0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Conoscere Gesù, e questo è il tema generale dei programmi di Fares. Oggi Fares ci tratterà quale metodo ha usato. Quindi diamo subito la parola a Fares Marzone da Foggia nel collegamento con Cristiano Online. Ci risentiamo alla fine per i saluti finali. Buon ascolto.
2: Bene, questa sera voglio parlare del metodo che Gesù ha usato nel suo insegnamento. Ora, come sanno bene tutti gli insegnanti di ogni genere e livello, quando si insegna qualcosa o a fare qualcosa, non è importante solo il contenuto da trasmettere, questo ovviamente è la cosa più importante, ma anche altri aspetti, e di sicuro il modo e i metodi la fanno da padroni. Nel considerare l'insegnamento di Gesù, a parte i contenuti di portata unica, si possono notare anche il modo da lui usato, sempre molto appropriato in tutte le varie circostanze, a seconda di chi aveva davanti, e questo sempre per farsi capire. In questa trasmissione però ci occupiamo di un altro aspetto, di altri mi sono già occupato in precedenza, e cioè la metodologia del suo insegnamento. Però prima di farlo, perché per lui, per il Signore Gesù, questo era molto importante, dico qualcosa intorno ai suoi uditori. Nei Vangeli troviamo una vasta gamma di persone alle quali Gesù indirizzò il suo insegnamento: uomini e donne, sani e malati, ricchi e poveri, persone religiose, dottori della legge, ad esempio Nicodemo, il dottore della legge di cui parlerò per qualche attimo più avanti, poi scribi e farisei, sadducei, poi personaggi politici, un re, Erode, e un governatore, Pilato. Ha parlato, ha insegnato ai giovani, ai bambini, a persone che vivevano una vita immorale, persone con problemi a carattere morale e spirituale, persone che esercitavano i mestieri più disparati, qui ne cito solo alcuni: pescatori, pubblicani, gli esattori del tempo, i soldati, i centurioni, gli ufficiali. Si può ben dire che persone di ogni ceto sociale, di condizioni ed età diverse, nei luoghi più disparati, hanno avuto modo di ascoltare il suo insegnamento. Oltre che alle folle o a qualcuno individualmente, in tante occasioni prima o dopo aver compiuto dei miracoli, Gesù ha insegnato a una cerchia ristretta di persone, i suoi discepoli, ed essi hanno avuto modo di ascoltarlo, di vederlo, di osservarlo nelle più svariate circostanze, e in seguito, sotto la guida potente dello Spirito Santo, hanno potuto mettere a frutto quanto avevano imparato in quei circa tre anni unici della loro vita e della storia umana, anni in cui sono stati con Gesù. Alla Pentecoste, all'inizio dell'era cristiana, il gruppo nascente della Chiesa sarà guidato da questo nucleo con il quale Gesù aveva passato gran parte del suo tempo, dando istruzioni particolari e particolareggiate su un'infinità di argomenti, quelli a carattere dottrinale, in particolare quanto si legge nei capitoli 14 a 17 del Vangelo di Giovanni, ovvero una parte del suo ultimo discorso durante l'ultima cena, poco prima di essere arrestato, e la sua preghiera, capitolo 17, rivolta al Padre. Ma non ha Gesù insegnato soltanto argomenti a carattere dottrinale, ma molto prima e all'inizio della sua attività pubblica Gli argomenti sono stati di natura etica, riguardante lo stile di vita, gli aspetti morali, come si legge ad esempio nei capitoli da 5 a 7 del Vangelo di Matteo, che riporta il suo primo discorso, ovvero il sermone sul monte. Il paragrafo su questo argomento ha un valore, come dire, ancora maggiore se si considera questo aspetto molto molto importante, perché Gesù conosceva i suoi uditori e soprattutto conosceva tutti i loro bisogni, in modo particolare quelli spirituali, ma non solo, e ha affrontato tutti i problemi, tutte le necessità, i bisogni dei suoi uditori, in particolare quelli spirituali. Parlando dei suoi uditori, dobbiamo dire qualcosa anche sulla loro responsabilità, che fa proprio parte della metodologia dell'insegnamento di Gesù. Infatti Gesù richiedeva sempre una risposta intorno al suo insegnamento o alla sua persona. Rifiutarlo, rifiutare lui, significava morte spirituale. Ignorarlo o ignorare il suo insegnamento era già una presa di posizione, perché era impossibile rimanere neutrali davanti al suo insegnamento. I Vangeli infatti riportano le reazioni più disparate della gente al suo insegnamento. Ad esempio la samaritana, di cui parlerò anche per qualche attimo più avanti, dicevo, ad esempio la samaritana che ebbe una reazione positiva, si recò a Samaria testimoniando che lui era il Cristo, e molti samaritani ebbero una reazione positiva credendo in lui. Invece, ahimè, alla festa dei tabernacoli le opinioni furono contrastanti, e molti di coloro che diedero la loro opinione la diedero in un senso negativo. Avevano già preso una decisione di non seguire Cristo. Il suo metodo, il metodo di Gesù, è stato unico, è al di sopra di tutte le possibili regole oratorie. Lutero, e dico questo tenendo conto di tutti i limiti di questo grande personaggio, Lutero ha scritto: se vuoi cambiare il mondo, prendi la penna e scrivi. Oggi direbbe prendi il computer, comunque la sostanza non cambia. Ieri e oggi direi che aveva ragione. E allora, perché Gesù non ha scritto nulla, visto che l'ha fatto almeno in un'occasione significativa, come si legge nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, nell'episodio che l'apostolo ha descritto della donna adultera? Gesù ha corso il rischio di insegnare solo oralmente, ma era un rischio calcolato. Infatti egli sapeva molto bene tre cose importanti, come si può vedere nella diapositiva numero 1. Prima di tutto, sapeva Gesù che il seme sparso in quegli uomini, per la maggior parte semplici, sarebbe germogliato e avrebbe prodotto del gran frutto. Infatti il suo divino messaggio orale, esposto con tutte le caratteristiche come autorità, amore, passione e così via, una volta lasciato cadere a terra e correre in terra, avrebbe mostrato il suo immenso potere attraverso le epoche della storia. E noi siamo qui a distanza di quasi 2000 anni proprio per dire questo e dimostrare la veridicità di quanto sto dicendo. In secondo luogo, come si può notare dalla o della diapositiva numero 2, questi uomini che avevano ascoltato, e sto parlando ovviamente dei discepoli, degli apostoli, che avevano ascoltato per 3 anni gli insegnamenti di Gesù, erano giudei. Perché il particolare importante? per tante ragioni, ma qui ne cito una, quella che mi serve a questo punto. I giudei possedevano e possiedono tuttora, possedevano una memoria formidabile che avevano sviluppato fin da piccoli, imparando a memoria dei testi lunghi, dei testi biblici lunghi, quali ad esempio il Salmo 119, che è formato da ben 176 versetti. L'esempio che segue è illuminante in proposito. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetto 22, si legge che quando dunque egli, Gesù, fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura, alla parola che Gesù aveva detta, qui in riferimento alla risurrezione di Cristo. Quanto ho letto questo versetto, Giovanni l'ha scritto, l'apostolo, come testimone oculare, l'ha scritto all'incirca più di 60 anni dopo, quindi memoria eccezionale, ma in terzo luogo, e direi soprattutto, come si può vedere nella diapositiva numero 3, Gesù sapeva che lo spirito della verità avrebbe in seguito guidato gli apostoli in tutta la verità. Ecco le sue parole: egli dirà tutto quello che avrà udito, tutto quello che Gesù voleva che i discepoli registrassero intorno alla sua attività terrena e che avrebbero prima annunciato verbalmente e avrebbero poi trascritto, messo per iscritto intorno alla sua vita e al suo insegnamento così prezioso. E questo alcuni di loro nei Vangeli lo avrebbero fatto proprio scrivendoli, quindi non solo parlando oralmente nei loro messaggi, ma scrivendoli. Abbiamo i quattro Vangeli scritti da due apostoli e due della cerchia apostolica. I due apostoli sono Matteo e Giovanni, i due della cerchia apostolica sono Marco e Luca, che sono vissuti molto a stretto contatto rispettivamente con l'apostolo Pietro e con l'apostolo Paolo. Abbiamo degli esempi di quello che era importante che i discepoli dicessero nei messaggi, e questo da parte dell'apostolo Pietro, e questi messaggi sono riportati nei capitoli 2 e 10 degli Atti degli Apostoli, anche se negli Atti, nel libro degli Atti, ce ne sono altri di messaggi che Pietro ha pronunciato. In seguito, queste verità l'apostolo le scrisse nelle sue due lettere, e in seguito ancora Marco, che era stato a stretto contatto con l'apostolo Pietro, struttura, cioè scrive nel modo logico e cronologico ordinato il suo Vangelo sulla base di quello che aveva ascoltato nel discorso che l'apostolo Pietro aveva fatto in casa dell'ufficiale romano Cornelio. Tutti gli elementi che troviamo lì sono gli elementi basilari su cui Marco fonda il suo Vangelo. E comunque, come si può vedere nella diapositiva numero 4, c'è da dire che Gesù ha usato spesso e volentieri il metodo della ripetizione per aiutare i suoi ascoltatori a capire e a ricordare, per poter poi mettere in pratica i suoi insegnamenti. Infatti, alcuni dei temi principali li ha insegnati ripetutamente con parole diverse, ma la sostanza era quella. Forse quello più eclatante è stato l'insegnamento della sua morte, che era difficile per i suoi discepoli ricevere, ascoltare, recepire, perché loro si aspettavano, come tutti in Israele, un Messia poderoso, un Messia che avrebbe liberato Israele dal giogo romano. Quindi parlare di morte per il Signore Gesù non è stato facile, ma lui ha ripetuto per ben 10 volte questo insegnamento sulla sua morte. e questo lo ha fatto dal momento della confessione di Pietro in poi. E poi abbiamo anche l'insegnamento sulla risurrezione, che nonostante le molte ripetizioni i discepoli non avevano affatto compreso. Io sono letteralmente stupefatto nel vedere come l'insegnamento triennale di Gesù e la susseguente azione dello Spirito Santo nella vita di questi uomini semplici abbiano prodotto dei capolavori in quanto al contenuto biblico, ma anche letterario. Penso per esempio alla sintesi di un Pietro che in due versetti nel capitolo 4 della sua prima lettera esprime delle profonde verità riguardanti i doni spirituali. Aveva imparato non dei doni, perché il Signore Gesù non ha insegnato questo, ma è stato lo Spirito Santo a insegnare questo, però Pietro ha imparato lo stile del Signore Gesù. Quindi in questo testo biblico l'Apostolo, come si vede nella diapositiva numero 5, suddivide i doni in due grandi categorie: doni di parola, di predicazioni, e doni diaconali, doni di servizio. Doni di parola, ad esempio, ovvio, faccio solo un paio di esempi, come si vede nella diapositiva numero 5, suddivide i doni in due grandi categorie: doni di parola, di predicazioni, e doni diaconali, doni di servizio.

di opere pietose, doni di assistenza. Si può togliere la diapositiva, grazie. Con questi esempi che ho fatto voglio dire che gli apostoli hanno imparato bene osservando il metodo di insegnamento di Gesù. E come si può vedere nella diapositiva numero 6, penso a Giovanni, un umile pescatore. È vero, passano circa 60 anni perché Giovanni scrive più o meno alla fine del primo secolo il libro dell'Apocalisse, ma penso a Giovanni e al suo stile nello scrivere l'Apocalisse, che ruota intorno a quattro visioni principali che iniziano con l'espressione «fui rapito dallo spirito» o «fui rapito in spirito», con l'alternarsi terra-cielo, terra-cielo. È semplicemente straordinario. Si può togliere la diapositiva. E quanto ha scritto Giovanni nei capitoli da 6 a 18, sempre in questo libro, del libro dell'Apocalisse, in particolare quando parla della prima serie di giudizi, quella dei sette sigilli, altro non è che una spiegazione di una parte del sermone profetico, il penultimo insegnato da Gesù, riportato nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Ma analizzando ancora di più lo stile di Giovanni, si può notare che egli è stato uno scrittore apocalittico, quindi con un messaggio sempre bivalente, da un lato di grande avvertimento e dall'altro di speranza. Apocalisse vuol dire rivelazione, quindi da un lato di grande avvertimento e dall'altro di speranza. È stato Giovanni anche uno scrittore profetico con un messaggio di forte richiamo alla sua generazione e a quelle che si sono susseguite nel corso dei secoli, parlando anche ovviamente del futuro. È stato uno scrittore evangelistico, presentando alle persone un messaggio centrato sull'opera di salvezza di Cristo. E infine è stato anche uno scrittore pastorale, con un messaggio ai credenti delle sette chiese che lui amava di vero cuore. Giovanni ha imparato molto bene dai vari esempi di Gesù Cristo nel suo insegnamento a tutti i livelli, ha imparato la metodologia del Signore Gesù e la messa in pratica, la messa in azione, in funzione nei suoi scritti. Molto dell'insegnamento del Signore Gesù, sempre adatto alle persone con le quali si è incontrato, sia che fossero dei singoli individui, sia che fossero le folle o i suoi discepoli, è avvenuto casualmente, in occasione di vari eventi. Ma in tutte queste circostanze Gesù ha approfittato di queste situazioni particolari o delle domande dei suoi interlocutori per insegnare delle verità profonde, anche se in un modo molto semplice, perché lo dovevano capire. Ad esempio, quando i discepoli hanno avuto fame, si legge che essi si misero a strappare delle spighe e a mangiare. Questo episodio fornì l'occasione al Signore Gesù per spiegare la sua grandezza in quanto Signore del sabato, perché questa azione i suoi l'hanno portata avanti, l'hanno compiuta nel giorno del sabato. Da questo e dagli esempi che seguono si capisce che Gesù ha sempre approfittato di tutte le occasioni per pronunciare la sua parola autorevole. La domanda di coloro che erano nella sinagoga: è lecito fare guarigioni in giorno di sabato? Gli permise di dare un importante insegnamento. In qualsiasi giorno, questo è il succo del suo insegnamento, in qualsiasi giorno è lecito fare del bene, anche di sabato, a cui seguì il suo intervento miracoloso della guarigione di un paralitico. Quindi a parole e in azione Gesù insegnò
con questo straordinario

0: straordinario suo metodo che si poteva fare del bene anche di sabato. L'incontro sempre casuale con il giovane ricco, il quale con la sua domanda suscitò un'ulteriore domanda di Gesù, permise a quest'ultimo di insegnare sia il peso da dare al denaro, sia soprattutto l'impossibilità dell'uomo di salvare, chiarendo in modo inequivocabile che Dio era l'unico in grado di farlo. Al di là di tantissimi esempi che potremmo fare dei due elementi che ho menzionato in questi ultimi minuti, l'adattabilità e le circostanze casuali, dicevo, al di là dei tantissimi esempi che potremmo fare di questi due elementi, è importante notare l'uso enfatico dell'espressione io sono, che Gesù ha usato volutamente. L'espressione io sono si ricollega con il nome con il quale Dio si era rivelato a Mosè, anche se questo nome si trova già in Genesi 2, e questo avviene alla conclusione di tutta l'opera creatrice dopo la creazione dell'uomo. È con Mosè che Dio si rivela come Yahweh, l'io sono, che è tradotto nelle nostre Bibbie con il nome Signore, che diventa da questo momento in poi il nome del patto di Dio con Israele. Egli è l'io sono, l'autosufficiente, che ha il dominio su tutto, il Dio che era, che è, che sarà, per l'appunto l'io sono. Questo nome, Yahweh, il Signore, si ritrova più di qualsiasi altro, migliaia di volte, quasi 7000 nell'Antico Testamento. Nei secoli precedenti la venuta di Gesù, gli israeliti che vivevano nella dispersione, nella diaspora, in altre parole, in altre nazioni, perché dopo la lunga prigionia non erano ritornati nel territorio di Israele, presero due importanti decisioni che avrebbero avuto una grande influenza anche all'inizio dell'era cristiana. Diedero origine alle sinagoghe, qualcosa di positivo, come ho già avuto modo di ripetere almeno 3 o 4 volte, qualcosa di positivo all'inizio, purtroppo al tempo del Signore Gesù non era più così. Dunque, dicevo, questi israeliti diedero origine alle sinagoghe e fecero tradurre quello che noi oggi chiamiamo l'Antico Testamento, la prima parte delle scritture, dall'ebraico in greco popolare, koinè, in modo tale che i loro discendenti, che non conoscevano più la lingua dei padri, dei nonni, dei bisnonni, dei trisavoli, potessero leggere e comprendere le scritture dell'Antico Testamento, perché il greco, quello popolare in modo particolare, era la lingua franca di quel tempo. In questa versione, detta dei 70, il nome Yahweh, Signore, ad esempio nel capitolo 3 del libro dell'Esodo, è stato tradotto con un'espressione greca, ego eimi, la cui traduzione è io sono il Signore. Nel Vangelo di Giovanni 24 di queste citazioni io sono enfatiche, perché includono il pronome io, che secondo le regole della grammatica greca non sarebbe necessario né dire né tantomeno scrivere prima del verbo, perché questo sottintende già il pronome, ed è chiaro che è la stessa cosa anche in italiano. Il fatto che sia stato menzionato il pronome io dà enfasi. Altre di queste espressioni io sono seguite da predicati nominali. Tra quelle assolute abbiamo quella molto forte che segue tutto il colloquio di Gesù con alcuni dei suoi contemporanei, dei suoi detrattori, come ritroviamo scritto nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Gesù lo concluse affermando queste parole, capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, versetto 47. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio, al che i giudei replicarono affermando che quanto si legge nel brano successivo, con l'intercalare molto incisivo del Signore Gesù, in questo contesto, dicevo, c'è l'importante affermazione del Vangelo di Giovanni, sempre nel capitolo 8, versetto 58, in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. I giudei tenevano in enorme considerazione Abramo, per cui ascoltare ciò che Gesù aveva detto riferendosi a lui fu per loro un terribile shock, perché questa era un'affermazione fortissima. E se Gesù avesse voluto semplicemente dire che egli esisteva prima della venuta di Abramo, avrebbe detto: prima che Abramo fosse nato, io esistevo. I due verbi qui sono nettamente diversi. E lo Spirito Santo ha guidato l'Apostolo Giovanni nello scrivere in questo modo per evidenziare chiaramente che Abramo ha avuto un'origine, un inizio, una nascita, mentre Gesù esiste da ogni eternità. Gesù, definendosi l'Io sono, aveva affermato con tutta la sua autorità che era Dio, il Signore, la seconda persona della Deità è perfettamente uguale a Dio. La cosa molto interessante da notare è che Gesù dimostrò la sua Deità anche a livello pratico, con un'azione, perché riuscì a fuggire dimostrando la sua onnipotenza. Infatti, siccome il Tempio non era enorme, egli sarebbe stato facilmente riconosciuto e catturato senza possibilità di scampo, perché c'erano le guardie lì che l'avrebbero voluto e dovuto prenderlo, ma il fatto che non riuscirono a prenderlo è una dimostrazione lampante della sua Deità. L'Io sono era tale non solo a parole, ma anche con le azioni. Nel caso delle espressioni io sono, seguite da predicati nominali, c'è sempre un'immagine metaforica che ne completa il pensiero. Sono immagini molto semplici, ma di una profondità unica. Ad esempio, dopo la prima moltiplicazione dei pani, l'unico segno miracoloso che è riportato in tutti e quattro i Vangeli, dopo questa prima moltiplicazione dei pani, Gesù disse: io sono il vero pane disceso dal cielo. Gesù è unico, è veramente unico. Non è un pane fra i tanti altri, egli è il pane della vita. Solo lui può dare la vita, tutto il resto porta alla morte. Chiunque è affamato e va a lui con fede sarà completamente soddisfatto interiormente. Solo lui è il nutrimento spirituale per tutti coloro i quali necessitano del vero cibo. Chi mangia di questo cibo non avrà mai più fame. Gesù è il solo che tramite la sua parola scritta può, e l'azione dello Spirito Santo può, sfamarci spiritualmente. Sei stato sfamato spiritualmente dal Signore Gesù? Prima di dare la vista ad un cieco che era tale dalla nascita, Gesù affermò: io sono la luce del mondo. Alla fine della festa veniva lasciata, secondo la tradizione giudaica, non secondo quanto era scritto nel libro del Levitico, ma secondo una tradizione che era venuta dopo, alla fine della festa veniva lasciata spenta una lampada, simbolo del fatto che la piena salvezza non era ancora arrivata, perché il Messia non era ancora apparso. Gesù, che conosceva bene questa usanza, Gesù colse l'occasione della sua presenza a questa festa con tutti i significati che essa aveva acquisito nel tempo, oltre a quello importantissimo, originale, quello voluto da Dio. Gesù usò tutto questo per usare un'immagine molto forte riferita a se stesso. Egli, definendosi la luce, affermò qualcosa di estremamente importante, di cui i suoi uditori capirono immediatamente la portata, e naturalmente l'importanza di questa sua definizione è stata tale nel corso dei secoli e la ancora per noi oggi. Io sono la luce. Infatti, con queste parole egli dichiarava la sua uguaglianza con Dio e quindi di essere il Messia. Un ultimo esempio è quando Gesù ha denunciato l'operato dei falsi pastori, contrapponendosi a loro affermando: io sono il buon pastore. Gli altri, quelli che sono venuti prima, quelli che verranno dopo, quelli che ci sono adesso, sono semplicemente dei mercenari e briganti. In altre trasmissioni, se piace al Signore, avrò modo di parlare sull'uso di domande, ne ha fatte tante il Signore Gesù, sulle figure retoriche, io prenderò soltanto qualche spunto, ovvio, sulle figure retoriche, anche qui ce ne sono diverse, e su un metodo particolare che lui ha usato frequentemente, quello delle parabole. Qui, fra i vari metodi usati, vanno segnalate, e ovviamente ho già parlato di altri metodi in questo programma, ma vanno segnalate le conversazioni a tu per tu o anche pubbliche. Egli li ebbe con ascoltatori occasionali. Per quanto riguarda le conversazioni, i colloqui con singoli individui, egli le ha avute con persone totalmente diverse, come riporta l'Apostolo Giovanni, ad esempio, nei capitoli 4, 5 e anche 8, di cui non farò l'esempio, ma lo farò dei capitoli 4 e 5 del suo Vangelo. In queste occasioni si deve notare come Gesù abbia usato degli esempi, delle illustrazioni, che sono i nostri audiovisivi, per comunicare in modo concreto le verità ai suoi ascoltatori. La prima conversazione è stata con l'israelita e dottore della legge Nicodemo, un uomo importante, maestro di Israele. Secondo l'uso rabbinico, non sarebbe stato logico per costui, per Nicodemo, compromettersi per un maestro galileo. Eravamo solo all'inizio dell'attività pubblica del Signore Gesù, quindi non sarebbe stato logico per Nicodemo compromettersi per un maestro galileo non ufficialmente riconosciuto. E Nicodemo era un uomo prudente che non poteva correre dietro ad ogni profeta, doveva cercare di incontrarsi a faccia con Gesù e basare la sua decisione sulla sua esperienza diretta. Per questa ragione Gesù non lo condanna. Venne di notte non perché avesse paura, ma per normale prudenza. Si incontrò dunque da solo con Gesù ed è stato Nicodemo a interrogarlo, facendogli una domanda di ordine spirituale, ed è con lui che Gesù parla della nuova nascita, una nascita spirituale, e applicando un episodio accaduto quando Israele era nel deserto, descritto nel capitolo 21 del libro dei Numeri, continua a parlare e gli presenta la verità fondamentale. Queste parole che adesso vi leggerò sono la sintesi del Vangelo come scritte nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Un secondo esempio. Gesù ha avuto un colloquio con una donna samaritana, quindi straniera, e per di più di dubbia moralità, molto immorale, direi, che però conosceva aspetti spirituali importanti. Gesù si incontra inizialmente da solo con lei. Infatti i discepoli arrivano in un secondo tempo e si stupiscono della sua metodologia, ed è lui che interroga la donna chiedendole da bere. Lei si stupisce perché un rabbì non avrebbe chiesto mai nulla ad una donna in pubblico, e per di più ad una straniera. Gesù a questo punto trasferisce il discorso dal materiale allo spirituale e porta la donna a riflettere sulla propria vita, su di lui, il solo che può dare un'acqua che disseta spiritualmente, il solo che può dare quest'acqua che disseta spiritualmente e per sempre. In tutte e due i casi Gesù ha usato il metodo dell'interazione, e sia Nicodemo sia la samaritana hanno imparato in modo veloce le verità che Gesù ha trasmesso loro, interagendo del continuo con domande e riflessioni profonde con le quali Gesù ha fatto esplorare le verità del messaggio che stava comunicando loro con grande autorità e anche con tanta grazia e tanto amore. Gesù ha usato lo stesso metodo anche con più persone, ad esempio con i greci, come è scritto nel capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, e ha usato questa metodologia anche con i suoi discepoli, come è scritto ad esempio nel capitolo 6 sempre del Vangelo di Giovanni, mostrando sempre la sua perfetta capacità di affrontare le diverse situazioni, i diversi problemi, e di porsi nel modo giusto a seconda della personalità, del carattere e dei bisogni dei suoi interlocutori. Caro ascoltatore, mi rivolgo a te personalmente, avviandomi verso la conclusione. Nella sua metodologia di insegnamento, Gesù ha sempre tenuto in considerazione questi elementi. Il duplice obiettivo che egli si poneva, sebbene la metodologia fosse diversa, era sempre lo stesso: portare alla fede quanti non credevano in lui. Questo è il primo grande obiettivo, e secondo, far crescere spiritualmente i suoi discepoli, istruendoli nella verità secondo quello che potevano intendere. Oggi Gesù fa la stessa cosa per mezzo della predicazione della sua parola scritta, la scrittura. Vuole raggiungere i tanti bisogni delle sue creature in modo chiaro, concreto e personale, i bisogni soprattutto spirituali. Infatti non c'è nulla di più penetrante ed incisivo che ascoltare la parola di Dio, perché questa parola parla ai nostri cuori, naturalmente se la vogliamo ascoltare. E in questa trasmissione ho preso in esame molti esempi, e sono sicuro che fra questi ci sarà stato almeno uno sul quale tu potrai riflettere. Quindi, se sei già un suo discepolo, potrai crescere ancora di più nella conoscenza intima del Signore Gesù. Ma se ancora non lo sei, ti invito a ponderare con attenzione. E come è stato al tempo di Cristo, in cui nessun incontro, nessuna conversazione sono avvenuti per caso, così è per te questa sera o quando ascolterai dicevo, con la poca voce che mi è rimasta, come è stato al tempo di Gesù, in cui nessun incontro, nessuna conversazione sono avvenuti per caso, così è per te, avendo ascoltato qualcosa che ti farà riflettere, e tutto questo per il tuo bene presente, futuro e in vista dell'eternità. Ti invito quindi, caro amico, cara amica all'ascolto, a non far cadere l'opportunità che il Signore ti sta dando, e cioè quella di pensare a qualcosa che ha un grande valore. Lo farai? Signore, ti prego che quanto mi hai dato di dire, di condividere questa sera, possa incoraggiare i tuoi figli e possa far riflettere quanti ancora non lo sono, che nessuno lasci cadere questa opportunità. Te lo chiedo, fiducioso che tu mi ascolti, nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Conoscere Gesù, questo è il tema generale. Fares Marzone questa sera ha trattato in particolare il tema: quale metodo ha usato? Nel collegamento con Cristiano Online, Fares Marzone era a Foggia. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 49 minuti.
3: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che ancora una volta ci onorate con la vostra presenza, vi giunga il nostro ringraziamento. Il nostro più caro saluto. Il brano alla nostra attenzione nella lettura meditata del Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 9 ed è contenuto dai versetti da 39 a 41.

0: Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che non vedono, diventino ciechi». Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane».
1: È presumibile che alcuni farisei, vedendo Gesù che parlava con il cieco guarito, si siano avvicinati, udendo così le parole del Signore. Nella sua prima venuta sulla terra, Gesù non venne per giudicare, ma per salvare. Tuttavia, la sua presenza produsse un giudizio, una netta distinzione fra coloro che lo accolsero e quelli che invece lo rifiutarono. È chiaro che le parole di Gesù vanno intese spiritualmente. Egli parlò di cecità e di possibilità di vedere in senso mistico. Coloro che attendevano con il cuore il Messia, coloro che sentivano il peso del loro bisogno interiore, coloro che ambivano ad una liberazione dal peccato e brancolavano nel buio del dubbio, dell'incertezza, furono infatti coloro che lo accolsero, vedendo finalmente attraverso gli occhi della fede la realizzazione delle promesse divine. Al contrario, coloro che erano gonfi della loro conoscenza ed avevano fiducia in se stessi e nella loro religione, non avvertendo il bisogno spirituale causato dal peccato, divennero completamente ciechi, non vedendo neppure lo splendore della gloria di Dio manifestata in Cristo. Le parole di Gesù espressero una dura critica verso i farisei che si ritenevano guide dei ciechi e luce di quelli che sono nelle tenebre. Alla domanda dei farisei, Gesù rispose chiaramente: se fossero stati veramente ciechi e nella impossibilità intellettuale di comprendere la verità, se fosse mancata loro la possibilità di conoscere Gesù nella sua realtà, non sarebbe stato loro imputato alcun peccato. Ma poiché conoscevano le scritture sante e avevano cognizione delle promesse divine, tanto che si vantavano di essere i depositari esclusivi della verità, allora il loro peccato di incredulità appariva in tutta la sua profondità e in tutta la sua gravità. Ogni uomo sarà giudicato sulla base della sua conoscenza. Tutti coloro che hanno avuto conoscenza della legge di Dio saranno giudicati sulla base della legge di Dio, e coloro che non hanno ricevuto la legge saranno giudicati sulla base della loro coscienza, che è legge di Dio scritta nei loro cuori. La maggiore conoscenza della verità divina comporta una maggiore responsabilità. E questo dovrebbe far riflettere seriamente noi cristiani, che dovremmo vivere nel quotidiano riflettendo i preziosi insegnamenti della parola di Dio che ci è stata affidata. Cari ascoltatori, non siete ignari delle cose di Dio. Avete sentito parlare dell'amore di Dio, e tutto questo vi responsabilizza. Dio vi benedica.
0: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
6: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Diceva Nietzsche nel XIX secolo che la libertà è avere la volontà di rispondere di sé. Bene, il concetto attuale di libertà sembra molto lontano da questa definizione di Nietzsche. L'attuale concetto di libertà è piuttosto concepito come un insieme di diritti di cui l'uomo è titolare. Ma se la nozione di libertà così concepita è rappresentativa dello spirito ultra individualistico prevalente nella nostra società occidentale, dobbiamo dire che non procede da una comprensione coerente della libertà dell'uomo che si trova inserito nel contesto di altri uomini. Sia chiaro, la proliferazione dei diritti non è condannabile in se stessa. Essa però deve essere necessariamente accompagnata da una volontà di rispetto di ciascuno di questi diritti, cioè la volontà di rispondere di sé, la volontà di agire come persone responsabili, quindi di rispondere delle proprie azioni, e comportarsi come persone rispettose della libertà altrui. E allora tornano in mente anche i 10 comandamenti biblici, il decalogo comunicato da Dio a Mosè. Anche se spesso tali comandamenti sono considerati come ingiunzioni troppo rigide e moralizzanti, in effetti si tratta di regole che garantiscono il rispetto dei diritti dell'altro, la condizione stessa della libertà altrui. Queste norme sono destinate a conservare, preservare la libertà di ciascuno. Tu che cosa ne pensi?
7: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
8: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Ho chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lava i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

in macchina dal tuo cellulare in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su diretta canale 1. Buon ascolto.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

capitolo 6, versetti 12 e 14, e dice: L'angelo dell'Eterno apparve a Gedeone e gli disse: L'Eterno è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: Ahimè, mio signore, se l'Eterno è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? L'Eterno si rivolse a lui e gli disse: Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Va con questa tua forza. Gedeone non sembrava essere l'uomo adatto per liberare il popolo di Israele dalla dominazione dei Madianiti. La sua famiglia era una delle più povere e lui non aveva diritti da far valere. Tuttavia, Dio vedeva che egli si assumeva le proprie responsabilità per la sopravvivenza della sua famiglia. Quando l'Eterno gli apparve per annunziargli che avrebbe liberato il suo popolo per mezzo suo, Gedeone gli mette davanti la propria incapacità. Allora Dio gli risponde: Va con questa tua forza, non sono io che ti mando? Versetto 14. E io sarò con te. Versetto 16. Le disposizioni del cuore di Gedeone erano buone e Dio le apprezza. La prima qualità che egli chiede a quelli che vuole impiegare al suo servizio è l'umiltà. Non si servirà di persone piene di sé, presuntuose, ma piuttosto di quelle che sentono la loro poca forza, obbligate quindi a fare affidamento soltanto sulla sua potenza. Il sentimento dei propri limiti non deve però impedire al credente di fare il lavoro richiestogli. Vogliamo essere utili al nostro Signore? Dobbiamo prima essere coscienti della nostra incapacità, per fare affidamento soltanto su di Lui, appoggiandoci sulla promessa: Io sarò con te. Ma se Egli ci indica qualcosa da fare per Lui, non dobbiamo temere di impegnarci. Rimaniamo in ascolto del Suo Spirito e ci darà la forza e la saggezza per portare a buon fine quello che ci ha affidato. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È sempre un grande piacere per noi, cari amici all'ascolto, trovarvi qui al nostro solito appuntamento. È il 29 maggio e leggeremo dalla prima lettera di Giovanni nel capitolo 4, il verso 8. Credere che il Messia fosse davvero venuto in carne ed ossa ha sempre messo in confusione un po' tutti, in modo particolare tutte quelle persone che erano cresciute con la conoscenza di un Dio che mai e poi mai avrebbe lasciato il cielo e la sua maestà per rivestire sembianze umane. L'apostolo Giovanni si trovava infatti a cercare di riportare un po' di ordine fra tante piccole chiese, più che altro nate nelle case, dalle quali molti si erano allontanati proprio perché non riconoscevano in Gesù il Messia e pensavano che la conoscenza di Dio non avesse nulla a che vedere con l'impegno pratico e morale che ne dovrebbe conseguire e anche con l'amore per il prossimo che avrebbero dovuto esprimere. L'apostolo Giovanni cercava con questa lettera di spiegare che la vera conoscenza di Dio non è una cosa astratta, ma si esprime per l'appunto attraverso ciò che facciamo e diciamo e da come ci relazioniamo con il prossimo. Perché conoscere Dio significa aver fatto un'esperienza profonda, significa avere una relazione intima, perché chi entra in contatto con l'amore di Dio non può non esserne riempito. L'amore di Dio non è un amore che dobbiamo tenere per noi stessi, ma va riversato sugli altri. Lo abbiamo detto più volte che l'amore di Dio ci spinge ad una fede dinamica, in movimento, una fede che agisce, che benedice e ritorna a noi con altre benedizioni. Ed è scritto così nel verso di oggi: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
2: E il titolo della riflessione ci dice di amare ciò che Dio ama.

0: Quando riceviamo l'amore di Dio, la nostra risposta naturale è amare a nostra volta il prossimo. Dobbiamo amare senza paura, senza sosta e in modo trionfante. Quando qualcuno si sente amato, riesce ad amare molto. Dio non ha amore, Lui è amore. L'amore è la sua natura. Poiché Dio è amore, non puoi impedirgli di amarti. Il suo amore è invincibile, incrollabile, nonostante i tuoi alti e bassi. Tuttavia, sebbene Dio ami tutti, non può amare tutto. Essendo irremovibile nell'amore, deve essere irremovibile anche nell'odio. Questo potrebbe sembrare una contraddizione, ma solo perché la nostra cultura ha idolatrato l'amore. Abbiamo fatto della nostra visione dell'amore una divinità? In realtà, Dio odia tutto ciò che distrugge l'amore, che ferisce coloro che Lui ama. Odia ciò che distorce la nostra identità e corrompe la giustizia. La Bibbia ci parla di cose che Dio odia: l'ingiustizia, l'oppressione, l'amore egoista, il male che viene chiamato bene. Il nostro amore non può essere vero se amiamo tutto. Dobbiamo imparare ad amare ciò che Dio ama e odiare ciò che Lui odia. Come si manifesta questa verità nella tua vita?
1: Dio è amore. È la sorgente da dove scaturisce un amore perfetto. Tutto quello che ha creato, noi compresi, testimoniano di questa sua natura amorevole. Creandoci a sua immagine, ha voluto trasferire in noi una porzione di amore. E grazie a questo non siamo creature che si muovono per istinto, ma persone con sentimenti ed emozioni che possiamo trasferire verso tutti. Se qualcuno però ci delude, il nostro amore si trasforma in un mix di risentimento, rancore e astio. L'amore di Dio invece è perfetto. Allora mi chiedo, noi che siamo imperfetti, possiamo amare allo stesso modo in cui Dio ci ama? La parola di Dio ci dà delle basi per iniziare. E Gesù è il maestro che può insegnarci a sviluppare la pratica. Un altro che di amore vero se ne intende parecchio è l'Apostolo Paolo. E ci dà una descrizione che illustra alla perfezione la sostanza dell'amore di Dio. Lui dice: l'amore è paziente, è generoso, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, è rispettoso e non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti, non gode dell'ingiustizia. La verità è la sua gioia. È sempre comprensivo, fiducioso, paziente, sempre aperto alla speranza. E come la natura di Dio non finirà mai. Tutto ciò che non rispecchia questa descrizione è solo carnalità, inganno, egoismo. Allora mi chiedo, possiamo noi riuscire ad amare in questo modo? Anche quelli che non ci vogliono bene? Sì, ma solo se queste parole dimorano in noi. Il verso di oggi è categorico. Se abbiamo conosciuto Dio attraverso Gesù, che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, allora con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo amare di questo amore. Il cammino è lungo, ma Gesù è interamente coinvolto in questo progetto. Fidiamoci, o per meglio dire, arrendiamoci a Lui. Dio ci benedica e ci faccia immergere nella natura del suo amore.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Il veleno invisibile, la maschera della falsa amicizia. Se mi avessi ingiuriato un nemico, lo avrei sopportato. Ma sei stato tu, il mio compagno, il mio intimo amico. Salmo 55. Benvenuti a Misura Zero? No, Misura Infinito. La maschera della falsa amicizia. E con noi, come sempre, la pastora avventista Abigail Trofin. Benvenuta.
2: Buongiorno, ben ritrovati a questa trasmissione.
1: Oggi il tema è abbastanza intenso, la maschera della falsa amicizia. Da dove partiamo?
2: Dal comprendere che il pettegolezzo non è innocente, ma una forma di distruzione spirituale e sociale non indifferente, quindi proprio da questo tema molto forte, perché è un veleno invisibile.
1: Quindi qualcosa che non è facile percepire subito, quindi ha bisogno di tempo. O di occhi diversi, sì. O di occhiali, per vedere, occhi e occhiali.
2: Capiremo. Quindi oggi parliamo del veleno invisibile, della falsa amicizia, di quelle relazioni costruite sul teatro dell'ipocrisia, sorrisi davanti e coltelli dietro la schiena. Viviamo in un'epoca dove il pettegolezzo viene scambiato per socialità, dove la confidenza è merce e il tradimento diventa intrattenimento. Ma la parola di Dio smaschera tutto questo senza compromessi. Viviamo immersi in una cultura dove il pettegolezzo è normalizzato. Hai sentito? È diventato il nuovo saluto. La falsa empatia manipola persone che ascoltano non per amare, ma per accumulare informazioni sull'altro. La fiducia viene consumata. Confidarsi oggi sembra spesso firmare la propria condanna sociale. La lingua è usata come arma. Parole leggere pronunciate in un salotto possono devastare una vita intera. Quindi la falsa amicizia non nasce dall'amore, nasce dal bisogno di controllo, dall'invidia e dal vuoto interiore. Chi sparla degli altri davanti a te parlerà di te davanti agli altri.
1: Questa è una massima, penso, molto importante, anche molto veritiera. Forse per questo oggi i giovani stanno iniziando a parlare con l'intelligenza artificiale? Ho saputo di ragazzi che addirittura hanno la loro amica, Marta, che li ascolta, non li giudica e che possono trovare sempre disponibile a sentire.
2: Sì. Si usa tantissimo, ci sono anche dei ragazzi che hanno scelto delle fidanzate e quindi stiamo andando sempre di più verso questa tecnologia che aiuta le persone a evitare il giudizio dell'altro. Si sembra che il tema del giudizio, del pettegolezzo, è molto forte in realtà.
1: Sì, quindi si cerca qualcuno che non ti giudica, che non sparlerà di te, perché comunque è un'intelligenza artificiale che è stata impostata per compiacere.

0: Dolorose piaghe della nostra società perché è legata all'esperienza umana, quindi si nutre della vicinanza, simula empatia, raccogliere confidenza e non appena ti volti usa tutto quanto contro di te. Quindi il pettegolo non è semplicemente qualcuno a cui piace parlare, è un sabotatore di vite. Il pettegolezzo è un atto di violenza psicologica e sociale, distruggere reputazioni costruite in anni con la facilità con cui un fiammifero brucia una foresta. Chi pratica la falsa amicizia usa la lingua come un'arma di distruzione di massa, nascondendosi dietro un finto interesse. Te lo dico per il tuo bene, per spendere veleno e colmare il proprio vuoto interiore.
1: Quindi ti consola, ma in realtà non è una vera consolazione, ti abbraccia, ma è un falso abbraccio, quindi tutto quello che viene fatto è solo una parvenza.
0: Ti ascolta mentre prepara il racconto da fare ad altri, chiedendoti con interesse tanti
1: Particolari,
0: particolari.
1: per poter avere di più da dire, da raccontare.
0: La luce della parola di Dio ci aiuta a focalizzare la nostra attenzione. L'uomo perverso suscita litigi, è il sussurratore, separa gli amici migliori, dice Proverbi 16:28. Invece il proverbio del capitolo 26, il versetto 20 dice: per mancanza di legna il fuoco si spegne e quando non c'è calunniatore la contesa si placa. Quindi, quanto è importante riuscire a capire questa verità e riuscire a renderci conto che non tutto quello che sembra dolce, che sembra buono nelle parole può essere veritiero nell'insieme.
1: Un po' quello che ci faceva notare Gesù, che a volte c'è questa, i sepolcri imbiancati, quindi una parvenza di qualcosa di pulito che in realtà poi non lo era.
0: Proprio così. Infatti il testo biblico che hai letto all'inizio di questo momento di condivisione parla del nemico dichiarato che può ferirti, ma un falso amico, cioè tu hai l'impressione che è una persona intima, che è uno dei tuoi, la Bibbia lo chiama il tuo compagno, e proprio il tuo compagno può distruggerti proprio dall'interno, perché il tradimento vero nasce dalla fiducia. Nessuno può pugnalarti alle spalle se prima non gli hai permesso di camminarti accanto. La falsa amicizia è recitazione continua, interesse finto, preoccupazione artificiale, gentilezza strategica, scambio di visite, scambio di regali. Quindi c'è un insieme di contorno non indifferente che spesso usa una frase tossica mascherata da bontà. Te lo dico per il tuo bene. Ma il bene non umilia, il bene non espone, il bene non gode delle cadute altrui.
1: Riprendiamo sul tema dell'amicizia, ma di quell'amicizia che è una falsa e che si maschera. Cosa possiamo ancora aggiungere a quanto già hai detto, facendo riferimento a un salmo, se non sbaglio, quello che ho letto inizialmente, che è un salmo che ci parla di un tradimento che Davide stesso visse, ma si rifà al tradimento che Gesù vive con Giuda.
0: Il testo dice che la sua bocca è più fluida del burro, ma nel cuore ha la guerra. Salmo 55, il versetto 21. Parole molto forti, perché hai l'impressione che ricevi apprezzamento, hai l'impressione che ricevi il bene, ma in realtà dietro c'è la guerra. Quindi Geremia 9, il versetto 4 dice: ognuno si guardi dal suo amico, ogni amico va spargendo calunnie. È quasi da far paura quello che dice la parola di Dio, perché sembra che c'è un fuoco che divora le relazioni e questo fuoco è la lingua. Quindi comprendere il potere devastante delle parole incontrollate è molto importante, perché una reputazione richiede anni per essere costruita, ma una frase velenosa può distruggerla in pochi minuti. Le parole non evaporano.

0: entrano nelle menti, deformano percezioni, seminano sospetto. Il problema della lingua è che spesso distrugge, non vede mai le macerie che lascia dietro di sé. Eppure la parola di Dio è radicale. La lingua può diventare uno strumento infernale. Guardate un piccolo fuoco, che grande foresta incendia. Giacomo 3:5. La lingua è un male continuo, piena di veleno mortale. Giacomo 3:8. Non esistono parole innocenti quando il loro scopo è demolire qualcuno.
1: Credo che sia Salomone che dica: morte e vita sono in potere della lingua. Quindi non è solo quello che viene lanciato, viene detto nei confronti degli altri, ma quello che noi diciamo nei confronti degli altri si poi come un boomerang ritorna a noi e quindi produce morte nella nostra vita.
0: Preparando questa trasmissione, diverse volte mi sono fermata per riflettere, infatti ti ho mandato all'ultimo il testo di questa trasmissione, perché in realtà tutti questi testi biblici sono come un segnale d'allarme molto forte, così forte che ti puoi chiedere di chi mi posso ancora fidare. Se la parola di Dio mi insegna queste cose, come posso imparare a proteggere il mio cuore in modo che possa diventare un cuore morbido, non duro e non vendicativo? Quindi la soluzione non è diventare freddi dal mio punto di vista, la soluzione è diventare molto lucidi. Non tutto deve essere confidato, non tutti meritano accesso alle nostre ferite. La maturità spirituale consiste anche nel discernere chi ascolta per amore e chi ascolta per curiosità e per far del male. Quindi io mi sento oggi di proporvi tre passi per spezzare il circolo della falsa amicizia. Custodisci la tua intimità. Non tutte le persone hanno la capacità morale e etica di reggere le tue confidenze. Fai di tutto il secondo passo per interrompere il pettegolezzo. Quando qualcuno parla male degli altri davanti a te, non alimentare il fuoco. Farai del bene a te stesso, a te stessa e anche all'altro. E la terza cosa, cerca relazioni fondate sulla verità della parola, perché la vera amicizia corregge con amore e non umilia in segreto.
1: Grazie Abigail per questo tema che credo sia un tema molto importante, probabilmente più attuale di quanto possiamo immaginare. Chi ci ascolta forse in questo momento sta facendo mente locale a situazioni vissute, forse come vittima o anche come carnefice, perché penso che nella vita può capitare di abbracciare, come di rivestire entrambi i ruoli in alcuni momenti della vita.
0: Proprio così, quindi vi lascio dicendovi: chi vive nella verità non ha bisogno di distruggere nessuno per sentirsi importante. Che Dio ci aiuti.
1: Amen. Buona giornata, alla prossima.
0: Buona giornata.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon venerdì con Libro più letto. E ci sono similitudini straordinarie. In questo caso parla di fichi buoni e fichi cattivi, ma sentiamo questa similitudine, dove ci porta in realtà e di cosa parla. Io lascerei la parola ad Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, bentornati insieme a noi, quindi anche in questo venerdì, nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana, possiamo riaprire il nostro libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. L'apriremo ancora in Geremia, ovviamente, al capitolo 23. Andiamo a leggere dal capitolo 23 il versetto 6. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato: Signore, nostra giustizia. Avete mai sentito questa affermazione come punto principale di un programma politico? Penso proprio di no. Personalmente non ho mai sentito un candidato affermare di essere giusto, di seguire i programmi di Dio nel suo governo. Ho ascoltato altre affermazioni, ma mai una simile a questa, perché nessuno oserebbe farla. Invece, la giustizia assoluta, cari ascoltatori, caratterizzerà il regno del Signore Gesù Cristo, e in esso vi sarà l'equità. Leggiamo ora i versetti 7 e 8 di Geremia, capitolo 23. Perciò ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui non si dirà più per la vita del Signore che condusse i figli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma per la vita del Signore che ha portato fuori e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dal paese del settentrione e da tutti i paesi nei quali io li avevo cacciati, ed essi abiteranno nel loro paese. Questa è certamente una delle profezie più importanti della Bibbia, che ricorda la grande misericordia di Dio verso il suo popolo. È indubbio che la festa religiosa più antica che viene celebrata anche oggi è la Pasqua ebraica, perché essa è la celebrazione della liberazione miracolosa degli ebrei dall'Egitto. In questi versetti il Signore sta dicendo che sta per arrivare il giorno in cui saranno presi da ogni nazione e nuovamente riportati nel loro paese, cosa che è già iniziata circa 50 anni fa, e che sta ancora avvenendo ai nostri giorni. Una volta terminato questo rientro nel loro paese, la liberazione avvenuta un giorno dall'Egitto passerà in secondo piano, e invece ricorderanno questa nuova liberazione. È ovvio che Dio non ha finito di operare per la nazione di Israele. Ora facciamo un salto in avanti nella nostra lettura e leggiamo queste parole nei versetti dal 16 al 20 di Geremia, capitolo 23. Così parla il Signore degli eserciti. Non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano. Essi vi nutrono di cose vane, vi espongono le visioni del proprio cuore e non ciò che proviene dalla bocca del Signore. Dicono a quelli che mi disprezzano: il Signore ha detto avrete pace, e a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore: nessun male vi colpirà. Infatti, chi ha assistito al consiglio del Signore? Chi ha visto, chi ha udito la sua parola? Chi ha prestato orecchio alla sua parola e l'ha udita? Ecco la tempesta del Signore. Il furore scoppia, la tempesta scroscia sul capo degli empi. L'ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete appieno. Nonostante le promesse di Dio, i falsi profeti insistevano nel predire la pace. Ma Dio ripudiava questi profeti in modo drastico, severo, perché sviavano il suo popolo di allora come lo fanno ancora oggi. Infatti, ai nostri giorni ci sono dei sognatori che pensano di portare la pace nel mondo, e tutti ne parlano. Ma Dio dice che non solo non avranno la pace, ma che non sapranno nemmeno procurarsela. Anche il profeta Isaia, al capitolo 48, nel versetto 22, diceva: «Non c'è pace per gli empi».

0: Il problema non è che le persone non vogliono la pace. La difficoltà è che il cuore dell'uomo è disperatamente malvagio e non riesce a rendersi conto di quanto siamo cattivi. I governanti che oggi governano il mondo non possono portare la pace sulla terra perché il loro cuore è insanabilmente malvagio, bugiardo. Infatti, se potessero farlo, ciò sarebbe una contraddizione con la parola di Dio, perché essa afferma queste parole: «Io non ho mandato quei profeti, ed essi corrono, io non ho parlato a loro, ed essi profetizzano. Se avessero assistito al mio consiglio, avrebbero fatto dire le mie parole al mio popolo, li avrebbero distolti dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni». In questi versetti, il 21 e 22 di Geremia, capitolo 23, che abbiamo appena letto, il Signore si rivolge nuovamente ai capi religiosi. Aveva già detto riguardo a quei profeti che non erano affidabili, che non potevano portare la pace, ma ora Dio afferma con chiarezza che non li aveva mandati Lui quelle persone, e in questo modo Egli rinnega anche il loro messaggio, affermando che non proveniva da Lui, come rinnega quei capi religiosi infedeli, quei politici corrotti. Ebbene, credo che Dio oggi direbbe le stesse cose al mondo moderno. Chi sta veramente cercando il Signore oggi? Quanti capi religiosi moderni cercano seriamente il Dio vivente e vero? Quanti hanno con Lui una vera relazione di comunione? E tu sei uno di questi? Sappi che solamente in Cristo Gesù, tu puoi avvicinarti a Dio. Sappi che solamente mettendo la tua fiducia nel Signore Gesù, tu potrai realizzare una vera relazione con Dio. Dio non è lontano e ti dice queste parole. «Sono io soltanto un Dio da vicino, dice il Signore, e non un Dio da lontano? Potrebbe uno nascondersi in luogo occulto in modo che io non lo veda, dice il Signore? Io non riempio forse il cielo e la terra, dice il Signore? Io ho udito ciò che dicono i profeti che profetizzano, menzogne nel mio nome, dicendo, ho avuto un sogno, ho avuto un sogno. Fino a quando durerà questo? Hanno essi in mente questi profeti che profetizzano menzogne, questi profeti dell'inganno del loro cuore? Pensano forse di far dimenticare il mio nome al mio popolo con i loro sogni, che si raccontano l'un l'altro, come loro padri dimenticarono il mio nome per Baal? Il profeta che ha avuto un sogno, racconti il sogno. Colui che ha udito la mia parola, riferisca la mia parola fedelmente. Chi ha da fare la paglia con il frumento, dice il Signore? La mia parola non è forse come un fuoco, dice il Signore, è come un martello che spezza il sasso? Erano i versetti dal 23 al 29. Ascolta il Signore e poni in Lui la tua fiducia senza lasciarti sviare dalle vane parole di quelli che parlano di pace, ma che pace non hanno nei loro cuori. Solo Gesù poté dire: io vi lascio pace, vi do la mia pace, non ve la do come il mondo la dà. E durante gli ultimi decenni il mondo occidentale ha creduto fermamente che le migliori condizioni di vita avrebbero reso gli uomini più felici, pieni d'amore per gli altri. Ma l'esperienza ha dimostrato che questo miglioramento del livello di vita non soddisfa la gente e che fa sorgere problemi insolubili di ripartizione delle ricchezze, sia a livello nazionale che mondiale. Solo la parola di Dio ci fa vedere che la felicità dell'uomo, la vera felicità, passa attraverso una buona relazione con Dio. È questo che dà alla vita il suo vero senso. La Bibbia dice: eravamo nemici di Dio, ma siamo stati riconciliati con Lui mediante la morte del Figlio suo. Romani 5, versetto 10. Chi crede in Gesù entra in un altro mondo, quello dell'amore di Dio, nel quale ha avuto accesso grazie al dono più straordinario fatto da Dio stesso, il dono del proprio Figlio, e quello che Gesù ha fatto della sua propria vita. Di fronte a un simile dono, il credente è cosciente dei diritti che ha su di lui l'amore di Dio e lo stabilirsi di una relazione vera, felice con il Signore, che ha imparato a conoscere non come colui che esige, ma come colui che dà e al quale ci si dà. Questa è la vera relazione che Dio desidera stabilire con te, amico, amica. Oggi tu puoi conoscere Dio come colui che ti dona la vita eterna, ma se lo rifiuti, domani lo dovrai conoscere come colui che giudica, così come il Signore Gesù un giorno verrà a giudicare. Anche i falsi profeti, di cui è scritto nei versetti 30 sino al 32, verranno giudicati. Leggiamo queste parole riferite a loro. «Perciò, ecco, dice il Signore, io vengo contro i profeti che rubano gli uni agli altri le mie parole. Ecco, dice il Signore, io vengo contro i profeti che fanno parlare la loro propria lingua, eppure dicono, egli dice. Ecco, dice il Signore, io vengo contro quelli che profetizzano sogni falsi, che li raccontano e traviano il mio popolo con le loro menzogne e con la loro temerarietà. sebbene io non li abbia mandati e non abbia dato alcun ordine, ed essi non possano recare alcun giovamento a questo popolo, dice il Signore. Dicendo cose false, quindi, intorno alla Bibbia, i moderni falsi profeti di fatto distolgono la parola di Dio dal cuore delle persone. Mi sento male al solo pensiero di poter essere uno di quei falsi insegnanti che distruggono la fede dei credenti con la loro malafede. Il Signore Dio afferma che un giorno interverrà con la massima severità, con la massima autorità. Egli non ha fretta, ma non dobbiamo ingannarci se il giudizio divino contro il male non viene effettuato immediatamente. Il giorno del giudizio arriverà e il male che è nel cuore dell'uomo sarà inesorabilmente giudicato, senza nessuna pietà.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ora iniziamo con il capitolo 24 di Geremia. Esso è una sorta di appendice che riguarda la visione avuta dopo che il re Jeconia fu deportato e quindi durante il primo periodo del regno di Sedechia. Al profeta Geremia in questo capitolo vengono mostrati in visione due panieri di fichi. È interessante considerare che l'albero di fico è un ben noto simbolo di Giuda. Un cesto contiene fichi buoni e l'altro fichi cattivi. Questi simboleggiano due classi del popolo di Giuda. Leggiamo quindi i primi sei versetti dal capitolo 24 di Geremia. Il Signore mi fece vedere due canestri di fichi, posti davanti al Tempio del Signore, dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia, ebbe deportato da Gerusalemme a Babilonia Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, i capi di Giuda, i falegnami e i fabbri. Uno dei canestri conteneva dei fichi molto buoni, come sono i fichi primaticci, e l'altro canestro conteneva dei fichi molto cattivi, che non si potevano mangiare, tanto erano cattivi. Il Signore mi disse: «Che vedi, Geremia?» Io risposi: «Dei fichi, quelli buoni, molto buoni, e quelli cattivi, molto cattivi, da non potersi mangiare, tanto sono cattivi». La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Così parla il Signore, Dio di Israele. Quali sono questi fichi buoni? Tali saranno quelli di Giuda che ho mandato da questo luogo in esilio nel paese dei Caldei. Io li tratterò con riguardo. Metterò il mio occhio su di loro per il bene, li ricondurrò in questo paese, li stabilirò fermamente e non li distruggerò, li pianterò e non li sradicherò». Dalla lettura fatta notiamo che Dio manda in esilio il popolo per il loro bene. Egli promette di guardarli e che alla fine ne riporterà una parte nel paese. È chiaro, dalle ultime parole, «non li sradicherò», che non si parla del ritorno avvenuto molti anni dopo sotto la guida del sacerdote Esdra e del fedele Neemia, perché ovviamente dopo di allora furono sradicati di nuovo. Il riferimento di cui si parla qui, proprio in questo brano, è riferito alla restaurazione di Israele durante il millennio, quando essi ritorneranno a Dio con tutto il loro cuore, come leggiamo dal versetto 7. «Darò loro un cuore per conoscere me, che sono il Signore. Saranno mio popolo, e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore». I fichi cattivi della visione rappresentano Sedechia, e quelli rimasti a Gerusalemme, che alla fine fuggirono in Egitto in disubbidienza alla parola del Signore, come ci è detto nel versetto 8. Come invece si trattano i fichi cattivi, che non si possono mangiare, tanto sono cattivi, così dice il Signore. Io tratterò Sedechia, re di Giuda, e i suoi principi, e il residuo di quelli di Gerusalemme, quelli che sono rimasti in questo paese e quelli che abitano nel paese d'Egitto. Questa era la profezia che Dio aveva ordinato di dire a quelle persone ribelli alla sua volontà e che si è perfettamente poi realizzata. Concludiamo questo capitolo 24 di Geremia leggendone le ultime parole. Andiamo ai versetti 9 e 10. «Farò in modo che saranno agitati e maltrattati per tutti i regni della terra. Diventeranno oggetto d'obbrobrio, di proverbio, di sarcasmo, di maledizione in tutti i luoghi dove li caccerò. Manderò contro di loro la spada, la fame, la peste, finché siano scomparsi dal suolo che avevo dato a loro e a loro padri». La storia registra l'accurato verificarsi di questa profezia che Geremia trasmise fedelmente al suo popolo. Ciò ci dà modo di riflettere, amici, perché come Dio adempì ogni sua parola in quel tempo, così la adempirà ai nostri giorni e nel futuro. Oggi il Signore desidera che tutti siano salvati e che un giorno dimorino con Lui. Gesù stesso conferma ciò e dice: «Ravvedetevi», cioè pentitevi, «e credete nell'Evangelo». In un altro passo dell'Evangelo dichiara: «Chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita».

0: Per il futuro, amica, amico, il Signore ha in serbo dei momenti terribili per coloro che oggi rifiutano questa unica possibilità di salvezza. Non vi sto dicendo questo per spaventarvi, ma perché non sarei un fedele testimone della sua parola se non lo facessi. Infatti, la sua parola dice, in Ebrei 10, al versetto 29, sino al 31, «Noi conosciamo, infatti, colui che ha detto, a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. Di quale peggiore castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? È terribile cadere nelle mani del Dio vivente». E ancora lo scrittore di questa lettera agli Ebrei continua dicendo queste parole al capitolo 12, nei versetti dal 25 al 29. «Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo». Vedi, amico, amica, oggi ancora uno sguardo intenso e posato proprio su di te. Egli aspetta una sola cosa da te, questa, che tu alzi la testa per vederlo e che gli domandi di entrare nella tua vita per diventarne il Signore. Quale decisione prenderai tu? Dopo aver considerato la necessità di decidere per Cristo, concludiamo la nostra settimana iniziando a leggere il capitolo 25 di Geremia. Esso tratta di una profezia datata circa 17 o 18 anni prima di quella del capitolo 24. Infatti dobbiamo ricordare e tenere presente che il libro di Geremia non è disposto sempre in ordine cronologico. Quindi leggiamo i primi versetti dall'1 al 9. «Ecco la parola che fu rivolta a Geremia riguardo a tutto il popolo di Giuda. Nel quarto anno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, era il primo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia, e che Geremia pronunziò davanti a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di Gerusalemme. Dal tredicesimo anno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, sino a oggi, sono già 23 anni che la parola del Signore mi è stata rivolta e che io vi ho parlato di continuo, fin dal mattino, ma voi non avete dato ascolto. Il Signore vi ha pure mandato tutti i suoi servitori, i profeti, ve li ha mandati continuamente, fin dal mattino, ma voi non avete ubbidito, né avete prestato l'orecchio per ascoltare. Essi hanno detto, si converta ciascuno di voi dalla sua cattiva via e dalla malvagità delle sue azioni, e voi abiterete di secolo in secolo sul suolo che il Signore ha dato a voi e ai vostri padri. Non andate dietro ad altri dei per servirli e per prostrarvi davanti a loro, non mi provocate con l'opera delle vostre mani, e io non vi farò nessun male. Ma voi non mi avete dato ascolto, dice il Signore, per provocarmi a vostro danno con l'opera delle vostre mani. Perciò, così dice il Signore degli eserciti, poiché non avete dato ascolto alle mie parole, ecco, io manderò a prendere tutte le nazioni del settentrione, dice il Signore, e manderò a chiamare Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore, e le farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni circostanti. Li voterò allo sterminio e li abbandonerò alla desolazione, alla derisione, a una solitudine perenne. Come abbiamo letto da questi versetti, Geremia fa un'accusa ben precisa al popolo, dicendo che essi non avevano dato ascolto alla parola di Dio quando annunciava l'invasione dei babilonesi e la loro deportazione. È anche importante considerare che nell'ultimo versetto letto dal nostro testo, il Signore chiama il re Nabucodonosor suo servitore. Infatti Dio lo usò come strumento nelle sue mani per giudicare il popolo. Dai versetti letti apprendiamo inoltre anche il modo che Dio usò per giudicare il territorio di Israele. Dio aveva detto che lo avrebbe reso desolato per sempre e ha intenzione di far sapere al mondo che non soltanto giudicherà il popolo, ma anche il territorio. Sul paese c'è il giudizio di Dio, così come vi è la maledizione sulla terra, a causa del peccato dell'umanità. E questo peccato impedisce di produrre al massimo delle possibilità e quindi anche a causa di una cattiva distribuzione delle risorse, vi è la fame nel mondo. Dalle parole successive, versetto 10 di Geremia capitolo 25, leggiamo infatti la chiara affermazione con la quale concludiamo: farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia e il grido d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. Bene, io termino qui, quindi vi rinnovo l'appuntamento per continuare nello studio di questo libro a lunedì prossimo, quando avremo modo di riaprire il libro di Geremia. Appuntamento allora lunedì. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono all'amore.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.
1: Sono le ore 6. Buon ascolto.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Brevi riflessioni sul brano biblico del giorno. Il versetto di oggi lo leggiamo dal libro del profeta Daniele, esattamente al capitolo 6. Si tratta del versetto 23. Dice così: allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Fin qui il versetto di oggi. Cosa rappresenta questa fossa? Di cosa si tratta? È la fossa dei leoni. È diventato anche un modo di dire, addirittura nel testo scritto da Mogol per una canzone di Lucio Battisti, il nostro caro angelo, si ricorda proprio la fossa del leone, in quel caso al singolare. Uscirne è impossibile per noi, dice il testo. Quindi il proverbio, il modo di dire, indica proprio qualcosa che non può essere superata, qualcosa che ci ha totalmente schiacciato, che ci ha distrutti, la fossa dei leoni. La fossa dei leoni era un uso abbastanza comune ai tempi del profeta Daniele. Daniele era un giovane ebreo, perlomeno fu deportato nella sua giovane età a Babilonia. A Babilonia si avvicendano, a partire da Nabucodonosor, si avvicendano vari reggenti, ecco, in questo caso si tratta di Dario, e Dario teneva in grande stima il profeta Daniele, nonostante fosse uno straniero, era cresciuto alla corte, aveva imparato tanto, era una persona molto intelligente, ma più di tutto ciò Daniele era una persona che aveva fede in Dio e Dio lo guidava, lo sosteneva, apriva la strada davanti a lui per poter essere testimone della sua parola presso il popolo di Babilonia, presso anche i re, i vari re, dicevamo, di Babilonia. E Dario teneva sì in grande stima Daniele, ma capiva che c'era qualcosa di forte, qualcosa di potente all'interno di colui che ormai era diventato un uomo fatto, e questo qualcosa, anzi questo qualcuno, era il Dio di Daniele. Un Dio nei cui confronti anche Dario nutriva, non so se dire fede, ma nutriva certamente una forte stima, così come verso Daniele stesso. Perché si arriva alla fossa dei leoni? Per un semplice motivo. Daniele, dicevamo, era uno che stava alla corte già sin da quando era giovane, e i vari re che si erano succeduti l'avevano messo in posizioni chiave. Daniele era diventato quello che oggi si potrebbe dire un primo ministro. Nel caso di Dario, Daniele era uno dei tre che in pratica reggevano le sorti del regno e ad avere sotto di loro tutti i vari responsabili delle province, i cosiddetti satrapi e tanti altri prefetti, eccetera. E quindi Daniele, da straniero, aveva alimentato in qualche modo le invidie, in maniera non cosciente, le invidie di tutti coloro che lo circondavano, le invidie degli altri due, le invidie dei satrapi, le invidie dei prefetti. E queste persone si accordano fra di loro per fare cadere Daniele, per fare in modo che Daniele perda non solo la sua posizione, ma possibilmente perda anche la vita, che venga totalmente annullato. E quindi spingono il re, inconsapevole in questo caso, a firmare un decreto, il decreto dei Medi e dei Persiani, che in quel momento reggevano Babilonia. Un decreto dei Medi e dei Persiani era un decreto che assolutamente non si poteva annullare. E che cosa diceva questo decreto? Diceva che se nell'arco di 30 giorni chiunque avesse adorato, avesse inoltrato delle richieste in preghiera a chiunque non fosse lo stesso re Dario, allora questa persona sarebbe stata gettata, ed eccola qui, appunto, nella fossa dei leoni e sarebbe certamente morta. Daniele, pur consapevole di questo decreto, si continua a comportare come aveva fatto sempre, cioè apre le finestre del suo appartamento e si inginocchia verso Gerusalemme per pregare il Signore, per pregarlo ad alta voce, per lodare Dio ad alta voce, in tutta serenità, in tutta tranquillità, per spandere il suo spirito, il suo cuore, la sua intelligenza davanti al trono di Dio. Viene udito, ovviamente, dalle spie, diciamo così, che erano state mandate da questi suoi nemici, e la cosa viene riportata al re, che a malincuore è ancor più spinto e costretto in qualche modo sia dalle leggi, dalle usanze, ma anche dagli avversari di Daniele, deve decretare che Daniele deve essere gettato nella fossa dei leoni. A malincuore, dicevamo, ma con un cuore che piange, il re Dario dice a Daniele: caro Daniele, io spero che il tuo Dio ti possa preservare, ti possa aiutare, ti possa salvare e che io possa rivederti domattina ancora vivo. E l'indomani mattina il re, che non aveva potuto dormire per tutta la notte, che in qualche modo anche lui si era forse rivolto a questo dio straniero che lui già tangibilmente aveva visto all'opera attraverso Daniele sicuramente varie volte, e il re non si era neanche fatto condurre le sue concubine, non aveva cenato, ecco, aveva questo scoramento totale nel suo cuore. Il re, di prima mattina, appena sorge il sole, corre verso la fossa dei leoni, fa togliere il sigillo, fa togliere la pietra e grida verso l'interno, rivolto a Daniele e chiedendogli se lui fosse ancora vivo, se effettivamente il Signore lo aveva potuto salvare. Anzi, mi piace citare quello che riporta il libro di Daniele al versetto 20, sempre ovviamente del capitolo 6. Quando fu vicino alla fossa, il re chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni. Ecco, c'è questo riferimento anche da parte del re che chiama Dio il Dio vivente, ecco, sottintendendo che altri considerati dei non sono viventi, sono semplicemente degli idoli, delle statue, dei pezzi di pietra, di metallo o di altro, che in qualche modo vengono osannati, adorati da alcuni, no? O da tanti forse. Ed è qui che Daniele risponde al re e gli dice: vivi per sempre, o re, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male. Allora il re fu molto contento, dice ancora il versetto successivo, e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. E questa fiducia, questa fede di Daniele verrà ricordata ancora centinaia di anni dopo dallo scrittore della lettera agli ebrei nel Nuovo Testamento della Bibbia, quando al capitolo 11, al versetto 33 in maniera particolare, dice che ci fu chi, grazie alla fede, chiuse le fauci dei leoni. E tanti altri che grazie alla fede ancora riuscirono a salvarsi da situazioni veramente estreme. Ma fra questi che ebbero fede ci furono coloro che invece furono messi alla prova con scherni, con frustate, con catene e prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada, eccetera. E dice ancora lo scrittore: di loro il mondo non era degno. Però tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Per quale motivo? Lo dice ancora lo scrittore della lettera agli ebrei all'ultimo versetto di questo capitolo 11, perché Dio aveva in vista per noi oggi ancora, qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. E anche noi di oggi, in questa mia aggiunta personale, lo ripeto, abbiamo sicuramente la necessità di giungere al pieno compimento, di giungere alla perfezione, e lo possiamo fare solo attraverso Gesù, anche in mezzo alle difficoltà, in mezzo a situazioni veramente difficili, veramente estreme forse, in cui la nostra fede non viene esaudita, perché Dio ha un piano certamente migliore, e il piano per tutti è il piano della salvezza. Come dice la canzone di Lucio Battisti che citavamo all'inizio, la fossa dei leoni è ancora una realtà, uscirne è impossibile per noi, e questo è vero, però è possibile con l'intervento di Cristo. È possibile anche se apparentemente quanto chiediamo non viene esaudito, non viene apparentemente ascoltato. Però Cristo, l'angelo di Dio, il messaggero di Dio, il figlio di Dio, l'unigenito figlio di Dio, ha dato la sua vita affinché tutti noi, se abbiamo fede in Lui, possiamo ottenere la salvezza. E allora la fossa dei leoni, qualunque fossa, anche la fossa della morte, può essere facilmente scavalcata, perché il Signore Gesù ci ha promesso la vita eterna, ci ha promesso la vita eterna con la salvezza, con il perdono dei nostri peccati, con uno sguardo verso il futuro meraviglioso che attende tutti coloro e tutte coloro che hanno fede in Lui. Che il Signore ce lo conceda. Appuntamento con Dio finisce qui. Per oggi è tutto, un abbraccio e un buon proseguimento d'ascolto da parte di Mario Calvagno. E al prossimo appuntamento con Dio. Ciao!

0: Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Dio ama un donatore gioioso. La riflessione che segue è a cura di Andrea Aresca. «E io pago», diceva il barone Antonio Peletti nel famoso film di Totò, un'espressione che è entrata nella cultura italiana e che rappresenta l'insofferenza di coloro a cui è imposto di sostenere una spesa o una tassa e che ben si contrappone a quello che vediamo nel testo di oggi. L'Apostolo Paolo stava incoraggiando i cristiani di Corinto a contribuire anche loro alla colletta per i fratelli bisognosi. Lo fa raccontando l'esempio dei credenti della Macedonia, che, sebbene molto poveri, avevano addirittura chiesto di parteciparvi, precisando che la loro offerta non voleva in alcun modo essere un'imposizione, ma una scelta individuale. «Dì a ciascuno come ha deliberato in cuor suo», scrive, «non di malavoglia né per forza». Dio, che guarda prima di tutto al nostro cuore, è felice quando vede i suoi figli donare con gioia, come un atto d'amore nei confronti di colui che ha donato tutto per loro.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto del Diamante al Giorno. Leggiamo questa mattina dal Libro dei Giudici, capitolo 6, versetti 12 e 14, e dice: L'angelo dell'Eterno apparve a Gedeone e gli disse: L'Eterno è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: Ahimè, mio Signore, se l'Eterno è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? L'Eterno si rivolse a lui e gli disse: Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Va con questa tua forza. Gedeone non sembrava essere l'uomo adatto per liberare il popolo di Israele dalla dominazione dei Madianiti. La sua famiglia era una delle più povere e lui non aveva diritti da far valere. Tuttavia, Dio vedeva che egli si assumeva le proprie responsabilità per la sopravvivenza della sua famiglia. Quando l'Eterno gli apparve per annunziargli che avrebbe liberato il suo popolo per mezzo suo, Gedeone gli mette davanti la propria incapacità. Allora Dio gli risponde: «Va con questa tua forza, non sono io che ti mando?» versetto 14. «E io sarò con te» versetto 16. Le disposizioni del cuore di Gedeone erano buone e Dio le apprezza. La prima qualità che egli chiede a quelli che vuole impiegare al suo servizio è l'umiltà. Non si servirà di persone piene di sé, presuntuose, ma piuttosto di quelle che sentono la loro poca forza, obbligate quindi a fare affidamento soltanto sulla sua potenza. Il sentimento dei propri limiti non deve però impedire al credente di fare il lavoro richiestogli. Vogliamo essere utili al nostro Signore? Dobbiamo prima essere coscienti della nostra incapacità, per fare affidamento soltanto su di Lui, appoggiandoci sulla promessa: Io sarò con te. Ma se Egli ci indica qualcosa da fare per Lui, non dobbiamo temere di impegnarci. Rimaniamo in ascolto del Suo Spirito e ci darà la forza e la saggezza per portare a buon fine quello che ci ha affidato. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È sempre un grande piacere per noi, cari amici all'ascolto, trovarvi qui al nostro solito appuntamento. È il 29 maggio e leggeremo dalla prima lettera di Giovanni nel capitolo 4, il verso 8. Credere che il Messia fosse davvero venuto in carne ed ossa ha sempre messo in confusione un po' tutti, in modo particolare tutte quelle persone che erano cresciute con la conoscenza di un Dio che mai e poi mai avrebbe lasciato il cielo e la sua maestà per rivestire sembianze umane. L'apostolo Giovanni si trovava infatti a cercare di riportare un po' di ordine fra tante piccole chiese, più che altro nate nelle case, dalle quali molti si erano allontanati proprio perché non riconoscevano in Gesù il Messia e pensavano che la conoscenza di Dio non avesse nulla a che vedere con l'impegno pratico e morale che ne dovrebbe conseguire e anche con l'amore per il prossimo che avrebbero dovuto esprimere. L'apostolo Giovanni cercava con questa lettera di spiegare che la vera conoscenza di Dio non è una cosa astratta, ma si esprime per l'appunto attraverso ciò che facciamo e diciamo e da come ci relazioniamo con il prossimo. Perché conoscere Dio significa aver fatto un'esperienza profonda, significa avere una relazione intima, perché chi entra in contatto con l'amore di Dio non può non esserne riempito. L'amore di Dio non è un amore che dobbiamo tenere per noi stessi, ma va riversato sugli altri. Lo abbiamo detto più volte che l'amore di Dio ci spinge ad una fede dinamica, in movimento, una fede che agisce, che benedice e ritorna a noi con altre benedizioni. Ed è scritto così nel verso di oggi: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
2: E il titolo della riflessione ci dice di amare ciò che Dio ama. Quando riceviamo l'amore di Dio, la nostra risposta naturale è amare a nostra volta il prossimo. Dobbiamo amare senza paura, senza sosta e in modo trionfante. Quando qualcuno si sente amato, riesce ad amare molto. Dio non ha amore, Lui è amore. L'amore è la sua natura. Poiché Dio è amore, non puoi impedirgli di amarti. Il suo amore è invincibile, incrollabile, nonostante i tuoi alti e bassi. Tuttavia, sebbene Dio ami tutti, non può amare tutto. Essendo irremovibile nell'amore, deve essere irremovibile anche nell'odio. Questo potrebbe sembrare una contraddizione, ma solo perché la nostra cultura ha idolatrato l'amore. Abbiamo fatto della nostra visione dell'amore una divinità? In realtà, Dio odia tutto ciò che distrugge l'amore, che ferisce coloro che lui ama. Odia ciò che distorce la nostra identità e corrompe la giustizia. La Bibbia ci parla di cose che Dio odia: l'ingiustizia, l'oppressione, l'amore egoista, il male che viene chiamato bene. Il nostro amore non può essere vero se amiamo tutto. Dobbiamo imparare ad amare ciò che Dio ama e odiare ciò che lui odia. Come si manifesta questa verità nella tua vita?
3: Dio è amore, è la sorgente da dove scaturisce un amore perfetto. Tutto quello che ha creato, noi compresi, testimoniano di questa sua natura amorevole. Creandoci a sua immagine, ha voluto trasferire in noi una porzione di amore e grazie a questo non siamo creature che si muovono per istinto, ma persone con sentimenti ed emozioni che possiamo trasferire verso tutti. Se qualcuno però ci delude, il nostro amore si trasforma in un mix di risentimento, rancore e astio. L'amore di Dio invece è perfetto. Allora mi chiedo, noi che siamo imperfetti, possiamo amare allo stesso modo in cui Dio ci ama? La parola di Dio ci dà delle basi per iniziare e Gesù è il maestro che può insegnarci a sviluppare la pratica. Un altro che di amore vero se ne intende parecchio è l'apostolo Paolo. E ci dà una descrizione che illustra alla perfezione la sostanza dell'amore di Dio. Lui dice: l'amore è paziente, è generoso, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, è rispettoso e non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti, non gode dell'ingiustizia. La verità è la sua gioia. È sempre comprensivo, fiducioso, paziente, sempre aperto alla speranza. E come la natura di Dio, non finirà mai. Tutto ciò che non rispecchia questa descrizione è solo carnalità, inganno, egoismo. Allora mi chiedo, possiamo noi riuscire ad amare in questo modo? Anche quelli che non ci vogliono bene? Sì, ma solo se queste parole dimorano in noi. Il verso di oggi è categorico. Se abbiamo conosciuto Dio attraverso Gesù, che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, allora con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo amare di questo amore. Il cammino è lungo, ma Gesù è interamente coinvolto in questo progetto. Fidiamoci, o per meglio dire, arrendiamoci a Lui. Dio ci benedica e ci faccia immergere nella natura del suo amore.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'armatura di Dio, seconda parte. E leggiamo nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, al capitolo 6, leggeremo i versi 13 e 14. E dice: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi e rivestitevi della corazza della giustizia. Nel verso 14 che abbiamo letto ci viene detto dall'Apostolo Paolo di indossare la corazza della giustizia. Sapete, una corazza protegge gli organi vitali di un soldato da colpi proprio fatali. La giustizia di cui parla qui non sono opere di giustizia compiute dagli uomini, ma si riferisce alla giustizia di Cristo, che è stata imputata da Dio e ricevuta per fede, e che protegge i nostri cuori dalle accuse di Satana e che rende sicuro il nostro essere dai suoi attacchi. L'attacco in questo campo si manifesterà sotto forma di accusa, di condanna, orgoglio, e cercherà di colpire i nostri sentimenti. Satana cercherà di accusarci davanti a noi stessi, di accusare Dio, i fratelli, lasciando su di noi sentimenti di colpa anche per i peccati già confessati e quindi già perdonati. La parola di Dio dichiara: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E questo è scritto nella lettera ai Romani al capitolo 8 al verso 1. Egli, cioè il diavolo, cercherà anche di investirci, come dire, di orgoglio spirituale, con bontà personale, così da portarci a peccare contro Dio, contro i fratelli, la Chiesa, le nostre autorità e così via. In genere, quando accettiamo queste cose, per noi è arrivato il giorno malvagio a cui si riferisce l'Apostolo Paolo. Dobbiamo dunque essere custoditi dalla giustizia di Dio, credendo che tutto ciò che abbiamo è frutto della sua bontà, e non permettendo che il diavolo ci accusi o ci condanni, perché siamo stati già giustificati da ogni errore e da ogni colpa. Il diavolo ci attacca costantemente e lo fa con bugie, lo fa con accuse,
con ricordi di peccati passati. E allora, senza la corazza della giustizia che Dio ci provvede, queste cose penetreranno nel nostro cuore e creeranno scompigli, creeranno disagio. Invece noi dobbiamo essere consci a chi apparteniamo. Se siamo dei veri cristiani, allora siamo di Gesù Cristo e siamo protetti. Per combattere il nostro nemico, Dio ci ha dato questa corazza che ci ripara da ogni attacco possibile e immaginabile. Ci ripara da nemici esterni ed interni, da false dottrine e da eresie. Sapete, le corazze erano la parte più bella dell'armatura dei soldati romani, e la nostra corazza del verso di oggi è una corazza ancor più bella. Ci rende giusti, santi, ci rende puri e belli, ma per i meriti del Signore Gesù. Le corazze romane dalle quali Paolo l'Apostolo prendeva spunto erano formate dall'insieme di tanti pezzi di metallo che col movimento riflettevano bene la luce, e quando venivano mosse durante le marce producevano degli effetti brillanti che intimorivano i nemici, i quali davanti a quegli splendidi effetti si sentivano in netto stato di inferiorità. Questa corazza, cioè la corazza che Dio ci provvede, ci riveste, ci protegge, ma dobbiamo indossarla sempre. Cari credenti, che effetto fa sui nostri amici, sui nostri nemici, la corazza che Dio ci ha dato? Indossarla sempre. Cari credenti, che effetto fa sui nostri amici, sui nostri

Bene, è una domanda al quale lascio a voi, logico, la risposta. E il programma anche oggi termina qui, gentili amici. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani con la terza parte dell'armatura di Dio. A risentirci e Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Oggi leggiamo la conclusione dell'undicesimo capitolo di Marco, dal versetto 27 al versetto 33. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme mentre egli passeggiava nel Tempio. I capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si avvicinarono a lui e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose?» Gesù, rispondendo, disse loro: «Io vi farò una domanda. Rispondetemi e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi ragionavano così tra di loro: «Se diciamo dal cielo, egli dirà: perché dunque non gli credeste? Diremo invece dagli uomini?» Essi temevano il popolo, perché tutti pensavano che Giovanni fosse veramente profeta. Risposero a Gesù: «Non lo sappiamo». Perciò Gesù, rispondendo, disse loro: «Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Gesù e i suoi seguaci tornarono a Gerusalemme il giorno seguente ed entrarono nel Tempio. Questa volta l'intera leadership l'affronta a causa del pandemonio che aveva fatto il giorno prima, qualcosa non facile da dimenticare. Il loro obiettivo era quello di intrappolarlo, chiedendogli da dove viene la sua autorità. E sebbene in superficie le loro domande potrebbero sembrare genuine, le loro motivazioni non lo sono affatto. Ricordate che cercavano di incastrarlo da tempo e ora stanno giocando in casa. Naturalmente Gesù conosce i loro cuori e alla fine dimostra la propria autorità ed espone le loro incongruenze e mancanza di sincerità. Quando Gesù chiese loro di rispondere alla domanda riguardante Giovanni Battista, non lo fece per evitare la loro domanda. Se Giovanni fosse davvero stato da Dio, allora le sue osservazioni su Gesù come Messia erano vere. E quindi Gesù non aveva bisogno di autorità perché era l'autorità. Pertanto Gesù sta dicendo: se rispondete a questa domanda, avete la risposta che state cercando. Ora, considerando questa interazione tra Gesù e i leader ebraici, cogliamo l'opportunità di esaminare i nostri cuori riguardo all'autorità di Gesù. Forse alcuni di voi che ascoltano dovrebbero porsi un'altra domanda simile: che tipo di autorità ha Gesù nella mia vita? Con quale attitudine e volontà ci sottomettiamo a Lui? Ci sono modi in cui cerchiamo di ignorare la sua autorità e cerchiamo di razionalizzare il motivo per cui non dovremmo sottometterci a Lui? Se veramente crediamo che Gesù sia chi dice di essere, allora non dovrebbe esserci alcuna parte delle nostre vite che teniamo nascosta da Lui. Riflessione. Spesso lo chiamiamo Signore, ma non gli diamo piena autorità in ogni parte delle nostre vite. Esamina il tuo cuore e sottomettiti completamente, se non l'hai ancora fatto. Padre, noi sappiamo con quale autorità il tuo figlio stava facendo quello che faceva, però era arrivato agli estremi con i fatti.

0: Ebrei che erano completamente ciechi dai cuori induriti, e per quello non rispondeva più neanche a loro. E tu ci concedi la stessa autorità attraverso il tuo Spirito Santo quest'oggi. Aiutaci a capire cosa voglia dire, cosa voglia essere, e a cominciare ad esercitarla. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, buon weekend. Ci sentiamo lunedì. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Ciao a tutti, sono Elena Rubino e in questa rubrica, il Disco Highlight, vi presento raccolte di musica cristiana contemporanea. In questi giorni dedichiamo la rubrica a un artista emergente originario dell'Honduras, Jeremias Bodden, che ha ricevuto il premio Nuovo Imaje a J Factor 15. Ora ascoltiamo dall'album di esordio di Jeremias Bodden, Tu mi risponderai, il brano Non lo merito.
1: Disco Highlight.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetti 26 e 27. In quel giorno chiederete nel mio nome, poiché il Padre stesso vi ama. In quel giorno chiederete nel mio nome, dice la Scrittura. Chiederemo, cioè, secondo la sua natura. Nel mio nome non significa usando il mio nome come una parola magica, ma la vostra intimità con me sarà tale che sarete uno con me. Quel giorno non è un giorno di là da venire, ma è del tempo presente, qui ed ora. Il Padre stesso vi ama. L'unione è quindi completa ed assoluta. Il Signore non intendeva dire che la vita sarebbe stata completamente liberata dai dubbi e dalle perplessità che provengono dall'esterno, ma che come Egli conosceva appieno il cuore e la mente del Padre, così con il battesimo dello Spirito Santo Egli può trasportarci nei luoghi celesti, dove può rivelarci i piani di Dio che ci concernono. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, dice il Signore, quel giorno è un giorno di comunione indisturbata tra Dio e il credente. Come Gesù stava nella presenza del Padre, stato che nulla e nessuno poteva alterare, così per la potenza del battesimo dello Spirito Santo anche i credenti sono trasportati in quella relazione in cui, dice Gesù, sono uno come noi siamo uno. Egli ci esaudirà. Gesù afferma che Dio convaliderà le nostre preghiere. Che incitamento! Per la potenza della risurrezione e dell'ascensione di Gesù e con la discesa dello Spirito Santo siamo trasportati in una tale relazione col Padre che per nostra libera scelta siamo in comunione perfetta con la sua volontà sovrana, come lo era Gesù. In questa meravigliosa posizione alla quale siamo stati innalzati da Gesù Cristo, possiamo pregare Dio nel suo nome, secondo la sua natura, della quale siamo partecipi per dono dello Spirito Santo. E Gesù dice: qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Le caratteristiche della sovranità di Gesù Cristo sono attestate dalle sue stesse dichiarazioni.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Molto curioso è l'aneddoto della partecipazione alle selezioni di J Factor 15, dove Jeremias Bodden si presenta per accompagnare un suo amico. E poi lì, dal sogno alla realtà. Anche lui, appassionato di musica cristiana e cantante, torna a casa da questa esperienza arricchito e con un riconoscimento simbolico, ma importante, il premio Nuovo Imaje. Ascoltiamo ora Nell'Unità, brano che tratta il tema della preziosità di ciascuno e la forza che c'è nell'essere chiesa, comunità, le mani che si incontrano. Ce la canta Jeremias Bodden.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: tu mi risponderai di Geremia Sbodden.
2: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Buongiorno, io sono Roberto e anche per questo 29 maggio sono qui puntuale per una nuova edizione della nostra trasmissione, il cui titolo è proprio l'augurio che ti ho appena fatto. Buongiorno.

Spero vivamente che al termine di una buona dormita ora sei pronto, dopo aver ricaricato le batterie fisiche, a ripartire per questa nuova giornata, che sarà sicuramente densa di impegni, ma che ti chiedo di posticipare a quello che sarà la compagnia di questi prossimi 10 minuti con me, perché ascolteremo della buona musica intervallata da uno spunto di riflessione.

Nella nostra cara e vecchia Europa sono tuttora presenti alcune monarchie, alcuni regni, anche se in realtà non con quelli che sono i pieni poteri delle monarchie di tanti anni fa. Le monarchie moderne, così come amiamo chiamarle oggi, infatti, hanno una caratteristica, quella di essere presenti nella loro classica forma, ma però dal punto di vista dei poteri sono un po' spoglie, perché devono rendere conto al Parlamento, che è l'organo che dirige la vita politica e sociale di tali nazioni. Vedremo comunque come quest'oggi parleremo di un regno non inteso come monarchia, nemmeno come di un luogo geografico, ma di un qualcosa che è nel cuore delle persone e di cui ognuno di noi può fare parte. Parleremo infatti del Regno di Dio.

L'Evangelista Matteo, nel suo sesto capitolo, ci propone la preghiera famosissima del Padre Nostro. Ma sono i versetti 9 e 10 quelli che ci inducono a focalizzare meglio il significato del regno di Dio. Infatti Gesù disse: pregate in questo modo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà così in terra come è fatta in cielo. E con questo modello di preghiera il Signore Gesù indicava l'area che i cristiani avrebbero dovuto occupare nel presentare le loro richieste a Dio. Tre erano all'interno di questa preghiera le richieste che concernevano la vita santificata in Dio e tre erano quelle riguardanti le nostre necessità. La terza frase della preghiera del Padre Nostro, appunto insegnata da Gesù, era quella: venga il tuo regno, di cui vedremo alcune riflessioni dopo ancora un po' di musica.

Dicevo qualche istante fa che il regno di Dio non ha una collocazione geografica, il regno di Dio non ha un re materiale, fisico, rappresentato da un uomo, ma è un tipo di vita. Un tipo di vita che è all'interno del cuore delle persone che hanno ricevuto per grazia il dono della salvezza in Cristo, che hanno consegnato figurativamente il cuore nelle mani di Dio. Il regno di Dio che consiste nel vivere gli insegnamenti di Dio nella nostra quotidianità per un fine che è non solo di questa vita, ma anche e soprattutto in prospettiva della vita futura, ci propone davvero una filosofia come quella di un regno dove noi non siamo dei sudditi, ma siamo delle persone che formano tale regno. E quanto è meraviglioso avere l'idea di far parte di una delle vecchie corti monarchiche di qualche secolo fa. Noi abbiamo un posto importante in questo regno di Dio. E vi possiamo entrare solo ed esclusivamente riconoscendo la nostra natura di uomini peccatori, di andare alla croce dove Cristo Gesù si è immolato, ha avuto una vita sacrificata per i nostri peccati e veramente chiedere a Dio di guidarci in una vita che ci condurrà ad un regno straordinario, le cui ricchezze nulla avranno a che vedere con quelle delle monarchie attuali, ma ancora di più di quelle di qualche secolo fa.

raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché noi possiamo essere parte veramente integrante del Regno di Dio. Tu ci hai dato ogni istruzione per potervi entrare e noi ti ringraziamo perché la tua parola è gratificante, la tua parola è ricca di promesse che si avverano giorno dopo giorno. Ti ringrazio perché hai dato questo privilegio a ognuno di noi indistintamente e sta ora a noi fare nostro questo invito. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

E così anche quest'oggi l'appuntamento con il buongiorno di Roberto è andato esaurendosi. Ti ringrazio ancora di essere rimasto in mia compagnia. Ti invito a rimanere sintonizzato per la serie dei programmi che seguiranno. Io ti auguro ancora un buon ascolto e a domani. Ciao.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Notiziario del 29 maggio 2026, buona giornata a tutti voi. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei USA risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare ad una intesa definitiva. Il Libano invece denuncia che nel raid mirato delle forze israeliane a Beirut sono stati uccisi una donna e due bambini. Intanto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti annuncia nuove sanzioni contro l'Iran e le sue vendite di petrolio. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 del mattino, mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. In un primo momento l'ipotesi era stata rilasciata dai media ucraini e dalle autorità locali. Successivamente è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno. Secondo Bucarest, il drone era russo e ha violato lo spazio aereo nazionale durante le operazioni militari contro obiettivi ucraini vicino al confine. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. Un razzo New Glenn, sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos, è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte di giovedì, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NASA Space Flight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l'accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione. Un uomo di 65 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto un trattore nei pressi della sua azienda agricola a Larciano, nel Pistoiese. La vittima, Daniele Desideri, potrebbe avere perso il controllo del mezzo, che si è poi ribaltato schiacciandolo. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno liberato la salma bloccata sotto il veicolo agricolo. Ed è morta la bambina di 22 mesi, rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo il trasferimento in elisoccorso dal San Timoteo di Termoli. Dopo mesi di interrogativi e ricerche arriva una svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Ed una donna di 40 anni è morta in ospedale a Milano dopo essere stata ritrovata incosciente in casa con gravi ferite. A chiamare i soccorsi al suo rientro nell'abitazione sarebbe stata la madre. Ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, la donna è espirata poche ore dopo. Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che la donna si sia colpita da sola con un coltello. È un 38enne di origini italiane Steven Mattaboni è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, la cui famiglia paterna è di Montagna Alta, in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Mattaboni, residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce cane che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri. Le previsioni del tempo di oggi: alta pressione e modesto rinforzo, la giornata contrassegnata da un tempo in prevalenza soleggiato e con caldo estivo non eccessivo, modesta instabilità associata ad occasionali temporali o brevi rovesci più probabili sulle Dolomiti Trentine, sul Cuneese, su Sardegna Interna, Toscana Occidentale e Lazio, venti deboli da nord al centro-sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, buon venerdì col libro più letto, e ci sono similitudini straordinarie. In questo caso parla di fichi buoni e fichi cattivi, ma sentiamo questa similitudine, dove ci porta in realtà e di cosa parla. Io lascerei la parola ad Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, bentornati insieme a noi, quindi anche in questo venerdì, nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Possiamo riaprire il nostro libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. L'apriremo ancora in Geremia, ovviamente, al capitolo 23. Andiamo a leggere dal capitolo 23 il versetto 6. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato: Signore, nostra giustizia. Avete mai sentito questa affermazione come punto principale di un programma politico? Penso proprio di no. Personalmente non ho mai sentito un candidato affermare di essere giusto, di seguire i programmi di Dio nel suo governo. Ho ascoltato altre affermazioni, ma mai una simile a questa, perché nessuno oserebbe farla. Invece, la giustizia assoluta, cari ascoltatori, caratterizzerà il regno del Signore Gesù Cristo, e in esso vi sarà l'equità. Leggiamo ora i versetti 7 e 8 di Geremia, capitolo 23. Perciò ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui non si dirà più per la vita del Signore che condusse i figli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma per la vita del Signore che ha portato fuori e ricondotto la discendenza della casa di Israele dal paese del settentrione e da tutti i paesi nei quali io li avevo cacciati, ed essi abiteranno nel loro paese. Questa è certamente una delle profezie più importanti della Bibbia, che ricorda la grande misericordia di Dio verso il suo popolo. È indubbio che la festa religiosa più antica che viene celebrata anche oggi è la Pasqua ebraica, perché essa è la celebrazione della liberazione miracolosa degli ebrei dall'Egitto. In questi versetti il Signore sta dicendo che sta per arrivare il giorno in cui saranno presi da ogni nazione e nuovamente riportati nel loro paese, cosa che già è iniziata circa 50 anni fa e che sta ancora avvenendo ai nostri giorni. Una volta terminato questo rientro nel loro paese, la liberazione avvenuta un giorno dall'Egitto passerà in secondo piano e invece ricorderanno questa nuova liberazione. È ovvio che Dio non ha finito di operare per la nazione di Israele. Ora facciamo un salto in avanti nella nostra lettura e leggiamo queste parole nei versetti dal 16 al 20 di Geremia, capitolo 23. Così parla il Signore degli eserciti: non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano. Essi vi nutrono di cose vane, vi espongono le visioni del proprio cuore, e non ciò che proviene dalla bocca del Signore. Dicono a quelli che mi disprezzano: il Signore ha detto, avrete pace. E a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore: nessun male vi colpirà. Infatti, chi ha assistito al consiglio del Signore? Chi ha visto, chi ha udito la sua parola? Chi ha prestato orecchio alla sua parola e l'ha udita? Ecco la tempesta del Signore, il furore scoppia, la tempesta scroscia sul capo degli empi. L'ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete appieno. Nonostante le promesse di Dio, i falsi profeti insistevano nel predire la pace. Ma Dio ripudiava questi profeti in modo drastico, severo, perché sviavano il suo popolo di allora come lo fanno ancora oggi. Infatti, ai nostri giorni ci sono dei sognatori che pensano di portare la pace nel mondo e tutti ne parlano. Ma Dio dice che non solo non avranno la pace, ma che non sapranno nemmeno procurarsela. Anche il profeta Isaia, al capitolo 48, nel versetto 22, diceva: «Non c'è pace per gli empi».

0: Il problema non è che le persone non vogliono la pace, la difficoltà è che il cuore dell'uomo è disperatamente malvagio e non riesce a rendersi conto di quanto siamo cattivi. I governanti che oggi governano il mondo non possono portare la pace sulla terra perché il loro cuore è insanabilmente malvagio, bugiardo. Infatti, se potessero farlo, ciò sarebbe una contraddizione con la parola di Dio, perché essa afferma queste parole: «Io non ho mandato quei profeti, ed essi corrono, io non ho parlato a loro, ed essi profetizzano. Se avessero assistito al mio consiglio, avrebbero fatto dire le mie parole al mio popolo, li avrebbero distolti dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni». In questi versetti, il 21 e 22 di Geremia, capitolo 23, che abbiamo appena letto, il Signore si rivolge nuovamente ai capi religiosi. Aveva già detto riguardo a quei profeti che non erano affidabili, che non potevano portare la pace, ma ora Dio afferma con chiarezza che non li aveva mandati Lui quelle persone, e in questo modo Egli rinnega anche il loro messaggio, affermando che non proveniva da Lui, come rinnega quei capi religiosi infedeli, quei politici corrotti. Ebbene, credo che Dio oggi direbbe le stesse cose al mondo moderno. Chi sta veramente cercando il Signore oggi? Quanti capi religiosi moderni cercano seriamente il Dio vivente e vero? Quanti hanno con Lui una vera relazione di comunione? E tu sei uno di questi? Sappi che solamente in Cristo Gesù, tu puoi avvicinarti a Dio. Sappi che solamente mettendo la tua fiducia nel Signore Gesù, tu potrai realizzare queste menzogne, questi profeti dell'inganno del loro cuore. Pensano forse di far dimenticare il mio nome al mio popolo con i loro sogni che si raccontano l'un l'altro, come i loro padri dimenticarono il mio nome per Baal? Il profeta che ha avuto un sogno, racconti il sogno. Colui che ha udito la mia parola, riferisca la mia parola fedelmente. Chi ha da fare la paglia con il frumento, dice il Signore? La mia parola non è forse come un fuoco, dice il Signore, è come un martello che spezza il sasso? Erano i versetti dal 23 al 29. Ascolta il Signore e poni in Lui la tua fiducia senza lasciarti sviare dalle vane parole di quelli che parlano di pace, ma che pace non hanno nei loro cuori. Solo Gesù poté dire: «Io vi lascio pace, vi do la mia pace, non ve la do come il mondo la dà». E durante gli ultimi decenni il mondo occidentale ha creduto fermamente che le migliori condizioni di vita avrebbero reso gli uomini più felici, pieni d'amore per gli altri. Ma l'esperienza ha dimostrato che questo miglioramento del livello di vita non soddisfa la gente e che fa sorgere problemi insolubili di ripartizione delle ricchezze, sia a livello nazionale che mondiale. Solo la parola di Dio ci fa vedere che la felicità dell'uomo, la vera felicità, passa attraverso una buona relazione con Dio. È questo che dà alla vita il suo vero senso. La Bibbia dice: «Eravamo nemici di Dio, ma siamo stati riconciliati con Lui mediante la morte del Figlio Suo». Romani 5, versetto 10. Chi crede in Gesù entra in un altro mondo, quello dell'amore di Dio, nel quale ha avuto accesso grazie al dono più straordinario fatto da Dio stesso, il dono del proprio Figlio e quello che Gesù ha fatto della sua propria vita. Di fronte a un simile dono, il credente è cosciente dei diritti che ha su di lui l'amore di Dio e lo stabilirsi di una relazione vera, felice con il Signore, che ha imparato a conoscere non come colui che esige, ma come colui che dà e al quale ci si dà. Questa è la vera relazione che Dio desidera stabilire con te, amico, amica. Oggi tu puoi conoscere Dio come colui che ti dona la vita eterna, ma se lo rifiuti, domani lo dovrai conoscere come colui che giudica, così come il Signore Gesù un giorno verrà a giudicare. Anche i falsi profeti, di cui è scritto nei versetti 30 sino al 32, verranno giudicati. Leggiamo queste parole riferite a loro. «Perciò, ecco, dice il Signore, io vengo contro i profeti che rubano gli uni agli altri le mie parole. Ecco, dice il Signore, io vengo contro i profeti che fanno parlare la loro propria lingua, eppure dicono, egli dice. Ecco, dice il Signore, io vengo contro quelli che profetizzano sogni falsi, che li raccontano e traviano il mio popolo con le loro menzogne e con la loro temerarietà, sebbene io non li abbia mandati e non abbia dato alcun ordine, ed essi non possano recare alcun giovamento a questo popolo, dice il Signore». Dicendo cose false, quindi, intorno alla Bibbia, i moderni falsi profeti, di fatto, distolgono la parola di Dio dal cuore delle persone. Mi sento male al solo pensiero di poter essere uno di quei falsi insegnanti che distruggono la fede dei credenti con la loro malafede. Il Signore Dio afferma che un giorno interverrà con la massima severità, con la massima autorità. Egli non ha fretta, ma non dobbiamo ingannarci se il giudizio divino contro il male non viene effettuato immediatamente. Il giorno del giudizio arriverà e il male che è nel cuore dell'uomo sarà inesorabilmente giudicato, senza nessuna pietà.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ora iniziamo con il capitolo 24 di Geremia. Esso è una sorta di appendice che riguarda la visione avuta dopo che il re Jeconia fu deportato e quindi durante il primo periodo del regno di Sedechia. Al profeta Geremia in questo capitolo vengono mostrati in visione due panieri di fichi. È interessante considerare che l'albero di fico è un ben noto simbolo di Giuda. Un cesto contiene fichi buoni e l'altro fichi cattivi. Questi simboleggiano due classi del popolo di Giuda.

Leggiamo quindi i primi sei versetti dal capitolo 24 di Geremia. Il Signore mi fece vedere due canestri di fichi, posti davanti al Tempio del Signore, dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia, ebbe deportato da Gerusalemme a Babilonia Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, i capi di Giuda, i falegnami e i fabbri. Uno dei canestri conteneva dei fichi molto buoni, come sono i fichi primaticci, e l'altro canestro conteneva dei fichi molto cattivi, che non si potevano mangiare, tanto erano cattivi. Il Signore mi disse: «Che vedi, Geremia?» Io risposi: «Dei fichi, quelli buoni, molto buoni, e quelli cattivi, molto cattivi, da non potersi mangiare, tanto sono cattivi». La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Così parla il Signore, Dio di Israele. Quali sono questi fichi buoni? Tali saranno quelli di Giuda che ho mandato da questo luogo in esilio nel paese dei Caldei. Io li tratterò con riguardo. Metterò il mio occhio su di loro per il bene, li ricondurrò in questo paese, li stabilirò fermamente e non li distruggerò, li pianterò e non li sradicherò». Dalla lettura fatta notiamo che Dio manda in esilio il popolo per il loro bene. Egli promette di guardarli e che alla fine ne riporterà una parte nel paese. È chiaro, dalle ultime parole, «non li sradicherò», che non si parla del ritorno avvenuto molti anni dopo sotto la guida del sacerdote Esdra e del fedele Neemia, perché ovviamente dopo di allora furono sradicati di nuovo. Il riferimento di cui si parla qui, proprio in questo brano, è riferito alla restaurazione di Israele durante il millennio, quando essi ritorneranno a Dio con tutto il loro cuore, come leggiamo dal versetto 7. «Darò loro un cuore per conoscere me, che sono il Signore. Saranno mio popolo, e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore». I fichi cattivi della visione rappresentano Sedechia, e quelli rimasti a Gerusalemme, che alla fine fuggirono in Egitto in disubbidienza alla parola del Signore, come ci è detto nel versetto 8. Come invece si trattano i fichi cattivi, che non si possono mangiare, tanto sono cattivi, così dice il Signore. Io tratterò Sedechia, re di Giuda, e i suoi principi, e il residuo di quelli di Gerusalemme, quelli che sono rimasti in questo paese e quelli che abitano nel paese d'Egitto. Questa era la profezia che Dio aveva ordinato di dire a quelle persone ribelli alla sua volontà e che si è perfettamente poi realizzata. Concludiamo questo capitolo 24 di Geremia leggendone le ultime parole. Andiamo ai versetti 9 e 10. «Farò in modo che saranno agitati e maltrattati per tutti i regni della terra. Diventeranno oggetto d'obbrobrio, di proverbio, di sarcasmo, di maledizione in tutti i luoghi dove li caccerò. Manderò contro di loro la spada, la fame, la peste, finché siano scomparsi dal suolo che avevo dato a loro e a loro padri». La storia registra l'accurato verificarsi di questa profezia che Geremia trasmise fedelmente al suo popolo. Ciò ci dà modo di riflettere, amici, perché come Dio adempì ogni sua parola in quel tempo, così la adempirà ai nostri giorni e nel futuro. Oggi il Signore desidera che tutti siano salvati e che un giorno dimorino con Lui. Gesù stesso conferma ciò e dice: «Ravvedetevi», cioè pentitevi, «e credete nell'Evangelo». In un altro passo dell'Evangelo dichiara: «Chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita».

0: Per il futuro, amica, amico, il Signore ha in serbo dei momenti terribili per coloro che oggi rifiutano questa unica possibilità di salvezza. Non vi sto dicendo questo per spaventarvi, ma perché non sarei un fedele testimone della sua parola se non lo facessi. Infatti, la sua parola dice, in Ebrei 10, al versetto 29 sino al 31, «Noi conosciamo, infatti, colui che ha detto, a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora, il Signore giudicherà il suo popolo». Di quale peggiore castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. E ancora lo scrittore di questa lettera agli Ebrei continua dicendo queste parole al capitolo 12, nei versetti dal 25 al 29. «Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo». Vedi, amico, amica, oggi ancora uno sguardo intenso è posato proprio su di te. Egli aspetta una sola cosa da te, questa, che tu alzi la testa per vederlo e che gli domandi di entrare nella tua vita per diventarne il Signore. Quale decisione prenderai tu? Dopo aver considerato la necessità di decidere per Cristo, concludiamo la nostra settimana iniziando a leggere il capitolo 25 di Geremia. Esso tratta di una profezia datata circa 17 o 18 anni prima di quella del capitolo 24. Infatti dobbiamo ricordare e tenere presente che il libro di Geremia non è disposto sempre in ordine cronologico. Quindi leggiamo i primi versetti dall'1 al 9. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia riguardo a tutto il popolo di Giuda. Nel quarto anno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, era il primo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia, e che Geremia pronunziò davanti a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di Gerusalemme. Dal tredicesimo anno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, sino a oggi, sono già 23 anni che la parola del Signore mi è stata rivolta e che io vi ho parlato di continuo, fin dal mattino, ma voi non avete dato ascolto. Il Signore vi ha pure mandato tutti i suoi servitori, i profeti. Ve li ha mandati continuamente, fin dal mattino, ma voi non avete ubbidito, né avete prestato l'orecchio per ascoltare. Essi hanno detto, «Si converta ciascuno di voi dalla sua cattiva via e dalla malvagità delle sue azioni, e voi abiterete di secolo in secolo sul suolo che il Signore ha dato a voi e ai vostri padri. Non andate dietro ad altri dei per servirli e per prostrarvi davanti a loro, non mi provocate con l'opera delle vostre mani, e io non vi farò nessun male. Ma voi non mi avete dato ascolto, dice il Signore, per provocarmi a vostro danno con l'opera delle vostre mani. Perciò, così dice il Signore degli eserciti, poiché non avete dato ascolto alle mie parole, ecco, io manderò a prendere tutte le nazioni del settentrione, dice il Signore, e manderò a chiamare Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore, e le farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni circostanti. Li voterò allo sterminio e li abbandonerò alla desolazione, alla derisione, a una solitudine perenne». Come abbiamo letto da questi versetti, Geremia fa un'accusa ben precisa al popolo, dicendo che essi non avevano dato ascolto alla parola di Dio quando annunciava l'invasione dei babilonesi e la loro deportazione. È anche importante considerare che nell'ultimo versetto letto dal nostro testo, il Signore chiama il re Nabucodonosor suo servitore. Infatti Dio lo usò come strumento nelle sue mani per giudicare il popolo. Dai versetti letti apprendiamo inoltre anche il modo che Dio usò per giudicare il territorio di Israele. Dio aveva detto che lo avrebbe reso desolato per sempre e ha intenzione di far sapere al mondo che non soltanto giudicherà il popolo, ma anche il territorio. Sul paese c'è il giudizio di Dio, così come vi è la maledizione sulla terra, a causa del peccato dell'umanità. E questo peccato impedisce di produrre al massimo delle possibilità e quindi anche a causa di una cattiva distribuzione delle risorse, vi è la fame nel mondo. Dalle parole successive, versetto 10 di Geremia capitolo 25, leggiamo infatti la chiara affermazione con la quale concludiamo: «Farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia e il grido d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada». Bene, io termino qui, quindi vi rinnovo l'appuntamento per continuare nello studio di questo libro a lunedì prossimo, quando avremo modo di riaprire il libro di Geremia. Appuntamento allora lunedì. Ciao. Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
1: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi,
0: Il libro più letto è scritto proprio per te.
1: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì.

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte Lui. Lo Spirito del Signore ti investirà e sarai cambiato in un altro uomo. Prima Samuele 10:6. Era un brillante giovanotto quello a cui fu rivolta questa parola. Chiunque abbia un figlio non può che desiderare che sia come questo Saul, così bello, così fedele e laborioso, così modesto e sincero. Eppure tutto questo non è sufficiente davanti a Dio. Con tutti i nostri vantaggi rimaniamo peccatori perduti davanti a Lui. Sì, davvero, peccatori perduti. Ora Dio vuole fare la cosa più grande a questo giovane. Tradotto letteralmente dal testo ebraico di base, il nostro brano recita: «Lo Spirito Santo balzerà su di te, entrerà in te e tu sarai

cambiato in un altro uomo. Da queste parole intuiamo che si tratta di realtà inaudite, quasi qualcosa di violento. Cosa succede quando lo Spirito di Dio entra in noi? Feci visita a persone ferite al volto in un ospedale. Era straordinario come gli uomini avessero un nuovo volto modellato su di loro. E mi è stato detto che i criminali più furbi si fanno coprire i polpastrelli con una pelle diversa per ottenere impronte digitali diverse. È stato allora che mi ha colpito. Si possono fare grandi cambiamenti in una persona, ma il suo io rimane sempre lo stesso. Sì, il nostro io rimane immutabilmente lo stesso, anche nella morte, fino alla resurrezione dei morti e fino al giudizio di Dio. Questo io è ciò che Dio cerca. Questo nostro io è un abominio per Lui. Per questo vuole trasformarlo attraverso il suo spirito. Signore, rompi ogni resistenza in noi e disegna l'immagine di tuo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, nei nostri cuori. Amen.

aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà,

Cari amici radioascoltatori, buongiorno da Carmelo. I versetti che vogliamo prendere in considerazione all'inizio di questa nostra giornata sono tratti i primi dal Libro degli Atti, al capitolo 9, i versetti 4 e 5, che dicono: «E, caduto a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: Chi sei, Signore? E il Signore disse: Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli». L'altro versetto indicato oggi è nel libro di Isaia, al capitolo 44, il versetto 22. «Ho cancellato le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me, perché io ti ho redento».

Saulo da Tarso era un erudito del primo secolo, ma non si accontentava di accumulare una vasta conoscenza degli scritti religiosi. Era un uomo d'azione, un militante. Per servire Dio voleva mantenere pura la religione giudaica. Per questo perseguitava i cristiani. Ma un giorno ha incontrato Gesù sulla via di Damasco e la sua vita si è ribaltata. Toccato nel più profondo della sua coscienza, Saulo, che diventerà più tardi l'apostolo Paolo, si è reso conto che resisteva a Dio. Soprattutto ha potuto discernere in Gesù, che egli disprezzava, il Messia, il figlio di Dio risuscitato. Allora ha fatto mezzo giro. La sua vita morale e spirituale si è ribaltata. Quello che disprezzava gli era diventato molto caro. Si era convertito. Nel corso dei secoli, milioni di uomini e di donne hanno, a loro volta, guardato a Gesù Cristo per ricevere il perdono ed una vita spirituale nuova, non sempre spettacolare come quella di Paolo. La conversione è un avvenimento di importanza capitale per un essere umano. È caratterizzata da un cambiamento completo di motivi e di comportamento per concludersi col porre la propria fiducia in Dio. Il credente non cerca di scusare le sue colpe, le riconosce davanti a Dio e riceve il suo perdono. Nello stesso tempo cerca di riparare i torti da lui commessi verso i suoi simili. Una vera conversione non si accontenta di parole, è un rinnovamento profondo di tutto l'essere. A questo punto, cari amici ed ascoltatori, sono obbligato a farvi una domanda. Quanti fra voi si sono convertiti? Non potrò ascoltare le vostre risposte, però intanto vi lascio i miei più cari saluti e come sempre Carmelo vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 29 maggio 2026, buona giornata a tutti voi. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei USA risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare ad una intesa definitiva. Il Libano invece denuncia che nel raid mirato delle forze israeliane a Beirut sono stati uccisi una donna e due bambini. Intanto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti annuncia nuove sanzioni contro l'Iran e le sue vendite di petrolio. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 del mattino, mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. In un primo momento l'ipotesi era stata rilasciata dai media ucraini e dalle autorità locali. Successivamente è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno. Secondo Bucarest, il drone era russo e ha violato lo spazio aereo nazionale durante le operazioni militari contro obiettivi ucraini vicino al confine. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. Un razzo New Glenn, sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos, è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte di giovedì, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NASA Space Flight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l'accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione. Un uomo di 65 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto un trattore nei pressi della sua azienda agricola a Lanciano, nel Pistoiese. La vittima, Daniele Desideri, potrebbe avere perso il controllo del mezzo, che si è poi ribaltato schiacciandolo. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno liberato la salma bloccata sotto il veicolo agricolo. Ed è morta la bambina di 22 mesi, rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo il trasferimento in elisoccorso dal San Timoteo di Termoli. Dopo mesi di interrogativi e ricerche arriva una svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1° gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Ed una donna di 40 anni è morta in ospedale a Milano dopo essere stata ritrovata incosciente in casa con gravi ferite. A chiamare i soccorsi al suo rientro nell'abitazione sarebbe stata la madre. Ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, la donna è espirata poche ore dopo. Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che la donna si sia colpita da sola con un coltello. È un 38enne di origini italiane
Steven Mattaboni è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, la cui famiglia paterna è di Montagna Alta, in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Mattaboni, residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce cane che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri. Le previsioni del tempo di oggi: alta pressione e modesto rinforzo, la giornata contrassegnata da un tempo in prevalenza soleggiato e con caldo estivo non eccessivo, modesta instabilità associata ad occasionali temporali o brevi rovesci più probabili sulle Dolomiti Trentine, sul Cuneese, su Sardegna Interna, Toscana Occidentale e Lazio. Venti deboli da nord al centro-sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Oggi vi voglio dare una ricetta infallibile per avere una famiglia felice, e non è poco. Quando mio marito mi fa un complimento o commenta su una cosa che ho fatto bene, sia un piatto di spaghetti o un articolo che ho scritto per il giornale, per me è come se mi desse la medaglia d'oro al valore casalingo o letterario. I complimenti degli estranei mi fanno piacere, ma quelli di mio marito sono tutta un'altra cosa. Noi donne apprezziamo il calore di una parola gentile più di quanto qualsiasi marito possa immaginarlo, e spero che dei mariti mi ascoltino. Niente ci aiuta tanto quanto sentirci riconosciute per il nostro valore e rispettate per quello che siamo. E niente ci distrugge tanto quanto un commento acido o sarcastico. Molti anni fa, quando i figli erano ancora a casa, in una conversazione di famiglia, alcuni dei maschi si sono lamentati per il fatto che dovevano lavare a turno i piatti e fare certi lavoretti in casa. I nostri amici hanno mamme che fanno tutto loro e noi siamo gli unici nella nostra scuola che dobbiamo fare i lavori da donna. Le loro mamme stanno a casa e invece mamma lavora alla Voce del Vangelo, il nostro giornale, e poi si dà da fare anche nella chiesa, ha detto uno. Io ci sono rimasta dentro di me molto male, ma ho risposto tranquillamente: beh, ragazzi, state sicuri che lavereste i piatti e vi fareste il letto anche se non avessi nessun compito oltre alla casa. Imparare a fare i lavori vi verrà molto comodo nella vita. Silenzio di tomba. A quel punto papà, mio marito, ha preso a parlare con tono pacato ma molto fermo. Ascoltatemi, ragazzi. Mamma lavora più di tutti noi messi insieme e si ammazza per farci del cibo buono, per tenere i nostri vestiti in ordine e renderci piacevole la vita, oltre a aiutare molte altre persone. Non voglio mai più sentire da voi un commento simile. Nuovo silenzio. Poi la conversazione ha preso un'altra direzione e tutto bene quel che finisce bene. Non posso dire quanto quelle poche parole di mio marito mi abbiano aiutata. Non tanto perché mi aveva difesa, ma soprattutto perché aveva affermato pubblicamente la sua lealtà, il suo apprezzamento verso di me e aveva ribadito il fatto che stava dalla mia parte. Se i mariti si rendessero conto di quante reazioni positive una parola buona scatena nella loro moglie, ne direbbero molte di più. Non ci credete? Allora, mariti, se mi ascoltate, fate una piccola prova. Stasera, domani, insomma, quando vi capita, a cena, quando la famiglia è riunita, commentate davanti ai figli, senza parere, su quanto lavora vostra moglie, su quanto è buono il suo cibo e quanto è piacevole tornare a casa in un ambiente curato e accogliente. Naturalmente dovete dire cose che sono vere. Poi aggiungete che ogni giorno sentite di amare più la donna che avete sposato. Se vostra moglie vi fa un bel sorriso e vi ringrazia, bene. Avete passato l'esame e dimostrato che siete un marito che ha l'abitudine di complimentare e apprezzare. Se versa la minestra fuori dal piatto o se le viene un infarto, vuol dire che l'esame non l'avete superato e dovete andare a prendere ripetizioni dal marito di una certa donna dell'Antico Testamento nominata nell'ultimo capitolo dei Proverbi del re Salomone. se vi piace sapere anche dove proprio si trova, è capitolo 31 del libro dei Proverbi, con speciale attenzione al versetto numero 29.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. La vita cristiana per ognuno di noi è incominciata con la sofferenza del Signore Gesù Cristo sulla croce, dove ha subito la punizione per i nostri peccati. La sofferenza è usata da Dio anche come strumento nella vita dei credenti, per affinare, per sviluppare il loro carattere. Quando guardiamo alla nostra vita e soprattutto a quella futura, dobbiamo tenere in considerazione la promessa di Gesù Cristo di tornare per regnare sulla terra. La seconda venuta di Gesù e il suo programma per il futuro sono il nostro futuro. Più che un'idea astratta ed effimera, questa dottrina è importante per la nostra vita oggi. Niente è in grado di rinfrancarti in mezzo ai problemi e alle sofferenze quanto la realtà che Gesù Cristo tornerà per i suoi. Un giorno lo vedrai, sarai alla sua presenza e sarà un meraviglioso tempo di benedizione. E Pietro dice di tenerlo a mente durante le nostre attuali sofferenze. Come un anziano egli stesso, Pietro stava scrivendo alla giovane chiesa per proteggerla, per provvederle istruzione, direzione, guida. Inoltre, incoraggia gli anziani come lui a servire la Chiesa per il giusto motivo, con il giusto spirito, non per obbligo, per dovere, ma perché volenterosamente scelgono di farlo. Fatelo di buon animo, dice. Non c'è valore nel servire Dio se lo si fa sotto costrizione o per motivi sbagliati. Bisogna servire il Signore per il puro e semplice diletto di piacergli. Dopotutto, serviamo il supremo pastore.

0: a cui dobbiamo render conto un giorno, ed egli stesso ricompenserà il nostro servizio con ricompense eterne. Quando viviamo e serviamo e sopportiamo la sofferenza come ci invita a fare l'Apostolo Pietro, allora viviamo nell'umiltà davanti al Signore e anche gli uni verso gli altri. Dobbiamo essere rivestiti di umiltà, anzi dice armati di umiltà. Perché? Perché l'umiltà è così importante? Semplicemente perché una persona orgogliosa non è in grado di sperimentare la grazia di Dio. È sotto la potente mano di Dio che noi ci umiliamo. Sarà Lui il giudice della nostra vita. Il nostro grande pastore, inoltre, si prende cura di noi oggi. Egli comprende le cose che ci rendono ansiosi oggi. Il Signore ci invita ad andare a Lui con questi pesi. Portagli il peso del tuo peccato e Lui ti salverà, ti aiuterà con i tuoi problemi. Getta su di Lui le tue preoccupazioni, portale a Lui in preghiera e lasciale lì. Non riprenderle più. Come pastore, Gesù è consapevole che il predatore vuole divorarci. Dice Pietro, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Quindi resisti al diavolo che oggi è in libertà. Resisti con la forza che Dio ti dà. Non puoi resistere al diavolo da solo. Non hai solo bisogno dell'armatura di Dio, ma avrai anche bisogno di avere accanto altri credenti. Questa battaglia non durerà per sempre. Un giorno Dio ci chiamerà nella sua gloria per mezzo di Gesù Cristo. Non avremo gloria in noi stessi, ma semplicemente rifletteremo la sua gloria, come la luna riflette il sole. La nostra gloria sarà solo gloria riflessa, ma comunque risplenderemo. Dopo che avrai sopportato la sofferenza in questa vita, Dio stesso ti renderà perfetto, sicuro, forte, ti porterà a compimento, ti ristabilirà. Che giorno meraviglioso sarà quello. Con una parola di benedizione, Pietro conclude la sua lettera dicendo a Lui, a Dio, sia la potenza in eterno. Amen. E poi aggiunge un piccolo post scriptum, inviando un messaggio personale da parte sua e di coloro che erano con lui per incoraggiare ulteriormente la Chiesa. Dice, vi ho scritto brevemente, esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. In altre parole, state fermi nella fede, sapendo che la sofferenza per il Salvatore, quello che soffrite per il Salvatore, fa parte dell'essere destinatari della grazia di Dio. E abbiate fiducia che la sua grazia sarà sufficiente per aiutarvi in questo tempo di sofferenza, prima che Egli ritorni per noi. La prossima volta cominceremo a dare un'occhiata alla seconda lettera dell'Apostolo Pietro. Nel frattempo, però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Dio ama un donatore gioioso. La riflessione che segue è a cura di Andrea Aresca. E io pago, diceva il barone Antonio Peletti nel famoso film di Totò, un'espressione che è entrata nella cultura italiana e che rappresenta l'insofferenza di coloro a cui è imposto di sostenere una spesa o una tassa e che ben si contrappone a quello che vediamo nel testo di oggi. L'Apostolo Paolo stava incoraggiando i cristiani di Corinto a contribuire anche loro alla colletta per i fratelli bisognosi. Lo fa raccontando l'esempio dei credenti della Macedonia, che, sebbene molto poveri, avevano addirittura chiesto di parteciparvi, precisando che la loro offerta non voleva in alcun modo essere un'imposizione, ma una scelta individuale. Dì a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, scrive, non di malavoglia né per forza. Dio, che guarda prima di tutto al nostro cuore, è felice quando vede i suoi figli donare con gioia, come un atto d'amore nei confronti di colui che ha donato tutto per loro.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto del Diamante al Giorno. Leggiamo questa mattina dal Libro dei Giudici, capitolo 6, versetti 12 e 14, e dice: L'angelo dell'Eterno apparve a Gedeone e gli disse: L'Eterno è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: Ahimè, mio signore, se l'Eterno è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? L'Eterno si rivolse a lui e gli disse: Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Va con questa tua forza. Gedeone non sembrava essere l'uomo adatto per liberare il popolo di Israele dalla dominazione dei Madianiti. La sua famiglia era una delle più povere e lui non aveva diritti da far valere. Tuttavia, Dio vedeva che egli si assumeva le proprie responsabilità per la sopravvivenza della sua famiglia. Quando l'Eterno gli apparve per annunziargli che avrebbe liberato il suo popolo per mezzo suo, Gedeone gli mette davanti la propria incapacità. Allora Dio gli risponde: Va con questa tua forza, non sono io che ti mando? Versetto 14. E io sarò con te. Versetto 16. Le disposizioni del cuore di Gedeone erano buone e Dio le apprezza. La prima qualità che egli chiede a quelli che vuole impiegare al suo servizio è l'umiltà. Non si servirà di persone piene di sé, presuntuose, ma piuttosto di quelle che sentono la loro poca forza, obbligate quindi a fare affidamento soltanto sulla sua potenza. Il sentimento dei propri limiti non deve però impedire al credente di fare il lavoro richiestogli. Vogliamo essere utili al nostro Signore? Dobbiamo prima essere coscienti della nostra incapacità, per fare affidamento soltanto su di Lui, appoggiandoci sulla promessa: Io sarò con te. Ma se Egli ci indica qualcosa da fare per Lui, non dobbiamo temere di impegnarci. Rimaniamo in ascolto del Suo Spirito e ci darà la forza e la saggezza per portare a buon fine quello che ci ha affidato. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È sempre un grande piacere per noi, cari amici all'ascolto, trovarvi qui al nostro solito appuntamento. È il 29 maggio e leggeremo dalla prima lettera di Giovanni nel capitolo 4, il verso 8. Credere che il Messia fosse davvero venuto in carne ed ossa ha sempre messo in confusione un po' tutti, in modo particolare tutte quelle persone che erano cresciute con la conoscenza di un Dio che mai e poi mai avrebbe lasciato il cielo e la sua maestà per rivestire sembianze umane. L'apostolo Giovanni si trovava infatti a cercare di riportare un po' di ordine fra tante piccole chiese, più che altro nate nelle case, dalle quali molti si erano allontanati proprio perché non riconoscevano in Gesù il Messia e pensavano che la conoscenza di Dio non avesse nulla a che vedere con l'impegno pratico e morale che ne dovrebbe conseguire e anche con l'amore per il prossimo che avrebbero dovuto esprimere. L'apostolo Giovanni cercava con questa lettera di spiegare che la vera conoscenza di Dio non è una cosa astratta, ma si esprime per l'appunto attraverso ciò che facciamo e diciamo e da come ci relazioniamo con il prossimo. Perché conoscere Dio significa aver fatto un'esperienza profonda, significa avere una relazione intima, perché chi entra in contatto con l'amore di Dio non può non esserne riempito. L'amore di Dio non è un amore che dobbiamo tenere per noi stessi, ma va riversato sugli altri. Lo abbiamo detto più volte che l'amore di Dio ci spinge ad una fede dinamica, in movimento, una fede che agisce, che benedice e ritorna a noi con altre benedizioni. Ed è scritto così nel verso di oggi: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
2: E il titolo della riflessione ci dice di amare ciò che Dio ama. Quando riceviamo l'amore di Dio, la nostra risposta naturale è amare a nostra volta il prossimo. Dobbiamo amare senza paura, senza sosta e in modo trionfante. Quando qualcuno si sente amato, riesce ad amare molto. Dio non ha amore, lui è amore. L'amore è la sua natura. Poiché Dio è amore, non puoi impedirgli di amarti. Il suo amore è invincibile, incrollabile, nonostante i tuoi alti e bassi. Tuttavia, sebbene Dio ami tutti, non può amare tutto. Essendo irremovibile nell'amore, deve essere irremovibile anche nell'odio. Questo potrebbe sembrare una contraddizione, ma solo perché la nostra cultura ha idolatrato l'amore. Abbiamo fatto della nostra visione dell'amore una divinità? In realtà, Dio odia tutto ciò che distrugge l'amore, che ferisce coloro che lui ama. Odia ciò che distorce la nostra identità e corrompe la giustizia. La Bibbia ci parla di cose che Dio odia: l'ingiustizia, l'oppressione, l'amore egoista, il male che viene chiamato bene. Il nostro amore non può essere vero se amiamo tutto. Dobbiamo imparare ad amare ciò che Dio ama e odiare ciò che lui odia. Come si manifesta questa verità nella tua vita?
3: Dio è amore, è la sorgente da dove scaturisce un amore perfetto. Tutto quello che ha creato, noi compresi, testimoniano di questa sua natura amorevole. Creandoci a sua immagine, ha voluto trasferire in noi una porzione di amore e grazie a questo non siamo creature che si muovono per istinto, ma persone con sentimenti ed emozioni che possiamo trasferire verso tutti. Se qualcuno però ci delude, il nostro amore si trasforma in un mix di risentimento, rancore e astio. L'amore di Dio invece è perfetto. Allora mi chiedo, noi che siamo imperfetti, possiamo amare allo stesso modo in cui Dio ci ama? La parola di Dio ci dà delle basi per iniziare e Gesù è il maestro che può insegnarci a sviluppare la pratica. Un altro che di amore vero se ne intende parecchio è l'apostolo Paolo. E ci dà una descrizione che illustra alla perfezione la sostanza dell'amore di Dio. Lui dice: l'amore è paziente, è generoso, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, è rispettoso e non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti, non gode dell'ingiustizia. La verità è la sua gioia. È sempre comprensivo, fiducioso, paziente, sempre aperto alla speranza. E come la natura di Dio, non finirà mai. Tutto ciò che non rispecchia questa descrizione è solo carnalità, inganno, egoismo. Allora mi chiedo, possiamo noi riuscire ad amare in questo modo? Anche quelli che non ci vogliono bene? Sì, ma solo se queste parole dimorano in noi. Il verso di oggi è categorico. Se abbiamo conosciuto Dio attraverso Gesù, che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, allora con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo amare di questo amore. Il cammino è lungo, ma Gesù è interamente coinvolto in questo progetto. Fidiamoci, o per meglio dire, arrendiamoci a Lui. Dio ci benedica e ci faccia immergere nella natura del suo amore.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Ha compiuto 95 anni il cardinale Camillo Ruini ed è stata l'occasione per il Corriere per un'intervista a tutto tondo, non priva di spunti biblici e considerazioni interessanti. Alla domanda sulla crisi del cristianesimo, Ruini ammette lo stato delle cose. Almeno in Occidente la crisi della fede è innegabile. E la nostra prima risposta deve essere la preghiera, tanta preghiera affinché la luce della fede non si spenga ma prenda nuovo vigore. Sul futuro a lungo termine del cristianesimo sono comunque ottimista, perché alla sua origine non c'è soltanto l'uomo, c'è Dio. Ruini non esita nemmeno a parlare della persecuzione che si registra nel mondo. Un sentimento anticristiano esiste certamente ed è esistito nelle forme più varie fin dall'inizio del cristianesimo. Ricordiamo la parola di Gesù: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Colpisce la scarsa solidarietà di noi credenti verso i nostri fratelli perseguitati. In Occidente invece, di fronte a chiese vuote e una costante ricerca di speranza, il cardinale considera la circostanza una contraddizione più apparente che reale. Coloro che hanno perso la fede non per questo non hanno più bisogno di speranza e anche di fede. È un buco che non si può chiudere e che testimonia che siamo fatti per Dio, poi influiscono le carenze di noi credenti nell'opera di evangelizzazione.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Ispirato al Salmo 13, Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Parlando dell'autore del brano, nativo di San Pedro Sula in Honduras, Jeremias ha potuto sperimentare fin da piccolo la musica, che gli è stata trasmessa dal papà musicista formatosi al conservatorio e che ha anche ascoltato e vissuto nei momenti di chiesa. Inizia, Tu mi risponderai, canta Jeremias Bodden.
5: Disco Highlight.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 29 maggio 2026, buona giornata a tutti voi. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei USA risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare ad una intesa definitiva. Il Libano invece denuncia che nel raid mirato delle forze israeliane a Beirut sono stati uccisi una donna e due bambini. Intanto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti annuncia nuove sanzioni contro l'Iran e le sue vendite di petrolio. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 del mattino, mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. In un primo momento l'ipotesi era stata rilasciata dai media ucraini e dalle autorità locali. Successivamente è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno. Secondo Bucarest, il drone era russo e ha violato lo spazio aereo nazionale durante le operazioni militari contro obiettivi ucraini vicino al confine. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. Un razzo New Glenn, sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos, è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte di giovedì, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NASA Space Flight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l'accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione. Un uomo di 65 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto un trattore nei pressi della sua azienda agricola a Larciano, nel Pistoiese. La vittima, Daniele Desideri, potrebbe avere perso il controllo del mezzo, che si è poi ribaltato schiacciandolo. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno liberato la salma bloccata sotto il veicolo agricolo. Ed è morta la bambina di 22 mesi, rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo il trasferimento in elisoccorso dal San Timoteo di Termoli. Dopo mesi di interrogativi e ricerche arriva una svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Ed una donna di 40 anni è morta in ospedale a Milano dopo essere stata ritrovata incosciente in casa con gravi ferite. A chiamare i soccorsi al suo rientro nell'abitazione sarebbe stata la madre. Ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, la donna è espirata poche ore dopo. Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che la donna si sia colpita da sola con un coltello. È un 38enne di origini italiane
Steven Mattaboni è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, la cui famiglia paterna è di Montagna Alta, in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Mattaboni, residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce cane che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri. Le previsioni del tempo di oggi: alta pressione e modesto rinforzo, la giornata contrassegnata da un tempo in prevalenza soleggiato e con caldo estivo non eccessivo, modesta instabilità associata ad occasionali temporali o brevi rovesci più probabili sulle Dolomiti Trentine, sul Cuneese, su Sardegna Interna, Toscana Occidentale e Lazio, venti deboli da nord al centro sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Ciao amici e ben ritrovati a questo appuntamento, il mio tempo con voi, il tempo con la musica, i consigli, le riflessioni, i racconti, il tempo di 30 minuti con miscellanea sulla vostra frequenza. Una buona giornata a tutti voi, una felice realizzazione di tutto ciò che compirete in essa. Siamo di nuovo insieme, quindi questa mattinata diamo subito inizio a questo programma con l'ascolto di un brano intitolato Scotland.

Questo brano intitolato Scotland di Hawken Smith ha dato inizio a questo programma, ed ora passiamo al pensiero del giorno, il pensiero oggi tratto dalla Bibbia: il volto di Dio è contro quelli che fanno il male. E anche questo un bel pensiero, cioè forse è difficile immaginare Dio che guarda con la faccia corrucciata o con lo sguardo accigliato, che si comporta male. Eppure questa presentazione antropomorfa di Dio, così viva e ricca in tante pagine dell'Antico Testamento, è quanto mai efficace per aiutarci a comprendere le reazioni di Dio davanti ai nostri comportamenti. Il volto di Dio è contro, significa sostanzialmente che Dio gira la sua faccia da un'altra parte, così come facciamo noi quando ci troviamo davanti a qualcosa che ci provoca ribrezzo, disgusto. Sono in fondo proprio queste due le sensazioni che Dio prova per noi quando pecchiamo. E poiché siamo tutti peccatori, ricordiamo che se il suo sguardo può posarsi su di noi e guardarci con favore soltanto quando, per la nostra fede, egli ci vede purificati e lavati da Cristo.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Passiamo alle buone idee per la nostra vita di tutti i giorni in casa. Oggi due consigli. Innanzitutto, fiori galleggianti, idea romantica per un centro tavola. Un centro tavola fiorito allieta l'atmosfera di ogni pranzo. Per una versione un po' inconsueta si può utilizzare una ciotola di vetro o di ceramica di forma allungata, riempiendola d'acqua fino a 2 o 3 centimetri dal bordo. Prendete alcuni fiori e tagliate lo stelo vicino alla corolla, disponendo con cura sulla superficie. Suggeriamo che la composizione sia formata da rose, tulipani, le cui grandi corolle ben si adattano a galleggiare. Tra di loro starà bene anche qualche piccola orchidea, che creerà poi un piacevole contrasto. Aggiungete infine 3 o 4 candele galleggianti che renderanno il vostro centro tavola romantico e suggestivo. Ultimo consiglio, ci prende un po' per la gola in me, soprattutto per quanto mi riguarda, sono molto golosa e amo mangiare le cose dolci, va bene. Allora, parliamo di pere golose. Come si fanno? Occorrono delle pere mature innanzitutto, gustatele al cioccolato, sono ancora più buone. Preparate una pasta con 650 g di farina, 200 g di mandorle intere tritate, 250 g di burro, 250 g di zucchero, 5 uova e 100 g di latte. Allora lasciate riposare la pasta in frigo per un quarto d'ora. Poi rivestitene una tortiera sgangiabile e infilate in forno caldo per 45 minuti. Intanto sbucciate 1 chilo di pere, togliete il torsolo, tagliatele in quarti. Scaldate 225 g di miele con 75 di acquavite di pere ed 1/4 scarso di acqua. Cuocetevi le pere per 15 minuti, sgocciolatele e deponetele nella torta ormai fredda. Ricoprite tutto con 350 g di cioccolato da copertura a fuso a bagnomaria e ponete una volta raffreddato questo, così in freezer, nel frigo, che poi potete completare decorando questo dolce con tanta panna montata. E buon appetito, beati voi se ci riuscite ad effettuare veramente questo dolce e a poterlo gustare.

Secondo una persona, mi trovavo all'ufficio dell'esattoria per pagare l'ultima rata di un'imposta e mentre l'impiegato mi porgeva la ricevuta quietanzata gli dissi: "È un sollievo non dover niente a nessuno." "Giusto," commentò l'impiegato, "ma sono pochi quelli che possono dire così. Io posso dirlo, non devo una lira a nessuno, ma soprattutto non ho più nessun debito con Dio per quanto riguarda le mie colpe. Gli devo un'eternità di lode e di ringraziamento perché mi ha perdonato tutto. Prima avevo un grande debito verso la giustizia divina a causa dei miei peccati, ma mi è stato condonato. E così anche per lei? Credo di poter dire di sì. E in cosa consiste la sua quietanza? Beh, ho la speranza che Dio, buono com'è, vorrà un giorno perdonare tutti gli uomini, quindi anche me. Ma questo non basta, gli rispose quest'uomo. Avere una speranza non vale niente come ricevuta e nemmeno avere delle convinzioni personali. Io, ad esempio, ho la convinzione di aver pagato, ma se non prendessi la ricevuta e un altro impiegato mi chiedesse di pagare, io non potrei dimostrare niente. In tribunale non servirebbe a nulla che io dicessi: ho la convinzione di aver pagato, devo poterlo dimostrare. Vede la differenza che c'è fra la somma che ho versato e la ricevuta che lei mi ha rilasciato? La somma versata soddisfa lei, ma la ricevuta soddisfa me. Io posso uscire da questo ufficio con animo tranquillo perché ho la prova incontestabile che ho pagato il dovuto e la sicurezza che nessuno potrà pretendere un nuovo pagamento. L'impiegato allora era incuriosito da queste argomentazioni e intuiva che si voleva parlare del sacrificio di Cristo e della fede in lui. "Penso quindi," disse con l'aria di chi ha trovato la soluzione al problema, "che la morte di Cristo sia la ricevuta." "Non esattamente," aggiunse quest'uomo. "Il sangue di Cristo versato sulla croce ha, è vero, pagato il nostro debito. Di tutti i nostri peccati, delle nostre colpe, delle offese che abbiamo arrecato alla gloria di Dio, degli insulti alla sua santità, delle trasgressioni ai suoi ordini, si è fatto lui responsabile davanti a Dio e ne ha subito volontariamente il terribile castigo. Cristo ha preso il nostro posto sotto il giudizio di Dio, è morto per amore per noi. È stato fatto peccato per noi, ha accettato di essere condannato lui perché noi fossimo giusti davanti a Dio, degni della sua santa presenza. Ma ora, in che cosa consiste la nostra ricevuta? Essa sta nel Cristo risuscitato e glorificato nel cielo alla destra di Dio. Questa è la garanzia che i nostri peccati sono veramente cancellati. Dio è stato soddisfatto dalla morte del suo figlio. Il suo sangue versato, la sua vita offerta, è stato sufficiente a saldare il nostro debito. Se abbiamo fede in lui, quindi nel suo sacrificio d'amore, nella sua risurrezione dai morti, i nostri peccati sono perdonati per sempre. Ecco quindi la ricevuta. Nessuna accusa può esserci mossa da parte di nessuno. Quindi accettiamo quello che veramente Dio vuole dare a noi tutti.

di soffi del mattino, il mirto si è risvegliato e il vento caldo che sfiora

Buon a sapersi, le assurdità di ogni genere in continuo aumento, parliamone per contenerle. Beh, una notizia abbastanza stravagante è apparsa sul Corriere della Sera. La banda dei buongustai, colpo grosso al mercato del pesce. Una banda di buongustai ha razziato quintali di salmoni, gamberetti, spigole, orate e non potevano mancare aragoste. Il tutto per un valore di circa 500 milioni. Ad agire è stata quasi sicuramente la stessa gang che ha già messo a segno, sempre a Milano, altri due clamorosi furti di pesce ai danni di grossissimo magazzino in via San Martino, a pochi metri del numero 71, dove si trova il mercato generale visitato dai soliti ignoti. I ladri sono entrati nel mercato ittico dopo aver forzato un cancello d'ingresso. I malviventi hanno poi aperto complessivamente 11 celle frigorifere, dalle quali hanno asportato decine di casse di pesce in gran parte congelato, ma anche fresco, che hanno caricato su un camion attrezzato per portare a destinazione la prelibata e preziosa merce. Il furto è stato scoperto solo al mattino, quando i titolari delle celle frigorifere hanno aperto, trovando i lucchetti regolarmente chiusi. I ladri infatti avevano sostituito quelli forzati in modo che metronotte, durante i giri di ispezione, non si insospettissero. Secondo gli investigatori, il colpo è stato messo a segno su commissione e molto probabilmente, quando il furto è stato scoperto, il pesce rubato era già stato consegnato al mittente. Questo è il colpo più grosso messo a segno dalla gang dei buongustai, che in precedenza aveva rubato 2 tonnellate di gamberetti surgelati per un valore soltanto di 90 milioni.

Ed eccoci anche oggi in conclusione di questo programma, è ormai giunta la sigla. Siamo stati in compagnia come al solito per 30 minuti, in compagnia come sempre della musica, dei consigli, delle rubriche di miscellanea. Spero che questo momento insieme sia stato per voi di gradimento, che abbia fatto a voi una buona compagnia questo programma, così come voi l'avete fatta a me. Allora, a risentirci presto nella giornata di domani con un'altra edizione di Miscellanea. A tutti voi un cordiale buon ascolto, un buon proseguimento dei prossimi programmi di questa emittente. Se volete potete scrivere o telefonare riferendovi a questa emittente. Al termine di questo programma infatti potete ascoltare il numero telefonico e indirizzo. Ciao da Deborah.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo. Accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 29 maggio 2026, buona giornata a tutti voi. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei USA risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare ad una intesa definitiva. Il Libano invece denuncia che nel raid mirato delle forze israeliane a Beirut sono stati uccisi una donna e due bambini. Intanto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti annuncia nuove sanzioni contro l'Iran e le sue vendite di petrolio. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 del mattino, mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. In un primo momento l'ipotesi era stata rilasciata dai media ucraini e dalle autorità locali. Successivamente è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno. Secondo Bucarest, il drone era russo e ha violato lo spazio aereo nazionale durante le operazioni militari contro obiettivi ucraini vicino al confine. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. Un razzo New Glenn, sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos, è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte di giovedì, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NASA Space Flight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l'accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione. Un uomo di 65 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto un trattore nei pressi della sua azienda agricola a Larciano, nel Pistoiese. La vittima, Daniele Desideri, potrebbe avere perso il controllo del mezzo, che si è poi ribaltato schiacciandolo. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno liberato la salma bloccata sotto il veicolo agricolo. Ed è morta la bambina di 22 mesi rimasta gravemente ferita sabato scorso a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo il trasferimento in elisoccorso dal San Timoteo di Termoli. Dopo mesi di interrogativi e ricerche arriva una svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Ed una donna di 40 anni è morta in ospedale a Milano dopo essere stata ritrovata incosciente in casa con gravi ferite. A chiamare i soccorsi al suo rientro nell'abitazione sarebbe stata la madre. Ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda, la donna è espirata poche ore dopo. Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che la donna si sia colpita da sola con un coltello. È un 38enne di origini italiane,
Steven Mattaboni è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, la cui famiglia paterna è di Montagna Alta, in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Mattaboni, residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce cane che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri. Le previsioni del tempo di oggi: alta pressione e modesto rinforzo, la giornata contrassegnata da un tempo in prevalenza soleggiato e con caldo estivo non eccessivo, modesta instabilità associata ad occasionali temporali o brevi rovesci più probabili sulle Dolomiti Trentine, sul Cuneese, su Sardegna Interna, Toscana Occidentale e Lazio. Venti deboli da nord al centro-sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: E come abbiamo sentito dalla sigla, il programma è Natura e Salute, il nostro ospite e il nostro amico Marco Tinghino. Pronto?
1: Buongiorno e bentrovati.
2: Ciao Marco.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, Marco Tinghino è il presidente della FEI, Federazione Erboristi Italiani, Regione Sicilia. Quindi benvenuto ancora una volta con noi e questa mattina continueremo il nostro percorso per capire di più, sapere di più sulle piante e andando in ordine alfabetico siamo arrivati alla B e parleremo quest'oggi di betulla. Avevamo detto che avremmo parlato di bardana, ma lo faremo in seguito. Allora, parliamo di betulla, questa pianta che è una pianta, è un albero, dico bene?
1: Sì, è vero, è un albero.
0: È un albero. E quali sono le caratteristiche di questa pianta? Come si presenta la betulla e quali sono le parti che poi vengono utilizzate?
1: Ma la betulla appunto è un albero che può raggiungere un'altezza di 30 metri, quindi un albero abbastanza maestoso. Lo troviamo con un tronco di circa 60 centimetri di diametro, che ha la caratteristica di avere la corteccia bianca e liscia, che alla base del tronco poi diviene di colore grigio scuro e profondamente incisa. Quindi questi sono gli elementi che caratterizzano quest'albero. Le parti principalmente usate poi sono le foglie, no? Che sono la cui caratteristica consiste nel fatto di avere un colore verde scuro nella faccia superiore e verde chiaro in quella inferiore, quindi questa è una caratteristica fondamentale che riesce a, riconoscere le foglie della betulla rispetto magari ad altre specie, e hanno anche il margine dentato. Le foglie comunque vengono poi estratte da alcune specie di betulla, tra cui la betulla pendula e la betulla pubescens, o anche da ibridi di entrambe le specie, e vengono raccolte nel periodo che va da aprile a giugno, che è il periodo balsamico. Io ricordo che il periodo balsamico è il periodo in cui è massimo il tenore in principi attivi e quindi il periodo in cui la pianta va raccolta per trarne il massimo beneficio. Poi oltre alle foglie vengono anche usate le gemme e la corteccia dei rami giovani. Il motivo per cui si raccolgono consistono soprattutto nella presenza di alcuni principi attivi che sono di fondamentale importanza e ne caratterizzano l'uso, che sono i flavonoidi, iperoside, quercitina, mericetina, galattoside, eccetera, contiene un po' di olio essenziale, un po' di tannini, ma comunque l'azione principale del fitocomplesso è proprio caratterizzata dalla presenza dei flavonoidi.
2: Marco, dove cresce la betulla? Ci sono dei posti particolari dove cresce di più, di meno?
1: Ma si trova principalmente nelle zone montane. Lo troviamo molto nelle zone proprio di montagne alpine, subalpine, anche negli Appennini, ma sempre
0: a certe quote, quindi.
3: Ci sono dei veri e propri boschi di betulla.
2: Sì, noi ne abbiamo alcuni qui sull'Etna.
1: Sì, sì, sì. Sì, dobbiamo salire un po'. Però.
2: Ogni tanto la lava se li mangia, comunque.
0: Purtroppo. Quali sono le proprietà terapeutiche, no, salutistiche di questa pianta, visto che oggi noi ne stiamo parlando?
1: Ma allora, principalmente la betulla viene utilizzata per la sua azione diuretica, in quanto tale quindi viene utilizzata nelle condizioni edematose, nelle situazioni di ritenzione idrica e in alcune dermatopatie, quali per esempio la cellulite, no? La ben nota cellulite. L'azione diuretica in realtà viene attribuita proprio all'elevato contenuto in flavonoidi della betulla, che ha dimostrato appunto di aumentare la diuresi sia sotto l'aspetto volumetrico sia sotto l'aspetto della accresciuta eliminazione di composti azotati e di cloruri. In realtà però i flavonoidi, nonostante siano il principio attivo fondamentale di questo fitocomplesso, a quanto pare non riesce da solo a giustificare l'effetto diuretico della betulla, nel senso che presi in modo isolato i flavonoidi hanno degli effetti notevolmente minori. Quindi ancora una volta torna in auge quello che è l'importanza del fitocomplesso, del quale abbiamo parlato nella prima puntata. Cioè in realtà l'azione fondamentale che svolgono le foglie di betulla è dovuta sia ai flavonoidi ma anche al resto dei principi attivi,
0: certo,
1: contenuti sì, in questo complesso così fatto bene dal nostro creatore, dico io, da giustificare come dire un effetto salutistico che non è rapportabile ad un principio attivo specifico.
0: Tu hai detto prima una cosa importante, soprattutto per noi donne, che la betulla può essere utile per quanto riguarda la cellulite. Ci vuoi spiegare un pochino come si può fare, cosa fa, come agisce, quali risultati dà?
1: Sì, ecco, è utile nella prevenzione della cellulite, ma anche nel migliorarne, come dire, la condizione patologica, proprio per la sua attività diuretica e antiedematosa. La cellulite, ricordiamo, è un'affezione del tessuto cutaneo e sottocutaneo, no? Che si caratterizza, oltre che da un eccessivo deposito di lipidi nel tessuto adiposo, anche da un rallentato deflusso capillare venoso, no? Che determina poi, come abbiamo detto anche qualche puntata fa, una alterata permeabilità vascolare con passaggio di liquidi e di sali nel tessuto interstiziale sottocutaneo, dove poi accumulandosi danno luogo a quello che è il tipico segno della cellulite, che è la cosiddetta buccia d'arancia.
0: Esatto.
1: E allora, se noi facciamo uso di piante ricche di flavonoidi, sia per l'azione diuretica sia poi per l'azione vasoprotettrice che molte piante riescono a svolgere, riusciamo sia a regolarizzare questo passaggio di liquidi dai vasi verso il tessuto interstiziale, sia ad eliminare questo eccesso di liquidi che è presente normalmente dove c'è la condizione patologica delle cellulite. Quindi la betulla è uno dei rimedi che, abbinati ad altri, possono, come dire, migliorare questa situazione patologica.
0: Ma come dovrebbe essere presa? Quindi si fa una tisana di foglie di betulla, cioè si prende in tintura madre? Qual è il metodo migliore, no, per ottenere questi risultati?
1: Ma ecco, in realtà sono diverse le forme in commercio. Quelli che sono gli studi clinici che sono stati effettuati sull'uomo, no, con il criterio del placebo controllato e del doppio cieco, in realtà sono stati effettuati attraverso un infuso di foglie. Quindi uno dei metodi più antichi, per così dire, ma anche molto usato nella modernità, cioè il fatto di far bollire dell'acqua, dopodiché spegnerla, versarla sulla pianta, lasciarla riposare per un po', per una decina di minuti all'incirca, filtrare e bere. Questo è il sistema utilizzato in questi studi e che ha dato notevoli risultati. Quindi l'infuso di foglie già è un ottimo sistema. Per chi poi non volesse utilizzare questo sistema, sì, si possono utilizzare anche degli estratti idroalcolici, quali ad esempio le tinture madre o gli estratti fluidi, oppure degli estratti secchi di piante sotto forma di compresse. Io, a dire il vero, quando parlo di piante ad azione diuretica, prediligo utilizzare l'infuso, anche perché in questo modo noi introduciamo una notevole quantità d'acqua che non può che favorire ulteriormente la diuresi.
0: Certo, e ti volevo chiedere una cosa, tu l'hai detto anche nelle puntate precedenti, ma credo che vada bene ripeterlo e ribadirlo. Allora, la differenza tra un infuso e un decotto, perché alcune piante bisogna farle ad infuso, altre a decotto, non è la stessa cosa, è importante appunto scegliere il metodo giusto.
1: Sì, è vero perché ciascuna delle piante ha delle caratteristiche diverse, quindi necessita di metodologie estrattive diverse. Ricordiamo che delle piante, delle parti di piante, quali ad esempio le foglie, i fiori, le gemme, cioè le parti più labili o che contengono degli oli essenziali o dei principi attivi facilmente deperibili alle alte temperature, vanno fatte ad infuso. Cioè, cosa significa? Non deve essere fatta bollire la pianta insieme all'acqua. Ma bisogna versare dell'acqua bollente sulla pianta, lasciarla ad infusione per l'appunto, cioè a contatto con l'acqua bollente per un periodo che va dai 10 ai 15 ai 20 minuti, poi a seconda della pianta che si utilizza, dopodiché si filtra e si beve.
0: Bisogna coprire, scusami, bisogna coprire il...
1: Bisogna sempre coprire, sì.
0: Ecco.
1: Bisogna coprire perché in questo modo, se per caso ci dovesse essere evaporazione di alcuni principi attivi importanti, quelli degli oli essenziali, questi
0: restano,
1: rimangano sì, all'interno della tazza. Il decotto invece è un sistema di estrazione che utilizza sempre l'acqua, ma viene utilizzato per le parti più dure, quindi le radici, le cortecce e quant'altro abbiano bisogno di un contatto più lungo, più duraturo con l'acqua, e hanno bisogno anche di alte temperature affinché i principi attivi possano essere estratti. In questo caso si fa bollire quindi la droga insieme all'acqua per un periodo anche qui stabilito, dopodiché si filtra e si beve. Questo è un criterio generale, perché poi esistono anche delle eccezioni ovviamente, no? Cioè, se noi utilizziamo una radice di altea per intenderci, dovendo estrarre le mucillagini che sono facilmente trasformabili dalle alte temperature, non utilizzeremo un decotto nonostante si tratta di radici. Così come se noi dobbiamo utilizzare i fiori di fico d'India, anziché farli ad infuso li faremo a decotto nonostante siano dei fiori. Quindi esistono poi da pianta a pianta delle eccezioni a seconda dei principi attivi che noi dobbiamo estrarre, ma la regola generale è proprio questa.
0: Quindi bisogna che quando si acquista una pianta magari chiedere all'erborista, cioè non solo voglio, che so, 100 grammi di foglie di betulla per esempio, cioè magari chiedere allora cosa conviene, faccio meglio infuso o a decotto, per evitare che possa essere quella pianta che fa eccezione.
1: Esatto,
0: e quindi
1: sì,
0: poi io non
1: esatto.
0: ne posso beneficiare tanto perché magari qualcosa si è andato perduto nel tipo di preparazione.
1: Perfetto.
0: Che ho fatto.
1: Così come possono esserci delle piante che vanno utilizzate sotto forma di estratti idroalcolici, oppure che vanno utilizzate sotto forma di olio essenziale o di estratto secco. Cioè non è detto anche che la classica tisana sia la metodologia estrattiva più idonea per il tipo di pianta da utilizzare.
0: C'era Marco ed Emanuele che volevano farti delle domande. Marco, sei pronto?
3: Sì, io volevo chiedere, intanto lo saluto personalmente. Ciao Marco,
1: ciao Marco.
3: È un piacere risentirti. Senti, io ho un dubbio. Mi pare di aver capito che l'effetto principale della betulla è quello di essere un buon diuretico.
1: Sì.
3: Mi sembra. Ecco, ma come tutti i diuretici che hanno come effetto positivo, ma può essere anche collaterale, anche la betulla può creare un eccesso di abbassamento di pressione sanguigna, e quindi la mia domanda è consigliabile la betulla, è indicata per coloro i quali già soffrono di problemi di pressione bassa? Dimmi un pochino tu.
1: Ma dunque, in realtà io tempo fa lessi qualcosa in letteratura che parlava, che faceva una distinzione fra diuretici e acqueretici, dove gli acqueretici, tra cui c'era anche la betulla, consistevano in quelle piante ad effetto diuretico che non creavano in realtà un abbassamento di pressione arteriosa. Per quanto mi riguarda però, io eviterei qualsiasi tipo di pianta possa agire sulla diuresi quando si hanno problemi di ipotensione, soprattutto quando i problemi di ipotensione hanno delle ulteriori cause di manifestazione, quali per esempio le alte temperature che si presentano in estate. Io in estate per esempio eviterei l'uso di qualsiasi tipo di pianta possa agire sulla diuresi, quindi eviterei anche l'uso della betulla.
3: Grazie.
0: È meglio appunto stare cauti quando si ha problemi di pressione
3: magari
0: bassa.
3: Magari per curare la cellulite poi la gente sviene strada
1: sì, ma
3: strada.
1: Anche perché, no? Ecco, se è vero che una pianta ad azione diuretica può essere utile nella cellulite, è anche vero che non è risolutiva come, certo, come tipo di trattamento. Cioè, quando bisogna agire sul problema della cellulite, bisogna agire principalmente sui vasi sanguigni e su un sistema di vasoprotezione più che sui diuretici. Si ritiene che uno più liquidi butta e meglio è, in realtà non è così. Se è bene utilizzare una pianta che agisca sulla retenzione idrica, non a vita ma al limite per una settimana, massimo 10 giorni, perché poi non sono trattamenti che si fanno a vita. È anche vero che poi bisogna associare un trattamento più a lungo termine che agisca invece sul sistema circolatorio ed in particolare utilizzare le vasoprotettori.
0: Emanuele?
2: Sì, io avevo il microfono staccato.
0: Ti sei staccato.
2: Io volevo fare un'osservazione sulle cattive abitudini. Noi, come sappiamo, quello che succede alle mimose quando c'è la festa della donna, che le stroncano, le maltrattano, insomma, le sterminano. Ecco, per evitare magari che chi ci sta ascoltando, tantissima gente, gli venga un pochettino così l'idea di andare ad approvvigionarsi a fare il fai da te, quali parti si possono togliere dalla pianta perché si possano utilizzare per le cose che stiamo discutendo, per evitare di fare dei danni?
1: Ma dunque, ripeto, abitualmente si utilizzano le foglie. Io questa pratica, ecco, la sconsiglio in ogni caso, perché
2: ecco,
1: il rischio è abbastanza notevole di sbagliare pianta. Credetemi, non è semplice andare a raccogliere una pianta officinale, a meno che non si conosca benissimo e non si abbia la certezza.
2: La betulla si riconosce comunque rispetto ad altre piante?
1: La betulla si riconosce rispetto ad altre piante quando la si riconosce.
0: Ecco, appunto.
3: Grazie per averci chiarito.
2: Perché io per esempio confondo la betulla col pino, che ne so io.
1: Io ieri mi trovavo in montagna, facevo una passeggiata tra i boschi e c'erano diverse specie botaniche ovviamente che vedevamo insieme a degli amici. E vi dico che nonostante io non faccia l'erborista, per alcune piante mi trovavo in difficoltà, cioè nonostante come dire, uno in teoria conosca la pianta alla perfezione, riesca quasi a descriverla alla perfezione, quando si trova poi nella fattispecie concreta qualche dubbio viene, no? A meno che non sia una di quelle piante che uno abitualmente raccoglie, allora come dire, qualsiasi dubbio viene fugato. Un po' è come raccogliere funghi, cioè se io sbaglio il fungo che raccolgo rischio di finire in ospedale, se non peggio. Quindi non è consigliabile fare il raccoglitore di piante, soprattutto per chi non è perfettamente esperto in questa pratica.
2: Ok.
0: Anche perché appunto bisogna sapere quando bisogna prendere la pianta, quali parti, e poi se sono zone che sono magari inquinate, meglio affidarsi, diciamo, alle piante già raccolte, che sono in erboristeria, che sono state raccolte da persone qualificate.
1: Sì,
0: sicuramente
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: è
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: importante.
1: Sono state anche analizzate in termini di presenza di metalli pesanti, agenti inquinanti e quant'altro.
2: Certo.
0: Quindi sono più sicure. Abbiamo detto appunto, abbiamo parlato di queste proprietà della betulla, quindi non solo per la cellulite, non solo quindi a livello depurativo, eccetera, ma ci sono delle evidenze scientifiche, degli studi clinici che ci danno manforte a quanto abbiamo detto finora?
1: Sì, sulla betulla sono stati condotti degli studi in vivo sugli animali, ma qualcuno è stato condotto anche sull'uomo, alcuni dei quali tra l'altro con, come dicevo prima, col criterio del doppio cieco e placebo controllati, quindi degli studi abbastanza seri e affidabili. Questi hanno dimostrato un considerevole miglioramento di alcuni stati patologici a seguito dell'assunzione di estratti acquosi di betulla, cioè dell'infuso di cui parlavamo prima. Queste patologie sulle quali gli studi sono stati condotti, sulle quali appunto è stato riscontrato un effetto migliorativo, si riferiscono sia a delle infezioni delle vie urinarie, cistiti e altri disturbi di tipo infiammatorio, e patologie quali vescica irritabile e calcolosi renale, quindi tutte delle patologie inerenti per l'appunto all'apparato urinario, anche perché una pianta d'azione diuretica non viene utilizzata solamente per la cellulite, ma viene utilizzata con tantissime altre funzioni, tra le quali quelle che ho appena elencato. Questi pazienti sono stati sottoposti alla somministrazione per 20 giorni di 4 tazze di tisana a base di betulla, e su queste persone sono stati riscontrati per l'appunto notevoli effetti migliorativi, per cui come dire, c'è un'evidenza scientifica con degli studi fatti secondo criteri seri sul fatto che la betulla svolga un'azione diuretica.
0: Io ho letto in un libro che parla appunto di betulla, di questa pianta, che ha anche degli effetti relativi all'abbassamento del colesterolo.
1: L'abbassamento del colesterolo, io non ho come dire, studi clinici sull'abbassamento del colesterolo, nel senso che non ho trovato evidenza scientifica. Dire che non è vero su una pianta è abbastanza inesatto, nel senso che quando noi ci riferiamo ad un fitocomplesso all'interno del quale ci sono tutto un insieme di principi attivi, come dire, è possibile che uno di questi principi attivi possa anche andare a svolgere un effetto di prevenzione o di cura delle iperlipoproteinemie. In ordine agli studi clinici sulla betulla, che io sappia, non ci sono evidenze scientifiche.
0: Però potrebbe anche darsi,
1: potrebbe anche darsi. Sì, sì.
0: Magari anche per il fatto che svolge un'azione depurativa, non lo so, magari chissà, riesce a, diciamo, a dare anche questo beneficio. La betulla ha anche proprietà benefiche sulla pelle e sul cuoio capelluto?
1: Sì, la betulla svolge anche delle proprietà benefiche sulla pelle. Nel particolare vengono utilizzati sia degli estratti di betulla, come ad esempio l'infuso, sulle pelli che sono affette da acne oppure, ecco, furuncolosi o eccessiva secrezione di sebo, quindi su quella che è la pelle grassa. In questo caso per l'appunto si fa un infuso di foglie di betulla e quindi si fanno delle applicazioni locali direttamente sulla pelle.
0: Con garze? Come si fa questa applicazione?
1: Con delle garze, sì, con del cotone, con anche una pezzuola, insomma, no? perché i principi attivi della betulla riescono ad avere un'azione seborea equilibrante. Lo stesso vale ecco, anche per il cuoio capelluto, dove la betulla comunque viene utilizzata sotto forma di tintura non colorante, ma la tintura è una particolare formulazione idroalcolica, una particolare forma di estrazione idroalcolica della pianta, e anche sul cuoio capelluto riesce a svolgere un'azione astringente, disinfettante, nel caso in cui ci sia ecco, della seborrea, della fosfora grassa, quindi per chi dovesse avere i capelli grassi. Quindi in generale possiamo attribuire alla betulla un'azione astringente se utilizzata per uso esterno, sia sulla pelle che sul cuoio capelluto. Ritorno un attimo al discorso del colesterolo. Perché,
3: scusami Marco, sì. Una domanda al volo è arrivata tramite SMS: la betulla fa crescere i capelli o no? O serve solo
0: c'è sempre
3: per...
0: questa speranza di chi ha problemi
3: o aiuta solo nel caso per chi ha i capelli anche se grassi?
1: Purtroppo no, io vi garantisco che se una pianta dovesse riuscire a far crescere i capelli vi telefonerò immediatamente. Interromperò qualsiasi trasmissione e ve lo farò sapere.
0: Credo che sarebbe il boom, perché credo che ci si stia provando, no? In tutti,
2: eppure
0: in tutti
2: ci
0: modi.
2: Sono tante promesse in pubblicità di prodotti che fanno crescere e ricrescere i capelli, fanno vedere prima e dopo la cura. Non so fino a che punto ci sia tanta verità.
0: Credo che dovremmo affrontare comunque qualche volta, Marco, proprio il problema della caduta dei capelli, no? Quindi quali possono essere, perché ci sono tanti motivi, tanti sono le cause, no? Che fanno cadere i capelli, quindi tanti possono essere le soluzioni, a volte possono essere anche efficaci, ma non è una panacea per tutti, quindi ci sono dei casi.
3: La betulla non ha questo, diciamo, questo effetto miracoloso.
1: Purtroppo,
3: su questo siamo sicuri.
0: Probabilmente se la caduta dovesse essere causata dal fatto di avere forfora, avere molto la cute grassa, magari questo potrebbe rallentare se c'è una con causa. Sì. Però se cadono per altri motivi, la betulla penso che non possa fare granché.
3: Scusate, questo piccolo, la betulla non ha questo, diciamo, questo effetto miracoloso.
1: Purtroppo,
3: su questo siamo sicuri.
0: Probabilmente se la caduta dovesse essere causata dal fatto di avere forfora, avere molto la cute grassa, magari questo potrebbe rallentare se c'è una con causa. Sì. Però se cadono

0: agire esistono, e allora in questo caso un rallentamento della caduta o anche un termine della caduta si può avere, ma il fatto che i capelli che sono oramai caduti
1: ricrescano,
0: più, eccetera, ricrescano, insomma, mi sembra abbastanza improbabile, sì.
1: Tu stavi dicendo qualcosa sul colesterolo, stavi tornando un po' sulla mia domanda.
0: Sì, ecco, dicevo questo, in realtà le piante che oggi vengono utilizzate nella terapia del colesterolo, a parte colazione in generale antiossidante che molte piante riescono a svolgere, no? Che svolge una sua funzione nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, tra cui anche la ridotta ossidazione delle lipoproteine cosiddette cattive, le LDL, le VLDL, eccetera. Sono piante che riescono a svolgere un'azione di inibizione di un enzima particolare, che viene chiamato HMG coenzima riduttasi, che è responsabile della sintesi del colesterolo, cioè sono piante che riescono a inibire la produzione del colesterolo a livello organico. Queste sono le piante che abitualmente vengono utilizzate per il colesterolo e sulle quali ci sono oramai tantissimi studi clinici, tra cui il carciofo, il lievito di riso rosso e quant'altro. Poi ci sono tutta una serie di piante che vengono utilizzate come un contorno, no? Che nonostante non riescano ad inibirne la sintesi, magari riescono a dare un effetto migliorativo del quadro clinico in generale. Non si può dire che siano delle piante che servano a far ridurre il colesterolo, ma in ogni caso sono piante che possono essere utilizzate come coadiuvanti in un trattamento di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
1: Marco, abbiamo un'altra domanda fattaci da un amico attraverso un SMS.
2: Una domanda a margine perché non c'entra con l'argomento della betulla di oggi, diciamo la puntata di oggi, però te la volevo proporre perché essendo arrivati in periodo di ferie un po' per tutti e quindi essendo molto stressati un po' tutti, tranne me che sono tornato dalle ferie, ecco, la domanda era questa qua, magari una risposta veloce, sintetica, anche sì, no, poi magari ne riparliamo in un altro momento. Era questa qua la domanda, Marco. È vero che la passiflora, il biancospino, la melissa e la camomilla formano una miscela rilassante?
0: Sì.
2: Sì. Grazie.
1: Ne parleremo successivamente.
3: Sì. È stata una risposta naturale, non sintetica.
1: No, perché sono tutte piante che hanno appunto questo effetto rilassante.
2: Ne dovremmo riparlare.
1: Ne parleremo, dato che parliamo, magari siamo con la B, che so, potremmo parlare di biancospino e quindi magari poi vedere.
0: Una bella pianta sulla quale ci sono tantissimi studi. Sì.
1: Quindi magari ne potremmo parlare, così possiamo dare una risposta più concreta all'ascoltatore che ha fatto questa domanda. Allora Marco, noi ti ringraziamo. Ciao.
0: A voi. Ciao.
3: Ciao.

0: Avete seguito Natura e Salute, un programma della RWS a cura di Daniela Piazza.
1: Sono le ore 12 e 32 minuti.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 4 minuti.
1: Notiziario del 29 maggio 2026, buona giornata a tutti voi. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate e assicurando che tutti i mezzi aerei USA risultano operativi. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare ad una intesa definitiva. Il Libano invece denuncia che nel raid mirato delle forze israeliane a Beirut sono stati uccisi una donna e due bambini. Intanto il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti annuncia nuove sanzioni contro l'Iran e le sue vendite di petrolio. Un drone ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicino al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 del mattino, mentre erano in corso massicci attacchi russi con droni nella regione ucraina di Odessa. In un primo momento l'ipotesi era stata rilasciata dai media ucraini e dalle autorità locali. Successivamente è arrivata la conferma ufficiale del Ministero della Difesa romeno. Secondo Bucarest, il drone era russo e ha violato lo spazio aereo nazionale durante le operazioni militari contro obiettivi ucraini vicino al confine. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. Un razzo New Glenn, sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos, è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte di giovedì, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Un video pubblicato dal canale YouTube NASA Space Flight, che trasmette in streaming lanci spaziali dalla Florida, mostra l'accensione dei motori del razzo seguita da una violenta esplosione. Un uomo di 65 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto un trattore nei pressi della sua azienda agricola a Larciano, nel Pistoiese. La vittima, Daniele Desideri, potrebbe avere perso il controllo del mezzo, che si è poi ribaltato schiacciandolo. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno liberato la salma bloccata sotto il veicolo agricolo. Ed è morta la bambina di 22 mesi rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo il trasferimento in elisoccorso dal San Timoteo di Termoli. Dopo mesi di interrogativi e ricerche arriva una svolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di cui si erano perse le tracce nel 2024. I resti della donna sono stati rinvenuti a Vitriola, piccola frazione di Montefiorino sull'Appennino modenese, all'interno di una struttura abbandonata conosciuta come Torre Pignone. La scoperta è avvenuta nel luogo dove già il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della giovane. Nelle ultime ore gli investigatori hanno recuperato gran parte delle ossa tra le macerie dell'edificio diroccato, aprendo così un nuovo capitolo nell'inchiesta coordinata dalla procura. Ed una donna di 40 anni è morta in ospedale a Milano dopo essere stata ritrovata incosciente in casa con gravi ferite. A chiamare i soccorsi al suo rientro nell'abitazione sarebbe stata la madre. Ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Guarda, la donna è espirata poche ore dopo. Secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che la donna si sia colpita da sola con un coltello. È un 38enne di origini italiane, Steven Mattaboni è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, la cui famiglia paterna è di Montagna Alta, in provincia di Sondrio e in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottnest Island. Mattaboni, residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pesce cane che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri. Le previsioni del tempo di oggi: alta pressione e modesto rinforzo, la giornata contrassegnata da un tempo in prevalenza soleggiato e con caldo estivo non eccessivo, modesta instabilità associata ad occasionali temporali o brevi rovesci più probabili sulle Dolomiti Trentine, sul Cuneese, su Sardegna Interna, Toscana Occidentale e Lazio. Venti deboli da nord al centro-sud. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Un bentornato all'ascolto a tutti voi in questa puntata del 29 di maggio di A come Almanacco.

0: accadde oggi.
1: Il 29 maggio del 1176, nella battaglia di Legnano, le truppe della Lega Lombarda sconfiggevano l'esercito imperiale di Federico Barbarossa. 1414, si apre quel giorno il Concilio di Costanza, convocato su richiesta dell'imperatore Sigismondo per porre fine allo scisma d'Occidente. 1453, caduta di Costantinopoli, gli ottomani del sultano Maometto pongono fine all'impero bizantino. 1967, Nigeria, a seguito della dichiarazione di indipendenza, scoppia la guerra del Biafra. 1985, 39 tifosi della Juventus muoiono e centinaia rimangono feriti durante scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni fra Juventus e Liverpool.

0: pensieri cristiani.
1: Sai cosa significa la parola amore? Puoi pensare che l'amore sia solo un sentimento, ma non si tratta, in questo caso, di vero amore. Se ami qualcuno solo perché quella persona ti ama, non stai dimostrando vero amore. Il vero amore viene infatti da Dio. La Bibbia dice: Dio è amore. Dio ti ama anche quando sbagli. Dio ha mostrato il suo amore mandando suo figlio Gesù a morire sulla croce per il tuo peccato. Quando credi in Gesù come tuo Salvatore, Dio ti riempie del suo amore. La Bibbia dice: Dio ha sparso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci ha dato. Quando lo Spirito Santo ha il controllo, produce amore per gli altri nella tua vita. Il vero amore è amare gli altri come fa Gesù. Ciò significa avere un concetto degli altri superiore a quello che hai di te stesso. Il vero amore è volere il meglio di Dio per gli altri. Quando il frutto dell'amore si produce nella tua vita, non ti aspetterai niente in cambio per l'amore che hai dimostrato. Lo Spirito Santo sta allora producendo amore nella tua vita?

0: nomi.
1: Costantino è il diminutivo di Costante, nome di origine latina che deriva dal verbo constare, cioè stare fermo, saldo, e che significa proprio fermo e risoluto.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi diciamo qualcosa intorno alla morte, nel significato abituale, lo sappiamo, è la cessazione della vita. Essa non rientrava però nel piano iniziale di Dio. Nella Bibbia questo termine è sempre legato all'idea della separazione. La parola di Dio parla di tre tipi di morte: la morte fisica, che segna la fine dell'esistenza terrena, e il ritorno del corpo alla polvere quando l'anima lo lascia, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai, dice infatti il libro della Genesi. Poi la morte spirituale, che è la conseguenza dell'entrata del peccato nel mondo. Essa descrive la situazione dell'uomo che vive separato da Dio. Ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, dirà il profeta Isaia. Per questo motivo l'uomo ha bisogno di nascere di nuovo. E infine la morte seconda, che è la posizione definitiva degli increduli morti avendo rifiutato la salvezza in Gesù, ed è l'opposto della vita eterna. In altre parole, è la separazione eterna da Dio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è per l'appunto la morte seconda, ci ricorda il libro dell'Apocalisse.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata del nostro almanacco radiofonico infatti volge al termine. Io ringrazio tutti indifferentemente per essere rimasti qui insieme a me e vi rimando al numero di domani. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 34 minuti.
1: Il veleno invisibile, la maschera della falsa amicizia. Se mi avessi ingiuriato un nemico, lo avrei sopportato. Ma sei stato tu, il mio compagno, il mio intimo amico,

0: Salmo 55. Benvenuti a Misura Zero? No, Misura Infinito, la maschera della falsa amicizia. E con noi, come sempre, la pastora ventista Abigail Trofin. Benvenuta.
1: Buongiorno, ben ritrovati a questa trasmissione.
0: Oggi il tema è abbastanza intenso, la maschera della falsa amicizia. Da dove partiamo?
1: Nel comprendere che il pettegolezzo non è innocente, ma una forma di distruzione spirituale e sociale non indifferente, quindi proprio da questo tema molto forte, perché è un veleno invisibile.
0: Quindi qualcosa che non è facile percepire subito, quindi ha bisogno di tempo. O di occhi diversi, sì. O di occhiali per vedere. Occhi e occhiali.
1: Capiremo. Quindi oggi parliamo del veleno invisibile, della falsa amicizia, di quelle relazioni costruite sul teatro dell'ipocrisia, sorrisi davanti e coltelli dietro la schiena. Viviamo in un'epoca dove il pettegolezzo viene scambiato per socialità, dove la confidenza è merce e il tradimento diventa intrattenimento. Ma la parola di Dio smaschera tutto questo senza compromessi. Viviamo immersi in una cultura dove il pettegolezzo è normalizzato. Hai sentito? È diventato il nuovo saluto. La falsa empatia manipola persone che ascoltano non per amare, ma per accumulare informazioni sull'altro. La fiducia viene consumata. Confidarsi oggi sembra spesso firmare la propria condanna sociale. La lingua è usata come arma. Parole leggere pronunciate in un salotto possono devastare una vita intera. Quindi la falsa amicizia non nasce dall'amore, nasce dal bisogno di controllo, dall'invidia e dal vuoto interiore. Chi sparla degli altri davanti a te parlerà di te davanti agli altri.
0: Questa è una massima, penso, molto importante e anche molto veritiera. Forse per questo oggi i giovani stanno iniziando a parlare con l'intelligenza artificiale?
1: Può essere.
0: Di ragazzi che addirittura hanno la loro amica, Marta, che li ascolta, non li giudica e che possono trovare sempre disponibile a sentire.
1: Sì. Si usa tantissimo, ci sono anche dei ragazzi che hanno scelto delle fidanzate e quindi stiamo andando sempre di più verso questa tecnologia che aiuta le persone a evitare il giudizio dell'altro. Sì, sembra che il tema del giudizio, del pettegolezzo, è molto forte in realtà.
0: Sì, quindi si cerca qualcuno che non ti giudica, che non sparlerà di te, perché comunque è un'intelligenza artificiale che è stata impostata per compiacerti.
1: Proprio così. Quindi, per quanto riguarda la falsa amicizia, non c'è tradimento più viscido di quello che si consuma dietro il paravento di un sorriso. La falsa amicizia è una piaga. È una delle più dolorose piaghe della nostra società, perché è legata all'esperienza umana, quindi si nutre della vicinanza, simula empatia, raccogliere confidenza e non appena ti volti usa tutto quanto contro di te. Quindi il pettegolo non è semplicemente qualcuno a cui piace parlare, è un sabotore di vite. Il pettegolezzo è un atto di violenza psicologica e sociale, distrugge reputazioni costruite in anni con la facilità con cui un fiammifero brucia una foresta. Chi pratica la falsa amicizia usa la lingua come un'arma di distruzione di massa, nascondendosi dietro un finto interesse. Te lo dico per il tuo bene. Per spendere veleno e colmare il proprio vuoto interiore.
0: Quindi ti consola, ma in realtà non è una vera consolazione, ti abbraccia, ma è un falso abbraccio, quindi tutto quello che viene fatto è solo una parvenza.
1: Ti ascolta mentre prepara il racconto da fare ad altri. chiedendoti con interesse tanti
0: particolari
1: particolari.
0: per poter avere di più da dire, da raccontare.
1: La luce della parola di Dio ci aiuta a focalizzare la nostra attenzione. L'uomo perverso suscita litigi, è il sussurratore, separa gli amici migliori, dice Proverbi 16:28. Invece il proverbio del capitolo 26, il versetto 20, dice: per mancanza di legna il fuoco si spegne e quando non c'è calunniatore la contesa si placa. Quindi, quanto è importante riuscire a capire questa verità e riuscire a renderci conto che non tutto quello che sembra dolce, che sembra buono nelle parole, può essere veritiero nell'insieme.
0: Un po' quello che ci faceva notare Gesù, che a volte c'è questa i sepolcri imbiancati, quindi una parvenza di qualcosa di pulito che in realtà poi non lo era.
1: Proprio così. Infatti il testo biblico che hai letto all'inizio di questo momento di condivisione parla del nemico dichiarato che può ferirti, ma un falso amico, cioè tu hai l'impressione che è una persona intima, che è uno dei tuoi, la Bibbia lo chiama il tuo compagno, e proprio il tuo compagno può distruggerti proprio dall'interno, perché il tradimento vero nasce dalla fiducia. Nessuno può pugnalarti alle spalle se prima non gli hai permesso di camminarti accanto. La falsa amicizia è recitazione continua, interesse finto, preoccupazione artificiale, gentilezza strategica, scambio di visite, scambio di regali. Quindi c'è un insieme di contorno non indifferente che spesso usa una frase tossica mascherata da bontà. Te lo dico per il tuo bene. Ma il bene non umilia, il bene non espone, il bene non gode delle cadute altrui.
0: Riprendiamo sul tema dell'amicizia, ma di quell'amicizia che è una falsa e che si maschera. Cosa possiamo ancora aggiungere a quanto già hai detto, facendo riferimento a un salmo, se non sbaglio, quello che ho letto inizialmente, che è un salmo che ci parla di un tradimento che Davide stesso visse, ma si rifà al tradimento che Gesù vive con Giuda.
1: Il testo dice che la sua bocca è più fluida del burro, ma nel cuore ha la guerra. Salmo 55, il versetto 21. Parole molto forti, perché hai l'impressione che ricevi apprezzamento, hai l'impressione che ricevi il bene, ma in realtà dietro c'è la guerra. Quindi Geremia 9, il versetto 4 dice: ognuno si guardi dal suo amico, ogni amico va spargendo calunnie. È quasi da far paura quello che dice la parola di Dio, perché sembra che c'è un fuoco che divora le relazioni e questo fuoco è la lingua. Quindi comprendere il potere devastante delle parole incontrollate è molto importante, perché una reputazione richiede anni per essere costruita, ma una frase velenosa può distruggerla in pochi minuti. Le parole non evaporano, entrano nelle menti, deformano percezioni, seminano sospetto. Il problema della lingua è che spesso distrugge, non vede mai le macerie che lascia dietro di sé. Eppure la parola di Dio è radicale. La lingua può diventare uno strumento infernale. Guardate un piccolo fuoco, che grande foresta incendia. Giacomo 3:5. La lingua è un male continuo, piena di veleno mortale. Giacomo 3:8. Non esistono parole innocenti quando il loro scopo è demolire qualcuno.
0: Credo che sia Salomone che dica: morte e vita sono in potere della lingua. Quindi non è solo quello che viene lanciato, viene detto nei confronti degli altri, ma quello che noi diciamo nei confronti degli altri si poi come un boomerang ritorna a noi e quindi produce morte nella nostra vita.
1: Preparando questa trasmissione, diverse volte mi sono fermata per riflettere, infatti ti ho mandato all'ultimo il testo di questa trasmissione, perché in realtà tutti questi testi biblici sono come un segnale d'allarme molto forte, così forte che ti puoi chiedere di chi mi posso ancora fidare. Se la parola di Dio mi insegna queste cose, come posso imparare a proteggere il mio cuore in modo che possa diventare un cuore morbido, non duro e non vendicativo? Quindi la soluzione non è diventare freddi dal mio punto di vista, la soluzione è diventare molto lucidi. Non tutto deve essere confidato, non tutti meritano accesso alle nostre ferite. La maturità spirituale consiste anche nel discernere chi ascolta per amore e chi ascolta per curiosità e per far del male. Quindi io mi sento oggi di proporvi tre passi per spezzare il circolo della falsa amicizia. Custodisci la tua intimità. Non tutte le persone hanno la capacità morale e etica di reggere le tue confidenze. Fai di tutto il secondo passo per interrompere il pettegolezzo. Quando qualcuno parla male degli altri davanti a te, non alimentare il fuoco. Farai del bene a te stesso, a te stessa e anche all'altro. E la terza cosa, cerca relazioni fondate sulla verità della parola, perché la vera amicizia corregge con amore e non umilia in segreto.
0: Grazie Abigail per questo tema, che credo sia un tema molto importante, probabilmente più attuale di quanto possiamo immaginare. Chi ci ascolta forse in questo momento sta facendo mente locale a situazioni vissute, forse come vittima o anche come carnefice, perché penso che nella vita può capitare di abbracciare, come di rivestire entrambi i ruoli in alcuni momenti della vita.
1: Proprio così, quindi vi lascio dicendovi: chi vive nella verità non ha bisogno di distruggere nessuno per sentirsi importante. Che Dio ci aiuti.
0: Amen. Buona giornata, alla prossima.
1: Buona giornata.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Dio ama un donatore gioioso. La riflessione che segue è a cura di Andrea Aresca. E io pago, diceva il barone Antonio Peletti nel famoso film di Totò, un'espressione che è entrata nella cultura italiana e che rappresenta l'insofferenza di coloro a cui è imposto di sostenere una spesa o una tassa e che ben si contrappone a quello che vediamo nel testo di oggi. L'Apostolo Paolo stava incoraggiando i cristiani di Corinto a contribuire anche loro alla colletta per i fratelli bisognosi. Lo fa raccontando l'esempio dei credenti della Macedonia, che, sebbene molto poveri, avevano addirittura chiesto di parteciparvi, precisando che la loro offerta non voleva in alcun modo essere un'imposizione, ma una scelta individuale. Dì a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, scrive, non di malavoglia né per forza. Dio, che guarda prima di tutto al nostro cuore, è felice quando vede i suoi figli donare con gioia, come un atto d'amore nei confronti di colui che ha donato.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto del Diamante al Giorno. Leggiamo questa mattina dal Libro dei Giudici, capitolo 6, versetti 12 e 14, e dice: L'angelo dell'Eterno apparve a Gedeone e gli disse: L'Eterno è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: Ahimè, mio Signore, se l'Eterno è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? L'Eterno si rivolse a lui e gli disse: Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Va con questa tua forza. Gedeone non sembrava essere l'uomo adatto per liberare il popolo di Israele dalla dominazione dei Madianiti. La sua famiglia era una delle più povere e lui non aveva diritti da far valere. Tuttavia, Dio vedeva che egli si assumeva le proprie responsabilità per la sopravvivenza della sua famiglia. Quando l'Eterno gli apparve per annunziargli che avrebbe liberato il suo popolo per mezzo suo, Gedeone gli mette davanti la propria incapacità. Allora Dio gli risponde: Va con questa tua forza, non sono io che ti mando? Versetto 14. E io sarò con te. Versetto 16. Le disposizioni del cuore di Gedeone erano buone e Dio le apprezza. La prima qualità che egli chiede a quelli che vuole impiegare al suo servizio è l'umiltà. Non si servirà di persone piene di sé, presuntuose, ma piuttosto di quelle che sentono la loro poca forza, obbligate quindi a fare affidamento soltanto sulla sua potenza. Il sentimento dei propri limiti non deve però impedire al credente di fare il lavoro richiestogli. Vogliamo essere utili al nostro Signore? Dobbiamo prima essere coscienti della nostra incapacità, per fare affidamento soltanto su di Lui, appoggiandoci sulla promessa: Io sarò con te. Ma se Egli ci indica qualcosa da fare per Lui, non dobbiamo temere di impegnarci. Rimaniamo in ascolto del Suo Spirito e ci darà la forza e la saggezza per portare a buon fine quello che ci ha affidato. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È sempre un grande piacere per noi, cari amici all'ascolto, trovarvi qui al nostro solito appuntamento. È il 29 maggio e leggeremo dalla prima lettera di Giovanni nel capitolo 4, il verso 8. Credere che il Messia fosse davvero venuto in carne ed ossa ha sempre messo in confusione un po' tutti, in modo particolare tutte quelle persone che erano cresciute con la conoscenza di un Dio che mai e poi mai avrebbe lasciato il cielo e la sua maestà per rivestire sembianze umane. L'apostolo Giovanni si trovava infatti a cercare di riportare un po' di ordine fra tante piccole chiese, più che altro nate nelle case, dalle quali molti si erano allontanati proprio perché non riconoscevano in Gesù il Messia e pensavano che la conoscenza di Dio non avesse nulla a che vedere con l'impegno pratico e morale che ne dovrebbe conseguire e anche con l'amore per il prossimo che avrebbero dovuto esprimere. L'apostolo Giovanni cercava con questa lettera di spiegare che la vera conoscenza di Dio non è una cosa astratta, ma si esprime per l'appunto attraverso ciò che facciamo e diciamo e da come ci relazioniamo con il prossimo. Perché conoscere Dio significa aver fatto un'esperienza profonda, significa avere una relazione intima, perché chi entra in contatto con l'amore di Dio non può non esserne riempito. L'amore di Dio non è un amore che dobbiamo tenere per noi stessi, ma va riversato sugli altri. Lo abbiamo detto più volte che l'amore di Dio ci spinge ad una fede dinamica, in movimento, una fede che agisce, che benedice e ritorna a noi con altre benedizioni. Ed è scritto così nel verso di oggi: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
2: E il titolo della riflessione ci dice di amare ciò che Dio ama. Quando riceviamo l'amore di Dio, la nostra risposta naturale è amare a nostra volta il prossimo. Dobbiamo amare senza paura, senza sosta e in modo trionfante. Quando qualcuno si sente amato, riesce ad amare molto. Dio non ha amore, Lui è amore. L'amore è la sua natura. Poiché Dio è amore, non puoi impedirgli di amarti. Il suo amore è invincibile, incrollabile, nonostante i tuoi alti e bassi. Tuttavia, sebbene Dio ami tutti, non può amare tutto. Essendo irremovibile nell'amore, deve essere irremovibile anche nell'odio. Questo potrebbe sembrare una contraddizione, ma solo perché la nostra cultura ha idolatrato l'amore. Abbiamo fatto della nostra visione dell'amore una divinità? In realtà, Dio odia tutto ciò che distrugge l'amore, che ferisce coloro che lui ama. Odia ciò che distorce la nostra identità e corrompe la giustizia. La Bibbia ci parla di cose che Dio odia: l'ingiustizia, l'oppressione, l'amore egoista, il male che viene chiamato bene. Il nostro amore non può essere vero se amiamo tutto. Dobbiamo imparare ad amare ciò che Dio ama e odiare ciò che lui odia. Come si manifesta questa verità nella tua vita?
3: Dio è amore, è la sorgente da dove scaturisce un amore perfetto. Tutto quello che ha creato, noi compresi, testimoniano di questa sua natura amorevole. Creandoci a sua immagine, ha voluto trasferire in noi una porzione di amore e grazie a questo non siamo creature che si muovono per istinto, ma persone con sentimenti ed emozioni che possiamo trasferire verso tutti. Se qualcuno però ci delude, il nostro amore si trasforma in un mix di risentimento, rancore e astio. L'amore di Dio invece è perfetto. Allora mi chiedo, noi che siamo imperfetti, possiamo amare allo stesso modo in cui Dio ci ama? La parola di Dio ci dà delle basi per iniziare e Gesù è il maestro che può insegnarci a sviluppare la pratica. Un altro che di amore vero se ne intende parecchio è l'apostolo Paolo. E ci dà una descrizione che illustra alla perfezione la sostanza dell'amore di Dio. Lui dice: l'amore è paziente, è generoso, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, è rispettoso e non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti, non gode dell'ingiustizia. La verità è la sua gioia. È sempre comprensivo, fiducioso, paziente, sempre aperto alla speranza. E come la natura di Dio, non finirà mai. Tutto ciò che non rispecchia questa descrizione è solo carnalità, inganno, egoismo. Allora mi chiedo, possiamo noi riuscire ad amare in questo modo? Anche quelli che non ci vogliono bene? Sì, ma solo se queste parole dimorano in noi. Il verso di oggi è categorico. Se abbiamo conosciuto Dio attraverso Gesù, che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, allora con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo amare di questo amore. Il cammino è lungo, ma Gesù è interamente coinvolto in questo progetto. Fidiamoci, o per meglio dire, arrendiamoci a Lui. Dio ci benedica e ci faccia immergere nella natura del suo amore.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Ha compiuto 95 anni il cardinale Camillo Ruini ed è stata l'occasione per il Corriere per un'intervista a tutto tondo, non priva di spunti biblici e considerazioni interessanti. Alla domanda sulla crisi del cristianesimo, Ruini ammette lo stato delle cose. Almeno in Occidente la crisi della fede è innegabile. E la nostra prima risposta deve essere la preghiera, tanta preghiera affinché la luce della fede non si spenga ma prenda nuovo vigore. Sul futuro a lungo termine del cristianesimo sono comunque ottimista, perché alla sua origine non c'è soltanto l'uomo, c'è Dio. Ruini non esita nemmeno a parlare della persecuzione che si registra nel mondo. Un sentimento anticristiano esiste certamente ed è esistito nelle forme più varie fin dall'inizio del cristianesimo. Ricordiamo la parola di Gesù: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Colpisce la scarsa solidarietà di noi credenti verso i nostri fratelli perseguitati. In Occidente invece, di fronte a chiese vuote e una costante ricerca di speranza, il cardinale considera la circostanza una contraddizione più apparente che reale. Coloro che hanno perso la fede non per questo non hanno più bisogno di speranza e anche di fede. È un buco che non si può chiudere, che testimonia che siamo fatti per Dio, poi influiscono le carenze di noi credenti nell'opera di evangelizzazione.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti. Io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Brevi riflessioni sul brano biblico del giorno. Il versetto di oggi lo leggiamo dal libro del profeta Daniele, esattamente al capitolo 6. Si tratta del versetto 23. Dice così: Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Fin qui il versetto di oggi. Cosa rappresenta questa fossa? Di cosa si tratta? È la fossa dei leoni. È diventato anche un modo di dire, addirittura nel testo scritto da Mogol per una canzone di Lucio Battisti, il nostro caro angelo, si ricorda proprio la fossa del leone, in quel caso al singolare. Uscirne è impossibile per noi, dice il testo. Quindi il proverbio, il modo di dire, indica proprio qualcosa che non può essere superata, qualcosa che ci ha totalmente schiacciato, che ci ha distrutti, la fossa dei leoni. La fossa dei leoni era un uso abbastanza comune ai tempi del profeta Daniele. Daniele era un giovane ebreo, perlomeno fu deportato nella sua giovane età a Babilonia. A Babilonia si avvicendano, a partire da Nabucodonosor, si avvicendano vari reggenti, ecco, in questo caso si tratta di Dario, e Dario teneva in grande stima il profeta Daniele, nonostante fosse uno straniero, era cresciuto alla corte, aveva imparato tanto, era una persona molto intelligente, ma più di tutto ciò Daniele era una persona che aveva fede in Dio e Dio lo guidava, lo sosteneva, apriva la strada davanti a lui per poter essere testimone della sua parola presso il popolo di Babilonia, presso anche i re, i vari re, dicevamo, di Babilonia. E Dario teneva sì in grande stima Daniele, ma capiva che c'era qualcosa di forte, qualcosa di potente all'interno di colui che ormai era diventato un uomo fatto, e questo qualcosa, anzi questo qualcuno, era il Dio di Daniele. Un Dio nei cui confronti anche Dario nutriva, non so se dire fede, ma nutriva certamente una forte stima, così come verso Daniele stesso. Perché si arriva alla fossa dei leoni? Per un semplice motivo. Daniele, dicevamo, era uno che stava alla corte già sin da quando era giovane, e i vari re che si erano succeduti l'avevano messo in posizioni chiave. Daniele era diventato quello che oggi si potrebbe dire un primo ministro. Nel caso di Dario, Daniele era uno dei tre che in pratica reggevano le sorti del regno, e ad avere sotto di loro tutti i vari responsabili delle province, i cosiddetti satrapi e tanti altri, i prefetti, eccetera. E quindi Daniele, da straniero, aveva alimentato in qualche modo le invidie, in maniera non cosciente, le invidie di tutti coloro che lo circondavano, le invidie degli altri due, le invidie dei satrapi, le invidie dei prefetti. E queste persone si accordano fra di loro per fare cadere Daniele, per fare in modo che Daniele perda non solo la sua posizione, ma possibilmente perda anche la vita, che venga totalmente annullato. E quindi spingono il re, inconsapevole in questo caso, a firmare un decreto, il decreto dei Medi e dei Persiani, che in quel momento reggevano Babilonia. Un decreto dei Medi e dei Persiani era un decreto che assolutamente non si poteva annullare. E che cosa diceva questo decreto? Diceva che se nell'arco di 30 giorni chi chiunque avesse adorato, avesse inoltrato delle richieste in preghiera a chiunque non fosse lo stesso re Dario, allora questa persona sarebbe stata gettata, ed eccola qui, appunto, nella fossa dei leoni e sarebbe certamente morta. Daniele, pur consapevole di questo decreto, si continua a comportare come aveva fatto sempre, cioè apre le finestre del suo appartamento e si inginocchia verso Gerusalemme per pregare il Signore, per pregarlo ad alta voce, per lodare Dio ad alta voce, in tutta serenità, in tutta tranquillità, per spandere il suo spirito, il suo cuore, la sua intelligenza davanti al trono di Dio. Viene udito, ovviamente, dalle spie, diciamo così, che erano state mandate da questi suoi nemici, e la cosa viene riportata al re, che a malincuore, ancor più spinto e costretto in qualche modo sia dalle leggi, dalle usanze, ma anche dagli avversari di Daniele, deve decretare che Daniele deve essere gettato nella fossa dei leoni. A malincuore, dicevamo, ma con un cuore che piange, il re Dario dice a Daniele: caro Daniele, io spero che il tuo Dio ti possa preservare, ti possa aiutare, ti possa salvare e che io possa rivederti domattina ancora vivo. E l'indomani mattina il re, che non aveva potuto dormire per tutta la notte, che in qualche modo anche lui si era forse rivolto a questo dio straniero che lui già tangibilmente aveva visto all'opera attraverso Daniele sicuramente varie volte, e il re non si era neanche fatto condurre le sue concubine, non aveva cenato, ecco, aveva questo scoramento totale nel suo cuore. Il re di prima mattina, appena sorge il sole, corre verso la fossa dei leoni, fa togliere il sigillo, fa togliere la pietra e grida verso l'interno, rivolto a Daniele e chiedendogli se lui fosse ancora vivo, se effettivamente il Signore lo aveva potuto salvare. Anzi, mi piace citare quello che riporta il libro di Daniele al versetto 20, sempre ovviamente del capitolo 6. Quando fu vicino alla fossa, il re chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni. Ecco, c'è questo riferimento anche da parte del re che chiama Dio il Dio vivente, ecco, sottintendendo che altri considerati dei non sono viventi, sono semplicemente degli idoli, delle statue, dei pezzi di pietra, di metallo o di altro che in qualche modo vengono osannati, adorati da alcuni, no? O da tanti forse. Ed è qui che Daniele risponde al re e gli dice: vivi per sempre, o re, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male. Allora il re fu molto contento, dice ancora il versetto successivo, e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. E questa fiducia, questa fede di Daniele verrà ricordata ancora centinaia di anni dopo dallo scrittore della Lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento della Bibbia, quando al capitolo 11, al versetto 33 in maniera particolare, dice che ci fu chi, grazie alla fede, chiuse le fauci dei leoni. E tanti altri che grazie alla fede ancora riuscirono a salvarsi da situazioni veramente estreme. Ma fra questi che ebbero fede ci furono coloro che invece furono messi alla prova con scherni, con frustate, con catene e prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada, eccetera. E dice ancora lo scrittore: di loro il mondo non era degno. Però tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Per quale motivo? Lo dice ancora lo scrittore della lettera agli Ebrei all'ultimo versetto di questo capitolo 11, perché Dio aveva in vista per noi oggi ancora qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. E anche noi di oggi, in questa mia aggiunta personale, lo ripeto, abbiamo sicuramente la necessità di giungere al pieno compimento, di giungere alla perfezione, e lo possiamo fare solo attraverso Gesù, anche in mezzo alle difficoltà, in mezzo a situazioni veramente difficili, veramente estreme, forse, in cui la nostra fede non viene esaudita, perché Dio ha un piano certamente migliore, e il piano per tutti è il piano della salvezza. Come dice la canzone di Lucio Battisti che citavamo all'inizio, la fossa dei leoni è ancora una realtà, uscirne è impossibile per noi, e questo è vero, però è possibile con l'intervento di Cristo. È possibile anche se apparentemente quanto chiediamo non viene esaudito, non viene apparentemente ascoltato. Però Cristo, l'angelo di Dio, il messaggero di Dio, il figlio di Dio, l'unigenito figlio di Dio, ha dato la sua vita affinché tutti noi, se abbiamo fede in Lui, possiamo ottenere la salvezza. E allora la fossa dei leoni, qualunque fossa, anche la fossa della morte, può essere facilmente scavalcata, perché il Signore Gesù ci ha promesso la vita eterna, ci ha promesso la vita eterna con la salvezza, con il perdono dei nostri peccati, con uno sguardo verso il futuro meraviglioso che attende tutti coloro e tutte coloro che hanno fede in Lui. Che il Signore ce lo conceda. Appuntamento con Dio finisce qui. Per oggi è tutto, un abbraccio e un buon proseguimento d'ascolto da parte di Mario Calvagno. E al prossimo appuntamento con Dio. Ciao!
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Molto curioso è l'aneddoto della partecipazione alle selezioni di J Factor 15, dove Jeremias Bodden si presenta per accompagnare un suo amico. E poi lì, dal sogno alla realtà. Anche lui, appassionato di musica cristiana e cantante, torna a casa da questa esperienza arricchito e con un riconoscimento simbolico, ma importante, il premio Nuovo Emaie. Ascoltiamo ora Nell'Unità, brano che tratta il tema della preziosità di ciascuno e la forza che c'è nell'essere chiesa, comunità, le mani che si incontrano. Ce la canta Jeremias Bodden.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Diamo subito il benvenuto al nostro ospite. Si tratta di Claudio Gemonat della redazione di Riforma, settimanale di chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi. Buongiorno, ben trovato Claudio, grazie per essere con
2: buongiorno.
1: Noi.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie a voi.
1: Allora, come sempre ricordo che molti degli articoli di cui parliamo con i nostri ospiti di Riforma li trovate sul sito riforma.it e da lì potete anche partire per eventualmente richiedere maggiori informazioni sulla rivista, eventualmente una copia in saggio, l'abbonamento. Però ecco, noi prendiamo in considerazione in questo caso alcuni articoli che si trovano sulla prima pagina della versione cartacea e quella online di Riforma. In grande evidenza, Modena no alle strumentalizzazioni, a firma proprio di Claudio Gemonat. Dopo l'attentato in città, le parole dei membri della locale comunità metodista e del sindaco della città Mezzetti, anch'egli membro di chiesa. Ecco, mi ha incuriosito, membro di quale chiesa è il sindaco?
2: È sempre della comunità metodista, della chiesa metodista di Modena.
1: Beh, io non lo sapevo questa cosa, non lo sapevamo, sì. Ci fa ovviamente molto piacere. Tra parentesi, che esperienza sta facendo il sindaco, a parte questa cosa terribile che è successa? Insomma, è una vicenda che viene vissuta anche con una certa partecipazione della comunità metodista, immagino, non lo so. Che
2: certamente, perché fa parte della città, ecco. Sì, Mezzetti fra l'altro ha fatto anche degli studi in facoltà valdesi di teologia, credo non completati, ma non vorrei dire, non vorrei squalificarlo, invece magari così non è, e quindi da sempre fa parte. Lui è stato assessore regionale a più riprese, poi dall'anno scorso è sindaco anche della città, dal
1: allora,
2: 2024.
1: Allora, se il sindaco permette, un giorno lo intervistiamo come RVS.
2: Certo, questo gli ho dato una dritta,
1: se no gli diciamo che lo sbatte fuori la comunità metodista di modo si scherza naturalmente. Allora, dunque, tema è un tema, un temone, sì. Però forse Claudio vuole aggiungere qualcosa.
3: No,
1: subito
3: devo dire, intanto questa notizia anch'io non sapevo, mi fa molto piacere, però devo dire mi ha proprio colpito Modena, perché veramente una solidarietà,
1: ecco,
3: una partecipazione,
1: noi che diamo per scontato tutto, ma poteva anche essere molto diversa la reazione.
3: Sì.
1: Allora sentiamo un tuo parere, Claudio.
2: Esatto. Allora, noi ovviamente siamo rimasti colpiti anche noi dall'evento, e avendo una comunità metodista in città abbiamo provato a contattarli, ed evidentemente essendo sabato e domenica loro per una serie di motivi hanno avuto modo di incontrarsi con più facilità rispetto ad altri giorni e a ragionare a caldo su quanto purtroppo appena accaduto in città. E l'idea delle no alle strumentalizzazioni nasce proprio dal dialogo che fra membri di chiesa è stato messo in atto, perché un comunicato alla fine decisamente stringato mostra vicinanza alla comunità e si stringe alle vittime dell'agguato, ma evita qualsiasi analisi del perché e del per come il fatto è avvenuto, come invece purtroppo abbiamo visto subito, come dicevate anche voi, a caldo. Si legge e si sente di tutto, mentre purtroppo sembra configurarsi come una vicenda di un disagio mentale, ecco, che non nasconderebbe nessuna radicalizzazione o altre motivazioni che sono state cavalcate dall'inizio. E, abbiamo avuto modo di parlare con il primo cittadino Mezzetti, e lui aveva convocato la domenica, quindi il giorno prima che noi lo sentissimo, questa manifestazione in piazza, proprio per stringersi in un abbraccio collettivo silenzioso, senza bandiere, ma per dire la comunità è qui e non si muove. Cioè, abbiamo dei precedenti storici notevoli in Italia da quel punto di vista, penso per esempio ai funerali dopo Piazza Fontana, no? quella marea di gente fu una reazione fermissima a ogni tentativo in quel caso di eversione. In questo caso qua la comunità si è mostrata molto compatta e le nostre chiese hanno nel loro piccolo partecipato, ecco.
3: Tra l'altro qui si pone un problema grosso sull'aspetto psichico. Ho letto un dato che mi ha veramente fatto venire, mi ha accapponato la pelle. Praticamente per quanto riguarda gli interventi di TSO, che tra l'altro li fanno i sindaci, sono aumentati in maniera stratosferica. Ne parlava il sindaco di Napoli. E poi ha detto che addirittura al pronto soccorso per queste possibilità, cioè c'è stato un incremento con i giovani del 500%, quindi negli ultimi anni, quindi è un tema talmente di sì, disagio grosso.
1: Noi abbiamo, vediamo il, la punta dell'iceberg, ma c'è molto di sommerso che è inquietante, ecco, perché è successo questo, potrebbe succedere qualcos'altro domani, ecco, questo è un poco il problema.
2: Sì, no, ma Claudio ha ragione, i dati sono di questo tipo qua, e anche parlando chi ha amici che operano, lavorano più o meno in un ambito sociosanitario, non possono far altro che confermare, ecco, questa tendenza, tant'è che per esempio anche la Diaconia Valdese da alcuni anni nei convegni dedica ampio spazio a questo tema, perché soprattutto nel disagio giovanile è qualcosa di, poi mancano strumenti, a quanto si impara, si legge, e quindi c'è il rischio veramente di mine vaganti, ecco, abbandonate un po' a se stesse.
1: Allora, su questa vicenda naturalmente abbiamo detto poteva andare diversamente, perché reagire di pancia, come purtroppo è successo, no? Dice ritiriamo la cittadinanza.
3: Io ho visto un video, fra l'altro, dove una persona è arrivata e lo voleva prendere a calci, perché ora sta girando dei video, e fortunatamente quelle persone che lo hanno bloccato hanno, quindi poteva prendere veramente
1: anche linciaggio, tu dici, poteva finire anche in quella
2: certo,
1: maniera.
2: Certo, anche è stata una reazione molto, molto composta di fronte a un evento evidentemente scioccante per chi lo vive in prima persona. Come apro nell'articolo, combinazione era in corso praticamente una presentazione di un libro, quello della Francesca Tasca su Valdo Daglione e Francesco d'Assisi, in città a Modena, quindi molte anche dei presenti o erano passati da poco, comunque oppure hanno addirittura già visto l'evento, e quindi certamente è stato qualcosa di scioccante per la città. E poi fortunatamente, ecco, la reazione è stata di quel tipo, molto ferma e solidale.
1: Io vorrei segnalare una cosa che non c'entra con il settimanale Riforma, mi permetterà Claudio Gemonat. C'è sul Corriere della Sera di oggi un articolo di Massimo Gramellini dal titolo L'infermiera di Modena, perché a volte la vita è veramente strana. C'era il mondo a Modena sabato scorso, c'era la vita in tutte le sue sfumature. Lascia senza fiato il racconto dell'infermiera ucraina Victoria Prutka. Aveva appena staccato dal turno in ospedale e stava passeggiando in centro con la figlia ventenne quando ha sentito delle urla alle sue spalle, poi silenzio. Tutti scappavano nella sua direzione e la sorpassavano, ma lei ha deciso di voltarsi e andare controcorrente. A terra c'era una donna a cui l'impatto con l'auto fuori controllo aveva tranciato di netto le gambe. Victoria si è guardata intorno e ha chiesto se qualcuno avesse una cintura elastica per fermare l'emorragia. Già uno dice, come fai a fare una domanda del genere, no? Cioè, che possibilità ci sono? Beh, in quel momento passa in bici un militare in licenza che custodisce nello zaino un laccio emostatico.
2: Incredibile.
1: Glielo ha lanciato e Victoria lo ha stretto ai fianchi della donna ferita. Ora però bisognava tenerla sveglia fino all'arrivo dei soccorsi e impedirle di sollevare la testa e di vedere il suo stato. Quando subisci un taglio netto degli arti, pensi di averli ancora attaccati al corpo. Per distrarla, Victoria ha cominciato a parlarle, le ha detto di essere un'infermiera e l'altra ha sorriso. Anch'io, ha detto, e ha spiegato di trovarsi lì in vacanza, che il Duomo le era proprio piaciuto. Era tedesca, masticava un po' di italiano. Mi sembra di vederle quelle due donne unite dal destino, due infermiere, un'ucraina e una tedesca, distese sull'asfalto di una strada di Modena, che combattono per la vita parlando di arte tra loro in italiano. Questo è l'articolo di Gramellini. Passiamo a un brano di musica, però vorrei citare di nuovo la frase che è questa, vediamo se lo trovo. Tutti scappavano nella sua direzione, la sorpassavano, ma lei ha deciso di voltarsi e andare controcorrente. Torniamo a parlare con Claudio Gemonat della redazione di Riforma. Abbiamo visto interessante articolo a sua firma, Modena no alle strumentalizzazioni. Poi ci sono naturalmente tanti articoli nell'ultimo numero di Riforma. In prima pagina in particolare c'è un riferimento alla Pentecoste, che è una giornata nel calendario ecclesiastico di tante chiese, è importante. La Pentecoste è anche normalmente l'occasione che le chiese evangeliche hanno di ritrovarsi insieme. E ora non sempre così, non sempre dappertutto, però insomma è il ricordo di una torre di Babele all'incontrario, no? Cioè lì dove ci si è divisi perché non ci si capiva più, dall'altra parte invece ci si incontra perché si scopre di avere un linguaggio molto più in comune di quello che pensiamo.
2: Mi sembra un messaggio bellissimo, un messaggio di questi tempi, da cogliere in pieno, come le persone che evidentemente non potevano comprendersi attorno alla parola, attorno a un'idea comune, invece si comprendono e possono iniziare un percorso. Questo ovviamente non può che far bene anche all'umore e al pensiero. La pastora Maggi, lei che Lidia Maggi scrive per noi questo articolo, è parte dalla Pasqua, dalla Pentecoste ebraica, e quindi che ha una tradizione differente, ma anche lì di liberazione sostanzialmente. Il popolo uscito finalmente dall'Egitto, dalla schiavitù, si trova in qualche maniera smarrito, no? Prima ero sotto le catene, adesso devo costruirmi un mondo, con addirittura delle tentazioni, diciamo, di nostalgia del buon tempo passato, anche se eravamo in catene, ma in fondo c'era una regola. E quindi questo periodo che poi culmina con con Dio che offre la Torah al popolo, è anche quello un messaggio forte di regolamentazione in qualche maniera, ma di liberazione. E poi si arriva alla Pasqua ovviamente cristiana, che è quello che hai ben riassunto, ben detto tu, ecco.
1: Viene in mente quando tu dici il buon tempo antico, no? Quando gli ebrei dicevano però in Egitto c'era almeno un uomo forte che imponeva l'ordine, imponeva l'ordine. Vabbè, questa è la battuta.
3: Si mangiava, mi sembra, cipolle.
1: Sì, no, ma viene in mente, quando c'era il faraone, le cose funzionavano. Sì, sì. Vabbè, senti, un'ultima battuta a proposito di un altro articolo che segnala un problema insomma, segnalato anche da tanti altri giornali: Ebola, paura in Congo e in Uganda. L'OMS ha segnalato come questa situazione pone un rischio non solamente per il Congo, innanzitutto per il Congo, ma poi alla fine potenzialmente, insomma, dobbiamo fare attenzione, perché se lasciamo la miseria e i suoi frutti così al caso, poi dopo raccogliamo anche quello che si è seminato, ecco, mi sembra di capire.
2: Certamente, poi purtroppo in un mondo globale, come abbiamo tristemente imparato, la rapidità della diffusione e quindi il rischio di contagi collettivi, no? Siamo reduci adesso da un mese in cui si è parlato della nave con le persone a bordo con questo antivirus, quindi diciamo che è un tema che, senza fare allarmismi, però temo che sarà in agenda spesso nei prossimi anni nelle nostre agende di comunicazione, ecco. E quindi qui è un appello alla comunità internazionale, alle chiese anche locali, perché il loro ruolo di guida delle comunità anche per le piccole pratiche diciamo di igiene sanitaria possono essere molto utili se veicolate attraverso di loro. C'è un po' un tentativo di fare quadrato e soprattutto di non sottovalutare, non lasciare da soli, ecco, le comunità che sono in guerra, fra l'altro, oltre a carestie, difficoltà varie. Quindi
1: c'è anche la guerra, sempre... non ci facciamo mancare nulla, naturalmente.
2: Sì, non ci facciamo mancare nulla.
3: Infatti. Allora, tra l'altro, in un periodo in cui anche la sanità e il mondo scientifico è messo molto in crisi, no? E ce l'abbiamo visto anche in America con Kennedy, quindi il rischio anche antivaccino, no?
1: Di sottovalutare la situazione.
2: Sì, certo. Infatti all'interno dell'articolo c'è un appello anche dell'OMS in tal senso, vediamo delle cose
1: incredibili. Però io ti chiedo, e con questo concludiamo, perché segnalare questa cosa su Riforma, che è un settimanale che va nelle chiese sostanzialmente, ecco, poi magari anche fuori, ma insomma.
2: Io credo sia soprattutto la volontà che noi abbiamo di continuare a tenere alta quelle che sono le vite delle nostre chiese sorelle in giro per il mondo. Questo è un taglio, parte dalla notizia ovviamente dell'Ebola e poi cerca di analizzare un minimo quello che possono fare le chiese in quel contesto, chiese con cui noi abbiamo delle relazioni per vari motivi, perché siamo parte di organismi a partire dalla SEVA, dalla comunità delle chiese di nazione.
1: Quindi l'idea è No man is an island. Nessun uomo è un'isola.
2: Esatto.
1: E nessuna chiesa è un'isola. E nessuna chiesa
2: non
1: è
2: si
1: un'isola.
2: Poteva riassumere meglio. Sì.
1: Va bene, esatto. Allora, Claudio Gemonat, grazie davvero. Ricordo ancora ai nostri ascoltatori che se vogliono avere maggiori informazioni possono trovare tutto su riforma.it, tutte le informazioni, quindi anche la possibilità di richiedere un saggio, oppure diversi articoli sono presenti lì, e poi naturalmente la versione cartacea di Riforma. Grazie e alla settimana prossima, a risentirci.
2: Grazie a voi, gentilissimi, come sempre. Un caro saluto.
4: Raccontare la malattia. Parliamo di medicina narrativa e lo facciamo quest'oggi con il dottor Christian De Lorenzo. Benvenuto, Christian.
5: Grazie, Daniela.
4: Allora, Christian, tu hai tradotto la, diciamo, la dottoressa Rita Sharon, che possiamo considerare la fondatrice della medicina narrativa, e qui da lei tutto parte e si dà alla malattia un volto, e comunque si vede la malattia in maniera diversa rispetto a quello che succedeva nel passato, perché la malattia non è una malattia, ma la malattia fa parte di una persona, e questa persona si racconta in tanti modi durante la malattia. Ma questo racconto non è solo il racconto del suo corpo, dei suoi occhi, ma anche il racconto che possono fare gli operatori che stanno attorno a lei, che se ne prendono cura. Quindi, Christian, esatto, tu hai tradotto appunto Medicina narrativa di Rita Sharon, il libro del 2019, e ti sei occupato di questa diciamo questo libro che un po' ha raccolto varie opere di Rita Sharon, raccontare la malattia. Quindi tu sei stato proprio il curatore, hai preso i vari articoli, tutto ciò che poteva essere importante per il pubblico italiano. E tu fai, diciamo, tu sei un insegnante, sei un formatore, quindi ti dividi tra la Francia e l'Italia per non solo diciamo formare, per insegnare, ma poi ti approcci, diciamo, con studenti che sì, sono già medici o comunque operatori sanitari, chi invece sta studiando per esserlo. Quindi ti volevo chiedere, ma come si diciamo, com'è una tua lezione di medicina narrativa? Come si svolge una tua lezione?
5: Allora, prima di tutto si svolge in maniera molto partecipata e partecipativa, nel senso che non è la classica lezione che si può fare in università, oppure la lezione in ambito formativo in ospedale, dove c'è qualcuno che parla, ti spiega tutto e tu stai lì a prendere appunti e ad ascoltare. No, è molto partecipata e partecipativa, un po' come è l'idea della medicina narrativa, cioè che tutti contribuiamo con i nostri racconti a costruire la sanità. E in particolare ci sono sempre tre momenti. Uno è il momento della lettura, che può essere anche un momento di osservazione, di ascolto, cioè all'interno del gruppo, perché tutte queste attività si svolgono in gruppo, io porto un testo letterario, oppure una musica, oppure un'opera d'arte, oppure due di queste tre cose, oppure tutte e tre le cose, dipende molto, e dedichiamo un primo tempo a osservare, leggere, ascoltare con attenzione quest'opera, ne parliamo, ci confrontiamo fondamentalmente usiamo quello strumento che si chiama close reading, cioè che la traduzione può essere lettura ravvicinata, lettura attenta, lettura accurata. Lettura ravvicinata è il, diciamo, è la traduzione letterale. Io preferisco parlare di lettura accurata, perché mm-hmm. c'è la parola cura. Cioè, nel senso, ci mettiamo con questo testo, lo leggiamo ad alta voce, poi ognuno dice cosa nota, sia dal punto di vista dei contenuti, quello di cui il testo parla, sia dal punto di vista della forma, come il testo è fatto, sia dal punto di vista delle risposte che ognuno può avere, delle reazioni, cosa mi provoca a livello emotivo, mi fa ricordare alcune mie esperienze di vita, mi fa ricordare altri testi, altre immagini, mm-hmm. musiche, film. Quindi c'è questo primo momento di scambio molto forte. La seconda attività è quella della scrittura, cioè in ombra o all'ombra del testo, come dice Sharon, io do un prompt di scrittura, cioè un invito alla scrittura, e le persone sono chiamate a scrivere a partire da quell'invito. Faccio un esempio. Un testo che uso spesso, soprattutto all'inizio di un'esperienza, che sia con studenti, con operatori sanitari, poco importa, è La gola d'acciaio di Mikhail Bulgakov. Mikhail Bulgakov, scrittore russo del Novecento, uno dei maggiori scrittori russi, era anche un medico, e ha scritto 10 racconti sulle sue esperienze mediche, e in questo racconto parla della prima volta che a 24 anni, dopo 40 giorni dopo la laurea, pratica una tracheotomia su una bambina di 3 anni colpita dalla difterite che sta per morire. Leggiamo, immaginiamoci in un laboratorio, leggiamo questo testo, ne parliamo, notiamo le cose.
4: Puoi leggerne qualche stralcio, così facciamo una piccola lezione, se ce l'hai lì a portata di mano.
5: Sì, è molto lungo, aspetta.
4: Magari allora, una piccola parte per ecco, immergiamoci in una tua lezione. Noi siamo degli studenti, siamo a lezione, sì, tu sì. Vuoi farci ascoltare qualcosa e così ci rendiamo un po' conto.
5: Allora, devo trovarlo.
4: Allora, magari facciamo una cosa. Nel frattempo, diciamo qualche altro dettaglio.
5: Poi, ecco.
4: E poi durante il brano musicale lo cerchi poi questa lettura.
5: Lo cerco e ne leggo un brano.
4: Sì, quindi è importante dire anche a chi ci segue, tu lo dicevi fuori onda a me, che tu in questi anni hai formato probabilmente più di 10.000 persone, tra persone che è formate in ospedale, chi all'università, tra la Francia e l'Italia. Quindi un bel numero di persone che hanno seguito e quindi che sono interessate alla medicina narrativa, che non è solo la medicina che parla del paziente, ma parla del paziente, della famiglia, parla degli operatori, insomma, è un racconto a più mani.
5: Sì, sì, sì, esatto. Almeno 10.000. Io ho tenuto almeno 700 laboratori tra Parigi, cioè in Francia, Parigi, Créteil, Cergy, Bordeaux, in Italia tra Savona, Alessandria, Milano, Udine, Pordenone, Bologna, Roma, Brindisi, Palermo.
4: Ah, quindi sei venuto anche in Sicilia, quindi sei arrivato anche
5: sì, sono venuto a Palermo più volte.
4: Mi pare che ci sia un bel gruppo, vero, a Palermo? C'è un bel gruppo?
5: Sì, mm-hmm. Sulle cure palliative. Poi ho lavorato in ambito ospedaliero, ma anche cure palliative, cure primarie, pediatria, emergenza, urgenza, rianimazione, quindi davvero tanti contesti. E, per quanto riguarda la parte di scrittura, poi lo spiego quello che faccio, però appunto in questo caso, dove Bulgakov parla della prima volta che ha compiuto una tracheotomia su questa bambina di 3 anni, il prompt di scrittura è la prima volta che.
4: Mm-hmm.
5: Quindi tutte le persone hanno un tempo abbastanza corto, una decina di minuti, per poter scrivere, e ovviamente i prompt di scrittura, gli inviti alla scrittura, come in questo caso, sono sempre degli inviti abbastanza ampi. Cioè non è che per forza la prima volta che hai operato una bambina di 3 anni, cioè non è così. Si lascia molto spazio perché le persone possono magari voler raccontare qualcosa della loro vita professionale o studentesca, oppure personale, oppure scrivere.
4: Quindi
5: una poesia,
4: si parte da un racconto per poi raccontare il tuo, cioè da un racconto che tu
5: esatto.
4: Poni, e poi ognuno racconta la sua storia rispetto al tuo input, no?
5: Esatto, al mio input, esattamente, mm-hmm. esattamente. E poi la terza fase è quella della condivisione, dove le persone leggono ad alta voce i loro testi e li commentano.
4: E poi,
5: leggere, scrivere, condividere.
4: E poi dopo questa lettura di quello che si è scritto, c'è poi anche la richiesta di ciò che risuona alle persone che ascoltano, poi, oppure finisce lì. C'è poi quindi un capire quello che è stato scritto, se ha prodotto qualcosa in quelle che sono le emozioni o forse ricordi di chi è lì.
5: Lì si fa la stessa cosa che si è fatto con il testo
4: okay,
5: letterario.
4: Ok, quindi la stessa cosa poi si fa.
5: Si cerca di commentare, di vedere cosa mi ha fatto, cosa ha fatto mm-hmm. agli altri, cosa ho notato. Dipende molto poi dai gruppi e dalle persone.
4: Ci ascoltiamo
5: Nick. Sono magari più emotive.
4: Ritorniamo a parlare di medicina narrativa, lo facciamo con il dottor Cristian De Lorenzo, che è proprio dottore di ricerca in Medical Humanities presso l'Università Paris Est Créteil, e poi insegnante di medicina narrativa agli studenti di medicina del terzo anno. Il tuo lavoro si svolge tra università, ospedali, e hai avuto modo di incontrare tantissime persone, si parla di più di 10.000 persone, vari gruppi, varietà, e quindi una formazione diversa. Allora facciamo finta, quindi immaginiamo, e la radio può farlo perché la radio ha questo potere di favorire l'immaginazione. Pensiamo di essere in un'aula di università e di ascoltare il professore Cristian De Lorenzo che ci in strada, no? Ci introduce nella medicina narrativa. A te la parola, Cristian.
5: Sì, allora, più che in un'aula di università, che è un contesto molto alto, immaginiamo di essere in un ospedale.
4: Ok.
5: È già una cosa diversa, cioè siamo dentro un ospedale, in una sala dell'ospedale, ci siamo riuniti lì, cominciamo il laboratorio di medicina narrativa e io leggo un testo ad alta voce. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. E le stregoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e le stregoni no certo, né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti quando nei porti, finalmente con che gioia, toccherai terra tu per la prima volta. Negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi, vai in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla strada. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
4: Un viaggio, mi sembra il viaggio della vita.
5: questo è uno dei commenti che di solito viene fatto, nel senso che, che cosa significa Itaca? Immaginiamo di essere un gruppo, a quel punto una tra le cose che per esempio possono essere condivise di questa poesia di Cavafis, che era un poeta greco, potrebbe essere: che significato ha Itaca, che luogo è Itaca, può essere appunto il percorso della vita, possono essere tante altre cose, e ci si mette lì, ci si racconta, si cerca di interpretare, di vedere anche come è fatto il testo, la sua forma, e poi ci si può interrogare per esempio sul significato di Itaca. È una cosa che faccio fare, visto che questo testo poi è un testo scritto alla seconda persona, no? Quando ti metterai in viaggio per Itaca. Di solito a un certo punto in un laboratorio su questa poesia emerge: ma chi sta parlando a chi? E nel chi sta parlando a chi, un'ipotesi è sempre quella che fondamentalmente il poeta parli a se stesso, no? E parli a se stesso da un altro punto della propria
4: come un
5: storia.
4: Dialogo io faccio spesso un dialogo interno, come se fosse un'altra persona e parlo con me stessa così.
5: Esatto. È un prompt che io faccio di solito.
4: Chissà, c'era Luigi che voleva intervenire. Sì, Luigi.
5: Sì, Luigi.
6: A me sembra...
4: Più vicino al microfono, così ti sento meglio.
6: Mi sembra che sia un modo molto, molto valido e molto convincente per cercare di vincere la paura dell'ignoto, di quello che ci attende, per le nostre paure, le nostre ansie, e di metterci in un piano di tranquillità.
4: Quindi
6: di,
4: un testo
6: di serenità,
4: rassicurante.
6: Rassicurante, di affrontare tutto quello che ci può succedere, che ci può, lungo il percorso della nostra vita, in un modo sereno, tranquillo, in un certo senso anche un po' fatalista forse, perché tanto qualcosa ci accadrà durante tutto questo percorso, qualcosa succederà, quindi tanto vale essere affrontarlo con una certa predisposizione, serenità, con l'animo predisposto, ecco. E dà anche un senso di tranquillità, di pace da questo.
4: Quindi tanto smesso questo, ecco, sì, ognuno, vedi, questa... ognuno abbiamo delle Itaca, potrebbe essere anche un obiettivo che noi abbiamo, dove vorremmo arrivare, un obiettivo della vita, della carriera, e da qui a quell'obiettivo ci saranno delle difficoltà, però anche queste difficoltà fanno parte di un bagaglio che ci servirà anche per arrivare lì.
5: Sì, in effetti, per fare il collegamento tra i vostri due commenti, in effetti Cavafis dice che se non li si portano dentro, i ciclopi, le stirigoni e l'irato Nettuno, quindi le paure, l'anima poi non le mette contro, quindi ci sta questa dimensione del testo come rassicurante, del testo come obiettivi da raggiungere, superando una serie di ostacoli. il prompt di scrittura che potrei dare sono dentro i ciclopi, le stirigoni e l'irato Nettuno, quindi le paure l'anima poi non le mette contro, quindi ci sta questa dimensione del testo come rassicurante, del testo come obiettivi da raggiungere.

0: qualcosa, ecco, cominciare un testo con quando, parlarsi, e così come il testo comincia con quando ti metterai in viaggio per Itaca, quando tu escrivere a se stessi utilizzando questo futuro. Questo, per
1: Ricordo di aver
0: esempio, è un.
1: partecipato a un seminario in cui si chiedeva, di, ad esempio, io devo scrivere a Daniela, a quella Daniela che sarò fra 5 anni. Quindi
0: Per
1: guardare al
0: esempio.
1: futuro e scrivere a me stessa e quindi tutto quello che nel frattempo è successo e come sono, come ho raggiunto Itaca, direi, come ho raggiunto magari quell'obiettivo, come ho raggiunto, quella Daniela che vorrei essere.
0: Esempio, tu adesso avresti 10 minuti per poter scrivere questo testo.
1: Interessante, quindi poi è
0: E
1: bello
0: poi
1: che.
0: magari lo leggeresti ad alta voce con Luigi e poi ci rifletteremo
1: E poi ci
0: ancora.
1: sarebbero i
0: Questo sarebbe un
1: commenti degli
0: altro.
1: altri rispetto
0: Esatto,
1: a
0: esatto.
1: quello. Interessante perché questo ci fa, secondo me, ci fa andare dentro di noi, però nel poterlo condividere, poi noi ci, come si può dire, ci arricchiamo di tutto ciò che gli altri dicono, che a volte magari possono essere cose condivise, ma a cui non abbiamo pensato.
0: E questo è esattamente uno tra gli effetti positivi dal punto di vista pedagogico della medicina narrativa, perché in un mondo come quello sanitario, dove spesso l'unica versione possibile dei fatti è quella biomedica, dei sintomi, eccetera, eccetera, lavorare in gruppo invece, insieme, e imparare che gli altri punti di vista ci arricchiscono, ci permette poi di fare lo stesso lavoro quando siamo di fronte alle storie del paziente. Non c'è solo la lista dei sintomi, ma c'è il racconto del paziente, il racconto del parente, il nostro racconto, quello dei colleghi. L'idea è proprio quella di poter all'interno del laboratorio fare l'esperienza di quanto i punti di vista altrui ci arricchiscano. E in fondo è la stessa cosa che dice Cavafis nel testo, quando dice: non affrettare il viaggio fa che duri a lungo per anni e che da vecchio metta piede sull'isola tu ricco dei tesori accumulati per strada senza aspettarti ricchezze da Itaca, perché questi tesori non sono solo gli oggetti, ma sono anche tutti gli incontri, i punti di vista che si sono potuti incontrare, ecco.
1: Questo dà l'idea del fatto che ci sono oggi diversi ospedali che lavorano in equipe, dove si confrontano, quindi vari specialisti si confrontano sul problema, sulla malattia, su quello che la persona vive, su quelle che sono le emozioni che ognuno trae dal paziente e questo può solo arricchire, perché non è sezionato il paziente, ma insieme parlano della stessa persona però vista da varie angolazioni. Quindi grazie, Chiesa, per averci permesso di
0: Grazie a voi.
1: partecipare a una tua lezione.
0: Grazie a te,
1: Grazie, alla
0: Giulia. A
1: prossima, buona giornata, buon lavoro.
0: presto.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Continuiamo la nostra meditazione dall'Evangelo di Matteo. Iniziamo il capitolo 21, leggiamo i primi 11 versetti. Ripeto, Matteo capitolo 21, dall'1 all'11. Come titolo diamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Leggiamo. E quando furono vicino a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso al Monte degli Olivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nella borgata che è dirimpetto a voi e subito troverete un'asina legata e un poletro con essa. Scioglieteli e menatemeli. E se qualcuno vi dice qualcosa direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: dite alla figliola di Sion, ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina e un asinello poletro d'asina. E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via e altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. E le turbe che procedevano a quelle che seguivano gridavano: Osanna al figliol di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva: chi è costui? E le turbe dicevano: questi è Gesù, il profeta che è da Nazareth di Galilea. Bene, qui diciamo che ci troviamo nell'ultima settimana che il Signore stava su questa terra. Quindi qui vediamo che da quello che abbiamo letto, quindi vediamo che è l'ultima settimana di vita terrena del Signore. Vediamo alcune cose riguardante questo episodio. Gesù entrò montato su un'asina e un puledro d'asina. E qui ci viene detto che si adempiva una profezia. Questa profezia si trova nel libro di Zaccaria e lo leggiamo, che dice così, Zaccaria capitolo 9, versetto 9. Esulta grandemente, o figliola di Sion, manda grida d'allegrezza, o figliola di Gerusalemme. Ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Qui si adempie una profezia del profeta Zaccaria scritta circa 500 anni prima. Vediamo che dicono gli studiosi della parola di Dio che con la prima venuta di Cristo si sono adempiute circa 300 profezie. Noi conosciamo alcune, ma dicono così, 300 profezie si sono adempiute. Ne menzioneremo più avanti alcune. Vediamo qui che il primo punto è che i discepoli ubbidiscono al Signore. Andate, dice, in quella borgata e troverete un asino legato e un'asina. Menatemeli, perché io ne ho bisogno. È la prima espressione che troviamo negli Evangeli in cui Gesù dice: io ne ho bisogno. Ma il Signore ha bisogno? Però qui proprio esprime: io ne ho bisogno. Ebbene, nella scrittura troviamo tante volte, tanti passi in cui il Signore si serve degli animali, perché lui è il Signore del creato, della natura, e si serve degli animali. Ne cito alcuni. Per esempio, egli si servì di un grosso pesce, sarà stata una grossa balena, quando inghiottì il profeta Giona. Quando Giona è uscito dal pesce e fu vomitato sulla spiaggia, dice che si costruì una capanna, e nel giro di una notte è spuntato un ricino. E questo ricino profumava e in più gli portava dell'ombra,
Ebbene, il Signore si serve di chi? Si serve di un verme per mordere la radice di quella pianta e farla seccare in modo istantaneo. Si serve di un verme. Dio si servì di chi? Dei corvi, per nutrire il profeta Elia. E i corvi gli portavano della carne, non tanto del pane quanto della carne. E noi sappiamo che i corvi sono degli animali o dei volatili, possiamo dire, selvatici, no? Non danno la carne agli altri. Ma il Dio comanda quei corvi in periodo di grande carestia che il profeta Elia non morisse di fame. Il Dio si servì dei pesci per abboccarli e fare il miracolo della buona pesca. O si servì del pesce dove vi era uno statere, era una moneta per pagare il tributo, il suo tributo e quello di Pietro. Come tutto è a disposizione del Signore. E qui vediamo che il Signore si serve, dice: ho bisogno di un asino e di un'asina, affinché la profezia di Zaccaria si adempisse. A volte, e troviamo nella scrittura, episodi in cui l'asino dimostra di essere più intelligente della persona. Conoscete questi passi? Troviamo in Isaia capitolo 1, versetto 3, un passo dove il Signore dice queste cose. Si riferisce al suo popolo Israele. Isaia 1:3 dice: il bue conosce il suo possessore e l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Voi sapete che nei presepi mettono l'asinello e il bue. Ebbene, se noi andiamo a leggere gli Evangeli, non ci viene detto che nella grotta dove è nato Gesù vi era un bue e un asinello. Non risulta. Questa è stata un'invenzione. Avranno preso, magari, da questo passo che l'asino e il bue erano presenti nella grotta. Ma qui ci viene detto che l'asino e il bue sono più intelligenti del popolo ebraico, perché gli ebrei non hanno riconosciuto Gesù, che era il Messia. Mentre l'asino o il bue riconoscono il loro padrone. Un paragone paradossale, che gli animali conoscono i loro padroni e Israele non ha conosciuto colui che è venuto dal cielo. Non hanno riconosciuto Gesù, che era il Messia. Conoscete un altro passo dove il Signore fa parlare anche un'asina? Lo conoscete questo passo? Nel libro dei Numeri, capitolo 22, dal versetto 30, leggiamo alcuni passi. Dice così, ripeto, Numeri, capitolo 22, dal versetto 30. L'asina vide l'angelo dell'Eterno, si serrò al muro e strinse il piede di Balaam al muro. E Balaam la percosse di nuovo. L'angelo dell'Eterno passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di volgersi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo dell'Eterno e si sdraiò sotto Balaam. L'ira di Balaam s'accese ed egli percosse l'asina con un bastone. Allora l'Eterno aprì la bocca all'asina che disse a Balaam: «Che ti ho fatto che tu mi percuoti già per la terza volta?» E Balaam rispose all'asina: «Perché ti sei fatta beffe di me? Ah, se avessi una spada in mano, t'ammazzerei sull'attimo!» L'asina disse a Balaam: «Non sono io la tua asina che hai sempre cavalcata fino a quest'oggi? Sono io solita farti così?» Ed egli rispose: «No». Qui un'asina è lo strumento di Dio
per correggere Balaam. Balaam fu un cattivo profeta, fu colui che sviò il popolo di Israele a fornicare con un popolo pagano. E tutto questo a motivo perché Balaam amava il denaro. Ebbene, Dio si servì di quest'asina per correggere il suo profeta. Vedete, Dio si serve di chiunque. E quello che fanno gli animali, loro si contengono e si attengono alle leggi che Dio gli ha dato. Ma quello che l'uomo fa oltrepassa i limiti, che sono peggio degli animali. Il mondo animale non ha peccato. Il mondo animale porta le conseguenze del peccato. Perché dice l'Apostolo Paolo, tutta la natura geme ed è in travaglio. E in questa natura sono compresi anche gli animali, comprese le piante, comprese il mondo. Tutto questo a motivo del peccato dell'uomo. Ebbene, il Signore Gesù manda i suoi discepoli a sciogliere quell'asina che era legata. Usando questa parola sciogliere, vediamo che l'asina ubbidiente, no? Va dove viene condotta, perché il Signore ne aveva bisogno. Non è forse una riflessione per noi? Siamo noi persone sciolte? O siamo noi persone legate? Quali potrebbero essere i legami che un credente ha? Se io dico, che legami c'ho io? Che cosa mi lega? Che cosa mi impedisce io di essere una persona libera e di essere a servizio del Signore? Che cosa è? Gesù dice, se il figliolo di Dio vi fa liberi, siete veramente liberi. E a volte noi come persone, come credenti, siamo persone legate. Siamo legati da certe cose. Mi viene in mente, per esempio, l'egoismo, che è la cosa che è radicata fortemente in noi. Io devo pensare prima a me stesso, poi gli altri se ne ho tempo. Questo è egoismo. L'orgoglio. Io mi devo abbassare per gli altri, ma neanche ci penso. Io sono al primo posto. L'orgoglio è sinonimo di egoismo. Potrebbe essere la timidezza, all'opposto. Io sono timido, io sono pauroso, non ce la faccio a fare queste cose. Oppure qualche vizio. Comunque sono dei legami. Vedete, il credente non può perdere la salvezza, non la può perdere, vero? Siamo convinti che non può perdere la salvezza. Perché il Signore che ci ha fatti i suoi figlioli, siamo suoi figlioli per sempre. Però il nemico non ci può togliere la salvezza, ma ci può legare. Ci può legare. Non siamo persone libere. In quanto noi abbiamo certi legami, non sono occulte, ma sono legami anche della carne, di cui non sono più libero di fare una cosa, ci tengo a farla, però non ci riesco. Ma chi mi può aiutare in questo? Chi mi può aiutare? Solo il Signore. Solo il Signore ci può aiutare. Quindi io non mi devo arrendere di dire io sono fatto o sono fatta così e non cambio o non voglio cambiare. Questo è voler rimanere nella forma che avevamo prima. Ma il Signore dice che Lui ci vuole modellare, ci vuole usare. E dico, Signore, ci sono dei legami che sono legati ancora al mondo, alla carne, ai vizi. Io ti prego di spezzarli, di togliermeli. Io voglio essere una persona libera. Libera di evangelizzare, libera di parlare, libera di testimoniare. Allora, se il Signore si è servito di un'asina, non si vuole servire più di me o di te?
che siamo suoi figlioli? Lo so che è una lotta, ma il Signore ci dà la forza. E quando tu hai superato quell'ostacolo, tu senti una grande gioia. Dice, Signore, ce l'ho fatta. Satana ci impedisce di essere persone libere. Bene, Gesù entra a Gerusalemme. Entra a Gerusalemme e si adempie un'altra profezia, molto molto interessante. Lo voglio leggere nel libro di Daniele. Nel libro di Daniele, capitolo 9, versetto 25 e 26, dice così: sappilo dunque e intenti, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e riedificare Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, vi sono 7 settimane e in 62 settimane essa sarà restaurata e ricostruita piazze e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, nessuno sarà per lui. E il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come una inondazione ed è decretato che vi saranno delle devastazioni sino alla fine della guerra. Allora qui si parla di un unto che sarebbe entrato e avrebbe adempiuto anche queste profezie. In un modo molto breve e succinto, che cosa vuole dire qui questo passo del profeta Daniele? Qui si parla di 70 settimane che è stato decretato per il popolo di Israele. 70 settimane, dice che per ogni settimana corrispondono a 7 anni. Quindi i primi 7 anni per 7 corrispondono a 49 anni. Questo è stato il periodo in cui furono costruite le mura di Gerusalemme e il Tempio di Gerusalemme. Cioè al tempo di Neemia. Noi dobbiamo tornare al tempo di Neemia, che è stato nell'anno 444 avanti Cristo per mano di Artaserse. Quindi 49 anni per costruire il Tempio. Quelle sarebbero 7 settimane. Poi ne devono passare altre 62 settimane, fino all'apparire di un unto. Ebbene, 62 per 7 fa 434 anni. 434 più 49 fa 483 anni, che sarebbero le 69 settimane. Quindi queste 69 settimane si sono adempiute quando? Sono adempiute da quanto è stato decretato di costruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, sono passati questi 69 settimane. E ne rimane solo una settimana. Questa settimana si dovrà ancora adempiere. Ebbene, sono passati 2000 anni da quando Gesù è morto, ma quella settimana è rimasta ancora in sospesa. Si deve adempiere. E questa settimana è la settimana in cui regnerà o governerà l'Anticristo. Questa è la settimana della grande tribolazione. Allo scadere di questa settimana o di questi 7 anni verrà Gesù Cristo e ristabilirà il suo regno. Quindi vediamo qui come l'orologio di Dio è perfetto. Questi 483 anni corrispondono a 173.880 giorni. L'orologio di Dio è perfetto, che conta anche i giorni, sebbene passano anche i secoli. Ebbene, queste cose si adempiranno. Questa settimana è vicina, perché vicino è il ritorno di Gesù. Dov'è che è entrato Gesù? Gesù è entrato a Gerusalemme e c'è un passo
in Giovanni capitolo 1 versetto 11 che dice così: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Gesù andava a Gerusalemme e lui sapeva che cosa gli attendeva. Che cosa gli attendeva? La crocifissione, la morte. Vediamo che in quella domenica delle palme la folla gridava: Osanna nei luoghi altissimi. Sapete che cosa significa Osanna? Osanna vuol dire soccorraci, liberaci. E io credo che il popolo di Israele voleva dire, o voleva sottintendere, liberaci dal potere di Roma, liberaci dalla schiavitù dell'imperatore, liberaci. Perché loro acclamavano Gesù come il re che avrebbe liberato Israele dal dominio romano. Ma Gesù non era venuto per liberare dal dominio romano, ma per liberare l'uomo dal dominio di Satana, che è molto, ma molto peggio. Gesù era venuto per compiere una missione per la nostra eterna salvezza, per salvare le nostre anime. La sua opera era meravigliosa. Ebbene, cosa ci hanno offerto gli ebrei a Gesù? Al figlio del re Davide gli hanno posta una corona di spine, gli hanno messo un manto di porpora, gli hanno dato uno scettro di canna e come trono gli hanno dato la croce. Questo è stato quello che ha dato il popolo di Israele al suo re. E poi hanno gridato: crocifiggelo, crocifiggelo. Ebbene, la scrittura si adempie. Come dicevo poc'anzi, si sono adempiute almeno 300 profezie. Io ne cito alcuni, che già l'abbiamo anche menzionati in altri momenti. Per esempio, il tradimento. Il tradimento di Giuda, questo che ha scritto nel libro dei Salmi, quello che avrebbe mangiato nel suo stesso piatto l'avrebbe tradito, che l'avrebbero venduto per 30 denari, che sarebbe stato abbandonato dai suoi, che avrebbero spartito le sue vesti, che avrebbero mescolato l'aceto con il fiele, che sarebbe stato inchiodato, che sarebbe morto, che sarebbe risuscitato. Ma ne potremmo citare tante di queste profezie che si sono adempiute con il Signore. Sono passati 20 secoli da che il Signore è venuto su questa terra. 20 secoli, 2000 anni. Però vediamo che tante persone non sanno che Gesù deve tornare di nuovo. La prima volta, quando lui è entrato a Gerusalemme, montava su un asinello. Cioè lui è entrato a Gerusalemme come un re, come un re di pace, un re umile, un re mansueto. Ma voglio leggere alcuni passi in Apocalisse dove parlano che Gesù verrà su questa terra montando un cavallo bianco. E con lui ci sarà un esercito dei suoi santi con cavalli bianchi. In Apocalisse capitolo 1 versetto 7, voglio leggere questi versetti perché sono molto interessanti. Apocalisse 1 7 dice così: ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. In Apocalisse capitolo 11 versetto 15 dice così: e il settimo angelo sonò e si fecero gran voci nel cielo che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse capitolo 19 versetto 11 dice così: poi vidi il cielo aperto
ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. E i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo vi erano molti diademi. E portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. E dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Quindi il prossimo evento sarà quando Gesù verrà cavalcando un cavallo bianco con una spada che uscirà dalla sua bocca, e lui farà vendetta e giudizio sulle nazioni. E per ultimo voglio leggere ancora nel libro di Zaccaria, quando Gesù verrà, cosa dice qui il profeta? Zaccaria capitolo 12, versetto 9-10, dice così: «E in quel giorno avverrà che io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figliolo unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito». Prima del ritorno di Gesù, cosa avverrà? Prima del ritorno di Gesù, che cosa avverrà per la Chiesa? Allora, prima del ritorno del Signore, prima che inizia questa settantesima settimana, ci sarà il rapimento della Chiesa. Cioè tutti i credenti di tutto il mondo che sono viventi e tutti quelli che sono morti in questi 20 secoli, in un attimo questi morti risusciteranno. E con i viventi si incontreranno nell'aria, sulle nuvole del cielo, a incontrare Gesù, che li porterà in quel posto che lui ha preparato per tutti quelli che l'amano. Allora avrà inizio la settantesima settimana, e alla fine di questi 7 anni Gesù verrà con i suoi santi, che lui ha rapiti già 7 anni prima, e noi verremo con il Signore. E Gesù stabilirà il suo regno, e lui regnerà su questa terra con la sua Chiesa e con Israele riscattato. Per 1000 anni Gesù regnerà sulla terra. Sarà un tempo di pace, di giustizia, di equità, di serenità, dove le persone vivranno a lungo, ci sarà la longevità. La terra sarà restaurata. E dove dice anche il profeta Isaia, sarà un tempo di pace, di giustizia, di equità, di serenità. Dove le persone vivranno a lungo, ci sarà la longevità.

0: Il Padre nostro. Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Si adempirà anche questa profezia scritta nel Padre nostro. Quindi noi aspettiamo questo ritorno. Ma prima di questi eventi, aspettiamo il suo ritorno per la sua sposa, per la sua Chiesa. Questo tempo non è lungo, lo stiamo toccando con mano, che il ritorno di Gesù è molto, molto vicino e noi l'aspettiamo. Amen.
1: Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 16 e 32 minuti.

Salve amici. Eccoci insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'armatura di Dio, seconda parte. E leggiamo nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, al capitolo 6, leggeremo i versi 13 e 14. E dice: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi e rivestitevi della corazza della giustizia. Nel verso 14 che abbiamo letto ci viene detto dall'Apostolo Paolo di indossare la corazza della giustizia. Sapete, una corazza protegge gli organi vitali di un soldato da colpi proprio fatali. La giustizia di cui parla qui non sono opere di giustizia compiute dagli uomini, ma si riferisce alla giustizia di Cristo, che è stata imputata da Dio e ricevuta per fede, e che protegge i nostri cuori dalle accuse di Satana e che rende sicuro il nostro essere dai suoi attacchi. L'attacco in questo campo si manifesterà sotto forma di accusa, di condanna, orgoglio, e cercherà di colpire i nostri sentimenti. Satana cercherà di accusarci davanti a noi stessi, di accusare Dio, i fratelli, lasciando su di noi sentimenti di colpa anche per i peccati già confessati e quindi già perdonati. La parola di Dio

dichiara: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. E questo è scritto nella lettera ai Romani, al capitolo 8, al verso 1. Egli, cioè il diavolo, cercherà anche di investirci, come dire, di orgoglio spirituale, con bontà personale, così da portarci a peccare contro Dio, contro i fratelli, la Chiesa, le nostre autorità e così via. In genere, quando accettiamo queste cose, per noi è arrivato il giorno malvagio a cui si riferisce l'Apostolo Paolo. Dobbiamo dunque essere custoditi dalla giustizia di Dio, credendo che tutto ciò che abbiamo è frutto della sua bontà, e non permettendo che il diavolo ci accusi o ci condanni, perché siamo stati già giustificati da ogni errore e da ogni colpa. Il diavolo ci attacca costantemente, e lo fa con bugie, lo fa con accuse, con ricordi di peccati passati. E allora, senza la corazza della giustizia che Dio ci provvede, queste cose penetreranno nel nostro cuore e creeranno scompigli, creeranno disagio. Invece noi dobbiamo essere consci a chi apparteniamo. Se siamo dei veri cristiani, allora siamo di Gesù Cristo e siamo protetti. Per combattere il nostro nemico, Dio ci ha dato questa corazza che ci ripara da ogni attacco possibile e immaginabile. Ci ripara da nemici esterni ed interni, da false dottrine e da eresie. Sapete, le corazze erano la parte più bella dell'armatura dei soldati romani, e la nostra corazza del verso di oggi è una corazza ancor più bella, ci rende giusti, santi, ci rende puri e belli, ma per i meriti del Signore Gesù. Le corazze romane, dalle quali Paolo l'Apostolo prendeva spunto, erano formate dall'insieme di tanti pezzi di metallo che col movimento riflettevano bene la luce, e quando venivano mosse durante le marce producevano degli effetti brillanti che intimorivano i nemici, i quali davanti a quegli splendidi effetti si sentivano in netto stato di inferiorità. Questa corazza, cioè la corazza che Dio ci provvede, ci riveste, ci protegge, ma dobbiamo indossarla sempre. Cari credenti, che effetto fa sui nostri amici, sui nostri nemici, la corazza che Dio ci ha dato? Brilla, intemorisce il nostro nemico come faceva la corazza dei Romani, oppure non la nota nessuno?
Bene, è una domanda al quale lascio a voi, logico, la risposta. E il programma anche oggi termina qui, gentili amici. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani con la terza parte dell'armatura di Dio. A risentirci e Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Oggi leggiamo la conclusione dell'undicesimo capitolo di Marco, dal versetto 27 al versetto 33. Poi vennero di nuovo a Gerusalemme mentre egli passeggiava nel Tempio. I capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani si avvicinarono a lui e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di fare queste cose?» Gesù, rispondendo, disse loro: «Io vi farò una domanda, rispondetemi e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi ragionavano così tra di loro: «Se diciamo dal cielo, egli dirà: perché dunque non gli credeste? Diremo invece dagli uomini?» Essi temevano il popolo, perché tutti pensavano che Giovanni fosse veramente profeta. Risposero a Gesù: «Non lo sappiamo». Perciò Gesù, rispondendo, disse loro: «Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Gesù e i suoi seguaci tornarono a Gerusalemme il giorno seguente ed entrarono nel Tempio. Questa volta l'intera leadership l'affronta a causa del pandemonio che aveva fatto il giorno prima, qualcosa non facile da dimenticare. Il loro obiettivo era quello di intrappolarlo, chiedendogli da dove viene la sua autorità. E sebbene in superficie le loro domande potrebbero sembrare genuine, le loro motivazioni non lo sono affatto. Ricordate che cercavano di incastrarlo da tempo e ora stanno giocando in casa. Naturalmente Gesù conosce i loro cuori e alla fine dimostra la propria autorità ed espone le loro incongruenze e mancanza di sincerità. Quando Gesù chiese loro di rispondere alla domanda riguardante Giovanni Battista, non lo fece per evitare la loro domanda. Se Giovanni fosse davvero stato da Dio, allora le sue osservazioni su Gesù come Messia erano vere. E quindi Gesù non aveva bisogno di autorità perché era l'autorità. Pertanto Gesù sta dicendo: se rispondete a questa domanda, avete la risposta che state cercando. Ora, considerando questa interazione tra Gesù e i leader ebraici, cogliamo l'opportunità di esaminare i nostri cuori riguardo all'autorità di Gesù. Forse alcuni di voi che ascoltano dovrebbero porsi un'altra domanda simile: che tipo di autorità ha Gesù nella mia vita? Con quale attitudine e volontà ci sottomettiamo a Lui? Ci sono modi in cui cerchiamo di ignorare la sua autorità e cerchiamo di razionalizzare il motivo per cui non dovremmo sottometterci a Lui? Se veramente crediamo che Gesù sia chi dice di essere, allora non dovrebbe esserci alcuna parte delle nostre vite che teniamo nascosta da Lui. Riflessione. Spesso lo chiamiamo Signore, ma non gli diamo piena autorità in ogni parte delle nostre vite. Esamina il tuo cuore e sottomettiti completamente, se non l'hai ancora fatto. Padre, noi sappiamo con quale autorità il tuo figlio stava facendo quello che faceva. Però era arrivato agli estremi con i farisei che erano completamente ciechi dai cuori induriti. E per quello non rispondeva più neanche a loro. E tu ci concedi la stessa autorità attraverso il tuo Spirito Santo quest'oggi. Aiutaci a capire cosa voglia dire, cosa voglia essere e a cominciare ad esercitarla. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, buon weekend. Ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: La lettura di oggi è tratta dalla seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Dio ama un donatore gioioso. La riflessione che segue è a cura di Andrea Aresca. E io pago, diceva il barone Antonio Peletti nel famoso film di Totò, un'espressione che è entrata nella cultura italiana e che rappresenta l'insofferenza di coloro a cui è imposto di sostenere una spesa o una tassa e che ben si contrappone a quello che vediamo nel testo di oggi. L'Apostolo Paolo stava incoraggiando i cristiani di Corinto a contribuire anche loro alla colletta per i fratelli bisognosi. Lo fa raccontando l'esempio dei credenti della Macedonia, che, sebbene molto poveri, avevano addirittura chiesto di parteciparvi, precisando che la loro offerta non voleva in alcun modo essere un'imposizione, ma una scelta individuale. «Dì a ciascuno come ha deliberato in cuor suo», scrive, «non di malavoglia né per forza». Dio, che guarda prima di tutto al nostro cuore, è felice quando vede i suoi figli donare con gioia, come un atto d'amore nei confronti di colui che ha donato tutto per loro.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto del Diamante al Giorno. Leggiamo questa mattina dal Libro dei Giudici, capitolo 6, versetti 12 e 14, e dice: L'angelo dell'Eterno apparve a Gedeone e gli disse: L'Eterno è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: Ahimè, mio Signore, se l'Eterno è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? L'Eterno si rivolse a lui e gli disse: Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Va con questa tua forza. Gedeone non sembrava essere l'uomo adatto per liberare il popolo di Israele dalla dominazione dei Madianiti. La sua famiglia era una delle più povere e lui non aveva diritti da far valere. Tuttavia, Dio vedeva che egli si assumeva le proprie responsabilità per la sopravvivenza della sua famiglia. Quando l'Eterno gli apparve per annunziargli che avrebbe liberato il suo popolo per mezzo suo, Gedeone gli mette davanti la propria incapacità. Allora Dio gli risponde: «Va con questa tua forza, non sono io che ti mando?» versetto 14. «E io sarò con te» versetto 16. Le disposizioni del cuore di Gedeone erano buone e Dio le apprezza. La prima qualità che egli chiede a quelli che vuole impiegare al suo servizio è l'umiltà. Non si servirà di persone piene di sé, presuntuose, ma piuttosto di quelle che sentono la loro poca forza, obbligate quindi a fare affidamento soltanto sulla sua potenza. Il sentimento dei propri limiti non deve però impedire al credente di fare il lavoro richiestogli. Vogliamo essere utili al nostro Signore? Dobbiamo prima essere coscienti della nostra incapacità, per fare affidamento soltanto su di Lui, appoggiandoci sulla promessa: Io sarò con te. Ma se Egli ci indica qualcosa da fare per Lui, non dobbiamo temere di impegnarci. Rimaniamo in ascolto del Suo Spirito e ci darà la forza e la saggezza per portare a buon fine quello che ci ha affidato. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: È sempre un grande piacere per noi, cari amici all'ascolto, trovarvi qui al nostro solito appuntamento. È il 29 maggio e leggeremo dalla prima lettera di Giovanni nel capitolo 4, il verso 8. Credere che il Messia fosse davvero venuto in carne ed ossa ha sempre messo in confusione un po' tutti, in modo particolare tutte quelle persone che erano cresciute con la conoscenza di un Dio che mai e poi mai avrebbe lasciato il cielo e la sua maestà per rivestire sembianze umane. L'apostolo Giovanni si trovava infatti a cercare di riportare un po' di ordine fra tante piccole chiese, più che altro nate nelle case, dalle quali molti si erano allontanati proprio perché non riconoscevano in Gesù il Messia e pensavano che la conoscenza di Dio non avesse nulla a che vedere con l'impegno pratico e morale che ne dovrebbe conseguire e anche con l'amore per il prossimo che avrebbero dovuto esprimere. L'apostolo Giovanni cercava con questa lettera di spiegare che la vera conoscenza di Dio non è una cosa astratta, ma si esprime per l'appunto attraverso ciò che facciamo e diciamo e da come ci relazioniamo con il prossimo. Perché conoscere Dio significa aver fatto un'esperienza profonda, significa avere una relazione intima, perché chi entra in contatto con l'amore di Dio non può non esserne riempito. L'amore di Dio non è un amore che dobbiamo tenere per noi stessi, ma va riversato sugli altri. Lo abbiamo detto più volte che l'amore di Dio ci spinge ad una fede dinamica, in movimento, una fede che agisce, che benedice e ritorna a noi con altre benedizioni. Ed è scritto così nel verso di oggi: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
2: E il titolo della riflessione ci dice di amare ciò che Dio ama. Quando riceviamo l'amore di Dio, la nostra risposta naturale è amare a nostra volta il prossimo. Dobbiamo amare senza paura, senza sosta e in modo trionfante. Quando qualcuno si sente amato, riesce ad amare molto. Dio non ha amore, Lui è amore. L'amore è la sua natura. Poiché Dio è amore, non puoi impedirgli di amarti. Il suo amore è invincibile, incrollabile, nonostante i tuoi alti e bassi. Tuttavia, sebbene Dio ami tutti, non può amare tutto. Essendo irremovibile nell'amore, deve essere irremovibile anche nell'odio. Questo potrebbe sembrare una contraddizione, ma solo perché la nostra cultura ha idolatrato l'amore. Abbiamo fatto della nostra visione dell'amore una divinità? In realtà, Dio odia tutto ciò che distrugge l'amore, che ferisce coloro che Lui ama. Odia ciò che distorce la nostra identità e corrompe la giustizia. La Bibbia ci parla di cose che Dio odia: l'ingiustizia, l'oppressione, l'amore egoista, il male che viene chiamato bene. Il nostro amore non può essere vero se amiamo tutto. Dobbiamo imparare ad amare ciò che Dio ama e odiare ciò che Lui odia. Come si manifesta questa verità nella tua vita?
3: Dio è amore. È la sorgente da dove scaturisce un amore perfetto. Tutto quello che ha creato, noi compresi, testimoniano di questa sua natura amorevole. Creandoci a sua immagine, ha voluto trasferire in noi una porzione di amore. E grazie a questo non siamo creature che si muovono per istinto, ma persone con sentimenti ed emozioni che possiamo trasferire verso tutti. Se qualcuno però ci delude, il nostro amore si trasforma in un mix di risentimento, rancore e astio. L'amore di Dio invece è perfetto. Allora mi chiedo, noi che siamo imperfetti, possiamo amare allo stesso modo in cui Dio ci ama? La parola di Dio ci dà delle basi per iniziare. E Gesù è il maestro che può insegnarci a sviluppare la pratica. Un altro che di amore vero se ne intende parecchio è l'apostolo Paolo, e ci dà una descrizione che illustra alla perfezione la sostanza dell'amore di Dio. Lui dice: l'amore è paziente, è generoso, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, è rispettoso e non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti, non gode dell'ingiustizia. La verità è la sua gioia. È sempre comprensivo, fiducioso, paziente, sempre aperto alla speranza. E come la natura di Dio, non finirà mai. Tutto ciò che non rispecchia questa descrizione è solo carnalità, inganno, egoismo. Allora mi chiedo, possiamo noi riuscire ad amare in questo modo? Anche quelli che non ci vogliono bene? Sì, ma solo se queste parole dimorano in noi. Il verso di oggi è categorico. Se abbiamo conosciuto Dio attraverso Gesù, che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, allora con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo amare di questo amore. Il cammino è lungo, ma Gesù è interamente coinvolto in questo progetto. Fidiamoci, o per meglio dire, arrendiamoci a Lui. Dio ci benedica e ci faccia immergere nella natura del suo amore.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Continuano le attività evangeliche di sostegno alle persone in difficoltà che vivono nella periferia di Torino. Nel quartiere Barriera di Milano, il nome non inganni, un gruppo di associazioni ha organizzato una giornata di cure odontoiatriche gratuite per bambini e adulti con la presenza dell'ambulatorio mobile Dottor Sam, allestito dall'associazione Amico, associazione medici cristiani e odontoiatri. La giornata ha richiamato anche l'attenzione dei media locali.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta a tutti voi, amici, fratelli e sorelle sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Un saluto cristiano a tutti voi che anche oggi avete la possibilità di seguire questa trasmissione, e anche oggi sono qui con un argomento che è un po' il seguito del soggetto che abbiamo trattato venerdì scorso. In queste ultime trasmissioni stiamo parlando molto dell'Evangelo, della grazia di Dio e della giustizia di Dio. Come dicevo poc'anzi, venerdì scorso abbiamo iniziato a parlare del fondamento e delle condizioni dell'Evangelo. Continueremo anche oggi su questo tema, anche se l'argomento di oggi ha un altro titolo, che è questo: l'uomo, la legge di Dio e la grazia di Dio. Ripeto, l'argomento di oggi ha questo titolo: l'uomo, la legge di Dio e la grazia di Dio. Prima di fare un quadro su quanto diremo, voglio salutare in particolare, ho dimenticato all'inizio, dei giovani, delle ragazze che martedì scorso abbiamo incontrato in via Garibaldi e a Piazza Statuto. Spero di avervi tra i miei ascoltatori oggi. Avete accettato il Nuovo Testamento, mi ricordo bene, avete anche preso il biglietto della nostra radio, gli opuscoli. Posso dirvi che abbiamo pregato e preghiamo anche per voi, e che la grazia, la pace e anche la benedizione necessaria del Signore sia anche sulle vostre vite. Ripeto, spero che siate in ascolto come avete promesso. Allora, di fronte all'argomento l'uomo, la legge di Dio e la grazia di Dio, voglio fare prima un quadro generale, un quadro di massima, partendo dall'uomo, su chi è in effetti un uomo, una donna, nel pensiero di Dio, e partendo da quanto ci viene rivelato nella Bibbia. Così il discorso può essere incentrato su come la legge di Dio riveli il vero bisogno dell'uomo e su come solo la grazia offra la salvezza di cui l'uomo ha bisogno. La legge di Dio, i 10 comandamenti e diciamo anche la sua parola, è come uno specchio che ci mostra la nostra realtà, cioè come siamo. Essa rivela l'altezza degli standard divini e per contrasto la nostra debolezza, il nostro limite e soprattutto il nostro peccato. Il limite umano e la giustizia evidenziano che gli sforzi umani di raggiungere la perfezione da soli purtroppo sono destinati a fallire. La legge ci dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma non ha il potere di cambiarci dall'interno. E noi esseri umani, creature di Dio, abbiamo bisogno di questo cambiamento
dall'interno, e la legge quindi non ha il potere di salvarci. Senza la grazia di Dio, la legge porta solo alla condanna e alla frustrazione. Quindi la soluzione al problema dell'uomo è la grazia di Dio. E la grazia, se leggiamo bene nella Bibbia, è il dono gratuito. È l'intervento di Dio che colma l'abisso che la legge ha aperto, abisso che separa oggi l'uomo da Dio, il suo creatore. Nella teologia cristiana la grazia trasforma il cuore dell'uomo, offrendo il perdono di Dio e anche la forza di venir fuori dalla schiavitù del peccato, prima dalla colpa e dalla condanna per il nostro peccato e poi anche dalla schiavitù in cui il peccato tiene tutti i peccatori che non hanno il perdono di Dio. E tutto questo avviene non per i propri meriti, ma per l'amore di Dio. Concludo questo quadro, che è solo un quadro generico, riassumendo che la legge è come un maestro che ci guida, ma è la grazia che poi ci salva, è la grazia che ci permette che ci venga applicata la salvezza, la liberazione che Dio offre per mezzo dell'opera del suo figlio Gesù Cristo. L'uomo riconosce il suo bisogno e quindi ricorre alla grazia di Dio. La legge conferma questo suo bisogno e la grazia accoglie il peccatore che si ravvede e si pente. Ho voluto dare un quadro di tutto questo, ma c'è tanto tanto da dire, per cui vi invito a rimanere in ascolto se potete, e come dico sempre, se avete anche interesse, perché purtroppo le persone oggi non è che abbiano tanto tanto interesse per le cose che riguardano Dio, la Bibbia, la fede e anche la vita, il perdono di cui hanno bisogno. Quindi se avete interesse e anche un motivo per conoscere queste cose, rimanete in ascolto. Con l'aiuto del Signore sarò qui fino alle ore 19:30 e ogni tanto mi interrompo, vi do il nostro numero di telefono e potete chiamare, così fate le vostre riflessioni. Ringrazio di cuore, come sempre, i tanti fratelli e sorelle, anche i tanti amici e sempre di più i miei colleghi, ormai non so se chiamarli ex colleghi, alcuni sono in pensione come me, altri lavorano ancora nella scuola oppure sono dei professionisti. Grazie per il vostro affetto e anche per il vostro rispetto cristiano, perché sapete che quando vi mando i miei messaggi vi parlo di Dio, vi parlo di Cristo, dell'amore di Dio, della grazia, e sono contento quando voi riuscite a rispondermi e anche ad essermi vicino. Grazie anche ai tanti fratelli e sorelle che seguono questa trasmissione con la preghiera e anche con uno spirito di collaborazione mentre io sono qui a predicare l'Evangelo. Ascoltiamo un canto e poi partiamo subito. Vi dico che c'è tanto tanto da dire e spero che oggi riesca a terminare quanto il Signore ha messo sul mio cuore. Ascoltiamo un canto, adesso lo cerco.

Ore 17:19 minuti, riprendo il microfono e faccio subito una comunicazione che, come al solito, riguarda gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Alle ore 19:30 potranno seguire uno studio biblico, una meditazione del fratello Pasquale Di Nunzio. L'argomento è Elia, un uomo come noi che Dio usa, e poi c'è la storia dei corvi e la vedova. Solo per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia dopo le ore 19:30. Elia, un uomo come noi che Dio usa, i corvi e la vedova. Devo anche condividere saluti da parte di Matteo e Giuditta dall'Abruzzo, da Maria da Torino, ha scritto anche questo: l'unzione dello Spirito Santo scenda su di te per fare piena luce sull'argomento da sviluppare. Grazie Maria. Poi anche la sorella Antonietta da Caselle: grazie, il Signore benedica il tuo lavoro in radio, preghiamo che molti vengano illuminati dalla parola di Dio. E poi Norma dall'Argentina, e poi Arnold da vicino al confine con la Francia, da Borgo San Dalmazzo Cuneo, e poi il fratello Fabrizio: grazie di avermi inviato la locandina per stasera. E poi tanti altri: fratello Domenico da Torino, Franca da Caselle, dei miei colleghi, il fratello Dante, il fratello Alessandro da Cambiano, poi Tiziana e tanti altri. Grazie. Allora, ripeto l'argomento: l'uomo, la giustizia di Dio, la grazia di Dio. Dico qualcosa ancora sull'uomo, ma non tanto perché dell'uomo ne parlo spesso. Dalla Bibbia noi possiamo conoscere il pensiero di Dio sulla sua creatura, sull'uomo, la donna. E questa conoscenza, dobbiamo sapere e dobbiamo credere che è la sola esatta. Certo, anche scrittori, pensatori, filosofi, psicologi hanno parlato e parlano dell'uomo, ma ripeto, la conoscenza più esatta relativamente all'uomo e alla donna è quella che Dio ci dà attraverso la rivelazione della sua parola. Perché possiamo domandarci subito: chi può realmente conoscere l'uomo come lo conosce il suo creatore? E chi può più del suo creatore conoscere il bisogno dell'uomo, della sua creatura? Ai nostri giorni, con tutte le false filosofie che travisano la natura dell'uomo, è importante essere fondati sulla verità. Inoltre, quando studiamo l'uomo proprio alla luce della Bibbia, della rivelazione di Dio, possiamo comprendere meglio la dottrina del peccato, cioè di tutto ciò che separa l'uomo stesso da Dio. Più conosciamo chi è l'uomo attraverso, ripeto, la rivelazione della parola di Dio, e più conosciamo bene la dottrina del peccato, la dottrina del giudizio di Dio sui peccatori, la dottrina della salvezza. E tutti questi insegnamenti sono strettamente collegati tra di loro. Sappiamo anche che si parla spesso dell'antropologia biblica, che è quella parte della teologia
che studia l'origine, la natura e il destino dell'essere umano, sembra attraverso la prospettiva biblica. E se osserviamo bene l'insegnamento, la Bibbia rifiuta una visione dualistica, cioè per esempio dove si dice che l'anima è imprigionata solamente nel corpo. L'essere umano è una unità complessa, è vero, ce lo dice anche la Bibbia, composta da dimensioni diverse, distinte, ma sono inseparabili. E se noi abbiamo un quadro generale della Bibbia, veniamo a sapere che un essere umano, un uomo, una donna, è composto da corpo, anima e spirito. Secondo il racconto della Genesi, l'essere umano è creato a immagine e a somiglianza di Dio, e questo conferisce all'uomo una dignità intrinseca, cioè delle capacità che sono state date all'uomo, capacità di amare, mettere in atto la libertà, il dono della libertà, e anche la possibilità di scegliere. Ripeto, per quanto riguarda l'uomo, ho parlato tanto, ho detto tante cose, ma è stato opportuno fare questa premessa per poter comprendere anche la legge di Dio e la giustizia di Dio. A proposito dell'uomo, dico ancora qualcosa. Quando l'uomo si trova di fronte al messaggio dell'Evangelo, al messaggio della Bibbia, vediamo che l'uomo non vuole spesso riconoscere ciò che lui è nella stima di Dio, e vuole invece organizzare la propria vita nel modo che a lui piace e che lui considera buono. Ho parlato spesso, parlo spesso del racconto della predicazione di Paolo, l'apostolo, in un luogo chiamato il campo di Marte degli Ateniesi, il famoso Areopago di Atene, e Paolo aveva visto che questi greci, che erano persone dotte, coltivavano i loro pensieri, amavano la scienza, la filosofia, e Paolo aveva visto che tra tutte queste cose queste persone erano fin troppo religiose, però la loro conoscenza era imperfetta, perché avevano elevato un altare ad un certo Dio sconosciuto e cercavano Dio a tastoni. E Paolo si accinse ad inserire in questa loro forma di religione, una religione filosofica, una religione, possiamo dire, nebulosa, rispetto alla divina rivelazione della parola di Dio, Paolo si accinse ad introdurre la luce dell'Evangelo e disse loro: Ateniesi, io vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, perché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Ora state a sentire, Ateniesi, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che si trovano in esso, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Da queste parole possiamo concludere che Dio
non si è rivelato agli uomini nelle forme che gli uomini stessi immaginano, ma come Dio è spirito, lui chiama al ravvedimento, perché le persone senza la presenza di Dio sono tutti peccatori, perduti e lontani da Dio. E Dio giudicherà il mondo in giustizia, e tutto questo avverrà per mezzo di un uomo, l'uomo Dio, Gesù Cristo, che lui ha risorto dai morti. E non appena in questo campo di indubbia alquanto nebbiosa elevazione morale e spirituale sentirono queste parole, molti si ritirarono, si fecero beffe di Paolo e compassionevolmente gli dissero che l'avrebbero ascoltato un'altra volta. Tutto questo ci porta a considerare il tipo della società umana al preciso messaggio di Dio e il messaggio dell'Evangelo. Come quegli ateniesi, gli uomini ancora oggi non possono sopportare il vero Evangelo, il vero messaggio dell'Evangelo. E questo perché l'uomo è orgoglioso ed è condotto dal suo orgoglio, egoismo, è accecato. E perché in ogni cosa che fa l'uomo deve mettere sempre qualcosa di suo. Cioè, siccome non è l'uomo che può salvarsi con i propri mezzi, e l'uomo ha bisogno di essere salvato, e ripeto, siccome non è l'uomo che può salvarsi con le proprie opere, con i propri sforzi, siccome fa l'uomo deve mettere sempre qualcosa di suo. Cioè, siccome non è l'uomo che può salvarsi con i propri mezzi, e l'uomo ha bisogno di essere salvato, e ripeto, siccome non

detta, perché questo messaggio non è per la sua mentalità, per la sua formazione. E allora, se andiamo per esempio alle parole di Gesù a Nicodemo, il giudizio su queste persone è questo: la luce che è Gesù Cristo, e anche Dio, la luce che è la parola di Dio, è Gesù Cristo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato, e io dico amano, le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie e le loro opere oggi sono malvagie. Cioè il giudizio, la condanna, la crisi delle crisi, possiamo dire, è il risultato del fatto che gli uomini hanno preferito e preferiscono il buio alla luce per nascondere le loro azioni immorali. Questo è il dilemma dell'uomo: arrivare a Dio attraverso una strada diversa da quella che Dio stesso ci ha indicato nella sua parola. Ho fatto tutto questo giro per arrivare a, adesso, a quello che è importante dire per quanto riguarda la legge di Dio, l'uomo, la legge di Dio e la grazia di Dio. Allora, tutti gli uomini e anche il cristiano deve fare una grande attenzione a non confondere la legge di Dio e la grazia, che sono due aspetti assolutamente distinti della rivelazione di Dio. L'apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, ha scritto, capitolo 7 al versetto 12: così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. E poi il versetto 13 di Romani 7 dice: ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo, dice Paolo, e invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono. Paolo sta parlando della legge, la legge di Dio, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Allora, la legge divina, in tutto, come abbiamo appena letto, pura, giusta e santa, non è, come alcuni pensano in buona fede, solamente l'espressione del pensiero di Dio. È vero che quando leggiamo i 10 comandamenti noi scorgiamo l'essenza, cioè ciò che Dio è nel suo pensiero, però ripeto, la legge divina, in tutto pura, giusta e santa, non è, come alcuni pensano in buona fede, solamente l'espressione del pensiero di Dio. E con questa definizione intendo dire questo: il pensiero di Dio è infinitamente più di ciò che esprimono i 10 comandamenti che possiamo leggere nel libro di Esodo al capitolo 20. Il pensiero di Dio è infinito. Sempre nella lettera ai Romani, al capitolo 11, l'apostolo Paolo ha un'espressione veramente di adorazione e dice: oh profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato
il suo consiglio.

o chi gli ha dato qualcosa per primo sì da riceverne contraccambio, perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose, e a lui sia la gloria in eterno. Amen. Tenendo conto di quanto appena espresso, possiamo dare una definizione della legge di Dio, e vi chiedo un po' di attenzione perché queste cose sono importanti. È importante conoscere queste espressioni, queste definizioni. Io le prendo dalla Bibbia, la parola di Dio, non sono mie ideologie, non sono pensieri che così ho cercato di trascrivere, non sono pensieri nemmeno astratti. Allora, la legge di Dio è l'espressione del pensiero di Dio rispetto a ciò che l'uomo dovrebbe essere. Ripeto, la legge è l'espressione del pensiero di Dio rispetto a ciò che l'uomo dovrebbe essere, perché Dio ha creato l'uomo e la donna in modo perfetto, le ha create in modo che potessero essere beate, soddisfatte per l'eternità, le ha create senza passare attraverso la morte, le ha create con un'autorità di dominare sulla creazione. La definizione che ho dato prima poggia su queste verità che troviamo nella Bibbia. Non è scritto che Dio è legge, Dio è un impostore, è scritto che Dio è amore. Prima Giovanni capitolo 4 versetto 8. In Dio e quindi nella sua natura c'è molto di più di quello che ci possano dire le pur belle 10 parole del Sinai. Se noi vogliamo veramente sapere chi è Dio, dobbiamo guardare a Gesù Cristo nella Bibbia. E Paolo, l'apostolo, scrive ai credenti di Colosse dicendo: in lui, cioè in Cristo Gesù, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, cioè di ciò che è Dio. E l'evangelista Giovanni, nel prologo del suo Evangelo, capitolo 1 dell'Evangelo di Giovanni, al versetto 16, dice: infatti dalla sua pienezza, cioè dalla pienezza della divinità, dalla sua pienezza, la pienezza di Gesù Cristo, noi tutti abbiamo ricevuto, certamente qui riferimento è ai veri credenti, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. E il versetto 17 dice: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E versetto 18 dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito di Dio che è nel seno del Padre. E chi è questo unigenito di Dio? È Gesù Cristo. L'unigenito di Dio che è nel seno del Padre è quello che lo ha fatto conoscere. Possiamo dire proprio come tutto quello che emana da Dio è perfetto. La legge lo è anche di certo, perché abbiamo detto che abbiamo letto prima che la legge è santa, è giusta, è buona. Come tutto quello che emana da Dio è perfetto, lo è perfetto anche la legge. Ma c'è un fatto: io, povero peccatore e povera donna peccatrice, non posso mai trovare nella legge quella grazia di cui ho bisogno. Abbiamo letto venerdì scorso che la legge ci rivela il nostro peccato, ma non ci toglie il nostro peccato. E Paolo, scrivendo per esempio a un giovane servitore di nome Tito, nella lettera a Tito capitolo 3
al versetto 4 dice: ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli, cioè Dio, ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Gesù Cristo, nostro Salvatore. E al versetto 7 dice: affinché, Tito 3, versetto 7, affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. E ancora l'apostolo Paolo, scrivendo al servitore Timoteo, seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, al versetto 9, ha scritto: egli, Dio, ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Mi fermo ricordando che all'inizio della trasmissione ho detto che è vero che sto sviluppando questo argomento oggi, che riguarda l'uomo, la giustizia, la legge di Dio e la grazia di Dio, ma l'argomento base è il fondamento dell'Evangelo, e anche le azioni di Dio in atto. Mi fermo qui, ho detto già tante cose, speriamo che abbiate avuto possibilità di annotare i versi che ho citati, perché sono molto molto importanti. E non so se avete visto come questi versetti che ho citato, non solo citato ma abbiamo letto insieme, hanno un legame tra di loro: l'uomo, la legge di Dio, la grazia di Dio. 011 28 0304 è il nostro numero di telefono. Se c'è qualcuno che ha ascoltato, vuole fare qualche domanda, vuole riprendere qualche pensiero espresso, può farlo telefonando, ripeto, a questo numero: 011 28 0304.

Sono le ore 17:48 minuti. Saluto nuovamente tutti voi, amici, fratelli e sorelle, sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Devo prima ho dimenticato di condividere i saluti e anche l'impegno nel pregare della sorella Anna da Rivoli e anche Eugenia da Biella. Grazie per il vostro affetto cristiano. E ricordo anche agli ascoltatori di Radio Logos che potranno seguire alle ore 19:30 l'argomento Elia, un uomo come noi, che Dio usa i corvi e la vedova. Il predicatore è il fratello Pasquale Di Nunzio. Andiamo al nostro argomento. Ho parlato già un po' dell'uomo, ho iniziato a parlare della legge di Dio. Quando un uomo, una donna, creatura di Dio, guarda alla legge, questa mi parla sempre della mia miseria e del mio peccato e della mia condanna. Vedete, amici, quando diciamo leggete la parola di Dio, la Bibbia, non è così un ritornello, non è un modo di esprimerci, un modo di pensare nostro, ma quello che ho appena detto è fondamentale. Cioè, quando ci fermiamo ai comandamenti del Signore, questi comandamenti ci parlano sempre del fatto che non riusciamo a metterli in pratica, e quindi ci parlano sempre della miseria spirituale che c'è nell'uomo, del peccato e anche della condanna. E l'apostolo Paolo parla, per esempio, nel capitolo 8 della lettera ai Romani, della legge del peccato. C'è la legge della vita in Cristo, ma c'è la legge del peccato. E dice perché, Romani 8:2, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla legge della morte. Io per alcuni anni ho insegnato anche fisica e mi ricordo che quando spiegavo l'accelerazione di gravità, la forza di gravità, pensavo proprio a questo. Sappiamo bene che se lasciamo andare un oggetto dalle nostre mani e cade sul pavimento, specialmente se è di vetro, si frantuma, perché questo oggetto è soggetto a quella che è chiamata in fisica la legge di gravità. E Paolo sta dicendo che le persone che si sono ribellate al suo amore, alla sua volontà, alla sua parola, al suo comandamento, sono attratte e seguono questa legge del peccato, che la chiama anche la legge della morte. Abbiamo detto, e puoi leggere tu direttamente, che nel versetto 2, capitolo 8 ai Romani, dice perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù, c'è anche questa legge per quelli che veramente ritornano a Dio e riprendono la comunione con Lui, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. L'apostolo Paolo, andando per esempio nella lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 10, scrive: infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto la maledizione. Cioè, le persone che vogliono fare delle cose per meritare da Dio quello che è necessario secondo il loro punto di vista, tutti quelli, dice,
che si basano sulle opere della legge sono sotto la legge, perché è scritto: maledetto sia chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Vuoi andare avanti con la legge? E allora devi mettere in pratica tutto quello che è scritto nella legge, e se no non ci riesci, ti trovi sotto la condanna di Dio. Qualcuno può dire: ma io non accetto un Dio che mi ha creato libero e poi vuole condannarmi perché non riesco a fare le cose che lui mi ha comandate. La parola di Dio dobbiamo conoscerla tutta, però. Ma sia benedetto il Signore. La maledizione pronunciata dalla legge è caduta sulla persona del Signore Gesù Cristo. Infatti Paolo scrive al versetto 13, sempre di Galati 3, Cristo, è logico, dopo aver compiuto la sua opera di morte e risurrezione, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto lui maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Abbiamo capito, amici, cosa ci rivela la parola di Dio. Se da una parte abbiamo quella che è chiamata la giustizia di Dio, che chi commette un peccato deve essere ritenuto colpevole e quindi condannato, dall'altro lato c'è la dichiarazione dell'amore di Dio, e questa dichiarazione è questa: che Dio ha tanto amato il mondo, le persone, affinché chiunque crede in lui non perisca, cioè non sia condannato eternamente, ma abbia vita eterna. È bello conoscere la parola di Dio e non solo prendere dei passi così, o per accusare Dio o che ci fanno comodo. Gesù Cristo quindi ci ha riscattati da questa maledizione. E lo scopo della legge, che deve essere sempre visto, lo scopo reale della legge, che deve sempre vista come deve essere sempre vista come una emanazione di Dio rispetto all'uomo, è questo: per mezzo della legge il peccatore è accertato di essere in assoluto un peccatore. La legge ci dice che siamo dei peccatori. Ho già letto prima in Romani capitolo 7 versetto 13 e lo voglio rileggere: ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo. E invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Credo che sia chiara la parola di Dio. E quindi posso dire ancora che la legge è stata data in un certo senso come uno specchio che mi fa vedere che la mia persona e i miei abiti sono in disordine, ma non li mette affatto in ordine. La legge è stata data come un filo a piombo. Sapete, quando i muratori, quando costruiscono un muro, adoperano il filo a piombo per non costruire un muro inclinato. La legge è stata data come un filo a piombo che metta in evidenza che un muro è inclinato e non verticale, ma la legge non raddrizza il muro. La legge è stata data come una luce
una luce che risplende, meravigliosa, che mette in evidenza i pericoli del cammino, gli ostacoli, le brutture, ma non rimuove niente, nessun ostacolo, come la luce non netta, la luce fa solo vedere. C'è da domandarsi: ma la legge è ingiusta? Perché sapete, le persone su tante cose passano sopra. Quando si tratta di accusare Dio, sono lì pronti. La legge è ingiusta? E Paolo dice nella lettera ai Romani, capitolo 3, dice: ma non sia mai detto. Anzi, è la carne, cioè la natura umana non rigenerata, che la rende debole. Non è la legge. La legge è perfetta, la legge è giusta e santa. Non è ingiusta. È la carne, cioè la natura decaduta dell'uomo, della donna, non rigenerato, rigenerata, che rende debole questa persona. E l'autore della lettera agli Ebrei, lettera agli Ebrei, capitolo 7, al versetto 18, dice: così vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Per me questa è una parola molto bella, bella nel senso che collega tutto quello che Paolo ha scritto nella lettera ai Romani. Rileggo il versetto 18 di Ebrei 7. È scritto così, così qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. Infatti la legge non ha portato niente alla perfezione, ma vi è altresì l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio. E nel versetto 27, sempre di Ebrei 7, si legge: ne consegue che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è diventato garante di un patto migliore del primo. Il credente in Cristo è posto sotto una nuova legge che, come ho detto prima, Romani 8:2, è la legge di Cristo, che non è più la legge del peccato e la legge della morte. Bisogna leggere con attenzione la parola di Dio. E io adesso leggo questi versetti con voi, poi mi fermo. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 9. Spero di non sbagliare la citazione. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, dal versetto 19. È scritto così: perché pur essendo libero da tutti, è Paolo che scrive, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. E il versetto 23 dice: e faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme agli altri. Amici in ascolto, e dico anche fratelli e sorelle, comprendiamo l'Evangelo. È un argomento che
ci deve far riflettere. Abbiamo compreso l'Evangelo, abbiamo compreso come si comportava l'Apostolo Paolo, perché questo ci fa comprendere la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù, che ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte. C'è qualcuno in ascolto che vuole parlare ancora di questo, vuole fare qualche domanda? Io leggo con voi tanti versetti, cito tanti testi biblici, e purtroppo ogni tanto sono costretto ad andare un po' veloce per terminare l'argomento. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda oppure qualche intervento in merito, potete telefonare a questo numero 011 28 03 04.

Allora, ore 18 e 7 minuti, ho detto che alle ore 19.30 chiudo la trasmissione, le ore 19.30 gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia potranno seguire lo sviluppo di questo argomento. Elia, un uomo come noi, che Dio usa i corvi e la vedova, predicatore e Pasquale Di Nunzio. Dovevo farlo prima e faccio questa comunicazione per gli ascoltatori e appena posso. Il fratello Willy sta cambiando qualcosa sul nostro sito internet, appena posso mando poi una locandina per sapere bene come ascoltare le trasmissioni di Radio Evangelo Piemonte. Penso che la stessa cosa farà il fratello Eliseo, o l'avrà già fatto per quanto riguarda Radio Logos. Purtroppo a Torino stiamo avendo delle difficoltà a trasmettere, abbiamo perso alcune zone della città anche fuori Torino, per cui come dicevo venerdì scorso e anche domenica e sera scorso, perché sono venuto a fare una diretta, invito i fratelli e sorelle, anche gli amici che ascoltano le nostre trasmissioni, specialmente Radio Evangelo Piemonte, dal loro cellulare o dal computer, a insegnare agli altri come fare. Allora cerco di dirlo così, spero in modo corretto. Andate sul motore di ricerca Google e scrivete tre volte www. Poi radioevangelo.it. Ripeto, su Google www.radioevangelo.it. Non mettete Radio Evangelo Piemonte, altrimenti non ci trovate. Radioevangelo.it. E poi vi esce, diciamo, un quadro. E sotto cliccate, c'è un rettangolino e ascoltate subito con account gratuito. Poi c'è la possibilità di ascoltare su tutto il Piemonte, però occorre acquistare una radio con un canale digitale. Andate a cercare Evangelo Piemonte e poi cercate il canale 9C e 8C per il Piemonte Nord e 9C Piemonte Sud, 8C. Per quanto riguarda Radio Logos di Foggia, Radio Logos cercate per quanto riguarda il canale DAB e poi canale 5A e 5B. Spero di averlo detto giusto, però raccomando un'opera buona a voi fratelli e sorelle, anche amici che volete dire ai vostri amici che possono ascoltarsi, potete ascoltare Radio Evangelo Piemonte direttamente dal cellulare con account gratuito e potete ascoltare su tutto il Piemonte dal canale DAB. Domenica scorsa sono venuto qua, non era in programma, e anzi se sono in ascolto ne approfitto per salutare la ragazzina Renata, ricorda, la mamma Dora, che hanno voluto telefonare anche se era domenica, e poi ha telefonato una sorella giovane dall'Australia. Quindi se desiderate potete attraverso il vostro cellulare ascoltare con account gratuito in tutto il mondo. Grazie a Dio per questo e grazie anche a questo servizio che voi fratelli e sorelle volete fare per portare avanti l'opera del Signore anche attraverso la radio. Allora, parlando della legge di Dio, non so se avete seguito bene, ho fatto un accenno alla legge di Cristo, Romani 8:2, e poi l'Apostolo Paolo qui parla anche della legge del peccato e la legge della morte. È importante domandarsi, ma la legge di Cristo che cos'è? La legge di Cristo riguarda tutto quello che si riferisce alla persona di Gesù Cristo. E prima abbiamo detto che Gesù Cristo è l'unigenito che ci fa conoscere il Padre, ci fa conoscere Dio.
Vedete, questa è la legge di Cristo, tutto ciò che riferisce alla persona di Gesù Cristo. E poi la legge di Cristo, cioè l'infinità dei principi spirituali che lo Spirito Santo rivela di lui, cioè di Gesù Cristo, attraverso tutto il Nuovo Testamento, e che possono essere vissuti dal credente, non, attenzione, per osservare la legge, osservanza legale, ma perché ci abbandoniamo in lui, perché siamo obbedienti a lui, perché lo seguiamo questo Signore Gesù, perché lui è la nostra luce. Questa legge, con la potenza dello Spirito Santo, opera nel credente, tanto che la legge, attenzione a quello che sto per dire, non è adempiuta da noi, ma è adempiuta in noi attraverso l'opera di salvezza, di redenzione di Gesù Cristo. Penso di essere stato chiaro. Come credenti, dobbiamo leggere spesso e studiare con preghiere, anche in ginocchio, questi versi di Romani 8. Per esempio, versetto 1: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. È vero, Paolo sta dicendo, è vero che la legge vi condanna. La legge vi dice che siete peccatori. Non guardate alla legge, guardate a Gesù Cristo. Non c'è più dunque nessuna condanna per quelli che sono in Gesù Cristo, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Il versetto 3 dice: infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne, cioè la nostra corruzione interna, la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Versetto 4: affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, non da noi, ma in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Di fronte a queste belle verità, queste realtà, dobbiamo fare un punto molto importante. È la vita interna, cioè ciò che diventa la nostra natura per la grazia e per l'opera di Gesù Cristo. È la vita interna, è la vita intera, poi la nostra anima, il nostro spirito, il nostro corpo, che appartiene al Signore. È la vita intera che appartiene al Signore. Sono tutti i movimenti della vita, sono tutti pensieri più riposti, sono più tutti i sentimenti più nascosti, tutti i movimenti del nostro spirito umano, sono gli sguardi, sono le parole, sono gli atti, sono il lavoro, il riposo, sono le compagnie, sono gli affetti, sono gli acquisti, sono le varie attività della vita, dalle più piccole alle più grandi, tutto. Tutto non è fatto, ma vissuto essendo in Cristo. E questo proviene dalla legge dello Spirito di Cristo, che ci libera dalla legge del peccato e dalla legge della morte. La lettura attenta del capitolo 15 del libro degli Atti degli Apostoli risponde precisamente e senza possibilità di errore a tutti i tentativi che possono venire fatti per riportare l'uomo sotto la legge. Infatti leggiamo questi versetti, anzi questo versetto:
Atti 15:10. È scritto così: ora dunque, perché tentate Dio, volendo mettere sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Questo linguaggio è grave, è pesante, è serio. Noi siamo salvati per la grazia, non per l'osservanza di opere legali, ma per la grazia, perché posseduti dalla potenza dello Spirito Santo, per cui possiamo eseguire le opere, come dice l'Apostolo Paolo, che il Signore ha preparate per noi in tutti i sensi. Leggete questo in Efesini capitolo 2, dal versetto 8 a 10. E noi che, come cristiani nati di nuovo per la rigenerazione divina, sulla base dello spargimento del sangue prezioso di Gesù Cristo, siamo salvati per la grazia e per la fede, dobbiamo rimanere fermi in questa grazia, come lo stesso Apostolo Paolo riporta nel capitolo 5 della lettera ai Romani. Noi dobbiamo rimanere fermi nella grazia e crescere in questa grazia, come ha detto anche l'Apostolo Pietro. Insegnare cose diverse è un po' come diceva qui Paolo nella lettera, nel libro degli Atti: insegnare cose diverse è tentare Dio e rovesciare i fondamenti della fede cristiana. Domandiamoci onestamente: può essere che il pensiero di Dio sia nient'altro che tu farai, oppure tu non farai? Non c'è nel cuore di Dio che spazio per delle rigide esigenze di certi aspetti della morale? Dio è infinitamente di più, amici e fratelli e sorelle. Dio è già stato detto sopra, è amore. Non è solamente legge. Non esprime la sua essenza con una legge, ma Dio è soprattutto amore. Qui è tutto il discorso. Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unico figlio Gesù Cristo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Allora io dico a questo punto: Cristo è tutto. La legge non è né la regola della vita per il peccatore che non può osservarla, e né la regola della vita per il credente in Cristo. Perché questo? Perché Cristo è tutto. Gesù Cristo è la nostra vita, dice l'Apostolo Paolo, e Gesù Cristo è la regola della nostra vita. Quando pensiamo ad un marito, ad una moglie, cristiani che amano il Signore, il marito ha avuto dono da Dio di una compagna che ama, che deve amare, almeno questo dice la parola, proprio perché cristiano è piena di quella qualità che fanno della donna un dono del Signore. Ma domandiamoci: il marito cristiano le è fedele perché la legge dice non commette adulterio? In un certo senso sì, ma c'è un altro motivo. Perché leggendo solamente che la legge dice non commette adulterio, tutti i mariti dovrebbero essere fedeli. Ma attenzione, in un certo senso sì, ci aiuta il comandamento, perché la legge mi ha mostrato la regola di vita che Dio esige nell'uomo. Ma attenzione, se questa regola bastasse, tutti coloro che conoscono i 10 comandamenti sarebbero dei mariti fedeli. Invece purtroppo non è così. Perché non è così? Perché manca l'energia spirituale conferita non dai nostri impegni, ma dalla grazia. Ripeto, perché manca l'energia spirituale conferita dalla grazia.
Perciò il marito cristiano ama sua moglie e per la grazia del Signore le è fedele, perché lo Spirito Santo lo guida non solo a non commettere nessun atto di infedeltà, ma a fuggire da ogni pensiero di adulterio. In questo vediamo che c'è proprio un superamento della legge nella grazia di Cristo, nella sua divina legge, la legge di Cristo. Ebbene, leggere e meditare, non abbiamo il tempo oggi, proprio con timore del Signore, come si dice sulle ginocchia, quando è detto nella sermone sulla montagna, nell'Evangelo di Matteo capitolo 5 dal versetto 27 e 28. In questo passo, come in tutta la divina scuola del Nuovo Testamento, è mostrato che Gesù ha portato un nuovo spirito di rivelazione. Non è detto che gli ebrei avessero distorto la legge dicendo non commettere adulterio, solo che dice qualcosa di infinitamente più profondo ed alto. Matteo 5, versetto 27: voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, è Gesù che parla alla folla, ai discepoli, il sermone sulla montagna, io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. È questo che si deve capire. Sono pienamente convinto che essere nella libertà di Cristo non vuol dire mai dire essere nella licenza, ma che vuol dire proprio essere liberati da un giogo di legalità che ha delle grandi limitazioni. Per essere posti, come dice Gesù stesso, sotto il giogo di Cristo, prendete su di voi il mio giogo, il quale comporta una vita infinitamente più pura, onesta, diritta, santa di quella comportata dall'osservanza di certe regole. Quando andiamo, per esempio, alla lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 25, leggiamo queste parole. Giacomo, capitolo 1, versetto 25, dice: ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Qui dice di guardare attentamente nella legge perfetta, perché ho detto prima, la legge ci dice che abbiamo la faccia sporca, abbiamo i vestiti sporchi, la legge ci dice che abbiamo affisso un quadro in modo storto, sbagliato, la legge di Dio ci dice che ci sono degli ostacoli e dobbiamo stare attenti. Ancora nel capitolo 2 della legge del servitore Giacomo, al versetto 12, dice: parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Voglio leggere questo versetto nuovamente. Giacomo 2:12: parlate ed agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà. Ma noi non siamo giudicati dalla legge. La legge ci mette davanti a noi il peccato, ma poi c'è la grazia di Dio che, avendo Gesù Cristo preso i nostri peccati, come abbiamo letto prima, ci libera dalla legge del peccato e della morte. Il versetto 13 di Giacomo 2 dice: perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. Consideriamo appunto questo
riferimento. Per comprendere tutto quello che sto dicendo, la legge ha detto e dice, se ricordo bene, è il sesto comandamento, dice non rubare, punto e basta, non rubare. Ma la legge dello Spirito in Cristo Gesù, della vita in Cristo Gesù, e la legge della grazia, dice, per mezzo dell'Apostolo Paolo, capitolo 4 agli Efesini, versetto 28, chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia di che far parte a colui che ha bisogno. Credo che questa spiegazione, questo esempio sia molto chiaro. La legge dice non rubare, la legge dello Spirito, della vita in Cristo, ci dice chi rubava non rubi più, cerchi e chieda un lavoro, si affatichi a lavorare onestamente. È la grazia del Signore che ci dà la grazia di poterlo fare. Se non si comprende questo principio, non si può comprendere nulla, e si basa la vita cristiana sulla pretesa osservanza di certe regole che finiscono per dare all'uomo l'orgoglio di fare più di quello di essere. E qui è tutto. Ciò che noi siamo è più importante di quello che desideriamo fare e qualche volta facciamo. Dobbiamo essere nella legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù. La vera Chiesa, i veri credenti, amici e anche fratelli e sorelle, i membri della Chiesa cristiana, secondo come Dio insegna nella sua parola, sono i credenti nel vero senso del termine. Sono credenti, sono cristiani perché di Cristo. Il nome della Chiesa, le regole della Chiesa non hanno niente a che fare con la rigenerazione, con la vita dello Spirito, con la legge di Cristo in noi, che viene adempiuta in noi dall'opera di Cristo. I veri cristiani, nel senso della parola, sono cristiani perché di Cristo, sono cristiani perché rigenerati, non perché un giorno si sono fatti battezzare e forse sono usciti dall'acqua battezzati ma non rigenerati, se non sono stati veramente salvati. Con questo non voglio dire che non si devono battezzare, no, se sono stati veramente rigenerati devono chiedere e devono battezzarsi. Quindi la parola ci dice, e Dio ci insegna nella sua parola, che i veri cristiani sono quelli che sono stati rigenerati, perché nati una seconda volta non nella carne ma nello Spirito. Cristiani perché Cristo ha tolto e toglie continuamente dal loro cuore l'ostacolo morale che la Bibbia chiama peccato, chiama inimicizia innata contro la volontà di Dio. Cristiani perché trovano il senso della loro esistenza rivolgendosi verso Cristo, la sorgente dalla quale prendono origine. Cristiani perché in Cristo scoprono la loro ragione di essere. Cristiani perché scoprendo Cristo scoprono l'uomo così come Dio lo vede e lo concepisce. Cristiani perché lo Spirito di Dio, che è lo Spirito Santo, sviluppa sempre di più l'immagine di Dio, cioè la rifà, perché a causa del peccato era stata sbiadita, e ancora lo Spirito di Dio opera perché lo vede e lo concepisce. Cristiani perché lo Spirito di Dio, che è lo Spirito Santo, sviluppa sempre di più l'immagine di Dio, cioè la rifà, perché a causa del peccato

suoi servi, ma suoi amici, ai quali fa conoscere tutte le cose del Padre suo. La Chiesa cristiana, nel senso della parola, è composta da veri, veri credenti che vivono una vita nuova, una vita che non segue il piano regolatore della sapienza umana, della filosofia umana, dei pensieri degli uomini, della convenienza umana, della religione umana. È la vita della comunione con Dio, della presenza di Gesù Cristo, della potenza dello Spirito Santo, della luce della parola divinamente ispirata che illumina il cuore, la mente e la via, dove veramente si perdona per amore del Signore. Stiamo attenti a queste cose qui. Stiamo attenti. Se realizziamo tutte le cose che ho appena descritto, veramente riusciamo a perdonare per amore del Signore, dove si ama senza interesse, dove si preferisce patire un danno, un torto, che fare danno o torto, perché siamo capaci anche così, ci diciamo credenti, tu mi hai detto questo, io ti dico questo, tu hai fatto questo, io ti faccio questo, tu non mi telefoni, io non ti telefono, e andiamo avanti così. Se realizziamo tutto quello, se realizziamo tutto quello che ho descritto prima come cristiani, noi siamo dei credenti che impariamo veramente a pregare, non solo per noi stessi, ma anche per i nostri nemici, perché abbiano tanto bene e tanta grazia, tanta luce. E impariamo anche che chi vuole essere il maggiore è l'ultimo a tutti, dove la semplicità di un bambino, dice Gesù stesso, è sublime modello, dove non ci stanchiamo di fare il bene, dove si perdona e non si ricorda più l'offesa ricevuta. Mi rendo conto che sono delle cose pesanti. Dove si dimentica il bene che si è fatto. Io ti ho fatto questo e io ti ho dato questo, io ti ho aiutato e tu adesso non mi riconosci. Sappiamo bene queste cose qua. Dove si dimentica, ripeto, il bene che si è fatto, e dove prima di offrire al Signore un qualsiasi servizio, il nostro culto, la nostra lode, si va a rappacificarsi con il fratello, con la sorella, col datore di lavoro, col prestatore d'opera, col familiare, con l'amico, dove seppur si è offesi non si offende, ma come dice l'apostolo Pietro ci si mette nelle mani di colui che giudica giustamente, dove la verità unita all'amore, la giustizia dà per frutto la pace e dove la speranza del cielo vince ogni certezza umana. Là è tale vita, là vi sono i credenti, lì comprendiamo veramente la legge di Dio che ci porta alla legge dello Spirito e che ci libera dalla legge del peccato e dalla legge della morte. Ecco quanto Dio vuole che noi comprendiamo per mezzo della sua parola. Ecco a quale destino è chiamata ogni creatura. Ecco quanto il Signore pone davanti al suo spirito, al tuo spirito, al mio spirito, e che diventa particolarmente solenne a causa della parola di Dio che abbiamo al centro della nostra vita e anche al centro di ciò che noi diciamo. Allora dobbiamo essere pronti, lo dico anche ai fratelli e sorelle, non solo agli amici, pronti a ricevere tutte le luci della tecnica, della scienza umana, per poter espletare quanto ci è dovuto.

nell'ambito della società di cui noi siamo membri. Ma dobbiamo ricordare che solo Gesù Cristo, in Gesù Cristo, ci sono quei valori che fanno della tua persona, fanno della mia persona un vero cristiano, quei valori che arricchiscono lo spirito umano della vera ricchezza. E ricordate, amici, che se volete essere veri credenti, arricchitevi al tesoro del Signore per poi donare agli altri uomini. Se volete essere veri cristiani, dovete mettervi in comunione, in relazione con la sorgente della vita, che è il Signore Gesù Cristo, e trasmettere agli altri per spegnere la loro sete di pace e di bene. Se volete essere dei veri credenti, non prendete, non imparate da chi ha proprio nulla da darvi o da dirvi riguardo ai valori dello Spirito, ma al contrario, come dice la parola, prendete in dono dell'acqua della vita. E così siamo cristiani perché lo Spirito di Dio sviluppa l'immagine di Dio e opera perché l'uomo naturale assomigli sempre al Signore Gesù Cristo. Mi fermo, ho detto tante cose, sono le ore 18:38 e anche qui adesso vi faccio la domanda: c'è qualcuno che ha ascoltato, vuole fare qualche domanda, vuole così riprendere qualche pensiero? Possiamo ancora edificarci, possiamo aiutare qualcuno. Signore, ci aiuti. Il numero di telefono è questo: 011 28 03 04. A quelli che mi chiedono l'invio di file scritti per mezzo di posta elettronica, quindi da leggere sul computer, entro qualche giorno invierò questo file scritto del contenuto di questo studio, perché questo possiamo dire che è un vero studio biblico, e così possiate poi, potete trasmetterlo agli altri e rileggerlo, perché abbiamo letto e sono riportati tanti versetti. Allora, adesso mi fermo, non perché sono stanco, ripeto il numero di telefono se qualcuno vuole telefonare: 011 28 03 04. Ascoltiamo un canto.

Ore 18:44. Saluto tutti voi, amici, fratelli e sorelle, ovunque possiate trovarvi in questo momento. E spero di aver ascoltato almeno in parte, non per fare piacere a me, ma per quello che il Signore ha voluto dirci attraverso la lettura della sua parola. Dico solo che la grazia e la benedizione particolare del Signore è necessaria per la vostra vita, sia sopra di voi, ma abbiamo bisogno di comprendere veramente chi siamo senza Dio e cosa siamo per la sua grazia. Per questo adesso passiamo all'ultima parte dell'argomento di oggi: l'uomo, la legge di Dio, la grazia di Dio. E anche sulla grazia c'è da dire tanto, per cui voglio invitarti a essere attento se ti è possibile, perché impariamo ancora tantissime tante cose. È vero che il peccato ci condanna, e è vero che, scusate, il peccato, la legge, il peccato ci condanna, la legge, perché mette in evidenza il nostro peccato e ci condanna, e c'è solo uno che può liberarci dalla legge del peccato che ci condanna e anche della morte, come abbiamo letto, ed è Dio per mezzo dell'opera perfetta del suo figlio Gesù Cristo. Così adesso vogliamo parlare della grazia di Dio. Ma prima di parlare della grazia di Dio, vorrei parlare del Dio di ogni grazia. Sapete che c'è un versetto che poi leggeremo: il Dio di ogni grazia. Il profeta Isaia invita a cercare il Signore, invita a invocarlo e a convertirsi a Lui. Isaia 55, versetto 6, dice: cercate il Signore. E poi dice ancora: mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Poi c'è un'altra esortazione forte, versetto 7: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. È vero che la legge condanna il peccatore, ma c'è un Dio che ci invita ad andare a Lui, ci invita prima a cercarlo e ci invita anche a convertirsi, perché Lui avrà pietà di chi lo cerca e di chi si converte. Mentre Dio invita, Egli chiama anche all'azione. E anche se il Dio che dobbiamo cercare mentre e invocare mentre lo possiamo fare, anche se il Dio che dobbiamo cercare nella nostra vita è l'Onnipotente Dio, è scritto che è l'Altissimo, anche se è l'Onnisciente, anche se è l'Onnipresente, anche se è il Sovrano, anche se è il Dio Santo, il Dio Giusto, Lui è accessibile a tutti. Sapete perché? Perché Lui, questo Dio, con tutte le caratteristiche che ho elencate prima, questo Dio è il Dio di grazia, è il Dio di amore, è il Dio fedele, è il Dio giusto. E tutte queste caratteristiche della sua essenza si manifestano in modo abbondante sulla vita di quelli che lo cercano, di quelli che si avvicinano a lui e di quelli che lo invocano. Le persone
che invece vogliono che Dio si adegui alle loro idee, alle loro, ai loro pensieri. Non sentono di avvicinarsi e di cercare Dio. E così Satana, che è l'ingannatore, che è il nemico di Dio ed anche il nemico giurato di tutti gli uomini, vorrebbe farti credere che Dio giudichi la tua condotta in modo spietato, come ha fatto con, ha voluto fare con Adamo ed Eva. Dice: ma no, lasciata stare, lui non ha detto che non potete mangiare, non morirete. Questo comportamento viene giudicato da Satana, ma Dio è il Dio di grazia, Dio è il Dio clemente, il Dio misericordioso, e Satana ti fa credere ogni giorno che Dio, il grande creatore, vuole nasconderti delle realtà della vita alle sue creature, e per questo si presenta ad esse deformando le parole di Dio e anche i propositi di Dio per tutti gli uomini, per tutte le creature di Dio. Questo è il compito di Satana, e noi dobbiamo comprendere queste insidie, queste seduzioni di Satana. Quindi Satana si presenta deformando la parola di Dio e anche i propositi di Dio a nostro riguardo. Forse per tanti motivi, oggi che sei in ascolto, non comprendi tutti gli aspetti della personalità di Dio. E quando parliamo della giustizia di Dio, quando parliamo, come sto facendo adesso, della grazia di Dio, forse non comprendi questi aspetti del suo carattere, ma devo dirti che queste caratteristiche non solo fanno parte della natura stessa di Dio, ma sono in sé realtà eterne che governano i fatti, gli atti di Dio. Dobbiamo comprendere questo. La grazia di cui sto parlando, la grazia di Dio, è l'essenza della grandezza di Dio, della sua generosità. La grazia è l'essenza del suo modo di agire verso le sue creature. Dico anche questo che ho detto altre volte: il nome di Dio, per esempio, Dio ha parlato, si è presentato con questa caratteristica, con questo attributo: Dio Altissimo, Dio Onnipotente, El Shaddai, cioè colui che porta all'esistenza le cose che non sono, El Shaddai, Dio, il Dio unico, Elohim, colui che è fedele a ciò che ha creato. Poi c'è Dio l'Eterno, Yahweh, l'Io Sono, colui che è il principio e la fine, l'Io Sono. Poi c'è Dio il Signore Adonai, colui che come Signore esprime tutta la sua sovranità e il suo dominio. Oltre che onnipotenza, oltre che onniscienza, oltre che onnipresenza, oltre che sovranità, Dio è sinonimo di grazia, è sinonimo di giustizia, è sinonimo di santità, è sinonimo di amore. E tutto questo significa, in modo assoluto, ciò che Dio è più grande dei miei e dei tuoi peccati, cioè è più grande di tutto ciò che mi separa da Lui. Ciò che Dio è si versa in me e su di me, è in mio favore e in tuo favore, e significa che ciò che Egli è, ciò che Egli dispiega, cioè mette in atto, ciò che manifesta, sono inseparabili. Il Dio di grazia, il Dio di grazia, è il Dio che sostiene il mondo, l'universo, e questo avviene per la sua benevolenza. È il Dio che in Gesù Cristo, che lo ha inviato in terra, riscatta
porta quelli che sono perduti. C'è, paga un prezzo mediante l'opera di Gesù Cristo, li riscatta quelli che sono perduti, perché lontani dal suo amore, lontani dalla sua giustizia. E tutto questo per il suo favore, tutto questo per la sua grazia. Noi non meritiamo niente, fu l'amore di Dio a manifestarsi in Gesù Cristo per la sua grazia e non per i nostri meriti. È il Dio che rigenera completamente, e questo è un dono gratuito. Oggi molti religiosi, molti teologi o finti profeti e falsi maestri si lanciano in dibattiti, libri scritti, video contro video, confutazioni, rilancio di opinioni, come se tutto questo servisse all'elaborazione di dottrine complicate. Voglio dire questo oggi, come abbiamo appena letto: è tempo di cercare Dio, è tempo di avvicinarsi a Lui, perché Lui è il Dio di grazia. È tempo di cercare il Dio della parola, il Dio della Bibbia. Se ti avvicini a Dio con la purezza e la disponibilità di un bambino, potrai sperimentare tutto questo. Se lo cerchi perché realmente sai chi sei e cosa sei, se lo cerchi perché realmente sai cosa stai vivendo senza di Lui, tu sarai realmente circondato dalla sua grazia, cioè direttamente circondato dalle sue braccia divine ed eterne. E questo non è tutto, amici e fratelli e sorelle. Se veramente la tua vita appartiene completamente a Dio, nessuna manifestazione di bontà umana uguaglierà la redenzione della tua anima mediante l'opera di Gesù Cristo, suo Figlio. E questo non è che solamente l'inizio, perché c'è tutto un dopo da vivere. Perché una volta che tu appartieni a questo grande Dio di grazia che hai cercato, tu conoscerai sempre di più la sua grazia, cioè le sue benedizioni spirituali ed eterne, i suoi benefici. Tu conoscerai i suoi favori, conoscerai tutti i suoi doni che si riverseranno su di te in modo abbondante come un'onda. Non dovrai fare i cosiddetti salti mortali per acquistarli o per acquisirli, perché sono talmente preziosi che non hai i mezzi e anche risorse per pagarli. Sono talmente costosi che ci possono arrivare solamente dalla grazia di Dio. Sono i doni di Dio, i doni di Dio. Romani capitolo 8, versetto 31, queste parole le leggo quasi ogni venerdì, è scritto: che diremo dunque riguardo a queste cose? Cosa diremo? Se Dio è per noi, è vero che la legge ci condanna, ma Dio è per noi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? E ancora l'apostolo Paolo dice: in noi, in Gesù Cristo, abbiamo tutto pienamente. Colossesi 2:10. Dio in Gesù Cristo, morto e risorto e vivente, vieni a me, vieni a te, ti accetta, ti chiama per nome, ti sceglie, ti purifica, ti consola, ti trasforma, ti riempie del suo amore e della sua stessa grazia. Amico, se tu cerchi il Signore, questo per te significa andare alla sorgente dell'amore, alla sorgente della bontà, alla sorgente della giustizia, alla sorgente della pace, alla sorgente dei meravigliosi benefici spirituali che
che diventano anche eterni. Ma per tutto questo, perché tutto questo non sia solamente un bel discorso, occorre che tutto il tuo essere sia consegnato al Signore. Occorre un processo spirituale. I nostri giorni molti religiosi parlano di un percorso spirituale, che può essere anche una buona cosa, ma questo percorso deve diventare un vero processo spirituale, che consiste prima di tutto nell'ascolto di Dio per mezzo della lettura e la meditazione della sua parola. E purtroppo questo manca tanto. Ci sono tanti che si dicono protestanti, evangelici, e ascoltano di più personaggi che scrivono libri. A volte, grazie a Dio, ci sono anche dei buoni libri, ci sono in circolazione dei buoni video. Ascoltate prima il Signore per mezzo della lettura e la meditazione della sua parola. E poi questo processo spirituale consiste nell'ubbidienza alla sua stessa parola, e poi ancora nella ricerca di Dio e nell'attenersi a Lui con un cuore fermo e nell'essere perseveranti in queste cose. Ed è così che è possibile sperimentare ciò che Dio è, sperimentare la sua grazia, sperimentare chi è il Dio di grazia di cui sto parlando da circa 20 minuti. Ed è questo scambio, dare a Dio e avere da Dio, che ti condurrà a conoscerlo veramente, questo Dio. Ed è tutto questo che costituisce la vita eterna, che ha inizio da questa terra al presente. Essa verserà su di te liberamente, abbondantemente, come un fiume, il fiume della vita che non cesserà mai. Ecco cosa è cercare Dio oggi. Ecco cosa è la grazia di Dio. E mi piace questa scrittura dell'Apostolo Pietro, capitolo 5, versetto 10. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso e vi renderà fermi e vi fortificherà stabilmente. E poi dice ancora alla fine di questo capitolo: a lui, a questo Dio che fa e farà questo per noi, a lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Il Dio di ogni grazia non è nascosto per gioco, ma desidera essere trovato. Non dobbiamo cercarlo come qualcosa che si è smarrito, ma come una persona che ci attende più che trovarlo noi. È lui che per primo cerca noi, perché vuole offrirci il suo amore, il suo perdono incondizionato, la sua grazia. Cercare Dio, il Dio di grazia, significa mettersi in ascolto, riconoscere il proprio bisogno di questa grazia, perché, ripeto, la legge ci condanna, la grazia ci solleva, la grazia ci porta a Dio per mezzo di Gesù Cristo. È una grazia che ci trasforma, è una grazia che ci fa camminare nella giustizia, in modo che siamo in una via di santificazione. È la grazia che ci porta di gloria in gloria. Come dobbiamo avvicinarsi al Signore? E poi c'è ancora, scusate se non mi fermo, ci sono dei bei versetti che voglio ancora leggere insieme con voi. Vi chiedo scusa se sono troppo lungo. L'Apostolo Paolo parla del Vangelo, per stare in tema anche con l'argomento di venerdì scorso, il fondamento del Vangelo. L'Apostolo Paolo parla diffusamente
del Vangelo della Grazia. Mentre leggevo questo da solo a casa, mi sono commosso. Paolo parla diffusamente del Vangelo della Grazia, definendolo esplicitamente come il messaggio della salvezza per sola fede e non per le opere della legge. Questo annuncio è il centro, il fulcro del suo ministero di Paolo, riassunto nella verità che siamo giustificati gratuitamente dall'amore di Dio per mezzo di Gesù Cristo. I concetti chiave del Vangelo della Grazia nelle lettere dell'Apostolo Paolo sono questi. Vi chiedo ancora un po' di attenzione, lo so che vi ho stancati, lo so, ma ripeto, i concetti del Vangelo della Grazia nelle lettere dell'Apostolo Paolo sono questi: la gratuità, cioè la salvezza è un dono, anche se immeritato. E Paolo scrive, l'ho già letto prima questo versetto, lo rileggo, Seconda Timoteo capitolo 1 versetto 9: egli Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale, in vista di questo Vangelo, io, dice l'Apostolo Paolo, sono stato costituito l'araldo, cioè l'ambasciatore, apostolo e dottore, e anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Ricordiamo sempre che Dio ci ha amati e salvati non per i nostri meriti o per l'osservanza delle regole, ma per la sua pura benevolenza e la grazia di Dio, e la grazia di Dio. E nella lettera ai Galati, in questo testo, Paolo difende con forza. Cosa difende? La grazia, la grazia. Questi Galati avevano iniziato con la fede, con la grazia, e volevano andare avanti con le opere, e Paolo si è molto molto arrabbiato. E in questo testo che sto per leggere, nella lettera ai Galati, ripeto, Paolo difende con forza la grazia con chi pretendeva che i pagani osservassero le prescrizioni della legge mosaica con la circoncisione per essere salvati. Ma noi dobbiamo conoscere la rivelazione della parola di Dio. In Galati 2:16 leggiamo che sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. E poi nella lettera agli Efesini Paolo celebra il disegno di Dio, affermando al versetto 8, capitolo 2 della lettera agli Efesini: infatti, questa congiunzione esplicativa è meravigliosa, infatti questa congiunzione esplicativa che si usa principalmente per confermare, giustificare o spiegare un'affermazione che è stata fatta prima. L'Apostolo Paolo sta dicendo che Dio ci ha vivificati in Cristo mentre eravamo morti nei falli e nei peccati, e poi dice: infatti è per grazia che siete salvati,
siete stati salvati mediante la fede, e questo non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti tutto questo fa riferimento all'intera affermazione precedente riguardante la salvezza, non solo dal punto di vista della grazia, ma anche della fede. Per essere salvati occorre certamente che gli uomini credano, tuttavia perfino la fede fa parte del dono salvifico di Dio, e l'uomo non è in grado di esercitarla mediante le proprie forze, mediante le proprie opere. Ma devo anche essere preciso, perché qualcuno dice: ma caro predicatore, hai letto tutti i passi dove è parlato che si è salvato per grazia e non per le opere? C'è anche un passo del servitore Giacomo nella sua lettera che non hai letto. Ora devo leggere anche un versetto, appunto, del servitore che ha scritto la lettera di Giacomo. Si trova scritto nel capitolo 2, versetto 24, dove si legge, è scritto così, che siamo giustificati per opere. Paolo, nel letto Romani, dice che per le opere della legge nessuno sarà giustificato. Qui Giacomo dice: siamo giustificati per opere. E io leggo anche questo passo e spiego anche questo passo. Lo leggo prima, il versetto 2:24 dice: voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Così dice il versetto Giacomo 2:24. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere, e non per fede soltanto. E io ho trascritto questo versetto anche così: voi vedete dunque che un uomo è dichiarato giusto davanti a Dio a causa di ciò che lui fa, e non solamente a causa di ciò che egli crede. Allora fatemi spiegare per bene questo versetto. Attenzione, devo ripetere con enfasi che ciò non significa che l'uomo, quando ha scritto Giacomo, non significa che l'uomo è giustificato dalla fede più le opere. No, questo versetto significa che l'individuo è giustificato per fede davanti a Dio e per opere davanti agli uomini. Cosa significa? Che Dio giustifica una persona all'istante in cui crede. Quello che dice Giacomo non significa che le opere, le buone opere, ci permettono di ottenere la giustificazione, bensì le buone opere costituiscono la prova che siamo stati giustificati. Ripeto, attenzione, lo voglio ripetere. Quello che dice Giacomo non significa che le buone opere ci permettono di ottenere la giustificazione, bensì le buone opere costituiscono la prova che siamo stati giustificati. Noi dobbiamo cercare e avere il quadro di tutta la rivelazione della parola di Dio, ed è buono che Giacomo abbia scritto un versetto come questo che voglio rileggere. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E tornando alla grazia, anche nella lettera a Tito, capitolo 2, al versetto 11, per esempio, Paolo scrive: infatti, di nuovo questa congiunzione, infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza
è l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. È l'opera di Gesù Cristo che ci giustifica e ci salva, e questa salvezza costituisce un popolo messo a parte per praticare delle opere. Vedete com'è chiara la parola di Dio. E quindi dice ancora Paolo a questo giovane Tito, dice: parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità. Nessuno ti disprezzi quando dici queste cose qui. Allora, la dichiarazione più forte ed emozionante di Paolo su questo tema si trova, come ho già detto, nella lettera ai Galati 2, versetto 21, dove scrive: non annulla la grazia di Dio. Tutto quello che viene a nostra conoscenza dalla legge, la legge ci mette, ci mette davanti il peccato, ma non annulla la grazia di Dio. Infatti, se la giustizia derivasse dalla legge, dice Paolo, Cristo sarebbe morto in vano. Se la giustizia derivasse dalla legge, Cristo sarebbe morto in vano. Leggo insieme altri versetti, perché il versetto 21 da solo non dice tutta, non porta tutta la luce che c'è necessaria. Galate capitolo 2, il versetto 21, anzi devo leggere dal versetto 20, così capiamo meglio. Sono stato crocifisso con Cristo. E sapete che questa è una realtà per tutti i credenti, non solo dell'apostolo Paolo. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, cioè nel mio corpo che purtroppo porta i segni della contaminazione nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E poi dice: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. È più chiara adesso la lettura, avendo letto i versetti prima e i versetti dopo. Ma perché insistere tanto sulla fede, sulla grazia, sulle opere? La salvezza è per grazia, non la salvezza è per opere, come dicono altri. È perché a molte persone religiose fa comodo avvicinarsi a Dio con qualcosa che loro stesse hanno prodotto, perché così Dio diventa il loro debitore. Io faccio questo, Dio mi deve questo. E il religioso diventa creditore di Dio. L'uomo cerca spesso di guadagnarsi la salvezza per mantenere il controllo della sua vita. Rendere Dio un debitore estingue il senso di totale indipendenza da Lui. Dici: io ho fatto questo, ho fatto qualcosa di buono, le persone lo hanno apprezzato, tu Dio sei mio debitore e così io non devo dipendere da te. E così la fede viene trasformata in uno scambio commerciale anziché in un abbandono fiduciario. Secondo la teologia riformata, basata su passi come Efesini 2:8, dove la salvezza è un dono totalmente gratuito, basato sulla sola grazia e ricevuto per fede, secondo la teologia riformata non c'è nessun vanto, poiché l'uomo è salvato per i meriti di Cristo e non c'è nessuna cosa da presentare a Dio come
proprio credito. Non ci sono buone azioni, non sono la causa della salvezza le buone azioni, ma naturalmente la conseguenza, il frutto di una fede viva, di una salvezza già ottenuta. È importante mettere tutto questo in evidenza. Allora mi fermo qui, ho detto tantissime cose, vi chiedo scusa, ho detto che chi desidera avere il file scritto io lo posso inviare solo tramite email, quindi lo potete leggere sul computer, basta telefonare qui in radio e io posso inviarlo. È logico, dovete lasciarmi la vostra email. Quelli che mi hanno lasciato già la email riceveranno questo studio biblico tra qualche giorno. Grazie. Sono le 19:20, tra poco concludo con la preghiera. E ho visto che sono arrivati altri messaggi dal fratello Dante. Signore benedica tutti fratelli e sorelle che ascoltano questa benedetta parola. Grazie, grazie. E ancora la sorella Eugenia dice: mi dispiace, ho iniziato ad ascoltare solo dalle ore 18:30, perdonami. E allora forse devo avere la vostra email, vi invierò queste cose qui. E poi tanti ancora, anche la sorella Fabiola dice: anch'io sono in ascolto, saluto, grazie per la parola. Altri fratelli e sorelle, grazie. Anche Carlo Barbuzzi, ti saluta mio papà, abbiamo acceso la radio adesso perché ora siamo arrivati a casa. Grazie Giuseppe, grazie Carlo, grazie Gloria. Ore 19:22. Questo studio per me è molto bello, è probabile che ritornerò su questo, e per questo ho in cuore di inviarvi questo scritto, che poi se lo ritenete potete inviarlo ad altri. Mi fermo qua, altrimenti vi stanco. Tempo di ascoltare un mezzo canto, poi concludo con una preghiera. E ringrazio il Signore perché domenica improvvisamente alle ore 21 sono venuto a fare una diretta qui anche per sondare, e ho preso 2-3 telefonate di persone credenti e anche simpatizzanti, ascoltatori, che mi hanno detto che ascoltano la radio da alcuni anni. Questo mi ha fatto tanto piacere, anche perché, come ho detto prima, a Torino purtroppo abbiamo perso potenza diciamo di trasmissione tecnica, non potenza spirituale, grazie a Dio. Pregate per la nostra frequenza a Torino, invito i credenti a pregare per questo. Ma ringrazio anche il fratello Eliseo come collaboratore per il suo impegno lì a Foggia. Tanti hanno la possibilità di ascoltare questi studi. Grazie Eliseo, Dio ti benedica. Così anche il fratello Willy per il suo impegno, ogni giorno stanno attenti che non si fermi qualcosa, ogni giorno sono preoccupati, verificare i livelli, verificare anche la bontà della ricezione. Ci sono altri fratelli che lavorano dietro a tutto quello che voi ascoltate. Grazie al Signore, e il Signore vi benedica. Ascoltiamo un mezzo canto e poi concludo con la preghiera. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo, se il Signore mi dà disponibilità. Può darsi che, non so, domenica venga di nuovo qui per una trasmissione in diretta, ma non posso promettervi perché ho tante cose anche da fare ancora fuori dal servizio con la radio. Dio vi aiuti e vi benedica.

Signore, ti ringraziamo per questo giorno, ti ringraziamo per la tua grazia che ci porta il perdono dei nostri peccati e, Signore, ci libera dalla condanna della legge, perché noi non potevamo adempiere la tua legge. Grazie per il dono di Gesù Cristo che l'ha adempiuta per noi e che possiamo vivere per lo Spirito e camminare per lo Spirito. Signore, benedici ogni persona, amico, non credente che hanno ascoltato oggi, ma anche i tanti fratelli e sorelle di cui ho avuto, Signore, comunicazione. Benedicili, e che tutti insieme possiamo vivere questa grazia, la redenzione in Cristo Gesù, per manifestare la luce nelle tenebre di questo mondo. Grazie per questa parola così santa. Grazie anche per la tua legge, che è buona e santa e che ci rivela che siamo delle persone sbagliate e che abbiamo bisogno, Signore, che l'immagine di Dio e di Cristo venga rifatta dentro di noi. Grazie, perché questo è possibile ed è già avvenuto, ma noi vogliamo guardare ancora a te per essere sempre più trasformati alla sua stessa immagine. Benedici le persone che sono nella difficoltà, che possano comprendere la tua parola, le persone che sono ammalate, che sono sole. Benedici ancora, come ho ricordato, il fratello Eliseo, Willy, per il loro impegno, Signore, e che possiamo ascoltare delle belle testimonianze per delle persone che hanno ricevuto l'Evangelo ascoltando la radio, dove non era possibile arrivarci. Signore, tu sei buono, questa è anche una grazia. Liberici, Signore, dalle persone che sono dei nostri nemici, ci infastidiscono, ci rendono impotenti le frequenze di modulazione. Signore, tu puoi farci avere questa liberazione e che la tua parola attraverso la radio possa arrivare in tanti tanti luoghi. Benedici le persone ammalate e sole e ti chiediamo queste grazie nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen.

dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti su Cristiani Online, benvenuti nel nome del Signore Gesù, ancora insieme per poter meditare la meravigliosa parola di Dio, così poter aprire il testo sacro e poterci edificare anche con gli uni e gli altri, ma stasera ascoltando il caro fratello Pasquale D'Inunzio che ci presenta questo titolo che avete già visto nella grafica: Elia, un uomo come noi che Dio usa, i corvi e la vedova, insegnamenti meravigliosi che possono provenire solo dalla parola del Signore. E poi dopo pregheremo affinché il Signore possa guidare il caro Pasquale nella presentazione di questa parola da poter ascoltare con attenzione e anche condividere e divulgare nel suo nome. Allora, vogliamo passare ai saluti, vogliamo salutare quelli che state scrivendo. Benvenuti, ormai siamo una grande squadra operativa nel poter divulgare questa parola di Dio attraverso la parola di Dio attraverso i canali sia di Cristiano Online che le frequenze di Radio Logos. Come sapete, siamo anche in diretta su Radio Logos. E allora salutiamo innanzitutto coloro che state scrivendo nella nostra chat. Ecco, la regia ci propone intanto di salutare il collegamento con Radio Logos, quindi salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici. Benvenuti, Dio vi benedica. Non siete dimenticati, pensiamo anche a voi che ci ascoltate attraverso la radio. Poi telespettatori come Manuela Di Nolfi, Patrizia Caruana, Luigi Nea. E abbiamo poi coloro che Luigi Caracciolo, Fregonte Leccese e adesso quelli che stanno scrivendo, stanno preparando i messaggi. Dio vi benedica tutti e Dio benedica anche quelli che non scrivono. Sappiamo che ci siete, siete molto preziosi per tutti noi e ormai questa grande famiglia serve il Signore con questo strumento da tanti anni. E insieme vogliamo continuare a portare avanti questo progetto di Cristiani Online, che non deve solo significare essere in rete su internet, ma di essere attivi, ferventi, non offline, non spenti, ma accesi. Quindi cristiani attivi, ferventi, né tiepidi e né freddi, ferventi. Gloria a Dio. Regia, i nostri contatti, numero di telefono, il numero di Cristiano Online è il seguente: 350 152 2021. Ripetiamolo: 350 152 2021. Poi la nostra email è cristianoonline@gmail.com. Usate questi indirizzi per poterci contattare. Se avete delle domande, se avete delle richieste, anche dei soggetti di preghiera, anche qualsiasi cosa, noi siamo a vostra disposizione. A volte ci sono qualcuno che ci fanno delle belle domande e quindi prima di rispondere, ovviamente, andiamo a trovare una giusta risposta secondo la parola di Dio e così condividiamo. Quindi se avete delle domande particolari, scriveteci. Ovviamente per noi è meglio. Avremo questo fine settimana, avremo degli ospiti, anche domenica avremo nel culto un fratello che viene dall'America e ci porterà il messaggio della parola del Signore, lo conosceremo e poi, come vi ho annunciato qualche giorno fa, dal mese di giugno, avremo dei volti nuovi su Cristiano Online, quindi daremo spazio ad altri servi di Dio con il loro ministero per poter condividere la parola del Signore. Poi da giugno inizieranno delle campagne evangelistiche. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere, del vostro contributo, del vostro sostegno, perché è importante sapere che siamo sostenuti soprattutto dalle vostre preghiere, anche quando andiamo fuori dalle nostre sale, dalle nostre adunanze, per condividere la pace di Dio, pace che è diversa, che il mondo non può dare, che il mondo pensa di aver pace
per la posizione salutare o fisico ed economica, ma invece la vera pace è quella che dà il Signore nel proprio cuore. Voglio leggere alcuni versetti prima di pregare e poi ascoltare due canti, così diamo modo ancora ad altri che si collegano. Efesini, l'Apostolo Paolo scrive all'Efesini capitolo 5, sono due versetti, versetto 1 e versetto 2, la parola di Dio è tutta meravigliosa, ovviamente, ma questi due versetti ho scelto di condividere con voi. E dice: siate dunque imitatori di Dio come figli amati e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Allora, l'Apostolo Paolo ci insegna di essere imitatori di Cristo, di camminare come di imitatori di Dio, di Cristo, di camminare come il Signore Gesù camminato, come Lui si è offerto, in che modo Lui si è dato, camminare nell'amore come anche Cristo ci ha amato. E quello che il Signore ha fatto è un'offerta di sacrificio a Dio e viene ricevuta come un profumo di odor soave. Quindi, quando noi siamo imitatori di Dio, camminiamo nel suo amore, manifestiamo la presenza di Dio, è come un profumo di odore soave, un profumo che ti piace, un profumo che è ben accettato dalle tue narici. E quando il Signore vede i suoi figli camminare in questo modo, si rallegra. Quindi rallegriamo il nostro Signore. E gli insegnamenti che possiamo apprendere questa sera possono sicuramente servirci a avere un cammino più consone come cristiani, come nati di nuovo. E se qualcuno di voi che ci segue non ha ancora fatto una decisione per Cristo, beh, tutto quello che viene detto ti aiuterà a poter cambiare la tua vita. Sapete, quando noi diamo a leggere la parola del Signore, la parola parla in profondità ai cuori, anche a coloro che ancora non hanno ricevuto Cristo come Signore e Salvatore. Noi pensiamo che solo alcuni versi possono toccare il cuore di qualcuno, ma ci dimentichiamo che lo Spirito Santo usa la sua parola in modi che noi nemmeno immaginiamo. Quindi ogni parola predicata da Dio, ricordiamo che è stata data dallo Spirito Santo. L'Apostolo Pietro dice: degli uomini non ho parlato perché spinti dallo Spirito Santo di Dio, e non per interpretazione personale. Allora, questa sera, convinti che il Signore sarà all'opera attraverso il messaggio del caro Pasquale, il nostro compito è di rimanere in preghiera mentre il Signore si userà di Pasquale nella predicazione, affinché il messaggio arrivi a noi per la nostra edificazione, ma anche per far riflettere, per spronare quanti ancora non hanno preso una decisione per Cristo. Vogliamo pregare adesso e poi ascolteremo due canti. Signore, vogliamo ringraziarti, diamo a te la gloria e l'onore, grazie per le tue meraviglie, grazie per la tua pace, grazie per il tuo amore, grazie per il tuo esempio, grazie perché ci sproni a essere tuoi imitatori come figli diletti, ubbidienti. E noi vogliamo essere figli ubbidienti. Vogliamo, Signore, che il nostro modo di agire e di fare sia un profumo davanti a te, che tu possa gioire guardandoci, possa essere, ecco, gioioso. Signore, benedici e guida questo programma, soprattutto alla regia, ma anche il caro Pasquale, Signore, che avrà il compito centrale di questo programma, l'esposizione della tua parola guidato dallo Spirito Santo. Guidalo e usalo ancora una volta. Ti preghiamo per tutti i telespettatori, per i radioascoltatori, che la tua benedizione arrivi profondamente nei cuori, nella mente di coloro che sono collegati, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, due canti e torniamo subito insieme. Vai, regia.

0: Bellissimi canti scelti dalla nostra regia, meravigliosi. Allora, adesso andiamo a aprire il collegamento con il caro Pasquale D'Inunzio. Vai, regia. Buonasera, Pasquale.
1: Ciao, ciao Corrado, buonasera a te e a tutti quelli che sono collegati con noi.
0: Sì, sono sia attraverso Cristian Online che Radio Logos, quindi la nostra voce, grazie a questi strumenti, va anche attraverso gli FM 97 300 MHz Foggia e provincia di Foggia e anche sui social di Radio Logos. Salutiamo. So che anche dalla Germania, sai, ci ascoltano attraverso i siti della radio, oltre che su Cristian Online. Allora, regia, puoi rimettere il titolo, per favore? Elia, un uomo come noi, che Dio usa. Corvi e la vedova. Questo è il titolo che ci hai proposto e noi ti diamo la linea per poterti ascoltare. A dopo, vai Pasquale.
1: Cari fratelli, care sorelle, anche questa sera vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Come diceva il caro Corrado, stasera il titolo del messaggio è Elia, un uomo come noi che Dio usa, i corvi e la vedova. La storia di Elia, di questo profeta di Dio, ci insegna come Dio compie prodigi attraverso persone ordinarie. Attraverso persone ordinarie. Chiedo scusa. Il telefono squillato. Devo chiudere, scusate pure. La storia, dicevo, di Elia ci insegna che Dio compie prodigi attraverso persone ordinarie. Elia era un uomo soggetto a passioni come noi, eppure sfidò l'idolatria, sfidò re, fece scendere il fuoco dal cielo sul Monte Carmelo, affrontò anche la depressione e infine ascese al cielo. La Bibbia contiene quasi 100 riferimenti circa il profeta Elia, sia in Prima Re che in Seconda Re, oltre a diverse citazioni che abbiamo nei Vangeli e nelle epistole. Vi ricordo soltanto alcuni riferimenti che abbiamo ad Elia. In prima Re 17 abbiamo la siccità che colpì Israele e abbiamo il sostentamento, miracoloso dai corvi e dalla vedova di Sarepta. Poi abbiamo il trionfo sul Monte Carmelo, sui 400 profeti di Baal, al capitolo 18 di Prima Re. Poi abbiamo la depressione, abbiamo la chiamata di Eliseo in Prima Re 19, poi abbiamo il rapimento di Elia nel cielo, nel Seconda Re, capitolo 2, e poi abbiamo anche alcune profezie bibliche del suo ritorno. La figura di Elia non scompare con il suo rapimento. Il profeta Malachia chiude il canone ebraico con una promessa messianica legata al suo ritorno. Infatti leggiamo in Malachia capitolo 4, versetti 5 e 6. Ecco, io vi manderò il profeta Elia prima che venga il giorno grande e spaventevole del Signore. Egli avrà il compito di riconciliare i cuori dei padri con i figli. E poi abbiamo Elia anche nel Nuovo Testamento, spesso viene citato come precursore di Cristo e leggiamo ancora che il ministero di Elia prefigura quello di Giovanni Battista che preparerà la via per il Messia. Gesù stesso spiega che la profezia di Malachia si è adempiuta spiritualmente in Giovanni Battista, che operò con lo stesso spirito e con la potenza di Elia. E poi Elia appare anche sul monte della trasfigurazione insieme a Mosè, su questo monte dove Gesù fu trasfigurato e manifestò la sua gloria. Egli fu l'unico insieme ad Enoch che non vide la morte. La conclusione terrena di Elia è unica nella Bibbia. Invece di subire la morte fisica, viene rapito in cielo in un turbine con un carro di fuoco. E Giacomo, nella sua lettera, capitolo 5, versetto 17, parla di lui e dice queste parole: Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. Pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Questi sono alcuni dei riferimenti che troviamo nella Bibbia intorno ad Elia. Ci sono momenti, cari ascoltatori, nella vita in cui tutto sembra andare a rotoli. Guardiamo il mondo intorno a noi e vediamo corruzione, declino morale, confusione, violenza, compromessi, disinteresse per le cose spirituali, guerre, distruzione. In quei momenti è facile forse pensare che Dio abbia perso il controllo del mondo, ma non è così. La Bibbia ci insegna che proprio quando l'oscurità è più fitta, Dio ha il controllo di tutto. È vero, a volte Dio non si manifesta in modo eclatante, ma si serve di un uomo o di una donna che sono disposti ad ascoltarlo, come accadde nel caso di Elia. Vediamo nel brano che mediteremo insieme, Prima Re 17, tre episodi che ci mostrano la grandezza, la fedeltà e la potenza di Dio. Qual è il contesto storico? Ebbene, nel brano che mediteremo oggi ci troviamo in uno dei periodi più bui della storia di Israele. Il re Acab è sul trono e insieme a sua moglie Jezebel ha introdotto il culto pagano di Baal su scala nazionale. Il popolo aveva abbandonato il Dio vivente, il Creatore, e seguiva un idolo di legno, di pietra, credendo che Baal fosse il Dio della pioggia, della fertilità. In questo clima di totale apostasia, dove la voce di Dio sembrava spenta, accadde qualcosa di straordinario. Improvvisamente compare un uomo proveniente da una regione marginale allora, Galaad, comparve Elia. E significa il mio Dio è l'Eterno. Abbiamo qui un primo episodio che troviamo nei primi 7 versetti di Prima Re 17. Se avete la Bibbia potete aprirla e leggere alcuni versetti con me. E in questo testo vediamo Elia lanciare una sfida frontale al re Acab e anche al Dio Bara. Non ci sarà, disse al re, né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Elia mette in evidenza qui proprio un fatto dove gli adoratori di Baal pensavano fosse forte il controllo del clima e della pioggia. E subito dopo questa dichiarazione audace, forte, però Dio fa qualcosa di sorprendente. Non manda subito Elia a fare una rivolta, ma gli dice: prendi e nasconditi. Lo manda nel deserto, presso il torrente di Cherit. Prima che Dio possa usarci, cari ascoltatori, prima che Dio possa usarci in pubblico, in modo potente, egli deve modellarci nel segreto, come fece con Mosè, che prima di essere usato da Dio fu per 40 anni a pascolare le pecore nel deserto solo con Dio. Quante lezioni imparò nel deserto solo con Dio. Attraverso i primi 7 versetti di questo capitolo che consideriamo, vediamo tre verità fondamentali per la nostra vita spirituale. Prima di tutto vediamo l'audacia, il coraggio della fede. Vediamo come parlare nel nome di Dio in un mondo che lo rifiuta, lo rigetta. Vediamo anche la dipendenza da Dio. Vediamo cosa significa essere nutriti dai corvi e bere da un torrente che si sta seccando a causa della siccità. E poi vediamo la fedeltà di Dio. Vediamo come Dio provvede esattamente ciò di cui abbiamo bisogno giorno per giorno. Vediamo anche tre situazioni particolari. Prima di tutto, come vi dicevo, vediamo il coraggio della fede. Al versetto 1 leggiamo queste parole. Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti a Galaad, disse ad Acab: com'è vero che vive il Signore, il Dio di Israele, che io servo, non ci sarà in questi anni né rugiada né pioggia se non alla mia parola. Elia sbuca dal nulla, viene da Galaad, una terra selvaggia, eppure sfida l'uomo più potente di Israele, il re Acab, che aveva introdotto il culto di Baal. E dire a lui che non ci sarà pioggia significava dire: guarda, Acab, il tuo Dio è un'illusione, il vero Dio controlla il cielo, controlla la pioggia. La fede richiede il coraggio di parlare in nome di Dio, di dire la verità, di dire come stanno le cose, anche quando il mondo intorno a noi ci è ostile e adora altri idoli come il successo, il denaro, il potere, il sesso. Siamo chiamati ad avere il coraggio di dire la verità. Avete presenti i vecchi orologi a pendolo? Per funzionare hanno bisogno di un peso che tiri verso il basso. A volte noi temiamo che l'opposizione, le prove, temiamo queste le prove della vita, ma sono proprio quei pesi e il coraggio nelle difficoltà che ravvivano la nostra fede e scuotono la nostra vita spirituale. Elia non guarda la potenza di Acab, ma guarda la grandezza e la potenza di Dio. La seconda situazione che vediamo è l'isolamento nel quale si trova il profeta. Infatti, al versetto 2 leggiamo: la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: parte di qui e va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Dopo un momento di enorme visibilità pubblica, Dio dice ad Elia di nascondersi. Cherit in ebraico significa tagliare, separare. Ebbene, Dio taglia fuori Elia dal mondo per modellarlo in privato. Come vi dicevo, prima che Dio ci usi in pubblico, ci prepara nel segreto. Il deserto e la solitudine sono dei mezzi usati da Dio molte volte per formarci, per plasmarci. Un famoso scultore stava scolpendo un blocco di marmo informe e un bambino guardava ogni giorno colpire la pietra con martello e scalpello, facendo volare poi tante schegge intorno. Dopo settimane, da quel blocco è emerso un leone maestoso. Il bambino, stupito, meravigliato, chiese allo scultore: ma come facevi a sapere che c'era un leone lì dentro? Vedete, miei cari, Dio fa lo stesso con noi. Usa lo scalpello delle prove per trasformarci all'immagine di Cristo. Non dimentichiamolo mai. Le prove sono necessarie per purificare e fortificare la nostra fede. E poi abbiamo una terza situazione, abbiamo una promessa, la promessa di Dio. Al versetto 4. Tu, dice il Signore, berrai al torrente ed io ho comandato ai corvi di nutrirti là. Dio promette la sua provvidenza, ma i mezzi indicati a prima vista sembrano assurdi. Il corvo, secondo la legge mosaica, era un animale impuro ed è noto per essere un uccello egoista, rapace, che spesso trascura persino i propri piccoli. Eppure Dio domanda ad un animale rapace di portare cibo, anziché rubarlo. E qui c'è una lezione importante: Dio non si lascia limitare dalle leggi umane. Non vi è nulla di impossibile per Dio, non dimentichiamo, Dio provvede ai nostri bisogni spirituali e materiali in modo inaspettato. In un orfanotrofio in Inghilterra, i bambini una mattina non avevano nulla da mangiare per colazione. Müller, un uomo di fede, di preghiera, direttore dell'orfanotrofio, fece sedere tutti i bambini a tavola davanti a dei piatti vuoti e ringraziò Dio per il cibo che avrebbe provveduto. Subito dopo l'amen si sentì un forte rumore davanti alla porta. Il mezzo del panettiere locale che trasportava il pane si era rotto proprio davanti all'orfanotrofio. E il panettiere entrò, bussò, entrò e disse: "Posso lasciare il pane? Visto che mi si è rotto il carretto." E il panettiere donò il pane interamente ai bambini per liberare il mezzo. Cari fratelli, care sorelle, Dio usa corvi inaspettati ancora oggi per provvedere ai nostri bisogni. Nei versetti 5 e 6 vediamo l'obbedienza totale di Elia. Versetti 5 e 6. Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore, un'obbedienza totale. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera e beveva al torrente. Che meraviglia, che cosa straordinaria. Vedete, Elia non discute con Dio, non dice: "Ma Signore, i corvi sono impuri, e che cosa succederà se il torrente si secca?" Egli va, ubbidisce, e la promessa si adempie puntualmente, mattina e sera. Dio non gli dà la provvista per un anno, ma gli dà il pane quotidiano. E qui abbiamo una lezione per noi. Siamo chiamati a non essere ansiosi per il domani, di quello che mangeremo, vestiremo. Basta, disse il Signore Gesù, parlando ai discepoli, ogni giorno, a ogni giorno il suo affanno. In Inghilterra, a Londra, tanti anni fa, in un quartiere povero di Londra, viveva una vedova molto povera con un bambino, e una sera non avevano nulla da mangiare. E la mamma raccontò al bambino questa storia dei corvi che provvedevano il nutrimento ad Elia, e poi pregando, dicendo: "Signore, manda i corvi anche no, a noi questa sera." E mentre stavano lì pregando, il bambino andò ad aprire la finestra, faceva freddo. Era inverno. La mamma disse: "Ma perché hai aperto la finestra?" "Cioè, abbiamo pregato che il Signore manderà i corvi." Così ho aperto la finestra in modo da permettere che loro entrassero e ci portassero il cibo. Ebbene, subito dopo qualcuno bussò alla porta. Era uno dei servizi sociali della città che portava il cibo ai poveri e consegnò questa vedova un contenitore ricco, molto ricco di cibo, di nutrimento. Dio aveva mandato i corvi. Al versetto 7 vediamo che a un certo momento arrivano delle difficoltà, arrivano le prove, ma dopo qualche tempo il torrente si seccò perché non pioveva nel paese. Pensate, Elia aveva ubbidito. Era nel posto giusto, stava facendo le cose giuste, era obbediente, eppure il torrente si seccò. La lezione che impariamo è molto forte. A volte, miei cari, Dio permette che le nostre benedizioni temporanee, materiali, come per esempio un lavoro, una relazione, una risorsa, si esauriscono, affinché noi poggiamo la nostra fiducia non solo nella benedizione, ma nel Dio che benedice. Il Signore vuole che il nostro cuore sia per Lui, sia riconoscente a Lui, confidi in Lui che è la sorgente della benedizione. Il torrente era la risorsa, ma Dio era la fonte delle benedizioni. Ripeto, siamo chiamati, miei cari, a porre la nostra fiducia nel Signore e a dipendere esclusivamente da Lui. E voglio porti una domanda. C'è forse un torrente nella tua vita che si sta seccando oggi? Forse viene meno la sicurezza economica, forse la salute, forse la sicurezza del lavoro o altro? Cosa c'è nella tua vita oggi? Ebbene, caro fratello, cara sorella, caro amico, non disperare. Il torrente secco non è il segno dell'abbandono di Dio. Egli è sempre con te nelle difficoltà ed è pronto a soccorrerti nel momento opportuno. Preghiamo stasera, Signore, dacci il coraggio di Elia per ubbidire quando non capiamo, dacci la fede per aspettare i tuoi corvi e dacci la pace per accettare quando i nostri torrenti si seccano, sapendo che tu sei la sorgente delle benedizioni. E questo ci porta al secondo episodio che troviamo nei versetti 8-16, l'incontro tra il profeta Elia e la vedova di Sarepta. Ti è mai capitato di trovarvi letteralmente agli sgoccioli? Vi è mai capitato di guardare il vostro conto in banca che si esaurisce, alle vostre energie, alle vostre relazioni sul lavoro, a scuola, e rendervi conto che non è rimasto quasi nulla, che tutto è crollato e rovinato? Ebbene, in quei momenti andiamo probabilmente in crisi e cadiamo spesso nello scoraggiamento. In questo brano vediamo la storia di una donna che era arrivata esattamente a quel punto. Non le restava che un pugno di farina e un po' di olio. Stava per preparare l'ultimo pasto per sé e per suo figlio prima di lasciarsi morire. Ma proprio sulla soglia della sua disperazione bussa alla sua porta un profeta con una richiesta che è umanamente assurda. Insomma, Dio interviene in suo aiuto. Elia, dopo essere stato nutrito miracolosamente dai corvi presso il torrente Cherit, viene inviato da Dio a Sarepta, una città straniera e pagana. Là, Dio non lo manda da un re o da un uomo ricco, ma da una povera vedova. In questo brano, nei versetti 8 a 16, siamo di fronte ad un paradosso straordinario. Dio spesso usa la nostra pochezza per fare grandi cose. Vedete, fratelli, sorelle, quando le risorse umane finiscono, l'ubbidienza della fede apre la porta alla provvidenza soprannaturale di Dio. Abbiamo in questo brano un ordine di Dio inaspettato. Nei versetti 8 e 9 leggiamo: la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho comandato ad una vedova di laggiù di darti da mangiare. Sarepta era il quartiere generale del culto di Baal, il dio della pioggia, e Dio manda Elia proprio nel covo del nemico per dimostrare che Baal è impotente, è un idolo e che il vero provveditore è il Signore. E vediamo ancora che Dio sceglie chi non ha nulla per provvedere ai nostri bisogni. Dio spesso usa delle vie, delle persone impensabili ai suoi piani, ai suoi progetti, alle sue vie che a volte non comprendiamo. E abbiamo qui una richiesta strana di Elia. Egli si alzò, nei versetti 10 e 12 troviamo queste parole: egli si alzò e andò a Sarepta, E come giunse alla porta della città, ecco c'era una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: prendimi, ti prego, un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E mentre le andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. E lei rispose: com'è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo dei due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Vedete, la richiesta di Elia sembra crescente, prima l'acqua, poi il pane. La risposta della donna rivela una disperazione assoluta. Ha abbastanza cibo solo per un ultimo pasto. E poi abbiamo qui una promessa. Elia dice a questa donna: non temere, non temere. Leggiamo nei versetti 13 e 14. Va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne farai per te e per tuo figlio. Poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Fai prima per me. Sembra quasi che il profeta egoista, ma non è così. E qui ci troviamo davanti alla prova della fede. Dio vuole stabilire delle priorità. Mettere Dio al primo posto quando si ha abbondanza è facile, ma metterlo al primo posto quando si ha solo l'ultimo pasto richiede una fede assoluta. E chiediamoci stasera: quale posto Dio ha nella nostra vita? Quali sono le nostre priorità? Dobbiamo stabilire, miei cari, le giuste priorità nella nostra vita. Non dimentichiamo quello che Dio dice: cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Noi spesso facciamo il contrario, ma purtroppo, quando facciamo così, non siamo felici, vi è disarmonia nella nostra vita. E poi vediamo un miracolo straordinario. I versetti 15 e 16. Quella donna andò e fece come Elia le aveva detto. Lei e la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto dell'olio non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per bocca di Elia. Ci troviamo davanti a un grande miracolo, ma avete notato? Dio non provvede un magazzino pieno di sacchi di farina dall'oggi al domani, ma fa un miracolo quotidiano. Ogni mattina la donna guardava nel vaso e c'era esattamente la farina per quel giorno. Dio dà la manna quotidiana, come avveniva per il popolo di Israele nel deserto. Dobbiamo anche noi pregare: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dobbiamo avere piena fiducia in Dio giorno per giorno. L'obbedienza della vedova non ha salvato solo lei, ma la sua famiglia intera e il profeta di Dio. La vedova di Sarepta ha dato ciò che aveva, ma ha ricevuto ciò che solo Dio poteva dare, molto di più di quello che aveva. Ha scambiato la sua pochezza con l'abbondanza del Creatore. E chiediamoci stasera: cosa c'è nella nostra vita? Stanchezza forse, risorse finanziarie limitate, speranze infrante, paura del domani. Tu, caro fratello, cara sorella, sei disposto a mettere tutto nelle mani di Dio e confidare in Lui e nella sua provvidenza continua? Preghiamo anche noi, preghiamo questa sera: Signore, dacci il coraggio della vedova di Sarepta, aiutaci a non guardare la scarsità del nostro vaso, ma la fedeltà della tua parola. Insegnaci a fidarci di te giorno dopo giorno, che possiamo fare questa preghiera ogni giorno. E questo ci porta al terzo episodio, che troviamo nei versetti 17 a 24. Forse ognuno di noi si è trovato a fare delle domande nei momenti più bui. Perché tante difficoltà a me? Perché questo lutto? Perché questa difficoltà al lavoro proprio a me? Perché sono stato licenziato? Perché le cose non vanno bene con mia moglie, con mio marito, con i miei figli? Perché questo tumore ha colpito proprio me? Perché ha colpito proprio mio marito? Perché questa umiliazione, questa ingiustizia? Perché adesso, proprio quando le cose sembravano andare per il verso giusto, forse ci poniamo queste domande. Nel viaggio della fede spesso pensiamo che l'ubbidienza a Dio sia una sorta di scudo contro le sofferenze, contro le difficoltà. Crediamo a volte che se facciamo le cose giuste, la strada sarà sempre in discesa e non avremo mai difficoltà, ma non è così, miei cari. La fede non ci garantisce l'assenza delle prove e delle difficoltà, però ci assicura che Dio sarà con noi nei momenti difficili della nostra vita. Abbiamo visto un miracolo straordinario. Una vedova ha accolto il profeta Elia e per mesi la farina e l'olio non sono mancati. C'è un'atmosfera di gioia, di provvidenza, di pace. Ma improvvisamente, al versetto 17, lo scenario cambia. Accade la morte. Dopo queste cose, leggiamo, il figlio di questa donna, che era la padrona di casa, si ammalò. La sua malattia fu così grave che gli cessò di respirare. Il bambino muore improvvisamente. La gioia del miracolo precedente viene spazzata via da un dolore straziante. In quel momento non crolla solo il cuore di una madre, ma vacilla anche la fede. La vedova arriva a chiedersi se la presenza dell'uomo di Dio sia stata una benedizione o una condanna. Persino Elia si rivolge a Dio con un grido sincero. È disperato. Vediamo qui tre grandi realtà che toccano la nostra vita ancora oggi. Vediamo la fragilità della vita. Le crisi possono colpirci improvvisamente, anche se siamo nel centro della volontà di Dio. Vediamo la sincerità della preghiera. Dio ascolta il nostro dolore, e lui ascolta le domande sincere che rivolgiamo a lui, ascolta le nostre grida. E poi vediamo qui il potere della risurrezione. Non vediamo solo un dramma, una fine, ma vediamo la risurrezione. Dio manifesta la sua gloria, la sua vita. Dio, cari fratelli, risponde al nostro grido attraverso la prova più dura. La nostra fede può rafforzarci e darci certezze incrollabili. Vediamo velocemente tre fatti. Vediamo, come vi dicevo, una crisi inaspettata. Dopo i miracoli arriva la morte. Cari fratelli, la sofferenza è un mistero. Spesso non la comprendiamo. E ci poniamo delle domande, come dicevo prima, e a volte ci domandiamo chi è Dio veramente? Può un Dio d'amore permettere la sofferenza? Dio si occupa realmente delle creature? Dio ha davvero il mondo nelle sue mani e il controllo su ogni cosa? Perché allora ci sono tante malattie, tanti bambini che muoiono? Perché tante malattie incurabili? Ma Dio vede veramente ogni cosa? Ebbene, la Bibbia afferma, cari fratelli, care sorelle, cari amici, che Dio ha il controllo di ogni cosa e che nulla gli sfugge e che ci ama, anche se a volte non comprendiamo quello che ci accade. Ma Dio vuole che i suoi figli si sottomettano a Lui nella sofferenza e nelle prove della vita, consci del fatto, ripeto, che Lui ci vuole bene, si interessa di noi e vuole aiutarci nelle difficoltà. C'è una grande differenza fra un vetro temprato e un vetro comune, vero, no? Entrambi sembrano uguali sotto il sole, ma quando vengono colpiti, si vede quale dei due è stato forgiato per resistere all'impatto. Dio non permette le prove per distruggerci, ma per tembrare, per rafforzare la nostra fede. Infatti, al versetto 18 leggiamo che la donna disse Elia: che ho da fare con te, uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità, per fare morire mio figlio? Il dolore distrugge la realtà. La vedova attacca lui per rafforzare la nostra fede. Infatti, al versetto 18 leggiamo che la donna disse Elia: che ho da fare con te, uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità, per fare morire

0: volte possono anche essere la disciplina e il giudizio di Dio, come nel caso di Anania e Saffira e nella ribellione di Core, ma non è sempre così. Il profeta intercede e dice alla donna: dammi tuo figlio. Lo prese dalle braccia di lei, lo portò sulla camera di sopra dove alloggiava e lo coricò sul suo letto. Notate la reazione di Elia. Egli non polemizza con la donna, non si difende dalle accuse di lei. Dice solo: dammi tuo figlio. Insomma, prende su di sé il peso del dolore di quella madre e intercede per il bambino, nella camera alta, nella camera di sopra, ossia nella presenza di Dio. E anche lui invoca il Signore con forza. Dice: Signore mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova della quale io sono ospite, facendole morire il figlio. Vedete, Elia è onesto con Dio, non usa preghiere formali, grida a Dio, fa domande scomode. Perché questo lutto proprio a lei? La vera fede è la libertà di piangere e di fare domande a Dio, sapendo che Lui ci capisce. Possiamo accostarci con fiducia al trono della grazia per essere soccorsi sul momento opportuno. E Dio però un grande miracolo. Il Signore esaudì la consiglieria, la vita del bambino tornò a Lui. Ed egli disse: Dio ascolta la preghiera di un uomo, risponde alle preghiere. Questo è il primo racconto di risurrezione che troviamo nella Bibbia. Di fronte all'impossibilità umana, interviene l'onnipotenza divina. Cari fratelli, la morte non ha l'ultima parola. Dio risuscita i morti. Dio è il Dio dell'impossibile, è l'onnipotente. Che miracolo straordinario. E concludo. Il racconto dei corvi ci parla della provvidenza e della fedeltà di Dio. La storia della vedova di Sarepta ci insegna a confidare in Dio per i nostri bisogni e che Dio a volte permette che le nostre certezze crollino affinché possiamo trovare in Lui l'unica vera certezza. E prima di chiudere, voglio porti delle domande. Come stai affrontando oggi le difficoltà? Forse ti trovi davanti a un matrimonio in crisi, a un sogno svanito, a malattie, a difficoltà varie. Forse stai accusando Dio come la vedova? Oppure stai portando i tuoi pesi nella camera di sopra della preghiera, come fece Elia? Vedete, siamo chiamati a portare tutto a Dio in preghiera. Allora la pace di Dio custodirà i nostri cuori e nei nostri pensieri. Gesù Cristo è morto per noi, è sceso nella tomba al posto nostro, è risuscitato dai morti vincitore per donarci la vita eterna. Possiamo confidare pienamente in Lui e nella Sua parola, perché essa è verità. Che Dio ci benedica. Amen.
1: Amen, amen. Caro Pasquale, gloria a Dio. Questo è un grande incoraggiamento nelle prove svariate in cui possiamo venirci a trovare, sapere che possiamo confidare nel Signore, perché la vita riserva comunque tante prove dove la fede deve essere approvata, come quel vetro temperato di cui ci hai parlato. Quindi, rimanendo saldi nel Signore, ce la faremo, andremo oltre, supereremo ogni mare, ogni ostacolo che si pone davanti a noi. Tra noi e l'ubbidienza e il progetto di Dio. Quindi andiamo avanti senza mai perdere la speranza certa che abbiamo nel Signore Gesù.
0: Amen, amen.
1: Bene. Caro Pasquale, ti ringraziamo per questo tempo dedicato. Dio ti benedica, continua a usarti potentemente per la sua gloria e per continuare a divulgare l'annuncio del Vangelo. Se mi permetti, da quanti anni, Pasquale, predichi la parola del Signore, se ti ricordi?

0: Avevo 19 anni,
1: 19.
0: adesso ce n'ho un po' di più, ce n'ho 82. Quanti anni sono passati?
1: 61 anni.
0: Sì. Il Signore è stato buono con me, veramente. Mi ricordo quando mi sono inginocchiato, avevo 18 anni e ho detto: Signore, se non sono stato salvato finora, salvami adesso. E ti metto nelle tue mani la mia vita, fai quello che vuoi. E il
1: Amen.
0: Signore l'ha fatto subito dopo. Subito dopo.
1: Dio ti ha usato e ti sta usando per 82 anni. Wow. Grandi, il Signore ti sta saziando di giorni, non ha terminato ancora con te. E noi lo ringraziamo per averti nel nostro staff e dei progetti che abbiamo. Abbiamo dei progetti che stiamo portando avanti e poi comunicheremo. Va
0: Bene.
1: bene, Pasquale, un abbraccio, a presto.
0: Un abbraccio anche a te e a tutti i nostri che si sono collegati stasera e a
1: Ciao,
0: quelli che si
1: signore.
0: collegheranno poi in seguito.
1: E sì, indifferite. Dio ti benedica, Pasquale.
0: Grazie, un abbraccio a tutti.
1: Ciao, caro, ciao. Allora, salutiamo il caro Pasquale, dobbiamo salutarci anche noi. È arrivato il momento di chiudere questo programma. Ringraziamo il Signore per quanto abbiamo ascoltato. Ci diamo l'appuntamento a domani sera, ovviamente alle 19:30 su Cristiano Online. Dio vi benedica tutti. Una buona serata.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, buon venerdì col libro più letto e ci sono similitudini straordinarie. In questo caso parla di fichi buoni e fichi cattivi, ma sentiamo questa similitudine, dove ci porta in realtà e di cosa parla. Io lascerei la parola ad Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, bentornati insieme a noi, quindi anche in questo venerdì, nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana, possiamo riaprire il nostro libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. L'apriremo ancora in Geremia, ovviamente, al capitolo 23. Andiamo a leggere dal capitolo 23 il versetto 6. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato. Israele starà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato: Signore, nostra giustizia. Avete mai sentito questa affermazione come punto principale di un programma politico? Penso proprio di no. Personalmente non ho mai sentito un candidato affermare di essere giusto, di seguire i programmi di Dio nel suo governo. Ho ascoltato altre affermazioni, ma mai una simile a questa, perché nessuno oserebbe farla. Invece, la giustizia assoluta, cari ascoltatori, caratterizzerà il regno del Signore Gesù Cristo e in esso vi sarà l'equità. Leggiamo ora i versetti 7 e 8 di Geremia, capitolo 23. Perciò ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui non si dirà più per la vita del Signore che condusse i figli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma per la vita del Signore che ha portato fuori e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dal paese del settentrione e da tutti i paesi nei quali io li avevo cacciati, ed essi abiteranno nel loro paese. Questa è certamente una delle profezie più importanti della Bibbia, che ricorda la grande misericordia di Dio verso il suo popolo. È indubbio che la festa religiosa più antica che viene celebrata anche oggi è la Pasqua ebraica, perché essa è la celebrazione della liberazione miracolosa degli ebrei dall'Egitto. In questi versetti il Signore sta dicendo che sta per arrivare il giorno in cui saranno presi da ogni nazione e nuovamente riportati nel loro paese, cosa che è già iniziata circa 50 anni fa e che sta ancora avvenendo ai nostri giorni. Una volta terminato questo rientro nel loro paese, la liberazione avvenuta un giorno dall'Egitto passerà in secondo piano e invece ricorderanno questa nuova liberazione. È ovvio che Dio non ha finito di operare per la nazione di Israele. Ora facciamo un salto in avanti nella nostra lettura e leggiamo queste parole nei versetti dal 16 al 20 di Geremia, capitolo 23. Così parla il Signore degli eserciti. Non ascoltate le parole dei profeti che vi profetizzano. Essi vi nutrono di cose vane, vi espongono le visioni del proprio cuore e non ciò che proviene dalla bocca del Signore. Dicono a quelli che mi disprezzano: il Signore ha detto avrete pace, e a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore: nessun male vi colpirà. Infatti, Chi ha assistito al consiglio del Signore? Chi ha visto? Chi ha udito la sua parola? Chi ha prestato orecchio alla sua parola e l'ha udita? Ecco la tempesta del Signore. Il furore scoppia. La tempesta scroscia, scroscia sul capo degli empi. L'ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete appieno. Nonostante le promesse di Dio, i falsi profeti insistevano nel predire la pace. Ma Dio ripudiava questi profeti in modo drastico, severo, perché sviavano il suo popolo di allora come lo fanno ancora oggi. Infatti, ai nostri giorni ci sono dei sognatori che pensano di portare la pace nel mondo e tutti ne parlano. Ma Dio dice che non solo non avranno la pace, ma che non sapranno nemmeno procurarsela. Anche il profeta Isaia, al capitolo 48, nel versetto 22, diceva: «Non c'è pace per gli empi».

0: Il problema non è che le persone non vogliono la pace. La difficoltà è che il cuore dell'uomo è disperatamente malvagio e non riesce a rendersi conto di quanto siamo cattivi. I governanti che oggi governano il mondo non possono portare la pace sulla terra perché il loro cuore è insanabilmente malvagio, bugiardo. Infatti, se potessero farlo, ciò sarebbe una contraddizione con la parola di Dio, perché essa afferma queste parole: «Io non ho mandato quei profeti, ed essi corrono. Io non ho parlato a loro, ed essi profetizzano. Se avessero assistito al mio consiglio, avrebbero fatto dire le mie parole al mio popolo, li avrebbero distolti dalla loro cattiva via e dalla malvagità delle loro azioni». In questi versetti, il 21 e 22 di Geremia, capitolo 23, che abbiamo appena letto, il Signore si rivolge nuovamente ai capi religiosi. Aveva già detto riguardo a quei profeti che non erano affidabili, che non potevano portare la pace, ma ora Dio afferma con chiarezza che non li aveva mandati Lui quelle persone, e in questo modo Egli rinnega anche il loro messaggio, affermando che non proveniva da Lui, come rinnega quei capi religiosi infedeli, quei politici corrotti. Ebbene, credo che Dio oggi direbbe le stesse cose al mondo moderno. Chi sta veramente cercando il Signore oggi? Quanti capi religiosi moderni cercano seriamente il Dio vivente e vero? Quanti hanno con Lui una vera relazione di comunione? E tu sei uno di questi? Sappi che solamente in Cristo Gesù, tu puoi avvicinarti a Dio. Sappi che solamente mettendo la tua fiducia nel Signore Gesù, tu potrai realizzare una vera relazione con Dio. Dio non è lontano e ti dice queste parole. «Sono io soltanto un Dio da vicino, dice il Signore, e non un Dio da lontano? Potrebbe uno nascondersi in luogo occulto in modo che io non lo veda, dice il Signore? Io non riempio forse il cielo e la terra, dice il Signore? Io ho udito ciò che dicono i profeti che profetizzano, menzogne nel mio nome, dicendo, ho avuto un sogno, ho avuto un sogno. Fino a quando durerà questo? Hanno essi in mente questi profeti che profetizzano menzogne, questi profeti dell'inganno del loro cuore? Pensano forse di far dimenticare il mio nome al mio popolo con i loro sogni che si raccontano l'un l'altro, come loro padri dimenticarono il mio nome per Baal? Il profeta che ha avuto un sogno, racconti il sogno. Colui che ha udito la mia parola, riferisca la mia parola fedelmente. Che ha da fare la paglia con il frumento, dice il Signore? La mia parola non è forse come un fuoco, dice il Signore, è come un martello che spezza il sasso? Erano i versetti dal 23 al 29. Ascolta il Signore e poni in Lui la tua fiducia senza lasciarti sviare dalle vane parole di quelli che parlano di pace, ma che pace non hanno nei loro cuori. Solo Gesù poté dire: io vi lascio pace, vi do la mia pace, non ve la do come il mondo la dà. E durante gli ultimi decenni il mondo occidentale ha creduto fermamente che le migliori condizioni di vita avrebbero reso gli uomini più felici, pieni d'amore per gli altri. Ma l'esperienza ha dimostrato che questo miglioramento del livello di vita non soddisfa la gente e che fa sorgere problemi insolubili di ripartizione delle ricchezze, sia a livello nazionale che mondiale. Solo la parola di Dio ci fa vedere che la felicità dell'uomo, la vera felicità, passa attraverso una buona relazione con Dio. È questo che dà alla vita il suo vero senso. La Bibbia dice: eravamo nemici di Dio, ma siamo stati riconciliati con Lui mediante la morte del Figlio Suo. Romani 5, versetto 10. Chi crede in Gesù entra in un altro mondo, quello dell'amore di Dio, nel quale ha avuto accesso grazie al dono più straordinario fatto da Dio stesso. Il dono del proprio Figlio è quello che Gesù ha fatto della sua propria vita. Di fronte a un simile dono, il credente è cosciente dei diritti che ha su di lui l'amore di Dio e lo stabilirsi di una relazione vera, felice con il Signore, che ha imparato a conoscere non come colui che esige, ma come colui che dà e al quale ci si dà. Questa è la vera relazione che Dio desidera stabilire con te, amico, amica. Oggi tu puoi conoscere Dio come colui che ti dona la vita eterna, ma se lo rifiuti, domani lo dovrai conoscere come colui che giudica, così come il Signore Gesù un giorno verrà a giudicare. Anche i falsi profeti, di cui è scritto nei versetti 30 sino al 32, verranno giudicati. Leggiamo queste parole riferite a loro. «Perciò, ecco, dice il Signore, io vengo contro i profeti che rubano gli uni agli altri le mie parole. Ecco, dice il Signore, io vengo contro i profeti che fanno parlare la loro propria lingua, eppure dicono, egli dice. Ecco, dice il Signore, io vengo contro quelli che profetizzano sogni falsi, che li raccontano e traviano il mio popolo con le loro menzogne e con la loro temerarietà. sebbene io non li abbia mandati e non abbia dato alcun ordine, ed essi non possano recare alcun giovamento a questo popolo, dice il Signore. Dicendo cose false, quindi, intorno alla Bibbia, i moderni falsi profeti di fatto distolgono la parola di Dio dal cuore delle persone. Mi sento male al solo pensiero di poter essere uno di quei falsi insegnanti che distruggono la fede dei credenti con la loro malafede. Il Signore Dio afferma che un giorno interverrà con la massima severità, con la massima autorità. Egli non ha fretta, ma non dobbiamo ingannarci se il giudizio divino contro il male non viene effettuato immediatamente. Il giorno del giudizio arriverà e il male che è nel cuore dell'uomo sarà inesorabilmente giudicato, senza nessuna pietà.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ora iniziamo con il capitolo 24 di Geremia. Esso è una sorta di appendice che riguarda la visione avuta dopo che il re Jeconia fu deportato e quindi durante il primo periodo del regno di Sedechia. Al profeta Geremia in questo capitolo vengono mostrati in visione due panieri di fichi. È interessante considerare che l'albero di fico è un ben noto simbolo di Giuda. Un cesto contiene fichi buoni e l'altro fichi cattivi. Questi simboleggiano due classi del popolo di Giuda. Leggiamo quindi i primi sei versetti dal capitolo 24 di Geremia. Il Signore mi fece vedere due canestri di fichi, posti davanti al Tempio del Signore, dopo che Nabucodonosor, re di Babilonia, ebbe deportato da Gerusalemme a Babilonia Jeconia, figlio di Joachim, re di Giuda, i capi di Giuda, i falegnami e i fabbri. Uno dei canestri conteneva dei fichi molto buoni, come sono i fichi primaticci, e l'altro canestro conteneva dei fichi molto cattivi, che non si potevano mangiare, tanto erano cattivi. Il Signore mi disse: «Che vedi, Geremia?» Io risposi: «Dei fichi, quelli buoni, molto buoni, e quelli cattivi, molto cattivi, da non potersi mangiare, tanto sono cattivi». La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Così parla il Signore, Dio di Israele. Quali sono questi fichi buoni? Tali saranno quelli di Giuda che ho mandato da questo luogo in esilio nel paese dei Caldei. Io li tratterò con riguardo. Metterò il mio occhio su di loro per il bene. Li ricondurrò in questo paese. Li stabilirò fermamente e non li distruggerò. Li pianterò e non li sradicherò». Dalla lettura fatta notiamo che Dio manda in esilio il popolo per il loro bene. Egli promette di guardarli e che alla fine ne riporterà una parte nel paese. È chiaro, dalle ultime parole, «non li sradicherò», che non si parla del ritorno avvenuto molti anni dopo sotto la guida del sacerdote Esdra e del fedele Neemia, perché ovviamente dopo di allora furono sradicati di nuovo. Il riferimento di cui si parla qui, proprio in questo brano, è riferito alla restaurazione di Israele durante il millennio, quando essi ritorneranno a Dio con tutto il loro cuore, come leggiamo dal versetto 7. «Darò loro un cuore per conoscere me, che sono il Signore. Saranno mio popolo, e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore». I fichi cattivi della visione rappresentano Sedechia, e quelli rimasti a Gerusalemme, che alla fine fuggirono in Egitto in disubbidienza alla parola del Signore, come c'è detto nel versetto 8. Come invece si trattano i fichi cattivi, che non si possono mangiare, tanto sono cattivi, così dice il Signore. Io tratterò Sedechia, re di Giuda, e i suoi principi, e il residuo di quelli di Gerusalemme, quelli che sono rimasti in questo paese e quelli che abitano nel paese d'Egitto. Questa era la profezia che Dio aveva ordinato di dire a quelle persone ribelli alla sua volontà e che si è perfettamente poi realizzata. Concludiamo questo capitolo 24 di Geremia leggendone le ultime parole. Andiamo ai versetti 9 e 10. «Farò in modo che saranno agitati e maltrattati per tutti i regni della terra. Diventeranno oggetto d'obbrobrio, di proverbio, di sarcasmo, di maledizione in tutti i luoghi dove li caccerò. Manderò contro di loro la spada, la fame, la peste, finché siano scomparsi dal suolo che avevo dato a loro e a loro padri». La storia registra l'accurato verificarsi di questa profezia che Geremia trasmise fedelmente al suo popolo. Ciò ci dà modo di riflettere, amici, perché come Dio adempì ogni sua parola in quel tempo, così la adempirà ai nostri giorni e nel futuro. Oggi il Signore desidera che tutti siano salvati e che un giorno dimorino con Lui. Gesù stesso conferma ciò e dice: «Ravvedetevi», cioè pentitevi, «e credete nell'Evangelo». In un altro passo dell'Evangelo dichiara: «Chi crede in me ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita».

0: Per il futuro, amica, amico, il Signore in serbo dei momenti terribili per coloro che oggi rifiutano questa unica possibilità di salvezza. Non vi sto dicendo questo per spaventarvi, ma perché non sarei un fedele testimone della sua parola se non lo facessi. Infatti, la sua parola dice, in Ebrei 10, al versetto 29, sino al 31, «Noi conosciamo, infatti, colui che ha detto, a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. Di quale peggiore castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? È terribile cadere nelle mani del Dio vivente». E ancora lo scrittore di questa lettera agli Ebrei continua dicendo queste parole al capitolo 12, nei versetti dal 25 al 29. «Badate di non rifiutarvi d'ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, quando rifiutarono d'ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo». Vedi, amico, amica, oggi ancora uno sguardo intenso è posato proprio su di te. Egli aspetta una sola cosa da te, questa, che tu alzi la testa per vederlo e che gli domandi di entrare nella tua vita per diventarne il Signore. Quale decisione prenderai tu? Dopo aver considerato la necessità di decidere per Cristo, concludiamo la nostra settimana iniziando a leggere il capitolo 25 di Geremia. Esso tratta di una profezia datata circa 17 o 18 anni prima di quella del capitolo 24. Infatti dobbiamo ricordare e tenere presente che il libro di Geremia non è disposto sempre in ordine cronologico. Quindi leggiamo i primi versetti dall'1 al 9. «Ecco la parola che fu rivolta a Geremia riguardo a tutto il popolo di Giuda. Nel quarto anno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, era il primo anno di Nabucodonosor, re di Babilonia, e che Geremia pronunziò davanti a tutto il popolo di Giuda e a tutti gli abitanti di Gerusalemme. Dal tredicesimo anno di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, sino a oggi, sono già 23 anni che la parola del Signore mi è stata rivolta e che io vi ho parlato di continuo, fin dal mattino, ma voi non avete dato ascolto. Il Signore vi ha pure mandato tutti i suoi servitori, i profeti, ve li ha mandati continuamente, fin dal mattino, ma voi non avete ubbidito, né avete prestato l'orecchio per ascoltare. Essi hanno detto, si converta ciascuno di voi dalla sua cattiva via e dalla malvagità delle sue azioni, e voi abiterete di secolo in secolo sul suolo che il Signore ha dato a voi e ai vostri padri. Non andate dietro ad altri dei per servirli e per prostrarvi davanti a loro, non mi provocate con l'opera delle vostre mani, e io non vi farò nessun male. Ma voi non mi avete dato ascolto, dice il Signore, per provocarmi a vostro danno con l'opera delle vostre mani. Perciò, così dice il Signore degli eserciti, poiché non avete dato ascolto alle mie parole, ecco, io manderò a prendere tutte le nazioni del settentrione, dice il Signore, e manderò a chiamare Nabucodonosor, re di Babilonia, mio servitore, e le farò venire contro questo paese, contro i suoi abitanti e contro tutte le nazioni circostanti. Li voterò allo sterminio e li abbandonerò alla desolazione, alla derisione, a una solitudine perenne. Come abbiamo letto da questi versetti, Geremia fa un'accusa ben precisa al popolo, dicendo che essi non avevano dato ascolto alla parola di Dio quando annunciava l'invasione dei babilonesi e la loro deportazione. È anche importante considerare che nell'ultimo versetto letto dal nostro testo, il Signore chiama il re Nabucodonosor suo servitore. Infatti Dio lo usò come strumento nelle sue mani per giudicare il popolo. Dai versetti letti apprendiamo inoltre anche il modo che Dio usò per giudicare il territorio di Israele. Dio aveva detto che lo avrebbe reso desolato per sempre e ha intenzione di far sapere al mondo che non soltanto giudicherà il popolo, ma anche il territorio. Sul paese c'è il giudizio di Dio, così come vi è la maledizione sulla terra, a causa del peccato dell'umanità. E questo peccato impedisce di produrre al massimo delle possibilità e quindi anche a causa di una cattiva distribuzione delle risorse, vi è la fame nel mondo. Dalle parole successive, versetto 10 di Geremia capitolo 25, leggiamo infatti la chiara affermazione con la quale concludiamo: «Farò cessare in mezzo a loro il grido di gioia e il grido d'esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada». Bene, io termino qui, quindi vi rinnovo l'appuntamento per continuare nello studio di questo libro a lunedì prossimo, quando avremo modo di riaprire il libro di Geremia. Appuntamento allora lunedì. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
0: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che ancora una volta ci onorate con la vostra presenza, vi giunga il nostro ringraziamento e il nostro più caro saluto. Il brano alla nostra attenzione nella lettura meditata del Vangelo di Giovanni si trova al capitolo 9 ed è contenuto dai versetti da 39 a 41.

0: Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e quelli che non vedono diventino ciechi». Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane».
1: È presumibile che alcuni farisei, vedendo Gesù che parlava con il cieco guarito, si siano avvicinati, udendo così le parole del Signore. Nella sua prima venuta sulla terra, Gesù non venne per giudicare, ma per salvare. Tuttavia, la sua presenza produsse un giudizio, una netta distinzione fra coloro che lo accolsero e quelli che invece lo rifiutarono. È chiaro che le parole di Gesù vanno intese spiritualmente. Egli parlò di cecità e di possibilità di vedere in senso mistico. Coloro che attendevano con il cuore il Messia, coloro che sentivano il peso del loro bisogno interiore, coloro che ambivano ad una liberazione dal peccato e brancolavano nel buio del dubbio, dell'incertezza, furono infatti coloro che lo accolsero, vedendo finalmente attraverso gli occhi della fede la realizzazione delle promesse divine. Al contrario, coloro che erano gonfi della loro conoscenza ed avevano fiducia in se stessi e nella loro religione, non avvertendo il bisogno spirituale causato dal peccato, divennero completamente ciechi, non vedendo neppure lo splendore della gloria di Dio manifestata in Cristo. Le parole di Gesù espressero una dura critica verso i farisei che si ritenevano guide dei ciechi e luce di quelli che sono nelle tenebre. Alla domanda dei farisei, Gesù rispose chiaramente: se fossero stati veramente ciechi e nella impossibilità intellettuale di comprendere la verità, se fosse mancata loro la possibilità di conoscere Gesù nella sua realtà, non sarebbe stato loro imputato alcun peccato. Ma poiché conoscevano le scritture sante e avevano cognizione delle promesse divine, tanto che si vantavano di essere i depositari esclusivi della verità, allora il loro peccato di incredulità appariva in tutta la sua profondità e in tutta la sua gravità. Ogni uomo sarà giudicato sulla base della sua conoscenza. Tutti coloro che hanno avuto conoscenza della legge di Dio saranno giudicati sulla base della legge di Dio, e coloro che non hanno ricevuto la legge saranno giudicati sulla base della loro coscienza, che è legge di Dio scritta nei loro cuori. La maggiore conoscenza della verità divina comporta una maggiore responsabilità, e questo dovrebbe far riflettere seriamente noi cristiani, che dovremmo vivere nel quotidiano riflettendo i preziosi insegnamenti della parola di Dio che ci è stata affidata. Cari ascoltatori, non siete ignari delle cose di Dio. Avete sentito parlare dell'amore di Dio, e tutto questo vi responsabilizza. Dio vi benedica.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A ver se alguien se acuerda de este.
1: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Diceva Nietzsche nel XIX secolo che la libertà è avere la volontà di rispondere di sé. Bene, il concetto attuale di libertà sembra molto lontano da questa definizione di Nietzsche. L'attuale concetto di libertà è piuttosto concepito come un insieme di diritti di cui l'uomo è titolare. Ma se la nozione di libertà così concepita è rappresentativa dello spirito ultra individualistico prevalente nella nostra società occidentale, dobbiamo dire che non procede da una comprensione coerente della libertà dell'uomo che si trova inserito nel contesto di altri uomini. Sia chiaro, la proliferazione dei diritti non è condannabile in se stessa. Essa però deve essere necessariamente accompagnata da una volontà di rispetto di ciascuno di questi diritti, cioè la volontà di rispondere di sé, la volontà di agire come persone responsabili, quindi di rispondere delle proprie azioni, e comportarsi come persone rispettose della libertà altrui. E allora tornano in mente anche i 10 comandamenti biblici, il decalogo comunicato da Dio a Mosè. Anche se spesso tali comandamenti sono considerati come ingiunzioni troppo rigide e moralizzanti, in effetti si tratta di regole che garantiscono il rispetto dei diritti dell'altro, la condizione stessa della libertà altrui. Queste norme sono destinate a conservare, preservare la libertà di ciascuno. Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: E come abbiamo sentito dalla sigla, il programma è Natura e Salute, il nostro ospite e il nostro amico Marco Tinghino. Pronto?
1: Buongiorno e bentrovati.
2: Ciao Marco.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, Marco Tinghino è il presidente della FEI, Federazione Erboristi Italiani, Regione Sicilia. Quindi benvenuto ancora una volta con noi. Questa mattina continueremo il nostro percorso per capire di più, sapere di più sulle piante. E andando in ordine alfabetico siamo arrivati alla B e parleremo quest'oggi di betulla. Avevamo detto che avremmo parlato di bardana, ma lo faremo in seguito. Allora, parliamo di betulla, questa pianta che è una pianta, è un albero, dico bene?
1: Sì, è vero, è un albero.
0: E quali sono le caratteristiche di questa pianta? Come si presenta la betulla e quali sono le parti che poi vengono utilizzate?
1: Ma la betulla appunto è un albero che può raggiungere un'altezza di 30 metri, quindi un albero abbastanza maestoso. Lo troviamo con un tronco di circa 60 centimetri di diametro, che ha la caratteristica di avere la corteccia bianca e liscia, che alla base del tronco poi diviene di colore grigio scuro e profondamente incisa. Quindi questi sono gli elementi che caratterizzano quest'albero. Le parti principalmente usate poi sono le foglie, no? Che sono la cui caratteristica consiste nel fatto di avere un colore verde scuro nella faccia superiore e verde chiaro in quella inferiore, quindi questa è una caratteristica fondamentale che riesce a, riconoscere le foglie della betulla rispetto magari ad altre specie, e hanno anche il margine dentato. Le foglie comunque vengono poi estratte da alcune specie di betulla, tra cui la betulla pendula e la betulla pubescens, o anche da ibridi di entrambe le specie, e vengono raccolte nel periodo che va da aprile a giugno, che è il periodo balsamico. Io ricordo che il periodo balsamico è il periodo in cui è massimo il tenore in principi attivi e quindi il periodo in cui la pianta va raccolta per trarne il massimo beneficio. Poi oltre alle foglie vengono anche usate le gemme e la corteccia dei rami giovani. Il motivo per cui si raccolgono consistono soprattutto nella presenza di alcuni principi attivi che sono di fondamentale importanza e ne caratterizzano l'uso, che sono i flavonoidi, iperoside, quercitina, miricetina, galattoside, eccetera, contiene un po' di olio essenziale, un po' di tannini, ma comunque l'azione principale del fitocomplesso è proprio caratterizzata dalla presenza dei flavonoidi.
2: Marco, dove cresce la betulla? Ci sono dei posti particolari dove cresce di più, di meno?
1: Ma si trova principalmente nelle zone montane, lo troviamo molto nelle zone proprio di montagna, alpine, subalpine, anche negli Appennini, ma sempre
0: a certe quote.
3: ci sono dei veri e propri boschi di betulla.
2: Sì, noi ne abbiamo alcuni qui sull'Etna.
1: Sì. Sì, dobbiamo salire un po'.
2: Ogni tanto la lava se li mangia, comunque.
0: Purtroppo. Quali sono le proprietà terapeutiche, non salutistiche, di questa pianta, visto che oggi noi ne stiamo parlando?
1: Ma allora, principalmente la betulla viene utilizzata per la sua azione diuretica. In quanto tale quindi viene utilizzata nelle condizioni edematose, nelle situazioni di ritenzione idrica e in alcune dermatopatie quali per esempio la cellulite, no? La ben nota cellulite. L'azione diuretica in realtà viene attribuita proprio all'elevato contenuto in flavonoidi della betulla, che ha dimostrato appunto di aumentare la diuresi sia sotto l'aspetto volumetrico sia sotto l'aspetto della accresciuta eliminazione di composti azotati e di cloruri. In realtà però i flavonoidi, nonostante siano il principio attivo fondamentale di questo fitocomplesso, a quanto pare non riesce da solo a giustificare l'effetto diuretico della betulla, nel senso che presi in modo isolato i flavonoidi hanno degli effetti notevolmente minori. Quindi ancora una volta torna in auge quello che è l'importanza del fitocomplesso del quale abbiamo parlato nella prima puntata, cioè in realtà l'azione fondamentale che svolgono le foglie di betulla è dovuta sia ai flavonoidi ma anche al resto
0: dei principi
1: attivi,
0: certo,
1: contenuti sì, in questo complesso così fatto bene dal nostro creatore, dico io, da giustificare come dire un effetto salutistico che non è rapportabile ad un principio attivo specifico.
0: Tu hai detto prima una cosa importante, soprattutto per noi donne, che la betulla può essere utile per quanto riguarda la cellulite. Ci vuoi spiegare un pochino come si può fare, cosa fa, come agisce, quali risultati dà?
1: Sì, ecco, è utile nella prevenzione della cellulite, ma anche nel migliorarne, come dire, la condizione patologica, proprio per la sua attività diuretica e antiedematosa. La cellulite, ricordiamo, è un'affezione del tessuto cutaneo e sottocutaneo, no? Che si caratterizza, oltre che da un eccessivo deposito di lipidi nel tessuto adiposo, anche da un rallentato deflusso capillare venoso, no? Che determina poi, come abbiamo detto anche qualche puntata fa, una alterata permeabilità vascolare con passaggio di liquidi e di sali nel tessuto interstiziale sottocutaneo, dove poi accumulandosi danno luogo a quello che è il tipico segno della cellulite, che è la cosiddetta buccia d'arancia.
0: Esatto.
1: E allora, se noi facciamo uso di piante ricche di flavonoidi, sia per l'azione diuretica sia poi per l'azione vasoprotettrice che molte piante riescono a svolgere, riusciamo sia a regolarizzare questo passaggio di liquidi dai vasi verso il tessuto interstiziale, sia ad eliminare questo eccesso di liquidi che è presente normalmente dove c'è la condizione patologica delle cellulite. Quindi la betulla è uno dei rimedi che, abbinati ad altri, possono, come dire, migliorare questa situazione patologica.
0: Ma come dovrebbe essere presa? Quindi si fa una tisana di foglie di betulla, cioè si prende in tintura madre? Qual è il metodo migliore, no, per ottenere questi risultati?
1: Ma ecco, in realtà sono diverse le forme in commercio. Quelli che sono gli studi clinici che sono stati effettuati sull'uomo, no, con il criterio del placebo controllato e del doppio cieco, in realtà sono stati effettuati attraverso un infuso di foglie. Quindi uno dei metodi più antichi, per così dire, ma anche molto usato nella modernità, cioè il fatto di far bollire dell'acqua, dopodiché spegnerla, versarla sulla pianta, lasciarla riposare per un po', per una decina di minuti all'incirca, filtrare e bere. Questo è il sistema utilizzato in questi studi e che ha dato notevoli risultati. Quindi l'infuso di foglie già è un ottimo sistema. Per chi poi non volesse utilizzare questo sistema, sì, si possono utilizzare anche degli estratti idroalcolici, quali ad esempio le tinture madre o gli estratti fluidi, oppure degli estratti secchi di piante sotto forma di compresse. Io, a dire il vero, quando parlo di piante ad azione diuretica, prediligo utilizzare l'infuso, anche perché in questo modo noi introduciamo una notevole quantità d'acqua che non può che favorire ulteriormente la diuresi.
0: Certo, e ti volevo chiedere una cosa, tu l'hai detto anche nelle puntate precedenti, ma credo che vada bene ripeterlo e ribadirlo. Allora, la differenza tra un infuso e un decotto, perché alcune piante bisogna farle ad infuso, altre a decotto, non è la stessa cosa, è importante appunto scegliere il metodo giusto.
1: Sì, è vero. È vero, perché ciascuna delle piante ha delle caratteristiche diverse, quindi necessita di metodologie estrattive diverse. Ricordiamo che delle piante, delle parti di piante, quali ad esempio le foglie, i fiori, le gemme, cioè le parti più labili o che contengono degli oli essenziali o dei principi attivi facilmente deperibili alle alte temperature, vanno fatte ad infuso. Cioè, cosa significa? Non deve essere fatta bollire la pianta insieme all'acqua, ma bisogna versare dell'acqua bollente sulla pianta, lasciarla ad infusione per l'appunto, cioè a contatto con l'acqua bollente per un periodo che va dai 10, 15, 20 minuti, poi a seconda della pianta che si utilizza, dopodiché si filtra e si beve.
0: Bisogna sempre coprire,
1: sì.
0: Ecco.
1: Bisogna coprire, perché in questo modo, se per caso ci dovesse essere evaporazione di alcuni principi attivi importanti, quelli degli oli essenziali, questi
0: restano,
1: rimangano sì, all'interno della tazza. Il decotto invece è un sistema di estrazione che utilizza sempre l'acqua, ma viene utilizzata per le parti più dure, quindi le radici, le cortecce e quant'altro abbiano bisogno di contatto più lungo, più duraturo con l'acqua, e hanno bisogno anche di alte temperature affinché i principi attivi possano essere estratti. In questo caso si fa bollire quindi la droga insieme all'acqua per un periodo anche qui stabilito, dopodiché si filtra e si beve. Questo è un criterio generale, perché poi esistono anche delle eccezioni ovviamente, no? Cioè, se noi utilizziamo una radice di Altea per intenderci, dovendo estrarre le mucillagini che sono facilmente trasformabili dalle alte temperature, non utilizzeremo un decotto nonostante si tratta di radici. Così come se noi dobbiamo utilizzare i fiori di fico d'India, anziché farli ad infuso li faremo a decotto nonostante siano dei fiori. Quindi esistono poi da pianta a pianta delle eccezioni a seconda dei principi attivi che noi dobbiamo estrarre, ma la regola generale è proprio questa.
0: Quindi bisogna che quando si acquista una pianta magari chiedere all'erborista, cioè non solo voglio, che so, 100 grammi di foglie di betulla per esempio, cioè magari chiedere allora cosa conviene, faccio meglio infuso o a decotto, per evitare che possa essere quella pianta che fa eccezione.
1: Esatto,
0: e quindi
1: sì,
0: poi io non ne posso beneficiare tanto perché magari qualcosa si è andato perduto nel tipo di preparazione.
1: Perfetto.
0: Che ho fatto.
1: Così come possono esserci delle piante che vanno utilizzate sotto forma di estratti idroalcolici, oppure che vanno utilizzate sotto forma di olio essenziale o di estratto secco, cioè non è detto anche che la classica tisana sia la metodologia estrattiva più idonea per il tipo di pianta da utilizzare.
0: C'era Marco ed Emanuele che volevano farti delle domande. Marco, sei pronto?
3: Sì, io volevo chiedere, intanto lo saluto personalmente. Ciao Marco,
1: ciao Marco.
3: È un piacere risentirti. Senti, io ho un dubbio. Mi pare di aver capito che l'effetto principale della betulla è quello di essere un buon diuretico.
1: Sì.
3: Mi sembra. Ecco, ma come tutti i diuretici che hanno come effetto positivo, ma può essere anche collaterale, anche la betulla può creare un eccesso di abbassamento di pressione sanguigna, e quindi la mia domanda è consigliabile la betulla, è indicata per coloro i quali già soffrono di problemi di pressione bassa? Dimmi un pochino tu.
1: Ma dunque, in realtà io tempo fa lessi qualcosa in letteratura che faceva una distinzione fra diuretici e acqueretici, dove gli acqueretici, tra cui c'era anche la betulla, consistevano in quelle piante ad effetto diuretico che non creavano in realtà un abbassamento di pressione arteriosa. Per quanto mi riguarda però, io eviterei qualsiasi tipo di pianta possa agire sulla diuresi quando si hanno problemi di ipotensione, soprattutto quando i problemi di ipotensione hanno delle ulteriori cause di manifestazione, quali per esempio le alte temperature che si presentano in estate. Io in estate per esempio eviterei l'uso di qualsiasi tipo di pianta possa agire sulla diuresi, quindi eviterei anche l'uso della betulla.
3: Grazie.
0: È meglio appunto stare cauti quando si ha problemi di pressione
3: magari
0: bassa.
3: Magari per curare la cellulite poi la gente sviene strada
1: sì,
3: strada.
1: Ma anche perché, ecco, se è vero che una pianta ad azione diuretica può essere utile nella cellulite, è anche vero che non è risolutiva come,
3: certo,
1: come tipo di trattamento. Cioè, quando bisogna agire sul problema della cellulite, bisogna agire principalmente sui vasi sanguigni e su un sistema di vasoprotezione più che sui diuretici. Se ritiene che uno più liquidi butta è meglio, in realtà non è così. Se è bene utilizzare una pianta che agisca sulla retenzione idrica non a vita ma a limite per una settimana, massimo 10 giorni, perché poi non sono trattamenti che si fanno a vita. È anche vero che poi bisogna associare un trattamento più a lungo termine che agisca invece sul sistema circolatorio, ed in particolare utilizzare dei vasoprotettori.
0: Emanuele?
2: Sì, io avevo il microfono staccato.
0: Ti sei staccato.
2: Io volevo fare un'osservazione sulle cattive abitudini. Noi, come sappiamo, quello che succede alle mimose quando c'è la festa della donna, che le stroncano, le maltrattano, insomma, le sterminano. Ecco, per evitare magari che chi ci sta ascoltando, tantissima gente, gli venga...
3: Devasti un bosco di
2: gli venga un pochettino così l'idea di andare ad approvvigionarsi e fare il fai da te. Quali parti si possono togliere dalla pianta perché si possano utilizzare per le cose che stiamo discutendo? Per evitare di fare dei danni?
1: Ma dunque, ripeto, abitualmente si utilizzano le foglie. Io questa pratica, ecco, la sconsiglio in ogni caso, perché
2: ecco,
1: si rischia, e il rischio è abbastanza notevole, di sbagliare pianta. Credetemi, non è semplice andare a raccogliere una pianta officinale, a meno che non si conosca benissimo e non si abbia la certezza.
2: La betulla si riconosce comunque rispetto ad altre piante?
1: La betulla si riconosce rispetto ad altre piante quando la si riconosce.
0: Ecco.
3: Grazie per averci chiarito.
2: Perché io per esempio confondo la betulla col pino, che ne so io?
1: Io ieri mi trovavo in montagna, facevo una passeggiata tra i boschi, e c'erano diverse specie botaniche ovviamente che vedevamo insieme a degli amici. E vi dico che nonostante io faccia l'erborista, per alcune piante mi trovavo in difficoltà, cioè nonostante come dire, uno in teoria conosca la pianta alla perfezione, riesca quasi a descriverla alla perfezione, quando si trova poi nella fattispecie concreta qualche dubbio viene, no? A meno che non sia una di quelle piante che uno abitualmente raccoglie, allora come dire, qualsiasi dubbio viene fugato. Un po' è come raccogliere funghi, cioè se io sbaglio il fungo che raccolgo rischio di finire in ospedale, se non peggio. Quindi non è consigliabile fare il raccoglitore di piante, soprattutto per chi non è perfettamente esperto in questa pratica.
2: Ok.
0: Anche perché appunto bisogna sapere quando bisogna prendere la pianta, quali parti, e poi se sono zone che sono magari inquinate, meglio affidarsi, diciamo, alle piante già raccolte, che sono in erboristeria, che sono state raccolte da persone qualificate.
1: Sì,
0: sicuramente
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: è
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: importante.
1: Sono state anche analizzate in termini di presenza di metalli pesanti, agenti inquinanti e quant'altro.
3: Certo.
0: Quindi sono più sicure. Abbiamo detto appunto, abbiamo parlato di queste proprietà della betulla, quindi non solo per la cellulite, non solo quindi a livello depurativo, eccetera, ma ci sono delle evidenze scientifiche, degli studi clinici che ci danno manforte a quanto abbiamo detto finora?
1: Sì, sulla betulla sono stati condotti degli studi in vivo sugli animali, ma qualcuno è stato condotto anche sull'uomo, alcuni dei quali tra l'altro con, come dicevo prima, col criterio del doppio cieco e placebo controllati, quindi degli studi abbastanza seri e affidabili. Questi hanno dimostrato un considerevole miglioramento di alcuni stati patologici a seguito dell'assunzione di estratti acquosi di betulla, cioè dell'infuso di cui parlavamo prima. Queste patologie sulle quali gli studi sono stati condotti, sulle quali appunto è stato riscontrato un effetto migliorativo, si riferiscono sia a delle infezioni delle vie urinarie, cistiti e altri disturbi di tipo infiammatorio, e patologie quali vescica irritabile e calcolosi renale, quindi tutte delle patologie inerenti per l'appunto all'apparato urinario, anche perché una pianta d'azione diuretica non viene utilizzata solamente per la cellulite, ma viene utilizzata con tantissime altre funzioni, tra le quali quelle che ho appena elencato. Questi pazienti sono stati sottoposti alla somministrazione per 20 giorni di 4 tazze di tisane, a base di betulla, e su queste persone sono stati riscontrati per l'appunto notevoli effetti migliorativi, per cui come dire, c'è un'evidenza scientifica con degli studi fatti secondo criteri seri sul fatto che la betulla svolga un'azione diuretica.
0: Io ho letto in un libro che parla appunto di betulla, di questa pianta, che ha anche degli effetti relativi all'abbassamento del colesterolo.
1: L'abbassamento del colesterolo, io non ho come dire, studi clinici sull'abbassamento del colesterolo, nel senso che non ho trovato evidenza scientifica. Dire che non è vero su una pianta è abbastanza inesatto, nel senso che quando noi ci riferiamo ad un fitocomplesso all'interno del quale ci sono tutti gli insieme di principi attivi, come dire, è possibile che uno di questi principi attivi possa anche andare a svolgere un effetto di prevenzione o di cura delle iperlipoproteinemie. In ordine agli studi clinici sulla betulla, che io sappia, non ci sono evidenze scientifiche.
0: Però potrebbe anche darsi,
1: potrebbe anche darsi. Sì,
0: sì. Magari anche per il fatto che svolge un'azione depurativa, non lo so, magari chissà, riesce a, diciamo, a dare anche questo beneficio. La betulla ha anche proprietà benefiche sulla pelle e sul cuoio capelluto?
1: Sì, la betulla svolge anche delle proprietà benefiche sulla pelle. Nel particolare vengono utilizzati sia degli estratti di betulla, come ad esempio l'infuso, sulle pelli che sono affette da acne oppure, ecco, furuncolosi o eccessiva secrezione di sebo, quindi su quella che è la pelle grassa. In questo caso per l'appunto si fa un infuso di foglie di betulla e quindi si fanno delle applicazioni locali direttamente sulla pelle.
0: Con garze? Come si fa questa applicazione?
1: Con delle garze, sì, con del cotone, con anche una pezzuola, insomma, no? perché i principi attivi della betulla riescono ad avere un'azione sebo riequilibrante. Lo stesso vale ecco anche per il cuoio capelluto, dove la betulla comunque viene utilizzata sotto forma di tintura non colorante, ma la tintura è una particolare formulazione idroalcolica, una particolare forma di estrazione idroalcolica della pianta, e anche sul cuoio capelluto riesce a svolgere un'azione astringente, disinfettante, nel caso in cui ci sia ecco della seborrea, della fosfora grassa, quindi per chi dovesse avere i capelli grassi. Quindi in generale possiamo attribuire alla betulla un'azione astringente se utilizzata per uso esterno, sia sulla pelle che sul cuoio capelluto. Ritorno un attimo al discorso del colesterolo. Perché,
3: scusami Marco, sì, una domanda al volo di un, è arrivata tramite SMS: la betulla fa crescere i capelli o no? O serve solo,
0: c'è sempre
3: per...
0: questa speranza di chi ha problemi,
3: o aiuta solo nel caso per chi ha i capelli anche se grassi?
1: Purtroppo no, io vi garantisco che se una pianta dovesse riuscire a far crescere i capelli vi telefonerò immediatamente, interromperò qualsiasi trasmissione e ve lo farò sapere.
0: Credo che sarebbe il boom, perché credo che ci si stia provando, no? In tutti,
2: eppure
0: in tutti i modi.
2: Ci sono tante promesse in pubblicità di prodotti che fanno crescere e ricrescere i capelli, fanno vedere prima e dopo la cura. Non so fino a che punto ci sia tanta verità.
0: Credo che dovremmo affrontare comunque qualche volta, Marco, proprio il problema della caduta dei capelli, no? Quindi quali possono essere, perché ci sono tanti motivi, tanti sono le cause, no, che fanno cadere i capelli, quindi tanti possono essere le soluzioni, a volte possono essere anche efficaci, ma non è una panacea per tutti, quindi ci sono dei casi.
3: La betulla non ha questo, diciamo, questo effetto miracoloso.
1: Purtroppo,
3: su questo siamo sicuri.
0: Probabilmente se la caduta dovesse essere causata dal fatto di avere forfora, avere molto la cute grassa, magari questo potrebbe rallentare se c'è una concausa. Sì, però se cadono per altri motivi la betulla, penso che non possa fare granché.
1: Sì, scusate, ecco, questo il fatto piccolo... di rallentarne la caduta è una cosa che, come dire, può essere effettuata attraverso l'uso di alcune piante, no? Perché se andiamo ad agire sulle cause della caduta dei capelli, laddove delle cause sulle quali si possa agire esistono, e allora in questo caso un rallentamento della caduta o anche un termine della caduta si può avere, ma il fatto che i capelli che sono oramai caduti, dove
0: ricrescono,
1: il bulbo, eccetera, ricrescono, insomma, mi sembra abbastanza improbabile, sì.
0: Tu stavi dicendo qualcosa sul colesterolo, stavi tornando un po' sulla mia domanda.
1: Sì, ecco, dicevo questo, in realtà le piante che oggi vengono utilizzate nella terapia del colesterolo, a parte colazione in generale antiossidante che molte piante riescono a svolgere, no? Che svolge una sua funzione nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, tra cui anche la ridotta ossidazione delle lipoproteine cosiddette cattive, le LDL, le VLDL, eccetera. Sono piante che riescono a svolgere un'azione di inibizione di un enzima particolare che viene chiamato HMG coenzima riduttasi, che è responsabile della sintesi del colesterolo, cioè sono piante che riescono a inibire la produzione del colesterolo a livello organico. Queste sono le piante che abitualmente vengono utilizzate per il colesterolo e sulle quali ci sono ormai tantissimi studi clinici, tra cui il carciofo, il lievito di riso rosso e quant'altro. Poi ci sono tutta una serie di piante che vengono utilizzate come un contorno, no? Che nonostante non riescano ad inibirne la sintesi, magari riescono a dare un effetto migliorativo del quadro clinico in generale. Non si può dire che siano delle piante che servano a far ridurre il colesterolo, ma in ogni caso sono piante che possono essere utilizzate come coadiuvanti in un trattamento di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
0: Marco, abbiamo un'altra domanda fattaci da un amico attraverso un SMS.
3: Una domanda a margine, perché non c'entra con l'argomento della betulla di oggi, diciamo la puntata di oggi, però te la volevo proporre perché, essendo arrivati in periodo di ferie un po' per tutti, e quindi essendo molto stressati un po' tutti, tranne me che sono tornato dalle ferie, ecco, la domanda era questa qua, magari una risposta veloce, sintetica, anche sì, no, poi magari ne riparliamo in un altro momento. Era questa qua la domanda, Marco: è vero che la passiflora, il biancospino, la melissa e la camomilla formano una miscela rilassante?
1: Sì.
3: Sì. Grazie.
0: Ne parleremo sì, successivamente.
2: Sì. È stata perché una risposta naturale, non sintetica.
0: No, no, perché sono tutte piante che hanno appunto questo effetto
3: penso
0: rilassante.
3: Ne dovremmo riparlare.
0: Comunque. Ne parleremo, dato che parliamo, magari siamo con la B, che so, potremmo parlare di biancospino e quindi magari poi vedere.
1: Una bella pianta sulla quale ci sono tantissimi studi, sì.
0: Ah, quindi magari ne potremmo parlare, così possiamo dare una risposta più concreta all'ascoltatore che ha fatto questa domanda. Allora Marco, noi ti ringraziamo. Ciao, ciao.
1: A voi. Ciao.
2: Ciao, ciao.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente, ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Adesso vorrei tornare. Alla lettera. Guardate questa lettera e ditemi su che cosa conta questo giovane. Vedete degli sbagli che ha fatto in questa lettera, non di calligrafia. Ma ci sono delle cose che dice che ci aiutano a capire se è credente o non è credente. Allora, ditemi quali di queste cose ci aiutano a capire che egli è un credente. O quali sono a sfavore. Vedete una cosa che ci aiuta a capire se egli è credente o no?
3: Ha accettato Gesù.
2: Ha accettato Gesù. Allora, lui ha fatto questa professione e Gesù ha detto: chi viene a me non lo caccerò fuori. Chi crede in me ha vita eterna. Perciò, se uno ha fatto questo passo di accettare Gesù, cosa ha fatto Dio per lui? L'ha salvato o non l'ha salvato? Perché da che cosa dipende? Dal carattere di Dio, che non mente mai. Se Dio dice io do loro la vita eterna e non periranno mai, questa promessa è immutabile. Perciò lui dice io ho fatto questa decisione, ok? Questo ci aiuta a capire che ha fatto il passo giusto. Vedete qualche altra cosa che ci aiuta a capire che è credente?
4: Legge quella di grazia, che legge la Bibbia.
2: Lui legge la Bibbia. E quello che non è credente, la Bibbia può stare lì a raccogliere e polvere, non gli interessa. È lo Spirito di Dio che crea nel credente il desiderio di voler leggere la Bibbia. Dato che lui legge la Bibbia, questo è un indicatore che lo Spirito di Dio opera in lui. Se uno non possiede lo Spirito di Dio, allora non sente questo desiderio, vero? E poi cerca di mettere in pratica quello che legge. Vuole piacere a Dio. Questo è un altro indicatore che è figlio di Dio. Vedete qualche altra cosa che dimostra che è figlio di Dio?
3: Quando si sente più vicino a Dio
2: e
3: quando sbaglia.
2: poi come si sente? Qui.
5: Sente il peso dei suoi peccati.
2: Chi è che fa questo? Da credente. È lo Spirito di Dio che convince il peccato. Perciò si vede che lo Spirito di Dio è all'opera nella sua vita, vero? Invece c'è qualcosa che dimostra che non è figlio di Dio? Su che cosa conta lui? Sulle opere o su che cos'altro? Io mi sento, perciò sta contando sui suoi sentimenti. Cosa ho detto poco fa? La sicurezza della salvezza non dipende dai nostri sentimenti. Mai. Dipende sempre da quello che Dio ha detto. E poi cosa possiamo dire di 1 Giovanni 3:9? Ho letto in 1 Giovanni 3:9 che un vero figlio di Dio non commette peccato. Guardate le vostre Bibbie o guardate i vostri libretti per la lezione di oggi, per questo pomeriggio, e vedete il versetto già scritto. Cosa dice il versetto?
6: Scendere da Dio non persiste nel commettere il peccato, il sede mio rimane in lui e non può persistere nel peccare perché non vedo.
2: Qual è la differenza fra ciò che hai letto tu e ciò che ha letto lui?
6: Non deve continuare.
2: Ecco, c'è quella parola persistere. La Bibbia non dice che chi è credente non commette mai peccato. Non è quello che la Bibbia dice. La Bibbia non dice che diventiamo perfetti e non sbaglieremo mai più. Non è questo che dice. Ma la Bibbia dice chi ha creduto in Gesù non persiste nel peccato. Per esempio, mento. Se io posso anche ad un tratto dico una bugia o per vari motivi non voglio offendere qualcuno o voglio evitare una punizione o ci sono tanti motivi per cui uno mente e dico una bugia. Se dico una bugia, questo vuol dire che non sono più credente? Vedo, non so se avete l'Alzheimer o cioè questo vuol dire sì, questo vuol dire no. Allora, se io dico una bugia, vuol dire che non sono più credente?
7: No.
2: Tante volte anche i nostri genitori possono dirci: e tu ti chiami credente e guarda cosa hai fatto. Quando è che sono bugiardo? Quando persisto in questo. Per Perciò, se tu sei un credente, non persisti in certe cose. Perché? Perché lo Spirito di Dio che dimora in te, cosa fa? Ti convince di peccato, e se tu sei un vero figlio di Dio, ti riporta sulla strada giusta. Ti rendi conto, non dovrei vivere in questo modo. Perciò, io voglio scrivere a questo giovane e, cioè, in realtà l'ho già fatto, ma e voglio dargli dei consigli. Allora, secondo voi e secondo ciò che abbiamo già visto insieme, i versetti, eccetera, quale consiglio, uno solo, daresti a questo giovane?
5: Rileggi il versetto.
2: Ah, rileggi il versetto. Buona idea. E perché dice chi persiste, chi continua. Allora, se uno continua a vivere sempre in quel modo, non ha capito nulla. O vado a vivere con questa ragazza e tu sei credente. Sì, sì, ho accettato Gesù. Ne dubito. E tu convivi con questa ragazza, ti senti a posto. Sì, sì. Cosa posso dirti? Vuol dire che lo Spirito di Dio non è all'opera nel tuo cuore. Non senti nessuna convinzione. Perciò io dubito veramente che tu sia veramente un figlio di Dio. Tu hai fatto una professione con la bocca, ma devi rivalutare se sei credente o no. Invece quando uno viene affrontato con il suo peccato e dice sì, è vero, e confessa il suo peccato e si rimette in sesto, come dice il primo Giovanni 1:9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimettere i nostri peccati e perdonarci da ogni iniquità. È vero o non è vero? Sei un vero figlio di Dio.

0: se sono credente, chi abita in me? Lo Spirito di Dio. Cosa sono diventato?
1: Figlio di Dio,
0: sono diventato il Tempio di Dio. E poi abbiamo visto tutte queste promesse che sono le nostre, vero? E su che cosa devo basare la mia certezza? Sempre sulle promesse immutabili di Dio. Sempre. E poi tanti che fanno una professione di fede e si sentono invincibili dopo e poi falliscono, non tengono presente una cosa: come si mangia un elefante? Un boccone alla volta. Adesso che sono credente divento perfetto, adesso che sono credente non pecco più. E poi? Essere credente non vuol dire che siamo perfetti, che non sbagliamo più. Siamo perfetti agli occhi di Dio, ma in pratica veniamo ancora meno. E perciò mi devo domandare: il Signore dimora in me? Il Signore mi ha fatto questa promessa? Il Signore è bugiardo? Se la risposta è no, non è bugiardo, vuol dire che la promessa è valida e ho la vita eterna che Lui mi ha promesso. Non ha detto: se tu sarai buono e ubbidiente avrai la vita eterna. No. Adesso tu devi valutare la tua situazione davanti al Signore. Io voglio proprio che ciascuno di voi possa arrivare al punto dove ti metti in regola con il Signore e poi che ciascuno abbia questa certezza ferma che Dio non può mentire e che tu sei figlio di Dio in base al suo carattere santo. Tante volte alla vostra età è molto facile avere vergogna di prendere una posizione per il Signore o essere entusiasta delle cose del Signore perché sei sopraffatto dai tuoi sbagli e dalle tue mancanze. Io so, ci sono passato. Io ho accettato Gesù all'età di 10 anni. E so come opera il nemico. Quando frequentavo il liceo, aveva la mia partner e facevamo i balli alla TV. Dimostrazione di tutti i tipi di ballo: tip tap, tango, tutti. E un giorno mi trovavo sulla pista da ballo, ero credente, e il Signore mi fa: e tu cosa fai qua? E ho capito che mi trovavo ad un bivio. E dovevo scegliere la direzione in cui volevo andare. Non potevo dire di piacere al Signore e continuare su questa strada. E finalmente ho detto: Signore, da questo giorno in più non ballo mai più. Man mano che andiamo avanti incontriamo altre cose davanti alle quali dobbiamo cedere, dobbiamo riconoscere la signoria del Signore. È una serie di rinunce però non scambierei la mia vita con quella di nessuno. È vero che ho fatto delle rinunce, ma non da un senso di dovere.
1: Devo ubbidire al Signore.
0: Quando ho detto di no a certe cose, il Signore mi dava una gioia, una contentezza che non avevo prima. E perciò non avevo vergogna di prendere una posizione per il Signore. Posso camminare a testa alta sapendo di aver dato al Signore il suo diritto su di me. Perciò la vita cristiana è una serie di decisioni. Devo fare questo? E ogni volta che riporto la vittoria su me stesso, su mio io, è una gioia in più che il Signore mi dà e rafforza sempre più la mia posizione davanti a Lui. Tu hai fatto questa decisione? Come sai di essere figlio di Dio? Perché l'ha detto Lui. Chiamarlo Salvatore e chiamarlo Signore sono due cose diverse. Tu puoi chiamarlo Signore quando sai che non esiste fra te e Lui nessun interdetto, nessuna cosa su cui devi cedere davanti a Lui, perché gli hai dato tutto quello che sei. E questa che porta gioia nella vita di un credente. Spero che tu possa avere quella gioia, quell'esuberanza di cui il Signore parla, che è destinata a chiunque crede in Lui e l'accetta come Signore della sua vita. Preghiamo. Padre, ti vogliamo ringraziare per le tue promesse che sono sì ed amen. Ti lodiamo perché tu sei immutabile. E noi siamo salvati a motivo della tua immutabilità e ti ringraziamo per questo. Ti preghiamo di aiutarci ad afferrare questo concetto e vivere secondo questo, nel nome di Gesù. Amen.
2: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lyons, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

senti proprio giù. Quello che fai non ti riesce bene, è tutto buio e cerchi di trovare chi ce l'ha con te.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Eccoci qui, amici, di nuovo insieme per un altro numero di meditazioni bibliche giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il tema della meditazione di oggi è l'armatura di Dio numero 3. Leggiamo quindi dalla lettera che l'apostolo Paolo scrisse agli Efesini nel capitolo 6 e leggeremo i versi 13, 14 e 15. Dice così l'apostolo: perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia e mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Allora, amici, abbiamo visto nelle due puntate precedenti la prima sezione dell'armatura di Dio, che è la cintura della verità. Poi abbiamo visto la seconda, che è la corazza della giustizia, e oggi vedremo la calzatura, cioè le calzature che dobbiamo mettere ai nostri piedi come credenti, che sono dovute dallo zelo dato dal Vangelo della pace. Sappiamo tutti quanto sono importanti le scarpe. Ce ne sono di ogni foggia, altezza, per ogni gusto, per ogni scopo, per ogni attività e così via. Ed è chiaro che per avere un paio di scarpe comode che danno riposo, sollievo ai piedi, occorre pagare un prezzo superiore. Nella vita cristiana occorre essere equipaggiati di scarpe particolarmente eccellenti. Il cammino può essere lungo, tortuoso, una strada angusta, come diceva Gesù. E quindi nell'armatura che Dio ci ha dato e che stiamo vedendo nel corso di questa serie di meditazioni, sono comprese anche le scarpe. E infatti abbiamo letto: mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Qui l'attacco al credente viene in forma di persecuzione varie, e questo per soffocarci e toglierci dal piano di Dio, provocando passività, cadute in compromessi ed ogni altra cosa, pur di portarci ad una posizione di comodità, di rilassamento. Il compromesso con il peccato o la semplice passività sono tattiche molto usate dal nemico. Molti credenti nelle chiese sono passivi e accettano tutto ciò che succede loro senza reagire e senza combattere per ciò che posseggono. Uno dei primi frutti che si manifestano nella vita di una persona che si converte al Signore è lo zelo per la propagazione del Vangelo. Questa voglia, questo desiderio di far conoscere ai propri familiari, ai propri amici,
ai colleghi di lavoro, insomma, di far conoscere a tutto il mondo i benefici che scaturiscono dall'aver conosciuto il Signore, della salvezza e dell'immensa gioia che porta questa conoscenza diretta del Signore. Ma falsamente Satana innalza qualcuno, magari per diffamarci, per darci del pazzo, per scoraggiarci o ancora per mettere persone ambigue sul nostro cammino, proponendoci anche ottime magari occasioni lavorative o qualsiasi altra attrattiva, pur di distrarci e portarci via il nostro zelo. Questa forma di attacco, sapete, purtroppo non si manifesta solo nella vita dei principianti, cioè di coloro che si avvicinano al Vangelo, ma in modo continuo nella vita di ogni singolo credente. Abbiamo letto al verso 15 che parla proprio della prontezza dei piedi per il conflitto spirituale. In guerra a volte i nemici pongono ostacoli che sono molto pericolosi proprio sulla via dei soldati che avanzano. E sapete, allo stesso modo i calzari della prontezza del Vangelo della pace suggerisce proprio questo, che dobbiamo avanzare nel territorio di Satana, quindi possiamo dire nel territorio nemico, con il messaggio della grazia che è essenziale per conquistare anime a Cristo. Essendo proprio consapevoli delle trappole che ci aspettano. Satana cosa fa? Nella sua ambiguità colloca molti ostacoli sulla strada del credente, pur di fermare non solo la sua vita, bloccarlo e farlo cadere, ma per fermare la propagazione del Vangelo. E per fare questo, nell'armatura di Dio sono comprese i calzari, dettati proprio dallo zelo del Vangelo della pace.

Bene amici, anche oggi mi auguro che questa riflessione su questa terza parte dell'armatura di Dio abbia stimolato in voi nel leggere, nel meditare l'Evangelo, in modo che possiate conoscere di più quello che il Signore vuole da ognuno di voi. Vi ringrazio per l'ascolto e a risentirci a domani con la quarta parte dell'armatura di Dio. Che il Signore vi benedica.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vangelo di Matteo, capitolo 27, 55, 66. Il titolo che diamo a questo brano è Il seppellimento di Gesù. Ripeto, Matteo 27, da 55 a 66. Or quivi erano molte donne che guardavano da lontano, le quali avevano seguitato Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figlioli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un pannolino netto e lo pose nella propria tomba nuova, che aveva fatta scavare nella roccia. E dopo aver rotolata una gran pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Or Maria Maddalena e l'altra Maria erano quivi sedute dirimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: Dopo 3 giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicono al popolo: È risuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: Avete una guardia? Andate, assicuratevi come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Qui vediamo che la vittima, cioè Gesù, era stata immolata per i nostri peccati. Il Signore, l'ultima cosa che disse sulla croce, fu: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Espirò. Qua possiamo dire, immaginare con la nostra fantasia un po' come era quel pomeriggio, quando il sole si è oscurato per 3 ore. Possiamo immaginare che un silenzio tombale era sceso su tutta quella collina. Tutto taceva. Tutti i presenti alla crocifissione avranno preso la via del ritorno. Le ombre della sera scendevano su 3 croci solitarie. Solo alcune donne ai piedi della croce di Gesù rimasero sino alla fine, nell'attesa che il corpo del Signore fosse tolto dalla croce e deposto nel sepolcro. Quelle donne che avevano servito il Signore in vita. Chi erano queste donne che avevano servito il Signore in vita e che volevano servirlo e che hanno dimostrato il suo amore anche nella morte? C'è un passo nell'Evangelo di Luca, versetto capitolo 8, dove vengono menzionate queste donne che servirono il Signore mentre era in vita. In Luca capitolo 8, versetto 2, dice che con lui erano i 12 e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano uscite 7 demoni, e Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, e Susanna ed altre molte che assistevano Gesù ed i suoi con i loro beni. Queste donne erano persone devote, persone che praticavano, possiamo dire, la diaconia, cioè il servizio a questi discepoli e soprattutto a Gesù. Donne che avevano dimostrato sino alla fine veramente quest'amore che avevano per il Signore. E non si sono stancate del Signore, ma sino alla fine sono andate persino al sepolcro. Ma qui vediamo una cosa, che Dio si prende cura del corpo di suo figlio. E qui vediamo in questo brano che si adempiono delle profezie.
delle profezie che furono scritte 1000 anni prima per mano di Davide. Cosa dice il Salmo 34? Si adempie una profezia. Il Salmo 34, versetto 19 e 20, dice così: molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Egli preserva tutte le ossa di lui, non uno ne è rotto. Il salmista Davide scrisse questo riguardo al corpo di Gesù quando pendeva dalla croce. In Giovanni viene detto quello che proprio è successo. In Giovanni capitolo 19, da 31 a 33, dice così: allora i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione, e quel giorno del sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. I soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che erano crocifissi con lui. Ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe. Qui si adempie alla lettera la profezia che nessun osso doveva essere rotto. Dio veglia sul suo figliolo e che le profezie alla lettera si adempiano. E un'altra importantissima profezia si adempie nel seppellimento di Gesù. Prima del calare del sole, il corpo del Signore fu deposto nella tomba di un ricco secondo la profezia che leggiamo in Isaia. In Isaia capitolo 5, la profezia alla lettera si adempiano. E un'altra importantissima profezia si adempie nel seppellimento di Gesù. Prima del calare del sole, il corpo del Signore fu deposto nella tomba di un

suo violenze, ne verrà stata frode nella sua bocca. Questa è un'altra profezia, che Dio ha preparato tutto in un modo meraviglioso e perfetto. Ebbene, chi sono stati gli autori del seppellimento di Gesù? Chi sono stati gli autori? Noi abbiamo visto che gli undici discepoli erano andati via, erano fuggiti quando Gesù era nel Getsemani, e lì il Signore fu preso da quella turba di persone e i discepoli sono fuggiti e poi non ci sono fatti più vedere. Tutto il percorso che il Signore fece dal Getsemani fino al pretorio fu Pietro che per un certo tempo l'ha seguito, e poi vediamo che l'ha rinnegato, no? L'ha rinnegato. Però dal pretorio sino al Golgota non c'è stato nessuno che ha accompagnato Gesù. Ebbene, Dio, nonostante i discepoli di Gesù sono stati presi dal timore, dalla paura, si sono rinchiusi nelle loro case perché avevano paura dei giudei, Dio ha suscitato due personaggi che sono stati nell'ombra durante la vita di Gesù perché avevano un certo timore, e lo leggiamo perché avevano timore. Chi erano questi due personaggi, questi due eminenti discepoli? Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo. Nicodemo era quel famoso personaggio che è andato di notte da Gesù per avere un dialogo, per un colloquio, perché aveva delle domande Nicodemo da fare a Gesù. E infatti voglio leggere due passi dove vengono menzionati questi due personaggi. Prima lo voglio leggere in Luca capitolo 23 versetto 50 in poi, dove dice: ed ecco un uomo per nome Giuseppe, che era consigliere, uomo da bene giusto, il quale non aveva consentito alla deliberazione all'operato degli altri, ed era da Arimatea, città dei giudei, e aspettava il regno di Dio, venne a Pilato e chiese il corpo di Gesù. E trattolo giù di croce, lo involse in un pannolino e lo pose in una tomba scavata nella roccia, dove nessuno era ancora stato posto. Era il giorno della preparazione e stava per cominciare il sabato. E le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea, avendo seguito Giuseppe, guardarono la tomba e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi, essendosene tornate, prepararono aromi ed oli odoriferi. Ancora poi in Giovanni, capitolo 19, viene menzionato l'altro personaggio. Ripeto, il Vangelo di Giovanni, capitolo 19, dal versetto 38 a 40. Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma occulto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù. E Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anch'egli portando una mistura di mirra ed aloe di circa 100 libbre. Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in pannellini con gli aromi, come usanza di seppellire presso i giudei. Bene, qui questi due personaggi che facevano parte del Sinedrio, vediamo che erano persone timorose, avevano timore perché facevano parte di una casta importante, persone onorevoli, persone conosciute, persone influenti. Che cosa era il Sinedrio? Il Sinedrio è l'organo giuridico della nazione ebraica. Vediamo che Pilato si era informato che Gesù era morto e quindi permise che Giuseppe togliesse il corpo di Gesù dalla croce. E possiamo immaginare questi due uomini con quelle poche donne.

scendere il corpo di Gesù dalla croce, togliere la corona di spine, togliere i chiodi dalle mani e dai piedi e avvolgere Gesù in questi panni di lino candidi, puliti, e portare il corpo di Gesù alla tomba. E qui vediamo che Giuseppe mette a disposizione la sua tomba. E Nicodemo, lui, cosa porta da parte sua? Cosa porta? 100 libbre di aromi, di profumi. Sono 50 chili. Quindi questi due uomini, prima timorosi, paurosi, diventano arditi e coraggiosi, senza tenere conto cosa avrebbero detto i loro colleghi, ma il loro amore, che non avevano espresso in vita a Gesù, l'hanno espresso nella sua morte. Questi uomini eminenti. E qui dice che la tomba era nuova. La tomba era scavata nella roccia. Era una tomba regale. Come oggi tante persone si fanno le tombe che sembrano monumenti, non sotto la terra. Era privilegio di pochi, dei ricchi, di avere una tomba scavata nella roccia, perché le persone comuni venivano buttate nelle fosse, ma avere una tomba scavata nella roccia era tomba di un re. Ebbene, Gesù fu seppellito in una tomba nuova. E dice dove ancora nessuno era stato posto. Perché è importante sapere che nessuno era stato prima di Gesù posto in quella tomba? E possiamo dire che l'ha inaugurata Gesù. Cioè Dio ha onorato suo figlio nella tomba e si è servito di un uomo ricco che era Giuseppe d'Arimatea. E c'è una bella riflessione, perché dice che questa tomba era posta in un giardino. La Bibbia chiama anche orto. E fa pensare, il primo Adamo peccò e morì e portò la morte nel giardino d'Eden. L'ultimo Adamo, Gesù Cristo, fu seppellito in un giardino e invece ha riportato la vita. Sapete, il calendario ebraico non inizia a gennaio, ma inizia nel mese di marzo e aprile. Cioè vuol dire, il primo mese dell'anno inizia in primavera, in cui Gesù è risuscitato. E la primavera è la prima stagione. Gesù è risuscitato nella prima stagione. Gesù è risuscitato nel primo mese dell'anno, che ricorreva il mese di Abib, quando Israele è uscito dal paese d'Egitto, che fu celebrata la prima Pasqua, quando Israele uscì dal paese d'Egitto. E Gesù è risuscitato il primo giorno della settimana. Quindi vediamo che con la risurrezione sbocciava la nuova vita, la vita eterna. È bellissimo quello che dice qui l'apostolo Paolo a Timoteo. Sono parole meravigliose. Nella seconda lettera di Timoteo Paolo scrive, che fu la sua ultima lettera, una lettera di commiato, una lettera paterna, una lettera piena di affetto, di amore, perché Paolo era consapevole che la sua dipartenza da questa terra era molto vicina. E lui, come un padre, scrive queste stupende parole a Timoteo. In seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 8, dice così: ricordati di Gesù Cristo, risorto d'infra i morti, progenie di Davide secondo il mio Vangelo.
Cioè, in questo vediamo che Paolo voleva incoraggiare a Timoteo che Gesù era il re di Israele e che avrebbe istituito il suo regno sulla terra. Ma non solo questo, ma dice ancora qualcosa di più. Sempre in 2 Timoteo capitolo 1 versetto 10, 2 Timoteo 1 10 dice: il quale, cioè Cristo, ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Gesù non solo istituirà il suo regno sulla terra per 1000 anni, ma con la sua morte e con la sua risurrezione lui ha prodotto in luce la vita eterna e l'immortalità. Quindi la risurrezione di Cristo è una cosa straordinaria, una cosa meravigliosa. Gesù è morto e purtroppo ci sono delle sette che dicono che Gesù non è morto veramente, è stata la sua una morte apparente, ma Gesù è morto veramente. E voglio menzionare 6 punti che dimostrano che Gesù è veramente morto. Primo, vediamo che i soldati fiaccarono le gambe ai 2 ladroni crocifissi con Gesù perché non erano morti, ma al Signore non fiaccarono le gambe ai 2 ladroni perché già era morto. Infatti voglio rileggere il versetto che dice: i soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe. Secondo, i nemici di Gesù si sono ricordati delle parole che Gesù aveva detto mentre era in vita. Era arrivata alle loro orecchie che Gesù aveva detto: il terzo giorno io risusciterò. E questo è stato come una pulce che loro avevano. Allora cosa hanno fatto? Voglio rileggere quello che abbiamo letto poc'anzi. Qui sono i nemici del Signore che vanno da Pilato e dicono queste parole: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo 3 giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengono a ruballo e dicono al popolo: è risuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro: avete una guardia, andate, assicuratevi come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. E poi sappiamo che veramente Gesù è morto perché loro hanno messo lì un sigillo, una pietra e persino una guardia. Quindi Gesù è stato 3 giorni lì. Terzo punto, le scritture confermano che Gesù è morto veramente. E voglio leggere quello che dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 3. Prima Corinzi 15, versetto 3 dice: poiché io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. E dice in Romani capitolo 4 versetto 24 Paolo, l'apostolo Paolo: noi crediamo in colui, cioè in Dio, che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Quarto punto, il Signore lo predisse. E voglio leggere solo un versetto. Capitolo 16 di Matteo, versetto 21, dice: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno.
Quinto punto, gli apostoli predicarono la sua morte e risurrezione. L'apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste disse: quest'uomo, cioè Gesù, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che gli fosse da essa ritenuto. Sesto punto, la tomba vuota. È stato rapito? È stato rubato? No! Che cosa avviene lì alla tomba? Quanto vengono quelle donne? Degli angeli sono comparsi e hanno detto queste testuali parole. In Luca capitolo 24, versetto 4 e 6 dice così: e avvenne che mentre se ne stavano perplessi di ciò, ecco che apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ed essendo esse impaurite e chinando il viso a terra, essi dissero loro: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea. Quindi qui notiamo almeno sei punti come è vero che Gesù è morto e risuscitato. Vana sarebbe la nostra fede se non fosse morto e risuscitato. Vediamo che la tomba è un luogo di incontro. La tomba fu il luogo dove i seguaci di Gesù iniziano a proclamare la sua risurrezione. Vediamo che Gesù fu deposto nella tomba, però le donne poi tornarono a casa. Poi spuntato il giorno del sabato e non potevano andare di giorno di sabato. Non potevano. Perché? Perché non potevano andare il giorno di sabato? Perché loro erano legate all'osservanza della legge del sabato, che non permetteva alle persone di superare gli 800 metri. Per cui loro, di buon mattino, allo spuntare dell'alba, queste donne sono andate alla tomba con dei profumi, perché volevano ungere ancora il corpo del Signore. Però sono andate preoccupate: chi ci sposterà la pietra? Come faremo a spostare quel masso così grande proprio davanti all'uscio della tomba? Ma quando hanno visto che la pietra era spostata, che l'uscio era aperto, che degli angeli, questi due uomini con vesti splendenti, gli hanno detto: perché cercate il vivente fra i morti? Questa è stata la più grande e straordinaria notizia, e sono andate a portare la buona novella ai discepoli. Ebbene, quel Gesù di cui fu oggetto di gioia ed allegrezza, che anche per noi è motivo di gioia, perché sappiamo che Gesù è vivente e Lui è anche presente. Gesù è qui in mezzo a noi. Dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E noi lo vogliamo adorare, il Signore, con tutto il nostro cuore, perché Lui è morto per i nostri peccati, è risuscitato per la nostra giustificazione. E Lui abbiamo la vita eterna, la salvezza dell'anima, il perdono dei peccati, è tutto grazie a Lui. E abbiamo anche la promessa che Lui ritornerà e ci porterà in cielo. Siamo più che sicuri, perché Lui l'ha detto e Lui è fedele alle sue promesse. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: o non prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: E siamo collegati col pastore ventista Paolo Benini, che è un pochino raffreddato, vero Paolo? Buongiorno.
2: Un pochino
1: tanto.
2: Non ho mai avuto una tosse così brutta, benché ne abbia avute tante di tosse.
1: Appunto, perché ti conosciamo come l'uomo dalla tosse, poi i Benini avete questa caratteristica, una genetica. Allora Paolo, nonostante la tua tosse, diciamo, lo stato di salute, hai voluto continuare il percorso con noi, quindi grazie di aver voluto questo incontro anche quest'oggi. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati dicendo che avremmo parlato di Gesù, dell'influenza che Gesù ha avuto nel suo tempo, quindi, ma anche nel nostro tempo, ed è stato considerato da una rivista svizzera, se non sbaglio, mi pare che c'è da un magazine svizzero,
2: sì,
1: come l'influencer numero uno al mondo. Ma cosa fa di Gesù e cosa ha fatto e cosa fa di Gesù un influencer così speciale e
2: allora,
1: così conosciuto?
2: Ci sono almeno tre motivi. Il primo motivo è che è il personaggio che oggi ha il maggior numero di discepoli, di persone che lo seguono. Napoleone, in punto di morte, quando era ancora in carcere sotto il dominio degli inglesi, disse: io, lui metteva sempre io al primo posto. Carlo Magno, Giulio Cesare e altri: abbiamo conquistato imperi con l'uso della forza, obbligando masse a seguirci e a sottoporsi a noi. Ma Gesù Cristo, senza l'uso di nessun esercito, ma con solo tanto del suo stile di vita, ha conquistato più persone che molte sono state anche disposte a morire per lui. Questo è un elemento importante.
1: Quindi questo è un primo argomento importante a favore dell'influenza di Gesù sulle persone.
2: Assolutamente. Un dato statistico che è già da diversi anni, che Gesù è il personaggio sul quale si scrive di più al mondo. Nella biblioteca di Washington non c'è nessun altro personaggio, neanche George Washington, Abramo Lincoln, hanno meno libri che parlano di loro di quanti Gesù ne abbia che parlano di lui.
1: Quindi ha ispirato scrittori, ma ha ispirato anche registi. Sappiamo che sono tanti i film che hanno come punto di riferimento Gesù, quindi anche il cinema.
2: Poi basta pensare all'arte ecclesiale, una cosa che non si è mai vista per nessuno. Oltre a questo, noi non avremmo avuto senza Gesù personaggi come Dostoevsky, come Werner von Braun, come Francesco d'Assisi, come Maria Teresa di Calcutta, come Guglielmo Marconi, come Pascal.
1: Qui ci sono stati anche
2: Goethe,
1: scienziati, filosofi che si sono ispirati alla figura di Gesù, ai suoi insegnamenti, a quella che era la sua vita, perché Gesù non diceva cose che poi non praticava.
2: Assolutamente. Ecco, questo fa di Gesù assolutamente l'influencer numero uno. Ma poi, se andiamo al contenuto, alla qualità del contenuto del suo messaggio, Gesù ha parlato di umiltà, ha parlato di amore per i nemici, ha parlato di amare il prossimo come se stessi, ha parlato di cercare la verità a tutti i costi, ha parlato di servizio. Lui si è presentato con i suoi come questa frase: io sono in mezzo a voi come colui che serve, lui, il creatore dell'universo, il figlio di Dio. Ha insegnato sulla famiglia, sulla coppia, sull'educazione dei figli, sul dovere dei coniugi l'uno verso l'altro, sul rispetto delle autorità, sul dovere di obbedire alle leggi dello Stato, alle leggi di Cesare, ha insegnato il rapporto alla necessità di obbedire alla legge di Dio, più di ogni altro, più di Paolo, più di Martin Lutero, più di Francesco d'Assisi, più di qualsiasi altro, ha esortato gli uomini ad attenersi alle parole e alla volontà di Dio.
1: Quindi questi sono alcuni degli aspetti che hanno fatto di Gesù un uomo influente, un uomo che ha stravolto le vite e che è riuscito a cambiare totalmente delle vite, quindi persone come ad esempio il ladrone sulla croce è un esempio, ma anche nei tempi contemporanei ci sono state persone che facevano una vita dissoluta, che hanno cambiato completamente rotta, e ancora oggi, quindi ai nostri giorni, quei tempi moderni, i tempi ultimi.
2: Ricordo recentemente, alcuni anni fa, c'era un programma sabato sera condotto da Adriano Celentano, forse si ricorderanno anche i nostri ascoltatori, e mi ricordo l'ultima puntata, non ne vidi nessuna tranne l'ultima, voglio vedere cosa ha detto questo qua. E alla fine, seduto sull'angolo di un tavolo, disse: volete sapere in cosa credo io? E io sono rimasto lì a bocca aperta in attesa, ci ha messo un po' di tempo, qualche secondo, 7-8 secondi a rispondere: io credo in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, morto e risuscitato. La testimonianza di un personaggio dello spettacolo, molto famoso.
1: Lui ha scritto dei brani musicali spirituali, proprio con alcuni proprio con dei brani o con degli episodi tratti dal Vangelo, come ad esempio Il Forestiero, ma tantissimi altri in cui lui parla di fede. Non è l'unico, c'è stato un periodo, credo, tra gli anni 60 e gli anni 70, che più cantautori hanno comunque avuto Gesù come protagonista dei loro brani,
2: della loro vita. Gesù come maestro. Allora c'è stato una... Ma Manzoni, non avremmo Manzoni se non ci fosse stato Gesù, non avremmo Galileo Galilei se non ci fosse stato Gesù, non avremmo Alessandro Volta se non ci fosse stato Gesù. Tutti personaggi che, al di là delle loro competenze specifiche, culturali, scientifiche, poetiche, hanno trovato in Gesù la persona a cui fare riferimento,
1: che potesse dare anche un orientamento alla loro vita. E ti faccio ascoltare anche chi ci segue, un brano di Adriano Celentano dal titolo Chi era lui, un brano del 1966, e diciamo era un periodo in cui diversi cantautori hanno scritto.
2: Sì. Ha fatto una bellissima canzone sulla Samaritana,
1: sì, Forestiero, sì, infatti. Ci ascoltiamo Chi era lui e poi do la parola a Luigi.
2: Fammelo sentire anche
1: okay.
2: A me.
1: Ok, chi era lui? Dopo 2000 anni voi bellissimo. Non sapete ciò che lui ha fatto per voi. Sembra un sermone sul monte, però fatto in una maniera moderna, attraverso la musica.
2: Ah, davvero? Ora voglio dire alcune cose, prenderò alcuni argomenti. Negli ultimi decenni la scienza e la cultura moderna hanno preso in considerazione l'importanza dei piccoli, anche ancora quando non sono nati, quindi il riconoscimento del feto, la personalità del feto. Gesù ha scalzato in un tempo dove i bambini non erano considerati meno di nulla: lasciate i bambini venire a me, perché di tali il regno dei cieli. E dice: chi di voi non diventa come uno di questi piccoli non entrerà per nulla nel regno dei cieli. Gesù ha sbalordito con le cose, partendo dalle cose immediate di ogni giorno, più semplici, dando lezioni di vita. È da circa 40 anni che c'è un grande movimento di promozione e liberazione della donna. Ora si sta lottando a livello parlamentare per limitare i femminicidi, per il rispetto della donna, contro il patriarcato. Non credo che ci sia un personaggio dell'antichità, ma anche di oggi, che abbia qualificato, rispettato e rispettato, sì, adesso non mi viene la parola che avevo pensato, ma non mi viene, che abbia apprezzato la donna,
1: l'abbia valorizzata, Gesù. Anche la valorizzata,
2: ecco la parola che volevo cercare. Porto tre esempi: la donna colta in adulterio, che essendo donna non era assolutamente da considerare. I giudei arrivati al punto che per l'uccisione di un uomo ci voleva un tribunale, per l'uccisione della donna bastava la parola del marito o di un'autorità. Gesù a quella donna che fu colta in adulterio e che volevano lapidare e che hanno cercato anche di coinvolgere Gesù tentandolo, con una semplice scritta col dito sulla polvere ha detto: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra. E la donna se ne sentiva già addosso, ma dopo un po' ha alzato la testa. Nessuno ti ha condannata? No, nessuno, dice lei, e neanche io ti condanno. Va e non peccare più. Ecco, al tempo di Gesù un rabbi, un rabbino, una persona influente della società, un fariseo, non voleva avere fra la sua servitù neanche una donna. Gesù in Luca 8 ci ha detto che si è fatto sostenere da delle donne, si è fatto finanziariamente sostenere, lui il maestro. Abbiamo l'esempio di altri esempi, tipo per esempio abbiamo il caso del fatto che una persona per bene non poteva farsi vedere da solo con una donna. I discepoli erano andati a procurarsi del cibo in una città della Samaria. Gesù si ferma vicino al posto di Samaria, aspetta che qualcuno venga, aveva sete, aspetta che qualcuno venga a attingere acqua per chiedere un sorso d'acqua. Gesù non solo chiede acqua, ma si mette a parlare con questa persona liberamente, senza sussulti, senza pregiudizi, al punto tale da meravigliare gli stessi apostoli che vedono che Gesù parla come una donna. Al tempo di Gesù, in un processo, il parere di una donna non aveva valore testimoniale. Del fatto più importante della storia dell'umanità, la sua resurrezione, Gesù non sceglie uno dei suoi amati apostoli, discepoli, che aveva scelto, per i quali aveva lavorato 3 anni, sui quali aveva passato notti in preghiera, ma scelse una donna, Maria Maddalena, che era una donna di una storia un pochino poco ammirevole, e la manda ad annunciare l'evento più importante che avrebbe cambiato la storia dell'umanità.
1: Quindi questo ci dà, Paolo, un po' la cifra di come Gesù può essere considerato anche oggi il maggiore influencer della storia. Ci lasciamo qui, ma ci ritroveremo e ci ritorneremo su la prossima settimana. Buona giornata, Paolo.
2: E spero di avere un materiale. Ho sentito una spiegazione di un teologo: 40 lezioni dalla vita di Gesù.
1: Perfetto, quindi aspettiamo i tuoi appunti. Alla prossima. Benvenuti ad una nuova puntata della bussola per il nostro tempo. La bussola per noi è la Bibbia, e il cicerone di questa nostra rubrica è il professor Giancarlo Rinaldi. Benvenuto, professore.
3: Ben trovata, carissima, e un caro saluto anche ai nostri ascoltatori.
1: La volta precedente abbiamo iniziato a parlare dell'importanza della Bibbia per quanto riguarda i tempi ultimi o i tempi della fine, come Daniele o in Matteo citano, e lei ci stava un pochino indicando quali sono le caratteristiche di questi tempi e dell'umanità dei tempi della fine: un relativismo assoluto, forse eccessivo, dove non esiste il bene e il male, dove non ci si può pronunciare, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato sono sempre molto soggettivi. Quali altre caratteristiche possiamo vedere nei tempi della fine? E mi chiedo anche, se dovessimo tracciare le caratteristiche degli uomini dei tempi della fine e dei cristiani dei tempi della fine, la bussola, la nostra Bibbia, ci può venire in aiuto?
3: Certamente sì, io direi che la Bibbia giova proprio in queste circostanze. Quanto più l'uomo è a disagio, quanto più vive male, tanto più è benedetta la lettura della Bibbia. È chiaro che se la medicina serve quando uno sta poco bene. L'umanità oggi sta poco bene, l'abbiamo detto nella scorsa trasmissione, perché la perdita delle categorie del giusto e dell'ingiusto, del vero e del falso, porta a una crisi di identità, a uno smarrimento, addirittura un rovesciamento dei valori. Il valore fondamentale oggi è comparire attraverso il denaro, lo sterco di Satana. Giovanni Papini, un noto scrittore del secolo scorso, definiva il denaro lo sterco di Satana, perché lo vediamo anche di molti giovani che studiano perché vogliono avere un lavoro che li faccia guadagnare. Cioè anche il lavoro non è più l'esercizio di una vocazione nobile che migliora noi stessi migliorando gli altri. C'è un'espressione bruttissima che si chiama mercato del lavoro, quindi questa espressione che sta sulla bocca dei nostri politici è come una bestemmia, perché il lavoro non è il mercato delle vacche e non è neanche l'oscura punizione che Dio diede ad Adamo nel racconto della Genesi. Il lavoro invece è uno strumento attraverso il quale si ha il privilegio di migliorare la qualità della vita propria e degli altri. Ecco, allora tutti questi discorsi vanno ribaditi in un momento che noi riteniamo sia della fine, almeno della fine di certi valori. Non sappiamo noi quando il Signore ritorna, quando la nostra economia, per dire il nostro assetto politico, avrà fine, ma direi che non ci deve neanche interessare troppo, perché se no scivoliamo nella curiosità. Io mi preoccuperei di un altro avvento del Signore che ci riguarda, ed è l'avvento del Signore nella nostra vita. E quindi invece di preoccuparci di stabilire la data, il giorno, il mese in cui il Signore verrà con grande squillo di tromba, come in maniera immaginifica la Bibbia ci descrive, preoccupiamoci invece dell'avvento del Signore nella nostra vita per cambiarla. Questa è la migliore, è il migliore studio per prepararsi alla venuta di Gesù. E c'è anche un altro segno dei tempi che non vedo molto enfatizzato anche nei paesi dell'Occidente. Io sono stato chiamato e andrò alla fine di maggio al grande festival di storia che si fa a Gorizia, è un appuntamento annuale, e parteciperò a una tavola rotonda sulla persecuzione, la persecuzione delle minoranze, e loro mi hanno chiamato come esperto di storia antica. Ma io in certo senso dovrò deluderli, perché l'epoca delle persecuzioni non è quella di Nerone e dell'Impero Romano, ma è la nostra. È l'epoca nella quale più cristiani sono perseguitati ogni giorno, ma addirittura in paesi che prima erano dei punti di partenza missionari, come l'Inghilterra, se tu predichi quello che ritieni sia il Vangelo, una proclamazione di peccato e una via d'uscita, corri il rischio di essere incarcerato. Quindi questa filosofia del politicamente corretto, questa mentalità della cancel culture, per cui si cancella tutto quello che non ci aggrada del nostro passato, questa contestazione dei cardini sui quali, bon gré mal gré, noi ci siamo poggiati, porta a un picconamento della nostra stessa identità e delle nostre stesse radici. Ora, se noi studiamo la storia, difficilmente un regno viene distrutto per una guerra da parte di un altro. I regni di solito, le civiltà di solito collassano per patologie interne, cioè per mutamenti interni. Ora anche
1: quindi, professore, se capisco bene, il problema non è ciò che sta nel mondo, ma ciò che sta nelle chiese, ciò che sta all'interno dei credenti. Quanti oggi come cristiani proclamano il ritorno di Gesù? Quanti ci credono ancora? Quanti vivono il tempo su questa terra avendo già avuto questo incontro e questo avvento di Gesù nella propria vita?
3: ci sono due, la Chiesa oggi è persuasa di dover giovare al contesto nel quale vive, e questa è una persuasione benedetta, perché noi, come dice il profeta, dobbiamo lavorare per il benessere della
1: quindi
3: città,
1: a fare del sociale, quindi occuparsi del sociale.
3: Ci sono due strade, ce n'è una facile e una difficile. Vediamo qual è la strada difficile. È quella che hai detto tu, cioè partire da una constatazione di disagio e proclamare una notizia buona, cioè l'avvento di Cristo nella nostra vita. Poi c'è un approfondimento sulle dottrine scatologiche, sul ritorno del Signore. Sì, ma tutta questa dottrina non ci interessa se noi non abbiamo fatto pulizia in casa. Cioè la prima cosa da fare e riformare la nostra esistenza in base al Vangelo, e attraverso questo lavoro capillare di conversione delle coscienze incidere positivamente sulla società. Poi c'è il metodo facile facile che può fare la Chiesa: aggregarsi a una parte politica e fare, come si dice, da violino di spalla, avere cioè una funzione ancillare. Ora, che cosa succede? Che così facendo la sua voce specifica si perde, perché grideremo a favore del diritto di una comunità o grideremo a favore di una proposta di legge, ma non grideremo più accusando l'umanità di peccato e additando la via d'uscita che è il Vangelo. Ecco, questo che cosa comporta? Comporta due cose: che la nostra identità di cristiani viene diluita, le nostre chiese si svuotano. E in più, se consentimi l'espressione un po' dialettale, se si ammosciano quei partiti, si ammoscia pure la Chiesa che si era appoggiata loro. Quindi noi dobbiamo mantenere come Chiesa una voce distinta che possa fare da bussola alla società, compresi anche i partiti politici. Non fondere e confondere la nostra voce con questa o quest'altra proposta elettorale, ma testimoniare di quelli che sono i messaggi evangelici affinché possano illuminare anche l'attività politica. Un secondo di esempio: John Wesley e William Wilberforce, problema della schiavitù nell'Inghilterra di fine Settecento. La predicazione di risveglio di Wesley convince Wilberforce che la più nobile causa in Parlamento è quella di abolire la tratta degli schiavi, e così avvenne. Quindi un valore evangelico come quello dell'amore per tutti gli esseri umani riesce a cambiare una legge dello Stato. Il processo che ci interessa va in questa direzione: dal Vangelo alla società, non dalla società nelle chiese.
1: Riprendiamo il nostro dialogo col professor Giancarlo Rinaldi. Oggi è difficile poter parlare, poter trasferire, condividere con gli altri ciò in cui si crede, se questo mette l'accento su ciò che è giusto, su ciò che è sbagliato, su ciò che è peccato e su ciò che invece è da fare, è meritevole, è onorevole. Ci rendiamo conto sempre di più, e lei citava in una delle nostre conversazioni i problemi che ci possono essere in Inghilterra, ma anche in Finlandia, dove c'è stata anche una deputata che insomma è stata processata. Oggi non è facile manifestare ciò in cui si crede, quindi questo forse potrebbe essere uno dei segni dei tempi, la mancanza di libertà che ritroviamo anche ai tempi delle persecuzioni dei primi cristiani.
3: Non... Guarda che oggi è peggio, perché allora questi governatori che perseguitavano i cristiani lo facevano per un grande equivoco. Cioè loro credevano che il dissenso dei cristiani dalla vita religiosa dell'epoca era un dissenso politico, perché religione e politica faceva tutt'uno, mentre i cristiani dissentivano dal paganesimo, ma non erano dei rivoluzionari politici, anzi in tutta la letteratura cristiana antica ci sono dichiarazioni di lealismo. Oggi è peggio, perché oggi si perseguitano i cristiani non perché sono politicamente pericolosi, ma perché sono cristiani, cioè perché predicano quella buona notizia che può essere pericolosa. Può essere pericolosa in un regime come è stato fino a poche ore fa nei regimi comunisti, perché conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Il Vangelo è una proposta di libertà. La stessa fede evangelica si basa sulla libertà di leggere la Bibbia, sulla libertà di interpretarla, sulla libertà di praticarla. Ecco, se tu non poni queste libertà dell'individuo, non poni proprio la possibilità di aderire al Vangelo. È ben evidente che regimi dittatoriali queste cose non potevano ammetterle e quindi lo si mandava in Siberia. Adesso ci troviamo di fronte a un pericolo forse ancora più grande, che è quella fusione tra norma politica e precetto religioso, quell'integralismo che c'era all'epoca dell'Impero Romano. Ricordiamoci che l'imperatore romano era chiamato Pontefice Massimo perché era anche il capo della religione romana. Ora, nei popoli dove domina l'Islam radicale, esiste questa fusione tra le due sfere, quella politica e quella religiosa, e da qui la persecuzione degli apostati, cioè di chi diventa cristiano, incolpato di essere anche un elemento politicamente pericoloso, destabilizzante. Noi ne parliamo con serenità, ma in questo momento in tanti paesi che non voglio neanche nominare, se no mi mangio tutti i minuti della trasmissione.
1: Qui sono troppi.
3: E ci sono fratelli nostri che stanno in carcere duro perché credono che Gesù sia il loro personale salvatore, che è una credenza che potrebbe fare solamente del bene al prossimo umano, islamico o no. E quindi molte forze che qui ci parlano di pluralismo, di difesa delle minoranze e gridano per i loro diritti, ecco, nei loro paesi di origine invece, come si dice, predicano bene ma razzolano male, perché non abbiamo il diritto di costruire chiese, possiamo soltanto aggiustarle, ristrutturarle se crollano. Ecco, allora fin quando non ci sarà un comune diffuso diritto a costruire le case di culto per le minoranze, io direi che bisognerebbe fare un poco chiarezza su quella che è l'atteggiamento dell'Occidente, che è un atteggiamento di estrema tolleranza. Tolleranza senz'altro sì, ma con vigilanza, perché se la tolleranza è un valore, è giusto che questo valore sia reciprocamente vissuto.
1: Assolutamente, deve essere qualcosa che non solo deve essere richiesto quando si è in Italia, ma quando noi italiani, comunque noi occidentali, andiamo nei paesi dell'est o dell'oriente dove ci sono altre legislazioni, anche lì dovremmo trovare l'accoglienza e quindi la capacità e il diritto di professare la nostra fede, ciò che noi vogliamo che succeda in Italia. Noi facciamo in modo che chi viene in Italia, qualunque sia la propria fede, possa testimoniarla, possa comunque viverla. Il contrario diventa un tantinello difficile in alcuni luoghi della terra. Però, professore, io a volte mi interrogo e mi chiedo, ma l'Italia o comunque i paesi dell'Occidente, i paesi europei che sono per la libertà di culto e di religione, se noi facessimo le predicazioni che venivano fatte da Giovanni Battista o da Gesù o dai nostri fratelli credenti in altri paesi, non troviamo anche noi persecuzione qui? Comunque noi cerchiamo di essere molto politicamente corretti quando parliamo, ma se noi non lo facessimo più, anche in Occidente, anche in Italia, verremmo perseguitati, secondo me. Non magari non ci sono più, come si può dire, le arene, ma forse delle sanzioni o comunque delle carcerazioni forse potrebbero ritornare anche qui.
3: Guarda, io non ti posso rispondere, perché la prima regola degli storici è che la storia non si fa con i sì. Quindi se io ti rispondessi mi caccerebbero dalla onorata società degli storici, nella quale ancora, sia pur come pensionato, mi accomodo. Però posso dirti che il tanto deprecato Occidente ha avuto dei processi di evoluzione filosofica connessi anche, per esempio, al discorso sulla tolleranza, all'illuminismo. L'illuminismo è stato un fenomeno con una filigrana ateistica, però ha avuto anche il bene di sollecitare una libertà di pensiero. Mm-hmm. Noi ci siamo posti il problema all'indomani del rogo di Serveto, del povero Serveto che fu bruciato vivo nella Ginevra di Calvino, e lì si elevarono delle voci anche evangeliche a difesa del diritto di dissentire, del diritto delle minoranze, e queste voci poi hanno avuto successo perché si è sviluppato un dibattito sulla libertà. Anche nella storia italiana, dopo l'unità d'Italia, è scoppiata la libertà di predicazione per gli evangelici, specialmente dopo il crollo dello Stato Pontificio del 1870. Però non bisogna abbassare la guardia. Io sono stato in un paese, non dico quale, nel quale vendere 11 Bibbie comportava il carcere. Ne potevi vendere solo 10. Mm-hmm. Ora io non ne ho venduta nessuno perché non faccio il commerciante. Però un libraio mi confessava che doveva venderne 10 alla volta e non di più, se no c'era la denuncia. E sono stato
1: quindi delle restrizioni
3: forti. Sono stato in un altro paese che non voglio neanche dire, e fare delle lezioni proprio di storia del cristianesimo, e sono stato avvisato che c'erano in classe le cosiddette spie di regime, cioè nei paesi totalitari dove sono stato avvisato che c'è

0: anni è un problema di grandissima attualità. Ecco, io se fossi un papa, adesso uso il se e quindi rischio di essere cacciato dalla conversazione degli stoici, nella piazza del Vaticano metterei due monumenti. Uno l'hanno già messo e hanno fatto bene, è il monumento all'immigrato, che rappresenta il povero che cerca miglior vita ed è giusto che vada incontro all'accoglienza, e a fianco ci metterei il monumento al cristiano perseguitato, che è un nostro fratello che cerca miglior vita attraverso la libertà, e anche lui è giusto che noi consideriamo e aiutiamo.
1: Ci lasciamo qui, professore, alla prossima, buona giornata.
0: Buona giornata a te e a tutti.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi che dormivano resuscitarono. E usciti dai sepolcri, dopo la resurrezione di lui, entrarono nella città santa. Ed ecco, un trono era posto nel cielo, e sul trono c'era uno seduto. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. In mezzo al trono e intorno quattro creature viventi, con ognuna sei ali, non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio Onnipotente, che era, che è e che viene.
1: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.